che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile. Sono le due proprietà degli stati equivalenti? Qui c'è di mezzo una proprietà di inversione della matrice A che caratterizza il sistema a tempo discreto. Tenete presente questo aspetto. Passiamo all'altro argomento. L'osservabilità. Definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. Bene, adesso vogliamo esaminare una proprietà duale. Questa riguarda il comportamento stato-uscita. La prima riguardava il comportamento ingresso-uscita. Effetto dell'ingresso sull'uscita. Questa proprietà, l'osservabilità, riguarda, è una proprietà che riguarda il comportamento stato-uscita. E a che serve? Servirà per questo, perché è una proprietà che è collegata all'esigenza che uno può avere, osservando l'uscita di un sistema, di ricostruire quello che sta succedendo all'interno nello stato, nell'evoluzione nello stato. Allora, per fare questo viene definita una proprietà che riguarda proprio, che, più precisamente in realtà, che poi dà vita anche, ci consente di caratterizzare l'osservabilità, ma viene definita l'inosservabilità, cioè viene definito puntualmente qual è l'impedimento che può sussistere se io voglio dall'osservazione dell'uscita ricostruire il comportamento interno nello stato. Ebbene, un impedimento che subito viene in mente è il seguente, è quello che dà vita alla definizione, da cui si parte, che dà vita alla, se volete, definizione di indistinguibilità. Bene, diremo che due stati, X con A e X con B, sono indistinguibili, quindi X con A è indistinguibile da X con B al tempo T con 0, se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse. Che vuol dire? Dato un sistema, X con A e X con B sono indistinguibili se comunque fissato un ingresso, per esempio questo blu, e le corrispondenti evoluzioni nello stato, che sono necessariamente diverse perché parto da stati diversi, danno però in uscita la stessa evoluzione. In questo caso è chiaro che se per ogni U comunque io parta da X con A, X con B, comunque io applichi un ingresso, le evoluzioni in uscita che si ottengono mi danno la stessa uscita, è chiaro che io non potrò mai dall'uscita distinguere se ero partito da X con A e X con B. Quindi dico che X con A e X con B sono indistinguibili. Bene, se scrivo questa uguaglianza per i sistemi lineari, vedete, evoluzione che parte da X con A uguale l'evoluzione che parte da X con B. Siccome le evoluzioni forzate sono le stesse, se applico, per qualsiasi ingresso io applichi, proprio in virtù della scomposizione risposta libera forzata, si ha che questa uguaglianza sussiste se e solo se C per E elevato ad A T meno T0 XA meno XB è uguale a 0 per ogni T. Quindi X con A è indistinguibile da X con B se e soltanto se X con A meno X con B è indistinguibile dallo stato X uguale 0, cioè dà in evoluzione libera 0, proprio come accade se io parto dallo stato 0. Quindi dirò, e questo stato X, che è indistinguibile da 0, XA meno XB, che si genera da XA e XB, dico che è inosservabile. Quindi la presenza di stati indistinguibili si può ricondurre alla presenza di stati inosservabili. Perché se esiste una coppia di stati indistinguibili, esiste uno stato inosservabile, ma si può dimostrare anche viceversa, che se io parto da uno stato inosservabile, allora comunque presi due stati XA e XB, la cui differenza è quello stato inosservabile, gli stati che io ottengo, quei due stati, sono tra loro indistinguibili. E quindi l'indistinguibilità

distinguibilità si riconduce allo studio degli stati che hanno uscita in evoluzione libera nulla, che sono cioè indistinguibili dallo stato zero, che sono cioè inosservabili. Quindi possiamo adesso caratterizzare l'insieme degli stati inosservabili. Più precisamente, X è inosservabile se e soltanto se appartiene al kernel di questa matrice. Che cosa vuol dire kernel di questa matrice? Vuol dire l'insieme degli X tali per cui C per X, C per A, B, X, eccetera, C alla n-1X sono tutti quanti uguali a zero. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio perché il kernel o lo spazio nullo di una matrice è un sottospazio dello spazio di stato. Questa è una matrice Q per n perché ciascuno di questi è un blocco Q per n, quindi Q per n a Q per n righe e n colonne. Va bene? E l'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio. Se il rango di questa matrice è uguale a n, cioè ci sono n righe che sono linearmente indipendenti, allora tutti gli stati sono osservabili e il sistema è detto osservabile. La realizzazione A con O, B con O, C con O in forma canonica osservabile, ricordate il problema della realizzazione, è tutta osservabile, lo potete facilmente verificare sulla base della struttura che ha la matrice C con O rispetto ad A con O e B con O. La scomposizione rispetto all'inosservabilità, qua vale un discorso che è del tutto duale rispetto a quello che abbiamo fatto sulla raggiungibilità, cioè se il rango della matrice di osservabilità, questa è chiamata la matrice di osservabilità, è uguale a m minore di m, allora in opportune coordinate TA, TA-1, TB e CT-1, che sono le matrici che rappresentano il sistema in quelle nuove coordinate, hanno questa struttura. Vedete questa volta dove qua c'è un blocco di zeri e qua c'è un blocco di zeri. Questa volta. Benissimo. La matrice A22 è M per M, la matrice B2 è M per P e la matrice C2 è Q per M. E quindi abbiamo a queste, se andiamo a scrivere anche per questo, dividiamo Z in Z1, Z2, Z1 sono le prime n, in questo caso n-m componenti, e Z2 le seconde m, eccetera, abbiamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, l'ingresso U agisce su entrambi i sottosistemi che rappresentano l'evoluzione di Z1 e Z2. Il sottosistema Z2 influenza il sottosistema Z1, però non è influenzato dal sottosistema S1, scusate, e Y è uguale a C2 Z2. Voi vedete che in questo caso il sottosistema S1 non compare nessuna freccia, diciamo così, che va da S1 in uscita. Quindi il sottosistema S1 è sicuramente, se volete, dall'uscita non osservabile. Le evoluzioni di S1 qua in uscita, non, all'uscita non contribuiscono, mentre potenzialmente il sottosistema S2 è osservabile. E in realtà il sottosistema S2 che io ho messo in luce, caratterizzato in quel modo, è tutto osservabile, perché se prendiamo la matrice di osservabilità e la scriviamo utilizzando le matrici A tilde, B tilde, C tilde, vediamo che ha una struttura di questo tipo e siccome aveva rango M, questo vuol dire che il rango di questa sottomatrice, calcolata proprio prendendo soltanto le matrici A22 e C2, ha rango M e quindi il sottosistema 2 che ha dimensione M per M è tutto osservabile. Qual è la matrice di trasformazione? Bene, la matrice di trasformazione è quella in cui i primi vettori sono una base, i primi quanti? N-m questa volta, perché la matrice ha rango m e il kernel ha dimensione n-m, sono una base degli inosservabili e gli ultimi un completamento. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema osservabile, l'osservazione che facevamo prima sulla figura, il legame ingresso-uscita
dipende dal sottosistema osservabile, dal sottosistema S2. S1 non influenza l'uscita. Sottosistema osservabile è caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili.

questo modo, giustapponendo Adam e Nolanda I, mettendo sotto la matrice C, questa è una matrice N per N, questa è Q per N, bene, il rango per ogni autovalore, in corrispondenza di ogni autovalore lambda, il rango è uguale ad N. Con questo criterio è semplice dimostrare l'osservabilità della realizzazione di Gilbert, cioè la realizzazione che abbiamo costruito secondo il metodo di Gilbert è tutta osservabile, quindi è tutta raggiungibile ed è tutta osservabile. Spunti di riflessione: si rifletta sulla proprietà di inosservabilità nel caso tempo discreto, ma è esattamente duale al caso precedente, Potete ripetere le stesse considerazioni. Si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi. Eccitabilità corrisponde a raggiungibilità, osservabilità corrisponde all'osservabilità dei modi, sottosistema osservabile, quello caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili. Quindi nella WDS che c'è soltanto il sottosistema raggiungibile e osservabile, quello caratterizzato dai modi eccitabili e osservabili. La scomposizione di Kalman, che è proprio una scomposizione che utilizza entrambe le proprietà che abbiamo considerato, la raggiungibilità e l'osservabilità. Utilizzandole entrambe viene messa in luce, quindi con una trasformazione di coordinate ad hoc, viene messa in luce l'esistenza di parti che sono raggiungibili e non osservabili, raggiungibili, osservabili, eccetera. Andiamo a vedere con maggiore dettaglio. Qual è la struttura che manifesta il sistema rispetto ad una scelta delle coordinate che tiene conto delle due proprietà degli stati, la raggiungibilità e l'inosservabilità? Questa scomposizione è stata proposta da Kalman nel 1956 per interpretare alcuni fenomeni che apparivano nell'analisi e nel progetto dei sistemi dinamici. Bene, quindi immaginiamo di essere immersi nello spazio a tre dimensioni. Qua siamo, perché noi possiamo fare delle figure in uno spazio a tre dimensioni. Questo sia l'insieme degli stati indistinguibili, questo sottospazio, questo è lo zero dello spazio di stato, questo è l'insieme degli stati raggiungibili, sottospazio degli stati raggiungibili. Sono due sottospazi. A partire da questi due sottospazi possiamo costruire i seguenti quattro sottospazi che generano, in qualche modo, possiamo assumere, a rappresentare, a generare una trasformazione di coordinate. Sottospazio Q1, che è R intersezione I, vedete un sottospazio dato dall'intersezione dei due, passa per l'origine. Poi un sottospazio Q2, definito da questa relazione, Q1 somma diretta con Q2, deve restituire R, quindi è un sottospazio che appartiene ad R, che ha con Q1 solo l'origine in comune e che gode della proprietà che un generico punto in R è rappresentato da componenti in Q1 e Q2. Poi indichiamo con Q3 un qualsiasi altro sottospazio che, messo in somma diretta con Q1 sempre, mi restituisce I. In questo caso sarà questo sottospazio Q3. Notate che potrebbe essere una qualsiasi altra retta che sta in I e che, sommata con Q1, mi restituisce, sommata in questo senso, mi restituisce il sottospazio I. Bene, vedete che con questi tre sottospazi, in questo caso, abbiamo i tre vettori indipendenti che sono tre generatori, tre direzioni nello spazio R3. Nel caso generale, però, questi tre sottospazi non è detto che siano sufficienti a ricoprire tutto Rn e quindi dovrei definire un quarto sottospazio in modo tale che Q1 somma diretta con Q2 somma diretta con Q3 somma diretta con Q4 mi restituisca tutto Rn. E questo lo possiamo fare facendo questo discorso. Prendiamo una trasformazione di coordinate in cui i primi vettori sono una base in Q1, i seconda N2 vettori sono una base in Q2, ulteriori N3 vettori mi danno una base in Q3, ricordiamo

che chi uno somma diretta a chi due mi dà l'insieme dei raggiungibili, chi uno somma diretta con chi tre mi dà l'insieme degli inosservabili e chi quattro mi dà dei generatori di un sottospazio, quindi questi sono n4 vettori che generano un sottospazio K4 che messo in somma diretta con i precedenti mi restituisce tutto Rn. Questo mi consente di definire la matrice T a meno 1. Bene, ovviamente N1 più N2 più N3 più N4, questi sono vettori che hanno solo sono sottospazi, scusate, che hanno solo l'origine in comune, mi dà proprio n. Bene, in queste coordinate, TA, TA-1, TB e CT-1, manifesta questa struttura. Vedete, questo blocco di zeri qua corrisponde alla scomposizione rispetto alla raggiungibilità, questo blocco di zeri qua e questo blocco di zeri qua. Questi quattro zeri qua e questi due zeri in C corrispondono alla scomposizione rispetto alla osservabilità. E quindi abbiamo, se andiamo a sviluppare i conti, scriviamo z come z1, z2, z3, z4, le prime n1 coordinate, poi n2, poi n3, n4 coordinate del vettore z, abbiamo questa rappresentazione, y uguale c2 z2 più c4 z4, che in termini di sottosistemi, se S1 rappresenta l'evoluzione delle coordinate z1, S2, z2 e così via, corrisponde a questa struttura. Vedete, l'evoluzione di z1 è influenzata da z2, da z3, da z4 e da u. Quindi qua ci arriva u, poi z2, z3, z2, z3, z4. L'evoluzione di z2 è influenzata da u ed è influenzata da z4. Vedete, z4 influenza anche s2. L'evoluzione z3 è influenzata soltanto da z4, è da se stessa e da z4. Vedete, z4 da z, e la y è influenzata da c2 e c4. Bene, se adesso teniamo conto di questo, quindi che cosa sono? S1 ed S2 caratterizzano il sottosistema raggiungibile, vedete quello raggiungibile dall'ingresso. I sistemi S2 ed S4 caratterizzano la parte osservabile. S2 ed S4 sono i sistemi che caratterizzano la parte osservabile. Il sottosistema S2 è il sottosistema raggiungibile ed osservabile. Bene. Stante quella struttura delle matrici A, B, C e D, e come si intuisce anche da questa struttura interna che si vede quando usiamo le coordinate Z, W di T è uguale a W2, cioè solo questo sistema, sottosistema, influenza il legame ingresso-uscita. I sottosistemi S1, S3 e S4 in realtà non caratterizzano il legame forzato ingresso-uscita. Ovviamente S2 nella sua parte in evoluzione libera influenzerà Y, S4 influenzerà anche Y, eccetera. Quindi potete capire dall'esame di questa figura qual è il comportamento del sistema. Facciamo un esempio. Questo è un esempio, un ponte di Wheatstone. Questo è un circuito, vedete, con tre condensatori, due resistenze alimentato in corrente. 1 e 2 indicano queste due maglie, A, B e C sono i nodi. Bene, se scriviamo gli equilibri delle correnti ai nodi e l'equilibrio delle tensioni nelle maglie, ricordiamo che qua ci sono tre condensatori e i condensatori sono gli elementi che rappresentano la memoria in un circuito, caratterizzano la memoria in un dispositivo elettrico e quindi rappresentano le variabili di stato, per esempio le tensioni ai capi dei condensatori possono essere assunte come variabili di stato. Bene, se teniamo conto di questo e scriviamo l'equilibrio delle correnti al nodo A, ci dà questa relazione, e l'equilibrio delle tensioni nella maglia 1, ecco, vi invito poi a riguardarle con attenzione, abbiamo questa relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo A

da questa relazione, l'equilibrio delle tensioni nella maglia 2 mette in luce questa relazione, l'equilibrio delle tensioni, da cui possiamo dedurre quest'ultima relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo C ci dà quest'altra espressione e quindi ci dà questa terza equazione. Abbiamo calcolato tre relazioni a cui soddisfano VC1 punto, VC2 punto e VC3 punto, che sono proprio le tre componenti di stato in questo contesto. Quindi se assumiamo che x con i sono le VCI per i che va da 1 a 3, abbiamo x1 punto, x2 punto, x3 punto, che sono le tre relazioni che abbiamo caratterizzato, e la y che è uguale a x1 meno x2. Ora, se andiamo a estrarre le matrici A, B e C, sono queste. Se adesso andiamo a calcolare nel caso particolare C1 uguale C2, la chiamiamo C, R1, R2, le chiamiamo R, abbiamo e andiamo a costruire l'insieme degli stati raggiungibili e l'insieme degli stati inosservabili. Scopriamo che l'insieme degli stati raggiungibili è lo spazio generato da 1 meno 1, 0 e l'insieme degli stati inosservabili è lo spazio generato da 0, 0, 1, 1, 1, 0 e quindi possiamo costruire i quattro sottospazi che sono R intersezione I, che è 0, l'insieme in questo caso Q1, che è l'insieme vuoto, Q2 coincide con R e Q3 che coincide con I e Q4 in questo caso particolare anche sarà uguale a 0. Quindi adesso potete, Q4 pure l'insieme vuoto, cioè l'insieme caratterizzato se volete soltanto dall'origine dello spazio di stato. Bene, andate a rappresentare voi stessi il sistema e andate a fare delle considerazioni anche elementari su quel circuito in base ai risultati che avete ottenuto. Spunti di riflessione. Si verifichi che la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva del sottosistema raggiungibile ed osservabile, cioè sviluppate in dettaglio quel calcolo che vi ho detto essere pregnante in questo contesto. Si calcoli la risposta impulsiva per il circuito trattato nell'esempio. Si rifletta sulla connessione fra le dimensioni della realizzazione minima calcolata con il criterio di Gilbert e la struttura degli autovalori. Si dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile, si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto, si verifichi che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile, sono le due proprietà degli stati equivalenti? Si rifletta sulla proprietà di inosservabilità nel caso tempo discreto. Si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi. Si verifichi che la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva del sottosistema raggiungibile ed osservabile. Si calcoli la risposta impulsiva per il circuito trattato nell'esempio. Si rifletta su una connessione fra le dimensioni della realizzazione minima calcolata con il criterio di Gilbert e la struttura degli autovalori. Si dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli spunti di approfondimento. Alla prossima!

Corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento. Io sono il professore Gerardo Maria Cennamo, architetto, docente delle discipline della rappresentazione presso la Facoltà di Ingegneria della nostra Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso Rappresentazione e Progetto. Questo corso si propone di effettuare un excursus nelle tematiche che sono di interesse di quel professionista che si occupa di architettura, territorio e ambiente. Questi tre ambiti disciplinari, ma anche di importante interesse professionale, sono appannaggio di quel profilo tecnico corredato da una solida formazione ingegneristica integrata anche da contenuti di tipo più propriamente umanistico. Veniamo ora alla elencazione delle principali aree tematiche del corso. La contemporaneità del disegno nell'era digitale. Le argomentazioni più importanti di questo corso si introducono con una disamina sul disegno. Il disegno visto come forma espressiva, quindi nel suo ruolo di potente forma espressiva, e di vettore di informazioni complesse e quindi di informazioni attinente agli ambiti dell'ingegneria e dell'architettura. La disamina si rivolge anche al portato somatico del disegno e a quelli che sono i codici di trasmigrazione delle informazioni, soprattutto riferiti agli ambiti e alle tecnologie digitali. Approccio BIM al progetto e al processo edilizio. Il Building Information and Modeling trova spazio in questo corso, soprattutto con una chiave di osservazione rivolta maggiormente alla sua prassi della rappresentazione e della modellazione. Rappresentazione e modellazione parametrica e informatizzata che rappresenta una parte integrante e importante del processo di gestione digitale BIM. Il rilievo e la diagnostica di ambiti vasti. Per il professionista che si occupa di architettura, che si occupa di territorio e di ambiente, il rilievo è un approccio fondamentale. Il rilievo viene sviscerato e analizzato principalmente nella sua peculiarità di strumento di analisi e diagnostica. Vengono poi proposti degli esempi sia per quanto riguarda la prassi di rilievo di singoli manufatti, di singoli edifici, sia per quanto riguarda l'approccio ad ambiti vasti. Il progetto come metodo di approccio. Per un professionista o uno studioso che si occupa di questi argomenti, quindi di architettura, di ambiente e di territorio, l'azione progettuale non è vincolata, non è perimetrata soltanto all'attività progettuale specialistica in una di queste branche, ma diventa una forma mentis, è un modus operandi che si rivolge a tutto. Il disegno, la prassi del disegno, sostiene e definisce questa azione. Disegno e progetto sono due azioni dicotomiche unite e correlate intimamente.

mentalmente in una medesima, in una stessa azione. Non può esistere progetto senza disegno, non può esistere disegno senza progetto. Introduzione al progetto di architettura. Il progetto di architettura, tra le applicazioni progettuali, forse quella più iconica e riconoscibile, viene introdotto nell'ambito del corso e viene esaminato innanzitutto con una lettura critica di quelle che sono le principali definizioni. Segue poi una rassegna di quelli che sono stati i momenti più importanti, i momenti fondamentali nell'evoluzione della progettazione architettonica, unitamente ai rappresentanti, ai protagonisti di quei momenti, e si conclude poi con un approccio introduttivo al metodo progettuale. Introduzione al progetto in urbanistica. Anche la pianificazione urbanistica viene esposta e trova posto in questo corso. La pianificazione urbanistica viene esaminata con una disamina del denso corpus normativo e legislativo che attiene alla disciplina e infine con un esperimento di dimensionamento di un ambito urbano. Introduzione alle procedure valutative degli impatti ambientali, valutazione di impatto ambientale, VIA e valutazione ambientale strategica, VAS. Le procedure valutative disciplinate dal codice dell'ambiente offrono al professionista esperto interessanti occasioni di attività consulenziale. Sono presentate nel corso con dei esempi pratici riguardanti la simulazione di un caso per quanto riguarda la VIA e di un altro per quanto riguarda la VAS. Questa infine il corso presenta una serie di casi studi commentati dagli autori stessi, una serie di opere realizzate, le quali definiscono il processo didattico attraverso la sedimentazione delle considerazioni, degli argomenti teorici e metodologici esibiti e condivisi, con la lettura critica di esempi pratici. Bene, questa presentazione è terminata. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Vi ricordo che i materiali per la consultazione, per qualunque approfondimento riguardante questo corso, sono tutti disponibili nel portale di Ateneo. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse.

0: complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso che sarà dedicata alle immagini del libro a Bisanzio fra arte e letteratura. Come di consueto, passiamo in rassegna gli argomenti che verranno trattati. Il libro nell'arte bizantina, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro, infine Cristo e la Vergine come libri. Cominciamo con il primo argomento, il libro nell'arte bizantina. Naturalmente non faremo una trattazione esaustiva delle rappresentazioni del libro nell'arte bizantina, ma appunto esamineremo degli esempi da me scelti di raffigurazione del libro nell'arte bizantina sia in forma di rotolo che in forma di codice e vedremo come l'immagine del libro sia estremamente diffusa e presente in varie rappresentazioni, in varie immagini, sia mosaici che affreschi che sculture. Innanzitutto, il libro è quasi onnipresente nei mosaici e negli affreschi delle chiese bizantine. Si noti che gran parte di queste iconografie hanno però origine nell'arte paleocristiana. Questo è un esempio, appunto risalente al IV secolo, parliamo di arte paleocristiana, di un ricavato da un mosaico conservato nel mausoleo di Santa Costanza, siamo a Roma, che raffigura una scena molto interessante, una scena che viene definita Traditio Pacis. Vediamo al centro l'immagine di Cristo in piedi su una collinetta dalla quale sgorgano i quattro fiumi del paradiso e ai lati San Pietro al quale Cristo porge il rotolo, un rotolo, quindi appunto un libro in forma di rotolo, nel quale è iscritta la frase Dominus pacem dat, il

Signore dà la pace, da cui appunto la definizione di questa scena, di questa iconografia di Traditio Pacis, una iconografia affine alla cosiddetta Traditio Legis. Dall'altra parte vi è accanto a Cristo sempre San Paolo e sullo sfondo delle pecore che raffigurano il gregge dei fedeli. Ecco, qui vediamo il dettaglio del rotolo. Andando avanti, invece, ho scelto di proporvi un dittico eburneo, ovvero una sorta di libro formato da due valve di avorio risalenti al VI secolo d.C. Chiaramente siamo in età giustinianea. Sono conservate al Bode Museum di Berlino e raffigurano Cristo e la Vergine. In particolare vediamo proprio come Cristo assiso in trono nell'atto di benedire reca nelle mani un codice, chiaramente il Vangelo, mentre il bambino in braccio alla Vergine reca il rotolo. Vediamo adesso un altro esempio di raffigurazione del libro. Siamo sul Sinai, in Egitto, nel monastero di Santa Caterina, in particolare ho scelto il dettaglio della parete, il mosaico posto sulla parete orientale della chiesa, risalente al VI secolo, dove è raffigurato Gesù, Mosè, chiedo scusa, che riceve le tavole della legge. Il monastero di Santa Caterina è un monastero importante, è una fondazione giustinianea, siamo quindi nel VI secolo, e fu fondato proprio nel luogo in cui si riteneva fosse accaduto l'episodio biblico di Mosè e del roveto ardente. Infatti il Sinai è corrispondente al monte Horeb della tradizione biblica. Qui fu fondato un monastero con chiesa in età giustinianea. Inizialmente la chiesa era intitolata alla Theotokos e soltanto qualche secolo più tardi la titolazione fu mutata e fu dedicato così a Santa Caterina. È sicuramente un mosaico molto importante. Nel catino absidale, per un'informazione ulteriore, vediamo proprio la scena della trasfigurazione invece di Cristo nella mandorla che vediamo appunto sullo sfondo, una trasfigurazione che avvenne secondo il racconto evangelico sul monte Tabor. Andiamo avanti, ho scelto poi un'icona molto molto famosa, sempre conservata nel monastero di Santa Caterina sul Sinai, un'icona monumentale del Cristo Pantocrator, ovvero il Cristo Pantocratore Onnipotente. Qui vediamo una icona che fa parte di un gruppo di icone conservate appunto nel monastero di Santa Caterina, che risale a un'epoca pre-iconoclasta, quindi prima dell'ottavo nono secolo. È interessante vedere come queste icone siano sopravvissute alla furia iconoclasta che imperversò con l'iconoclasmo a Costantinopoli e nell'impero bizantino, perché il monastero si trovava appunto in una regione che quando scoppiò l'iconoclasmo di fatto era già sotto dominazione araba e quindi poté sottrarsi alla legislazione iconoclasta di Costantinopoli. Questa icona, fra l'altro, è stata ritoccata nel XIV secolo, motivo per cui vedete questa sorta di effetto lifting, per così dire, sul volto di Cristo, e Cristo, sempre nell'atto di benedire, reca in mano un codice preziosissimo, dotato anche di fermagli alla tipica maniera, secondo la tipica legatura greca bizantina, con delle pietre preziose incastonate, che è il Vangelo. Andiamo ancora avanti, qui vediamo un importante mosaico che purtroppo non sopravvive dalla chiesa della Dormizione a Isnik in Turchia, l'antica Nicea. Purtroppo di questi mosaici, di questa chiesa, disponiamo soltanto di foto perché furono distrutti durante

durante la guerra greco-turca a inizio del XX secolo e raffigura questo mosaico in particolare nell'intradosso dell'arcone presbiteriale una scena della Etimassia. Si tratta di una iconografia diffusa nel mondo bizantino, il trono vuoto con gli attributi di Cristo. Abbiamo infatti il trono, abbiamo il mantello del giudice e il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e la colomba che rappresenta lo Spirito Santo. La scena dell'Etimassia è un trono vuoto che attende l'avvento e il ritorno di Cristo sulla terra proprio per il giudizio universale, motivo per cui ritroviamo ad esempio appunto il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e il mantello del giudice. Andiamo avanti, abbiamo un altro esempio di raffigurazione di un libro, in questo caso in forma di rotolo. Siamo nella chiesa di Osios David a Salonicco, V-VI secolo all'incirca, e nel rotolo vi è una iscrizione tratta da Isaia. Molto spesso nei rotoli o nei libri illustrati troviamo proprio citazioni tratte chiaramente dall'Antico o dal Nuovo Testamento. Ancora un famosissimo mosaico posto nella lunetta sopra la porta imperiale. La porta imperiale è quella porta attraverso la quale l'imperatore e solo l'imperatore poteva accedere al naos o naos della Basilica di Santa Sofia, partendo appunto diciamo dal Nartece, e è un mosaico che raffigura Cristo assiso in trono tra due clipei, uno contenente la Vergine, l'altro un angelo, e un imperatore collocato in ginocchio in atto di proskinesis di fronte appunto a Cristo sul trono. L'imperatore è stato identificato con Leone VI il Sapiente, appartenente alla dinastia Macedone perché appunto diciamo la moda della barba e dei capelli lunghi sembra sia stata proprio iniziata dalla dinastia Macedone. Per vari motivi si è identificato questo imperatore poi con Leone il Sapiente in particolare. E anche qui Cristo reca nella mano un codice che fra l'altro contiene proprio una citazione, o meglio un paio di citazioni da Giovanni. Infine, ho scelto questo esempio perché è utile per un altro motivo. Abbiamo l'Arcangelo Michele in un affresco all'ingresso di una chiesa. L'affresco risale alla seconda metà del XIV secolo, la chiesa di San Giorgio Tu Bunu da Castoriam, e in questo caso nel rotolo è stato iscritto un componimento, quindi non più una citazione dalle scritture, ma un componimento in dodecasillabi bizantini, ovvero un verso tipico della poesia bizantina derivante dal trimetro giambico classico, dei versi composti appositamente per questo affresco. Infine, giusto per richiamare alla memoria, sono numerosissime le rappresentazioni del libro, del codice, nelle varie raffigurazioni, illustrazioni degli evangelisti, nei manoscritti bizantini, una iconografia, estremamente diffusa, soprattutto negli, evangeliari, nei tetravangeli. Bene, ora, passiamo agli spunti di riflessione. Possiamo dire che il libro, nella sua forma di codice o rotolo, è un elemento iconografico diffusissimo nell'arte bizantina? Quali sono i significati e le funzioni che il libro può svolgere nell'arte bizantina? Qual è il rapporto possibile tra raffigurazione del libro e testo al suo interno? Passiamo ora al secondo argomento, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina. Bisogna dire che a Bisanzio la scrittura, il libro, la

La composizione letteraria e la fede erano profondamente interconnessi fra loro e il libro svolgeva un ruolo centrale nell'immaginario collettivo. Anche in questo caso ho scelto una rosa di passi, un'antologia di brani letterari da diversi autori bizantini e da opere anche molto diverse fra loro, a scopo esemplificativo, per vedere quali simboli, quali significati il libro può assumere di volta in volta, nella letteratura bizantina. Alcuni fattori sono alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo bizantino. Lo stretto rapporto fra letteratura, scrittura, lettura privata o mediata, frequentazioni, di biblioteche. Bisanzio fu infatti una società altamente alfabetizzata rispetto all'Occidente medievale. Infatti noi abbiamo un'immagine del Medioevo che è quella del Medioevo occidentale, durante il quale la cultura, il sapere si chiude, si rinserra nei monasteri e gli scriptoria divengono gli unici luoghi di conservazione, studio, lettura e copia dei libri e delle opere antiche. In realtà, Bisanzio fu una società altamente alfabetizzata, dove rappresentanti dell'esercito, dell'aristocrazia, del clero, del monachesimo avevano la capacità di leggere o comunque o di scrivere o avevano comunque accesso ai libri e alle opere tramite, ad esempio, la lettura mediata. Quindi si può dire che la società bizantina fu una società altamente alfabetizzata. E fra l'altro molti imperatori o aristocratici furono autori di opere, componimenti e così via. La tradizione ebraico-cristiana è un altro fattore fondamentale per questa centralità del libro. Da questa derivano immagini radicate nella letteratura patristica e poi bizantina. In particolare, l'immagine del libro dei viventi o libro della vita. Dal Salmo 68,29 o ad esempio dalla lettera ai Filippesi 4,3. Il cielo come un rotolo, Biblion, che si avvolgerà su se stesso. Un'immagine questa presente in Isaia, ma anche poi nell'Apocalisse. La cultura bizantina eredita diversi motivi e immagini relativi al libro dall'antica cultura greca pagana, soprattutto tardoantica. Talvolta però li sviluppa ulteriormente e ne crea di nuovi. Quindi adesso passeremo prima in rassegna quei motivi più tradizionali che hanno appunto una ascendenza classica o comunque tardoantica e poi ci concentreremo su quelle immagini del libro più peculiari o caratterizzanti la tradizione bizantina. Innanzitutto il primo topos, il primo motivo è quello della preziosa antichità dei libri, dalla quale deriva l'autorevolezza e la credibilità, chiaramente, del loro contenuto. Ho scelto come esempio questo passo di Giovanni Mauropode, un autore dell'XI secolo, il quale compose un encomio, una laudatio per Sambaras. Sambaras è un santo molto poco noto e questo è l'unico componimento letterario che ci dà informazioni sulla sua vita. Sarebbe vissuto probabilmente all'epoca dell'imperatore Anastasio, non si è sicuri sulla cronologia, sarebbe stato originario dell'Egitto, a un certo punto della sua vita sarebbe giunto a Costantinopoli, dove avrebbe fondato, sembrerebbe, il monastero di San Giovanni Prodromo in Petra. E quindi la laudatio, l'encomio di Giovanni Mauropode, che fu fra l'altro anche monaco in questo monastero, in qualche modo vuole
raccontare le origini di questa istituzione. E proprio per dare maggiore credibilità al racconto e soprattutto fare in modo che le gesta, le vicende della vita di Baras non cadano nell'oblio, ricorre ad un topos molto diffuso, ovvero il racconto di un libro conservato nel monastero che poi sarebbe andato perduto e che raccontava

questa storia della vita di Baras e quindi diciamo la vicenda sarebbe poi stata tramandata per via orale e sarebbe giunto il momento di metterla per iscritto per evitare proprio la dimenticanza, l'oblio. Ancora un esempio, ma in un altro contesto e con diverse finalità. Questo breve passaggio è tratto dall'Echiliades di Giovanni Tzetzes, un autore, un intellettuale, un erudito del XII secolo. Leggiamo: poiché i più si sono imbarbariti con il ricorso alle schedografie, trascurando del tutto la lettura dei libri degli antichi e così via. Ho isolato questo passaggio perché Tzetzes ingaggia una polemica contro una pratica scolastica in voga al suo tempo, un metodo didattico noto come schedografia, che prese piede a partire dall'XI secolo, che aveva come obiettivo l'insegnamento della grammatica, del lessico, della sintassi e così via. Consisteva nella redazione di schede. Ovvero di diciamo componimenti molto arzigogolati, complessi, lambiccati, infarciti di costrutti complessi, parole rare e così via, sui quali componimenti gli studenti si esercitavano, venendo meno però la lettura diretta degli autori antichi. E quindi Tzetzes polemizza contro questo metodo nel passaggio che abbiamo appena letto e invita sostanzialmente alla lettura diretta dei libri antichi. Altro topos, la ricerca e/o la penuria dei libri. Sempre Tzetzes, nelle Allegorie dell'Iliade, ricorda che la mia biblioteca è infatti la mia testa. Noi che non abbiamo denaro non possediamo libri. Michele Coniata, autore tra il XII e il XIII secolo, polemizza invece con i prezzi, il costo dei libri diventato proibitivo a causa proprio dell'avidità dei librai. Tzetzes invece fa della sua testa la biblioteca, la propria biblioteca. Fondamentalmente, non avendo le risorse per acquistare libri, memorizza tutto ciò che legge e quindi la sua testa diventa la sua biblioteca, personale. Altro topos è la difesa dei libri dalle minacce del deterioramento dei roditori e delle tarme. Cristoforo Mitileneo, un celebre poeta bizantino dell'XI secolo, dedicò uno dei suoi carmi proprio ai topi nella sua casa. E abbiamo, diciamo, questo componimento ci è arrivato in forma molto frammentaria e leggiamo alcuni versi. I topi onnivori, ecco, essi divorano tutto ciò che è commestibile nella casa, e sgranocchiano carte e libri. Questo componimento è interessante perché innanzitutto ci pone di fronte a un problema comune della conservazione dei libri, ovvero la minaccia rappresentata dai roditori, dai topi. Ed è in qualche modo curioso il fatto che proprio il manoscritto principale che ci tramanda, fra l'altro, gli stichi adiafori, ovvero i versi vari di Cristoforo di Mitilene, questi componimenti di vario argomento che lui compose, ecco, è un manoscritto conservato a Grottaferrata, questi fogli risalgono al XIII secolo e purtroppo, diciamo, lo stato di conservazione di questi fogli è fortemente compromesso. Abbiamo difficoltà a ricostruire i suoi versi, il testo dei suoi versi, proprio perché i topi hanno mangiato i fogli da cui sono su cui sono scritti e quindi in qualche modo questo carme di Cristoforo Mitileneo si è rivelato profetico per la sorte dei suoi componimenti. Altro topos è quello del libro che si presenta e parla di sé. È la nota figura retorica della prosopopea. Il topos è diffuso nei cosiddetti buch epigramme fin dall'età ellenistica. Cosa sono i buch epigramme, ovvero gli epigrammi del libro? Sono brevi componimenti poetici intimamente legati alla produzione di altri testi letterari e di manoscritti.
Sono poesie nei libri sui libri. Il loro soggetto è proprio il manoscritto in cui essi si trovano. Essi ricordano, reagiscono a, motivano la produzione, i contenuti e l'uso del libro. Rientrano nella più ampia categoria dei cosiddetti paratesti metrici. I paratesti sono quei testi che in qualche modo si trovano scritti nei manoscritti, ma che non appartengono al testo principale. Infatti, generalmente occupano i fogli di guardia oppure i margini del foglio e possono essere in prosa o anche metrici. Nel caso specifico, gli epigrammi del libro, essendo appunto epigrammi, sono brevi componimenti in versi. Qualche esempio, gli epigrammi del libro possono essere i colofoni in versi dei copisti, epigrammi dedicatori del committente o possessore del libro in vista della donazione a un terzo. Possono essere elogi agli autori dell'opera contenuta nel libro stesso e nel quale troviamo l'epigramma. Gli autori principalmente celebrati da questi book epigramme sono gli evangelisti, figure bibliche come Davide, i padri della Chiesa. Altre volte possono essere descrizione o celebrazione di opere d'arte. I manoscritti bizantini tramandano vere e proprie collezioni di questi epigrammi librari. Ovvero, a un certo punto questi epigrammi hanno cominciato a circolare anche autonomamente, quindi non più nel libro per il quale erano stati composti e in rapporto all'opera letteraria che in qualche modo andavano a corredare, ma furono raccolti proprio in delle collezioni raccolte che circolano poi indipendentemente nei manoscritti, senza avere più alcun rapporto, diciamo, con il manoscritto o l'opera originaria. Altro topos è quello del libro come custode della memoria e della cultura. Qui ho scelto un passaggio della prefazione che è anteposta all'accompagnamento di Teodosio Diacono, un poeta di corte del X secolo, il quale va a celebrare la riconquista di Creta. Una riconquista che i bizantini ottennero nel 961 sugli arabi e che diciamo è un componimento in versi bizantini, in particolare appunto si tratta di dodicasillabi bizantini, un verso che abbiamo già citato, e la prefazione è dedicata proprio a Niceforo Foca, un generale che 2 anni dopo sarà poi, nel 963, nominato imperatore. O Sole dei Magistri e Vendicatore di Roma, io composi questi versi su Creta tempo addietro, affinché i tuoi successi vittoriosi non siano consegnati all'oblio del tempo, poiché ciò che il coraggio crea, il tempo consuma, a meno che le parole non lo registrino prima in qualche libro. Vedete qui l'analogia nel topos animotivi proprio con quel passaggio tratto diciamo, proemio composto da Giovanni Mauropode nella Laudatio per Sambaras. Altro topos è l'attrazione fatale per i libri e la dedizione allo studio, spinta talvolta fino alla consunzione fisica. Michele Psello, celebre intellettuale dell'XI secolo, nel suo encomio per la madre, ovvero una orazione funebre per la morte della madre, in cui tra l'altro offre numerosi spunti autobiografici, afferma: io non so quale fato si impossessò di me sin dal principio e mi inchiodò ai libri e da essi non riesco a staccarmi, giacché mi ammalia l'arte delle parole. Costantino Manasse, altro celebre intellettuale, autore bizantino del XII secolo, scrisse una Vita Oppiani. Si tratta appunto di una vita composta in versi, versi politici, è un verso tipicamente bizantino, un pentadecasillabo, quindi un verso composto da 15 sillabe,

E proprio in questa vita egli va a narrare della esistenza di Oppiano, figlio di Agesilao. Sono appunto personaggi vissuti nel secondo secolo d.C. E in un brano di questa vita Oppiani si legge: il grande Agesilao era assente lui soltanto. Con i libri, infatti, egli si intratteneva notte e giorno, andando a caccia delle prede migliori di ogni genere di apprendimento e addestrando anche il figlio a simili fiere. Quindi, in qualche modo, diciamo, l'amore per i libri, per lo studio di Agesilao e del figlio Oppiano vengono tradotti nell'immagine di una caccia dove i libri diventano le prede. E proprio l'amore, la curiosità, il desiderio per il sapere è un istinto venatorio. Altro topos è l'associazione tra vita e libri o tra la fine della vita e la fine della lettura. Ho scelto un passo dalle epistole di Giovanni Mauropode. In questa lettera egli risponde a un tale Gregorio, un ecclesiastico che gli ha posto delle domande di carattere filologico e di esegesi biblica sulla interpretazione di un passaggio. E Giovanni Mauropode, diciamo, riconoscendo la competenza superiore del suo interlocutore, del suo corrispondente, afferma: e infatti chi altro è così sapiente nelle questioni sia divine che umane di quell'uomo di Dio e mio, Gregorio, per il quale vivere non è altro che scritture e libri e il continuo godimento della gioia e dolcezza delle parole. Altro esempio, tratto da Manuele File, poeta vissuto tra il XIII e il XIV secolo. Ecco, qui Manuele File fondamentalmente sta ricordando un collega scomparso, Giorgio Pachimere, che morì nel 1310, il quale fu un grande studioso di Aristotele, della filosofia aristotelica. Questo è un epigramma, epitaffio, ricorda appunto Giorgio Pachimere e lo mette in competizione in qualche modo con Aristotele stesso. Aristotele, forse ancora ti vanti, ah, eppure dovresti nasconderti e stare in silenzio, in forma, in segno di lutto, chiudendo tristemente i tuoi stessi libri. Infatti, il maestro esperto delle tue dottrine, Giorgio Pachimere, ha guadagnato la migliore e più cara fine, ovvero la morte. Il libro come figlio dell'autore. Questa è una immagine, una metafora diffusissima nella letteratura bizantina, ma che ha ascendenze antiche. Ho scelto un lungo passaggio di Teodoro Metochita, tratto da uno dei suoi Carmi, il numero 4. Teodoro Metochita, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, è un personaggio importante, influente, un politico, un intellettuale di cui abbiamo già parlato, soprattutto in rapporto al monastero di Cora, a Costantinopoli. E proprio in questo Carme egli afferma, parlando della sua biblioteca: mi stanno molto a cuore questi libri, cari come figli partoriti a seguito di dolorose doglie, e voglio che si conservino immortali, per sempre indenni, e che non siano trascinati via dalle correnti del tempo, quel tempo che nel suo irresistibile corso tutto travolge indistintamente, ciò che è positivo come ciò che non lo è, trascinandolo nei recessi dell'oblio. Ti intimo di essere per questi miei figli un guardiano assai zelante e attento fino alla fine dei tuoi giorni, e così via. Fa delle raccomandazioni al suo interlocutore perché si prenda cura dei suoi libri, che sono per lui come dei figli. Altro topos è quello dell'attingere dai libri come l'ape dai fiori. Sempre dall'encomio per la madre defunta di Michele Psello, leggiamo: giacché mi ammalia l'arte delle parole e così via, c'è cioè un passaggio nel mezzo, mi sono follemente innamorato della bellezza fiorita che è in essa. E come le api, io
io volo sui prati.

del discorso e talvolta ne colgo i fiori, tal'altra ne risucchio la rugiada dello stile e produco miele nei miei alveari. Altra immagine, altro topos è quello del cosmo come un libro. Ho estrapolato un passaggio dagli opuscoli di fisica di Michele Psello, come fosse un libro, il cosmo.

appunto degli esseri umani. E quindi in qualche modo il cosmo va letto proprio come un libro che manda dei messaggi, che comunica. Altro topos molto diffuso è quello delle icone come libri. Questo topos è fondamentale perché si lega strettamente alla cosiddetta polemica iconoclasta e in particolare ho scelto un autore, Giovanni Damasceno, che come già abbiamo detto in una delle precedenti lezioni, fu il campione della iconodulia, ovvero della difesa della legittimità della venerazione delle icone sacre. Nelle sue orazioni sulle immagini, egli afferma che ciò che il libro è per coloro che sono iniziati alle lettere, l'icona è per gli illetterati, e ciò che la parola è per l'udito, l'icona è per la vista. Ancora in un altro passaggio, noi infatti non in quel modo parliamo alla croce né alle effigie dei santi, non sono i nostri dei, ma libri aperti per la commemorazione e la venerazione di Dio, che si trovano ben visibili nelle chiese e sono venerati. Quindi le icone fondamentalmente parlano agli illetterati, a coloro che non sanno leggere, in maniera diretta, proprio appunto come i libri fanno per chi invece sa leggere le sacre, scritture. Veniamo agli spunti di riflessione. Si può parlare di Bisanzio come di una società altamente alfabetizzata? Quali sono i fattori alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo? Quali sono i motivi letterari più tradizionali relativi al libro che Bisanzio eredita dalla grecità classica e tardoantica? Cosa sono i book epigramme? Ora passiamo a trattare il successivo argomento, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro. Nella letteratura bizantina vedremo in alcuni passi scelti anche, diciamo, l'ornamentazione del libro, i materiali utilizzati, chiaramente pregiati, possono in qualche modo assumere un valore spirituale e rendere la parola di Dio contenuta, ad esempio, nei Vangeli, ancora più gradevole ed efficace per i fedeli. Il mondo bizantino attribuisce grande importanza all'attività scrittoria, ritenuta estremamente meritoria agli occhi degli uomini e di Dio. Ho selezionato in particolare, a dimostrazione di ciò, tre epigrammi di Giovanni Mauropode, posti a conclusione della sua raccolta poetica conservata nel manoscritto Vaticano Greco 676. Si tratta di un manoscritto fondamentale, non autografo di Giovanni Mauropode, ma probabilmente da lui revisionato, uscito dalla cerchia dei suoi sodali, viene definita master copy, probabilmente fu rivisto da Giovanni Mauropode o comunque fu realizzato, scritto poco dopo la sua morte. E tra l'altro contiene la gran parte della sua produzione letteraria, ovvero gli epigrammi, le orazioni e l'epistolario. Qui abbiamo un carme intitolato Per i Menei donati ad Eucaita. Giovanni Mauropode a un certo punto della sua vita viene insignito della carica episcopale, diventa vescovo di Eucaita nell'Elenoponto e proprio nell'espletare la sua attività pastorale dona alla chiesa di Eucaita i libri dei Menei, ovvero libri liturgici che contengono i canti da appunto intonarsi gli inni secondo il calendario liturgico per celebrare i vari santi del giorno. Inoltre abbiamo un altro carme intitolato Per gli stessi, ovvero sempre per i Menei donati ad Eucaita, in cui ricorda, diciamo, la sua attività anche di correzione e, diciamo, di miglioramento del testo, allo stesso modo il carme successivo. Ecco, fa riferimento alla sua attività correttoria dei libri, dei manoscritti. Ho curato ormai i mali di quelli, cioè dei libri, ma ho perduto la salute e sto male, col corpo logoro dalle eccessive fatiche.
Anche qui ritroviamo il topos dello studio della fatica della scrittura, che porta addirittura al logoramento fisico.

Ma voi che traete vantaggio dal lavoro altrui e che navigate sereni ad opera mia, che ho affrontato le tempeste, ricordatevi nel pregare il Signore di chi si è estenuato nel lavorare. Vedete che ritroviamo topoi, motivi e formule che abbiamo visto ad esempio essere tipici anche dei colofoni dei copisti, quindi delle sottoscrizioni che i copisti appunto appongono a suggello della fine del lavoro di copia di un manoscritto. Nella cultura bizantina, tuttavia, grande importanza e valore spirituale sono riconosciuti anche all'ornamentazione dei libri, lettere dorate o argentate, colorazione delle pagine, piatti e così via. Ho scelto di proporvi due epigrammi endodecasillabi bizantini da un manoscritto conservato sul Monte Athos, il codice Iviron 27, che contiene le omelie di Gregorio di Nazianzo, un padre della Chiesa. Ecco, in un epigramma leggiamo: Gregorio mi ha generato con la sua mente ispirata da Dio, Ignazio ha adornato me il libro con passione. Se proseguite nella lettura dell'epigramma, vedete come da una parte si celebra il contenuto, chiaramente l'opera di Gregorio di Nazianzo, ma al tempo stesso si fanno riferimenti proprio all'opera di ornamentazione, di abbellimento, che è dovuta a Gregorio. Nello stesso manoscritto vi è un altro epigramma sul foglio 87 recto, che anche fa riferimento all'ornamento esteriore dello stesso manoscritto, di cui appunto si esaltano i dogmi, chiaramente derivati dalle omelie di Gregorio, dalla bellezza dello stile di Gregorio di Nazianzo, che fu fra l'altro un modello letterario per tutti gli autori bizantini, un modello di prosa. E si fa riferimento però anche all'ornamento esteriore. Un altro esempio letterario è tratto da un Carme di Manuele File che già abbiamo citato, in cui si fa riferimento alla lega di oro e di argento che, unita alla grazia unita, mostra la natura unita del verbo. Sono giochi di parole ricorrenti nella poesia bizantina. E i legami che ordinano la fascicolazione, addirittura qui vi è forse un riferimento o ai fermagli o ai fascicoli che compongono il manoscritto, ecco, questi mostrano la forma e la coesione della Chiesa. Veniamo agli spunti di riflessione. Quale valore e peso è attribuito a Bisanzio all'attività scrittoria e filologica? I bizantini riconoscevano un valore spirituale soltanto al contenuto, sacro o religioso, dei libri o anche alla loro veste esteriore? Infine, l'ultimo argomento riguarda Cristo e la Vergine come libri, ovvero vedremo come non soltanto il libro può essere utilizzato come metafora o similitudine di un intellettuale, di un erudito, ma anche della Vergine e di Cristo. La similitudine o la metafora del libro, anche della biblioteca, riferita a un uomo erudita o dotto ecclesiastico, era diffusa a Bisanzio. Potrete trovare un esempio di questo uso proprio in questo passaggio tratto da un inno liturgico, nella fattispecie un canone per la traslazione delle reliquie di Giovanni Crisostomo. Tuttavia, troviamo le medesime immagini librarie anche riservate a Cristo e alla Vergine. Ho ricavato un esempio dal Contacio, che è un'altra forma etnografica di Romano il Melodo, un autore del VI secolo di cui abbiamo già parlato, un contacio per il Giovedì Santo, e questo passaggio della settima stanza o strofe del componimento fa di Cristo appunto una sorta di libro. Prendendo il calamo, lo strumento scrittorio, mi accingo a scrivere un atto di remissione per tutti i discendenti di Adamo, ovvero per l'intera umanità, la
la mia carne che vedi sarà per

me come un foglio, Chartis, e il mio sangue nero inchiostro, in cui intingerò e scriverò, assegnando una donazione perpetua. Qui Cristo fa riferimento chiaramente alla sua attività salvifica nei confronti del genere umano, al suo sacrificio e all'atto di remissione dei peccati. Fra l'altro, alcuni termini di questo passaggio fanno pensare più alla scrittura di un documento che non di un libro. Anche Giovanni Mauropode fa riferimento proprio a questo tipo di metafora. Di nuovo il verbo si fa carne, di nuovo Dio si fa uomo. Lo stesso Cristo, infatti, scese di nuovo dall'alto e qui ha assunto una nuova e diversa figura fatta di altri colori, non di altro sangue. Qua fa riferimento ad una sorta di seconda incarnazione dovuta proprio ad un Vangelo istoriato, la cui bellezza e la cui anche autorevolezza, è scritto infatti in caratteri antichi, probabilmente in scrittura maiuscola, ne fa quasi una sorta di seconda incarnazione del verbo. Anche la Vergine è libro vivente in quanto ha ospitato il verbo vivente. Ho scelto un carme di Manuele File sulla dormizione della Vergine e qui Manuele File si rivolge alla Vergine definendola libro animato del verbo vivente. Inoltre ancora, te che sigillò lui stesso che un tempo ti chiuse, libro, tavoletta, divino volume. Un altro esempio lo troverete in Giuseppe l'Innografo, innografo del IX secolo, e in un Teotokion, ovvero un tropario, una strofe ricavato dal canone per San Michele Arcangelo, te qual rotolo il profeta previde, Isaia è sottinteso, nel quale il verbo è stato scritto dal dito del Padre, o Vergine. Tu supplicalo affinché nel libro della vita noi che devotamente ti glorifichiamo siamo registrati. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le metafore più originali elaborate dagli scrittori bizantini attraverso l'immagine del libro che si rivelano tipiche del Medioevo cristiano? Per quale motivo la Vergine Maria è definita libro o rotolo in alcuni componimenti poetici? Veniamo ora all'riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo dire che il libro, nella sua forma di codice o rotolo, è un elemento iconografico diffusissimo nell'arte bizantina? Quali sono i significati e le funzioni che il libro può svolgere nell'arte bizantina? Qual è il rapporto possibile tra raffigurazione del libro e testo al suo interno? Si può parlare di Bisanzio come di una società altamente alfabetizzata? Quali sono i fattori alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo? Quali sono i motivi letterari più tradizionali relativi al libro che Bisanzio eredita dalla grecità classica e tardoantica? Cosa sono i book epigramme? Quale valore e peso è attribuito a Bisanzio all'attività scrittoria e filologica? I bizantini riconoscevano un valore spirituale soltanto al contenuto sacro o religioso dei libri o anche alla loro veste esteriore? Quali sono le metafore più originali elaborate dagli scrittori bizantini attraverso l'immagine del libro che si rivelano tipiche del Medioevo cristiano? Per quale motivo la Vergine Maria è definita libro o rotolo in alcuni componimenti poetici? Siamo giunti alla fine della lezione. Come di consueto, vi ricordo che potrete trovare indicazioni bibliografiche e sussidi per lo studio sulla pagina web dell'insegnamento sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.

0: tecniche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uni Nettuno continua a esplorare nuove

0: forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa, in particolare dedicata a delle applicazioni. Gli argomenti di cui ci occuperemo saranno la produzione di un articolo con ChatGPT e la produzione di un articolo invece con Gemini. Partiamo dalla produzione di un articolo con ChatGPT. Cercheremo dunque di fare tesoro di tutto quello che abbiamo visto finora, sia per quanto riguarda la scrittura funzionale in particolare, sia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa. Cercheremo di mostrare un processo di interazione, fermo restando che il risultato potrà essere certamente migliorato, come per tutti i prodotti del processo di scrittura potenziati da ChatGPT. Inizialmente dunque interpelleremo l'IA in modo ingenuo. Simuleremo quindi un approccio non esperto all'applicazione, al servizio, alla piattaforma e cercheremo quindi di provare a interloquire in modo via via più proficuo per ottenere dei testi che, dopo averli letti, potremo giudicare più o meno soddisfacenti. Applicheremo quindi poi progressivamente i principi di prompt design nella definizione delle istruzioni. Cercheremo, in sostanza, di affinare, di mettere a fuoco innanzitutto noi e poi l'intelligenza artificiale generativa ciò che vogliamo ottenere. Infine confronteremo e analizzeremo i vari testi prodotti durante il processo. Cercherò quindi di accompagnarvi nell'analisi critica, possiamo dire, dei testi e dunque nella redazione di ulteriori istruzioni, ulteriori prompt che possano ottimizzare il testo. Partiamo quindi da ChatGPT. Questa è la schermata che appare a chi ha effettuato il login, naturalmente. Utilizzeremo ChatGPT nella sua versione gratuita. È chiaro che le prestazioni invece di ChatGPT a pagamento sono migliori, sono più elevate. D'altra parte, come primo approccio e dunque simulando un primo approccio con questo strumento, mi sembrava opportuno partire dalle potenzialità che ha e che mette a disposizione di tutti gratuitamente. Abbiamo quindi qui lo spazio all'interno del quale inserire i nostri prompt, le nostre istruzioni. Avremo poi le diverse chat che creeremo e che appariranno a sinistra. C'è naturalmente la possibilità di passare, cliccando qui su

ChatGPT a ChatGPT Plus. E naturalmente questo rappresenta un upgrade, come vi dicevo, a pagamento. Iniziamo quindi in modo del tutto naturale, intuitivo e se vogliamo ingenuo, a chiedere all'intelligenza artificiale generativa di produrre un testo. Potremmo iniziare con scrivi un testo sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Verifichiamo di aver scritto correttamente, questo è importante affinché ChatGPT in questo caso comprenda bene il suo compito e vediamo qual è il risultato. Come vedete, ha proposto innanzitutto un paragrafo, possiamo dire, introduttivo e poi ha già strutturato di sua spontanea volontà il testo in opportunità con una serie di punti numerati e limiti con altrettanti punti numerati che sta ancora redigendo, che sta ancora scrivendo. Il testo risulta già a questo punto piuttosto lungo. Da notare anche l'utilizzo dei grassetti. Indubbiamente è un testo che presenta diversi punti di aggancio da parte del lettore, che da questo punto di vista può essere ritenuto, almeno a prima vista, appunto, in seguito a una lettura esplorativa, un buon testo. C'è una conclusione che viene introdotta dalla parola conclusione. La struttura, quindi, già a colpo d'occhio possiamo dire che è piuttosto convenzionale. È una struttura, potremmo anche definirla piuttosto banale, in realtà, ingenua. Del resto è ingenuo il prompt. È ingenuo perché non abbiamo specificato nessuna delle caratteristiche che dovrà avere questo testo e non abbiamo seguito finora i principi che abbiamo accuratamente illustrato. Leggiamone alcuni passaggi. L'intelligenza artificiale generativa, IA generativa, rappresenta una delle innovazioni più affascinanti e dirompenti nel campo della tecnologia moderna. Questa tecnologia ha il potenziale di trasformare interi settori, dalla creazione di contenuti alla medicina, passando per l'intrattenimento e l'educazione. Tuttavia, come ogni tecnologia, presenta sia opportunità che limiti che devono essere attentamente considerati. E dunque il paragrafo conferma introduttivo. Opportunità, creatività potenziata. L'IA generativa può aiutare artisti, scrittori e creatori di contenuti a esplorare nuove idee e superare i blocchi creativi. E poi c'è un esempio. Efficienza nei processi lavorativi. Nel settore aziendale, l'IA generativa può automatizzare compiti ripetitivi e generare report, riassunti o previsioni, permettendo ai professionisti di concentrarsi su attività più strategiche. 3. Personalizzazione su larga scala. L'IA generativa permette di creare contenuti altamente personalizzati per singoli utenti. Questo è particolarmente utile nel marketing. Punto 4. Innovazione nella ricerca e nello sviluppo. Nel campo della scienza e della medicina, l'IA generativa può simulare scenari complessi, generare ipotesi o persino suggerire nuovi composti chimici. Passiamo ai limiti. Il primo, qualità e affidabilità dei contenuti. Uno dei principali limiti dell'IA generativa è la qualità dei contenuti prodotti. Sebbene l'IA possa generare testi e immagini di grande impatto, spesso può creare risultati imprecisi, incoerenti o addirittura fuorvianti. Bias e pregiudizi. Gli algoritmi di IA sono addestrati su grandi quantità di dati che possono riflettere bias esistenti nella società. Di conseguenza, l'IA generativa può riprodurre e amplificare questi pregiudizi. Punto 3. Problemi etici e di copyright. L'IA generativa può sollevare questioni legali e morali, ad esempio chi detiene i diritti su un'opera creata dall'IA. Inoltre, l'uso dell'IA per generare deepfake o per plagiare contenuti esistenti pone sfide significative. Punto 4. Dipendenza tecnologica. C'è il rischio che un'eccessiva dipendenza dall'IA generativa possa ridurre la capacità umana di pensare criticamente, di essere creativi autonomamente. Conclusione, l'intelligenza artificiale generativa offre un enorme potenziale, ma è essenziale affrontare i suoi limiti con consapevolezza.

e responsabilità. Per sfruttare appieno le opportunità offerte da questa tecnologia è fondamentale sviluppare linee guida etiche, migliorare la trasparenza degli algoritmi e garantire che l'IA sia utilizzata per il beneficio di tutta la società, minimizzando i rischi di un suo uso improprio. Solo così potremo navigare nel futuro dell'IA con fiducia e creatività. Dunque, è un testo certamente corretto, è un testo contenutisticamente valido. Ritroviamo alcune delle questioni che abbiamo affrontato nelle nostre video lezioni, ma è un testo che è frutto di un'istruzione, un prompt decisamente vaga. Proviamo a chiedere alla stessa IA come potrebbe migliorare questo testo. In particolare, possiamo chiedere come posso rendere il testo più interessante. Naturalmente, restiamo all'interno della stessa chat. Dunque, per rendere il testo più interessante, puoi utilizzare alcuni accorgimenti stilistici e strutturali che catturano l'attenzione del lettore e rendono la lettura più coinvolgente. Ecco alcune idee per migliorare il testo. Ancora una volta, vedete che predilige una struttura, per punti, un elenco. Dunque, utilizza aneddoti o esempi concreti, inserisci domande retoriche, varia il ritmo della narrazione, aggiungi un tocco personale, gioca con le emozioni. Usa un linguaggio evocativo, sfrutta la struttura visiva. E la cosa interessante, oltre a tutti i consigli indubbiamente sensati che l'IA sta dando, è che già propone una sua riscrittura basandosi su queste indicazioni. Leggiamo dunque la riscrittura. L'intelligenza artificiale generativa, un'innovazione che ridefinisce il futuro. Di sua spontanea volontà ha inserito un titolo, perché è chiaro che quel testo peccava anche di definizione. E sappiamo quanto è importante un titolo e quanto può contribuire all'efficacia di un testo. L'IA ha ritenuto opportuno migliorare il testo di partenza aggiungendo un titolo. Immagina un mondo dove un'idea prende forma con il semplice tocco di una tastiera. Un artista carica un concetto astratto e in pochi istanti un'immagine ipnotica emerge dal nulla, pronta per essere esposta in una galleria. Questo è solo uno dei tanti scenari possibili grazie all'intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che sta trasformando la creatività umana e oltre. Bene, quindi è certamente un testo più enfatico, più caldo. E l'introduzione è molto meno ingessata rispetto al precedente. Abbiamo sempre una struttura suddivisa in opportunità e in limiti, ma questa volta tende a dare anche dei titoli ai paragrafi e soprattutto la struttura non è più per elenchi, non è più un testo per lo più schematico, ma è un testo puramente discorsivo. L'IA generativa non si limita a essere un freddo calcolatore. È una musa digitale capace di dare vita a opere d'arte, melodie e racconti che fino a poco tempo fa esistevano solo nella mente umana. Ma come cambia la nostra capacità di creare quando abbiamo a disposizione uno strumento così potente? Notiamo una domanda che fa da introduzione alla seconda parte di questo paragrafo e indubbiamente interpella il lettore e lo rende partecipe in qualche modo. Notiamo anche un uso della punteggiatura. Più accorto, troviamo per esempio dei punti e virgola, mentre in precedenza avevamo esclusivamente dei punti, quindi delle frasi piuttosto brevi. Pensiamo ai processi aziendali. Un team di marketing sotto pressione per lanciare una campagna pubblicitaria potrebbe affidarsi all'IA per generare centinaia di slogan in pochi minuti. Tra queste idee, una spicca, trasformandosi in un successo virale. È solo un esempio, ma dimostra quanto l'IA possa accelerare l'innovazione, liberando tempo e risorse per progetti ancora più ambiziosi. Dunque, ha proposto un esempio, così come ci aveva suggerito. Per quanto riguarda la seconda parte, e cioè i limiti, la doppia faccia dell'IA, tuttavia ogni medaglia ha il suo rovescio.
Cosa succede se la creatività diventa troppo dipendente dalla macchina? Se le nostre stesse idee iniziano a essere plasmate dai pregiudizi di un algoritmo, non è raro che l'IA generativa produca contenuti discutibili, a volte

addirittura offensivi, riflettendo i bias nascosti nei dati con cui è stata addestrata. E poi c'è il problema della paternità delle opere. Quando un'opera creata dall'IA vince un premio o diventa virale, a chi appartengono i diritti? Il creatore umano o la macchina che ha generato l'idea? Queste sono domande che richiedono risposte urgenti, mentre la linea che separa l'uomo dalla tecnologia si fa sempre più sottile. Arriviamo poi alle conclusioni. L'IA generativa è una penna potente nelle mani dell'umanità, capace di scrivere un futuro ricco di opportunità, ma anche di sfide. Sta a noi decidere come usarla, guidati da una visione etica e dalla consapevolezza che, per quanto sofisticata, la tecnologia rimane un riflesso delle nostre scelte. È un testo decisamente più efficace, è un testo dal tono di voce più caldo, uno stile, certamente non astruso, complicato, ma, vicino a molta, pubblicistica divulgativa, possiamo dire, su questo tema. La struttura è più originale, abbiamo detto, i titoli sono più evocativi da un lato e informativi dall'altro, e è stato aggiunto un titolo. C'è poi una chiosa della stessa intelligenza artificiale. Questa versione del testo cerca di coinvolgere il lettore attraverso un linguaggio più evocativo, esempi concreti e una struttura dinamica. E indubbiamente ci riesce, è indubbiamente un testo migliore del primo. Aggiungo che ci sono diverse domande retoriche, ci sono diversi esempi concreti che danno maggiore incisività, indubbiamente, a questo testo. Siccome però potrei non essere soddisfatto del titolo che ha proposto, un ulteriore miglioramento che potrei spingere l'IA a fare è propormi più titoli tra i quali scegliere. Per esempio,

Dunque, proponimi 5 possibili titoli alternativi per il testo. Abbiamo IA generativa tra creatività senza limiti e nuove frontiere etiche, il futuro della creatività, opportunità e dilemmi dell'intelligenza artificiale, musa digitale o sfida tecnologica, l'IA generativa e il suo impatto, oltre l'immaginazione, come l'IA generativa sta cambiando il mondo, tra arte e algoritmi, esplorando i confini dell'IA generativa. Interessante e naturalmente, in base al titolo che sceglieremo, illumineremo il testo in un certo modo e il lettore, è evidente, avrà un certo modo di acquisire le informazioni, metterà in pratica, metterà in atto determinate strategie di lettura e di comprensione, focalizzandosi su alcuni aspetti e magari non su altri, a partire proprio dal titolo che sceglieremo e che saremo noi a scegliere. Questo è un primo esempio, possiamo dire ingenuo appunto, perché non prevede l'applicazione di molti dei principi che abbiamo enunciato. Possiamo procedere in questo modo aggiungendo ulteriori aspetti, per esempio potrei chiedere di inserire dei grassetti perché al di là dei nomi dei paragrafi delle diverse sezioni non ci sono grassetti e invece potrebbe essere utile se questo dovrà essere un testo da pubblicare sul web. E allora, in una nuova chat, proviamo a dare delle istruzioni più complete che tengano conto delle indicazioni che abbiamo dato. Innanzitutto, agisci come un giornalista di una rivista di tecnologia. Vi ricordate il suggerimento? Diamo un esempio di professione all'IA in modo che possa produrre quello che in questo caso un giornalista, redattore di una rivista di tecnologia, ci aspettiamo che faccia. Dunque, scrivi un testo, definiamolo, argomentativo. Inoltre, aggiungiamo un parametro quantitativo, un vincolo di 300 parole sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Non ci fermiamo qui, dobbiamo cercare di definire ulteriormente. Se in qualche

modo abbiamo definito l'emittente, il tipo di testo, il target, perché nel momento in cui stiamo rivolgendoci ad una rivista di tecnologia, è facile desumere che il lettore sia un appassionato o un tecnico. Il testo dovrà avere una certa lunghezza, in questo modo spingiamoli a produrre un testo più asciutto, più denso. E l'argomento resta invariato, ma dobbiamo ad esempio dare delle indicazioni rispetto allo stile. Adotta uno stile divulgativo e un tono di voce brillante. Inoltre, prevedi un titolo e inserisci dei grassetti nei punti chiave del testo. Ecco dunque che abbiamo dato vita ad un microtesto a tutti gli effetti. Questo prompt è un testo che con una sintassi controllata, quindi frasi piuttosto brevi, parole chiare e precise, dà molte istruzioni su quello che l'intelligenza artificiale dovrà produrre. Piuttosto che procedere in modo, dicevamo, ingenuo e progressivo per conseguenti aggiustamenti, proviamo a partire col piede giusto. Propone già subito un titolo, Luci e ombre dell'intelligenza artificiale generativa, opportunità e limiti. L'intelligenza artificiale generativa è la nuova frontiera tecnologica che sta rivoluzionando il nostro modo di interagire con il mondo digitale. Tuttavia, come ogni innovazione dirompente, essa porta con sé sia straordinarie opportunità che significativi limiti. Troviamo già dei grassetti, non c'è un'organizzazione in paragrafi con dei titoli. Risultano essere solo paragrafi privi di titoli, ma immagino ben coesi e coerenti, ora lo vedremo, gli uni con gli altri. Da un lato, l'IA generativa apre porte e possibilità creative e produttive inimmaginabili fino a pochi anni fa. Pensiamo per esempio alla capacità di creare testi, immagini, musica e persino video con un semplice input testuale. Questo significa che strumenti come ChatGPT e DALL-E possono essere utilizzati per accelerare i processi creativi, democratizzando l'accesso alla produzione di contenuti di alta qualità. Professionisti del marketing, giornalisti, designer e artisti possono sfruttare queste tecnologie per ampliare i propri orizzonti e superare le barriere tecniche o economiche che spesso limitano l'innovazione. Ecco qui, d'altro canto, tipico connettivo che crea un contrasto. Questi stessi strumenti pongono questioni etiche e pratiche non indifferenti. Uno dei principali limiti è rappresentato dal rischio di perdita di autenticità e originalità, poiché l'IA tende a rielaborare contenuti esistenti piuttosto che crearne di completamente nuovi. Inoltre, l'utilizzo diffuso di IA generative potrebbe portare a un appiattimento culturale dove il contenuto standardizzato sostituisce le diversità creative, senza dimenticare il pericolo di disinformazione. La facilità con cui si possono creare testi e immagini artificiali aumenta il rischio di diffusione di fake news, manipolazioni e frodi digitali. In conclusione, l'intelligenza artificiale generativa rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e innovazione, ma richiede un uso consapevole e responsabile. Solo così sarà possibile massimizzare i benefici minimizzando al contempo i rischi associati. Come per ogni tecnologia emergente, l'equilibrio tra opportunità e limiti sarà determinato da come sceglieremo di integrare l'IA nelle nostre vite e nelle nostre società. Siamo di fronte a un testo puramente argomentativo, che presenta una struttura tipicamente argomentativa con dei connettivi, come d'altro canto in conclusione, che scandiscono la struttura stessa argomentativa del testo. È un testo che rispetta e rispecchia le indicazioni che avevamo dato, un testo decisamente più breve, più discorsivo, ha un titolo anche discreto, presenta dei grassetti ed è potenzialmente coerente con una rivista, abbiamo detto, che si occupa di tecnologia. Possiamo in questa chat chiedere di modificare il tono e lo stile, chiedendoci ma di che tipo di rivista si tratta? E a questo punto è importante ragionare sulla coerenza. Questo testo può risultare un buon testo, indubbiamente, ma
potrebbe avere uno stile e un tono non coerente con quello dell'emittente.

importante, come abbiamo avuto modo di dire. E allora, chiediamo all'IA, riscrivi il testo sotto forma di articolo per un sito di informazione rivolto ad adolescenti. Ok? Quindi immaginiamo che la nostra è una rivista generalista che si occupa però di questioni molto attuali e si rivolge ad adolescenti. Per fare un esempio, Focus Junior. Già nel primo paragrafo notiamo una soluzione lessicale, espressiva, che strizza l'occhio, indubbiamente, a un target molto giovane. L'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia super cool che sta cambiando il nostro modo di vivere e creare contenuti, ma come ogni novità ha i suoi pro e contro. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovresti saperne di più. È anche un testo in cui si dà del tu addirittura al nostro interlocutore, un interlocutore giovane, come dicevamo. Immagina di poter creare una storia, un'immagine, una canzone semplicemente descrivendo cosa vuoi con strumenti come ChatGPT. Oggi è possibile. Queste IA sono capaci di generare testi, disegni e musica con un semplice input, aprendo un mondo di opportunità creative. Ha mantenuto, vi faccio notare, l'indicazione di inserire dei grassetti e d'altra parte ha anche inserito un titolo, Intelligenza artificiale generativa, opportunità e sfide per il futuro. Quindi è come se ricordasse, entro certi limiti, le indicazioni che abbiamo dato in passato. Abbiamo anche qui una struttura argomentativa piuttosto solida, c'è un ma che dà il via a questo paragrafo evidentemente avversativo, c'è un quindi e un in sintesi che sostituisce un conclusione. In sintesi, l'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia super affascinante, ma come con ogni potere devi usarla responsabilmente. E qui mi sembra che strizzi l'occhio all'uomo ragno, per cui da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sfrutta le opportunità, ma sii consapevole delle sfide. Il futuro è nelle tue mani. C'è anche un bel po' di enfasi, come vedete in questa chiusura e nel punto esclamativo che utilizza. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di dare in pasto, potremmo dire, all'intelligenza artificiale un testo per ricavarne delle caratteristiche in termini di tono e di stile. Prendiamo ad esempio un articolo proposto da Focus Junior, appunto, come vi dicevo, i cacciatori di temporali, persone curiose e coraggiose che inseguono tornado e nubifragi. Clicchiamo, copiamo e incolliamo, mi raccomando, ma solo per intercettare il tono e lo stile, immaginando poi di dover pubblicare un articolo sullo stesso giornale, sulla stessa rivista, creiamo una nuova chat. E chiediamo, analizza questo testo e descrivine lo stile per punti. Ecco, il testo presenta uno stile distintivo caratterizzato da vari elementi che ne definiscono il tono e l'approccio comunicativo. Ecco una descrizione per punti. Tono colloquiale e coinvolgente. Il testo utilizza un linguaggio accessibile e coinvolgente, spesso rivolgendosi direttamente al lettore. Struttura narrativa. Viene adottata una narrazione che alterna descrizioni generali e racconti specifici. Uso di esclamazioni e parentesi. Richiamo alla mitologia. Descrizioni vivide e suggestive, elemento informativo. Nonostante il tono colloquiale, il testo rimane informativo, spiegando in modo chiaro e conciso cosa fanno i cacciatori di temporali. Valorizzazione dell'avventura e del rischio. Il lavoro dei cacciatori di temporali viene descritto come un'attività avventurosa. Menzione di fonti multimediali. Si fa riferimento a programmi televisivi e YouTube. Un'ottima analisi, direi, di questo testo. E a questo punto possiamo eventualmente chiedere a ChatGPT di agisci come un giornalista di una rivista di tecnologia, scrivi un testo argomentativo.

di 300 parole sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. E a questo punto adotta lo stile che hai descritto in precedenza. Piccolo errore di digitazione. Via. Qui vediamo, da un lato apre porte straordinarie, chiunque con pochi comandi può generare contenuti che un tempo richiedevano ore di lavoro. Le opportunità sono evidenti e affascinanti, quindi enfasi, come vedete. L'IA generativa può aiutare a creare progetti artistici, velocizzare la scrittura di articoli e testi creativi. Ma c'è un rovescio della medaglia, immagini. Questi strumenti, per quanto potenti, mancano ancora di un vero discernimento. Possono scrivere testi grammaticalmente corretti, ma senza comprendere realmente il contenuto. Inoltre, l'IA generativa solleva preoccupazioni etiche. Cosa succede quando viene utilizzata per diffondere disinformazione? Torna quindi questa idea di coinvolgimento con delle domande dirette al nostro interlocutore? L'IA generativa è un potente strumento che può ampliare la possibilità creativa, ma richiede una gestione attenta e consapevole dei suoi limiti. Bene. Abbiamo quindi provato diverse soluzioni per migliorare progressivamente il nostro testo con ChatGPT. È chiaro che la soluzione ideale è partire già da dei prompt completi, esaustivi, a cui poi aggiungere eventuali ulteriori indicazioni con cui arricchire il prompt di partenza da salvare. Abbiamo il primo spunto di riflessione. Quali sono le principali differenze emerse dal confronto tra i testi prodotti dall'IA nella fase iniziale e in quella finale del processo? E poi passiamo ad un ulteriore esempio, stavolta la produzione di un articolo con Gemini, che abbiamo detto essere il servizio, lo strumento di intelligenza artificiale generativa davvero concorrente di ChatGPT. Anche in questo caso interpelleremo l'IA in modo ingenuo, procedendo progressivamente ad aggiungere ulteriori elementi. Applicheremo progressivamente, appunto, i principi di prompt design nella definizione delle istruzioni e confronteremo e analizzeremo i vari testi prodotti durante il processo. Ho già aperto qui Gemini. Anche in questo caso utilizzerò il servizio gratuito, mentre c'è la possibilità di provare Gemini Advanced. La schermata è molto simile a quella di ChatGPT. Possiamo scrivere qui le istruzioni. Vediamo dunque come se la cava Gemini. Scrive un testo sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Assolutamente, l'intelligenza artificiale generativa è un argomento affascinante, c'è quindi una sorta di introduzione, di cappello introduttivo, come se a parlare fosse la stessa IA e si rivolgesse a noi. Assolutamente, dicevo, l'intelligenza artificiale generativa è un argomento affascinante e in rapida evoluzione, con un potenziale enorme, ma anche con delle sfide significative. Interessante anche il fatto che Gemini consenta la verifica delle informazioni, dal momento che è in stretto contatto e rapporto con lo stesso Google. E quindi, come vedete, c'è la possibilità di ottenere affermazioni già verificate all'interno del proprio testo. Anche in questo caso, Gemini propone un titolo, ma lo fa autonomamente, non glielo abbiamo chiesto. C'è un cappello introduttivo e una struttura schematica. Da questo punto di vista, i punti di contatto, ci sono. Una struttura schematica, quindi,
convenzionale e dunque vi fa capire che le istruzioni iniziali, se prive di

molte informazioni di contesto possono dar vita a testi tutto sommato simili e dunque inflazionati, già visti, già sentiti, già letti. Abbiamo le opportunità, ci sono dei grassetti, aumento della creatività, automazione dei processi, personalizzazione su larga scala, accelerazione della ricerca. È anche interessante però se ci pensate che alcuni dei punti di forza delle opportunità sono diversi rispetto a quelli proposti da ChatGPT. Mentre per quanto riguarda i limiti abbiamo i bias e le discriminazioni, la mancanza di comprensione profonda, le difficoltà nella valutazione e impatti sulla società. Anche questi sono potenzialmente diversi in parte, non del tutto naturalmente, da quelli evidenziati da ChatGPT, proposti da ChatGPT. Possiamo chiudere qui. C'è sempre un paragrafetto conclusivo, introdotto proprio dalla parola conclusioni. L'intelligenza artificiale generativa rappresenta una forza potente che sta plasmando il nostro mondo. Un bel po' di enfasi troviamo già. Per sfruttare al meglio le sue potenzialità e migliorare i rischi è fondamentale un approccio multidisciplinare che coinvolga esperti di IA, etica, policy e società civile. È necessario sviluppare linee guida e regolamenti che garantiscano l'uso responsabile e etico di questa tecnologia. Interessante anche la chiosa. Quali aspetti dell'intelligenza artificiale generativa ti interessano di più? Potremmo approfondire argomenti specifici come l'impatto sull'istruzione, la creazione dei deepfake o le implicazioni per la privacy. Quindi possiamo dire che Gemini riesce già a proporre delle possibili migliorie, ha già inserito un titolo, per esempio, e ha proposto dal punto di vista contenutistico delle informazioni, quindi dei limiti e delle opportunità interessanti e in parte diversi da quelli proposti da ChatGPT. Inoltre, Gemini ha il vantaggio appunto di presentare lo strumento di verifica delle informazioni, di avere quindi modo, in alcuni passaggi particolarmente delicati, di essere sufficientemente tranquilli che quel contenuto corrisponde al vero. Giacché il testo è piuttosto soddisfacente, possiamo, e siccome è lo stesso, la stessa IA a proporci delle possibili vie per migliorarlo, per renderlo più interessante o per approfondirlo, piuttosto chiediamole di proporci degli altri titoli e di paragrafare meglio e in modo più discorsivo il testo. Dunque, riscrivi in modo più discorsivo il testo precedente. Prevedi dei paragrafi titolati, aggiungi un titolo all'intero articolo. Vediamo. Ecco, allora, il testo che prima era discorsivo, o meglio, schematico, ora diventa finalmente più discorsivo. C'è un nuovo titolo, Intelligenza artificiale generativa, una lama a due tagli, e quindi è un titolo anche con un'immagine piuttosto forte, un titolo che può essere ritenuto più evocativo. E poi abbiamo dei paragrafi. Notate più o meno tutti della stessa lunghezza. Questa è un'ottima caratteristica testuale. Introdotti da titoli in grassetto: automazione e personalizzazione, un binomio vincente, un pennello digitale infinito, l'ombra dello specchio, bias e discriminazione, la macchina che scrive ma non capisce, un futuro da costruire insieme e così via. Cosa ne pensi di questa nuova versione? Vorresti approfondire un argomento in particolare? Ancora una volta, se vogliamo, Gemini, l'IA di Google, ha un atteggiamento proattivo. Ci suggerisce già come poter migliorare o che strada poter intraprendere per giungere ad un risultato più soddisfacente. Anche con Gemini possiamo proporre l'analisi di un testo, sempre tratto da Fox Junior in questo caso. Prendiamo ad esempio questo testo, 10 curiosità su Joker, e prendiamo un cappello introduttivo e almeno un primo paragrafetto.

copiamo e in una nuova chat chiederemo a Gemini di analizzare questo testo e descrivere lo stile per punti. Meglio ancora,

Il testo presenta uno stile divulgativo e informativo con le seguenti caratteristiche: linguaggio semplice e chiaro, struttura chiara e ordinata, tono neutrale, presenza di elementi descrittivi, utilizzo di elementi di suspense, riferimenti a eventi e personaggi. Molto interessante anche lo sforzo di sintesi che Gemini fa. In sintesi, lo stile del testo è funzionale all'obiettivo di informare il lettore su un argomento di interesse generale in modo chiaro, conciso e accattivante. Alcuni elementi specifici che caratterizzano lo stile del testo sono l'utilizzo di frasi brevi e semplici, la presenza di titoli e sottotitoli, l'uso di un linguaggio colloquiale, l'inserimento di aneddoti e curiosità. E da questo punto di vista ritroviamo molti dei punti che erano stati già individuati da ChatGPT in un altro articolo di Focus Junior. Quindi questo ci dimostra che entrambi gli articoli pubblicati su quella testata presentano un tono e uno stile sufficientemente vicini e che i due strumenti di intelligenza artificiale generativa sono stati in grado di individuare questi tratti e potenzialmente dunque, sulla base delle nostre istruzioni accurate e complete, esaustive, potrebbero essere in grado di riprodurre un testo su un qualsiasi altro argomento, a cominciare dai limiti e dalle opportunità dell'intelligenza artificiale, adottando quello stile, risultando quindi adeguato al contesto, destinatario, obiettivo e anche potenzialmente quindi efficace. Bene, passiamo ora a un ulteriore spunto di riflessione. In che termini il testo prodotto applicando i principi di prompt design può essere considerato più efficace? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze emerse dal confronto tra i testi prodotti dall'IA nella fase iniziale e in quella finale del processo? In che termini il testo prodotto applicando i principi di prompt design può essere considerato più efficace? Bene. Si conclude qui questa video lezione. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio dedicato a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento sul tema delle applicazioni dell'IA nel campo della scrittura.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali.

0: sul canale satellitare UniNettunoUniversity.tv e sulla web TV UniNettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su UniNettunoUniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata a fatica nel caso sclerosi multipla. Tratteremo la definizione, come misurarla, la frequenza, quali sono i trattamenti disponibili e quali trattamenti sono in sviluppo. Vediamo quindi la definizione, come misurare e le frequenze della fatica. Come vedremo, lo tratteremo soprattutto nel caso sclerosi multipla. Ma ci saranno delle deduzioni che riguardano popolazioni più ampie. La definizione di fatica è una mancanza soggettiva di energia fisica o mentale che interferisce con le attività abituali e desiderate. Ecco, e vedete subito che la dimensione fatica è emersa proprio. In realtà io vi ho letto la definizione da parte delle linee guida legate alla sclerosi multipla, addirittura nascono nel 98 dai veterani di guerra e guarda caso la sensibilità alla fatica sembra emergere proprio in quella stessa popolazione che diede luogo alla consapevolezza medica e psichiatrica sui il danno da stress post-traumatico, quindi il PTSD. Ma la fatica è qualcosa di fortemente ben noto a tutti e il fatto che si crei una fatica cronica è qualcosa di fortemente presente nella sclerosi multipla. È fondamentale come tutte le dimensioni di avanzamento. Nella lezione dedicata alle procedure per gli avanzamenti in ambito medico avevamo citato proprio il modello PICO, che è uno degli strumenti cardine per poter rispondere ad una domanda medica, e nella popolazione intervento comparison outcome emerge immediatamente che anche in ambito medico, come in qualunque ambito scientifico, le misure per seguire un processo sono una delle dimensioni fondamentali per poterlo comprendere. Sono già frutto di aver compreso, ma sono certamente lo strumento per ogni avanzamento. Ad oggi la possibilità di misurare la fatica, e adesso ci arriviamo, è proprio quantificata con questionari autosomministrati che tengono conto che sia un sintomo complesso. Quello che abbiamo riportato, cioè una importantissima review di Penner e Paul del 17, in cui a fronte di rappresentare la molteplicità delle condizioni che portano alla fatica, offrono degli strumenti in cui il più riconosciuto in particolare nel caso sclerosi multipla è questa che viene chiamata Modified Fatigue Impact Scale e che effettivamente già dal nome notate che non ha nessun riferimento alla sclerosi multipla, quindi può essere accolta in ciascuno di noi, ma è stata adottata dalle società internazionali dedicate alla sclerosi multipla come lo strumento più rilevante. Perché riferisco che i sistemi di misura sono anche frutto della comprensione che abbiamo dei fenomeni. Purtroppo, da un lato, la fatica è proprio una percezione individuale, l'abbiamo visto proprio nella definizione. È la tua percezione che tu abbia qualcosa che interferisce con le tue attività quotidiane. E in un certo senso, in legame a questo, è relativamente adeguato uno strumento di misura che usa un questionario a cui tu risponda. Ma capite bene che immediatamente il fatto che non esista una misura oggettiva determina anche una complicazione nell'affidabilità che poi la comunità scientifica riconosce agli strumenti per curarla. E tra l'altro il fatto che non esistano misure ancora oggettive internazionalmente riconosciute.

iniziano a esserci delle indicazioni, ma nessuno ha sostituito i questionari con una misura oggettiva. E questo è ancora frutto della conoscenza fragile che in qualche modo ancora accompagna questo sintomo così presente in differenti patologie. E quindi vediamo proprio la configurazione di questa scala che è internazionalmente riconosciuta, in particolare per la sclerosi multipla. Questa scala di valutazione chiede proprio quindi alla persona e quando la raccoglie e lo informa che la fatica è una sensazione di stanchezza e mancanza di energia che tutti noi proviamo di tanto in tanto ed è molto utile per calibrare le nostre azioni. In alcuni casi la sensazione di fatica diventa intensa, frequente e con forte impatto nella vita quotidiana. La seguente è una lista di affermazioni che descrivono gli effetti della fatica. Leggi attentamente le affermazioni, quindi cerchia il numero che meglio indica quando la fatica, quanto ha inciso nelle ultime 4 settimane. Rispondi a tutte le domande e se non sei certo di quale risposta scegliere, indica quella che si avvicina maggiormente al tuo stato. Chiedi all'intervistatore di spiegarti se qualcosa non è chiaro. Le leggiamo un attimo tutte perché sono 21, ma è proprio qualcosa che tra l'altro potremmo monitorare ciascuno di noi. Quindi per ciascuna delle risposte indicherai che quello non avviene mai, oppure raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre, e ti viene chiesto: sono stato meno vigile? Ho avuto difficoltà a prestare attenzione per periodi lunghi di tempo? Non sono stato in grado di pensare in modo lucido? Sono stato maldestro o scoordinato? Sono stato smemorato? Ho dovuto rallentare la mia attività fisica? Sono stato meno motivato a fare qualsiasi cosa richieda uno sforzo fisico? Sono stato meno motivato a partecipare ad attività sociali? Sono stato limitato nelle mie capacità di fare cose fuori casa? Ho avuto problemi a compiere sforzi fisici per lunghi periodi? Ho avuto difficoltà a prendere decisioni. Sono stato poco motivato nel compiere qualsiasi cosa che richieda di pensare intensamente. Sento i miei muscoli molto deboli. Sono stato male fisicamente. Ho avuto problemi a portare a termine compiti che richiedano riflessione. Ho avuto difficoltà nell'organizzare i miei pensieri. Ho avuto maggiori difficoltà del solito a concludere compiti che richiedono uno sforzo fisico. La mia capacità di ragionamento è risultata piuttosto rallentata. Ho avuto problemi di concentrazione. Ho limitato le mie attività fisiche. Ho avuto necessità di riposarmi più spesso del solito o per periodi più lunghi. Ecco, vedete che avete forse percepito che la scala di valutazione permette di valutare delle sottoscale fisiche, cognitive e psicosociali. In realtà, appunto, adesso non lo leggiamo insieme, ma ci sono proprio gli item che verranno attribuiti a ciascuna delle 3 sottoscale, laddove il punteggio può essere sommato quello di tutte le 21 domande e che quindi ha un unico punteggio totale, ma altrimenti può essere sommato su queste 3 sottoscale andando a determinare la porzione di impatto più squisitamente fisico, cognitivo e psicosociale. Se vengono considerate invece tutte e 3 insieme, come viene fatto nel caso dell'MFIS totale, si va a un punteggio massimo di 84. E l'esperienza che abbiamo anche noi è che spesso sono fortemente associate le 3 sottodimensioni rispetto a quella totale, anche se ci possono essere casi in cui uno è più interessato a separare i diversi domini. Ecco, abbiamo detto che la fatica è un sintomo complesso. In questa review del 2017 gli autori indagano molto chiaramente il fatto che la fatica emerge per problemi soggettivi e oggettivi, quindi ci sono delle malattie che inducono fatica, così come ci sono delle condizioni ambientali omeostatiche, quindi diciamo lo chiamiamo soggettivo un pochino come abbiamo sottolineato gli effetti del trauma sono fortemente soggettivi e producono la fatica. Un aspetto fondamentale che va distinto
nel considerare questo sintomo è proprio che la fatica

può essere causata da un processo patologico e viene determinata come fatica primaria, oppure essere secondaria ad un'altra situazione come si diventa insonni, si è sotto una situazione di infezione o si ha una condizione di depressione. Allora, in quel caso viene considerata come sintomo secondario. È fondamentale nel momento in cui andiamo a misurarla, quantificarla, sapere se ci troviamo nella prima o nella seconda condizione. Così, quando andiamo a misurare e abbiamo detto che l'M-Fiss è un buono strumento, in realtà è fondamentale controllare se ci sono fattori attivi che la possono indurre. E in particolare due grandi dimensioni in assenza di diagnosi sono proprio il questionario sulla qualità del sonno e la depressione. Quindi questi due fattori vanno proprio valutati a sé stanti, altrimenti prendiamo per fatica, perché l'MFIS certamente ci dirà che siamo sopra soglia, ma sono secondari a altri problemi e quindi è probabilmente meno rilevante andare a recuperare dalla fatica o meno efficace. Ecco, la frequenza della fatica in quanto avviene. Abbiamo citato la sclerosi multipla come l'ambiente in cui ci muoveremo per questo racconto, proprio perché è una malattia in cui la fatica emerge come il sintomo più invalidante nella metà delle persone, addirittura essendo l'unico sintomo per fasi anche molto lunghe di malattia, perché ci sono, in particolare per la forma recidivante remittente, casi in cui per anni non vi sono sintomi clinici se non durante il periodo di recidiva, ma la fatica invece permane ad alterare la qualità di vita. Vedete da dove abbiamo preso i dati che vi sto raccontando e nelle persone con diagnosi di sclerosi multipla sono nel mondo 2 milioni, di cui vedete che le donne sono i 2/3, quindi è una malattia che fortemente attacca più la donna dell'uomo. In Europa 750.000 persone, in Italia 122.000, di cui una grossa porzione tra Lazio e Lombardia, ovviamente perché sono regioni a altissima densità di popolazione, forse anche perché c'è un pochino più di sensibilità nell'andare a riferire, quindi andare verso la diagnosi laddove si percepiscono alterazioni. Quindi le persone affaticate possono essere proprio semplicemente considerate come la metà di queste popolazioni, proprio e addirittura non solo la metà di loro sente fatica anche nelle fasi più gravi della malattia, ma una parte di questi sono persone che hanno solo la fatica che li debilita. Quindi più del 50% delle persone con SM considera la fatica il sintomo che maggiormente compromette la loro qualità di vita. Quindi come spunti di riflessione abbiamo visto come si definisce la fatica, come si misura la fatica. La MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? E parliamo quindi di trattamenti disponibili. È chiaro che il nostro grande interesse nell'affrontare un argomento è proprio perché pensiamo di poter dare un contributo. E quindi in questo caso della fatica parliamo proprio perché adesso considereremo quali sono i trattamenti disponibili, ma capiremo qual è il grosso contributo che possiamo dare noi. Vi stiamo riportando questa tabella assolutamente non perché sia necessario per voi verificarla, ma proprio soltanto perché si sa che sono due grandi dimensioni di farmaci disponibili, ma questi non sono direttamente indicati per la fatica e non solo sono privi di efficacia osservata, ma hanno effetti collaterali anche gravi. Quindi, se andiamo a scorrere in questi due grandi blocchi di farmaci, i meccanismi d'azione li possiamo menzionare perché vedete proprio
che c'è una grande...

relazione tra fatica e una disfunzione generalizzata del nostro corpo, anche se vengono dati questi farmaci senza nessuna indicazione per fatica. Ed infatti non vi è una efficacia comprovata. E quindi si usano degli antivirali, anche perché nel caso sclerosi multipla sono farmaci che cercano di bloccare la malattia. Bloccanti del canale di potassio, quindi interazione neuronale, e contro sonnolenza. Abbiamo detto che c'è quella coincidenza tra alterazione del sonno e fatica, cosa che peraltro è più che evidente, visto che il sonno è quello che ci fa recuperare dalla fatica. E stimolazione ancora del sistema nervoso centrale. La cosa fondamentale che mi preme sottolineare con voi è che, a fronte di un'efficacia minima, addirittura in alcuni proprio nessunissima efficacia, possono indurre insonnia, addirittura crisi epilettiche, comunque insonnia e mal di testa e nausea. Inoltre è anche vero che i farmaci indotti per trattare la sclerosi multipla possono causare o addirittura e contribuire all'affaticamento. Quindi i vari farmaci che sono analgesici, terapie con interferone, rilassanti muscolari, sedativi, antiipnotici, antiepilettici, antidepressivi, antistaminici, antipsicotici e terapie ormonali hanno la necessità di alleviare ciò per cui sono prescritti, che sono in questo caso dolore, gravità dei segni generati dalla sclerosi multipla, spasticità, disturbi del sonno, crisi epilettiche, depressione, allergie, psicosi, contraccezione, terapia ormonale, ma incredibilmente moltissimi di questi farmaci causano fatica a breve e lungo termine. Quindi sono un controeffetto proprio la fatica. Le altre grandi dimensioni sono dieta, ma nessuna dieta può alleviare la fatica. In realtà, le norme alimentari che vengono adottate, sia l'acqua, cioè quindi norme alimentari che prevedono il fatto che sia bene, quindi in questo senso sì, acqua, bere almeno 2 litri al giorno, anche se nel caso dei pazienti con sclerosi multipla bisogna fare molta attenzione perché la disfunzione vescicale è proprio tipica della malattia e quindi chiaramente devono fare molta attenzione a acquisire sufficiente acqua perché questo è un fortissimo facilitatore di tutte le funzioni del corpo e effettivamente contrasta la fatica, ma loro hanno il problema di regolarlo con questa disfunzione che fa parte dei sintomi della malattia. E l'acquisizione di vitamine, minerali, proteine, carboidrati complessi. Ma anche in questo caso nessuna va a contrastare la fatica. Sono delle norme generali che tutti hanno ben presente preservare la salute ed in effetti hanno anche un forte effetto indiretto sulla fatica. E invece è bene evitare zuccheri raffinati e altri dolci, caffeina e tabacco, anche perché interagiscono anche col livello di fatica. L'altra dimensione è una dimensione comportamentale, viene classificata con le strategie di risparmio energetico e permettono tipicamente attraverso un diario quotidiano di seguire quello che viene fatto e da questo punto di vista sono strumenti che aiutano anche a prendere consapevolezza della propria situazione, assieme alla consapevolezza che non è qualcosa che va accettato passivamente, ma qualcosa che va considerato con attenzione andando a cercare delle soluzioni. E questa messa a punto di strategie di risparmio energetico viene fatto assieme a riabilitatori, considerando appunto le di analisi delle attività quotidiane, il rapporto attività-riposo, attrezzatura adattiva, quindi il fatto di tenere conto della propria condizione fisica con strumenti che possano alleviarne gli effetti, risorse comunitarie, il fatto che proprio per il fatto che ci troviamo in una condizione di patologia, ma in questo caso proprio concentrati sul problema della fatica, tenere conto che attraverso le comunità di appartenenza noi possiamo trovare aiuto reciproco. Normativa applicabile.

materie di lavoro, quindi certamente tenere conto, e purtroppo questo non è ancora assolutamente codificato per la fatica in modo diretto, ma quando la fatica è associata alla sclerosi multipla, tenere conto che il tuo stato di malattia è considerato anche dai tuoi datori di lavoro un aspetto che va curato al meglio proprio per mantenere te nelle migliori condizioni e quindi nella miglior produttività operativa, ma tenendo conto di facilitatori che possono essere implementati nella condizione lavorativa. La capacità di educare e motivare gli altri. E anche qui vedete, il tuo stato di sofferenza può diventare un arricchimento nella relazione tra te e gli altri nel momento in cui impariamo a darci una mano e questo permette certamente di alleviare gli effetti della tua condizione di sofferenza, ma attiva, educa, rende più consapevoli anche gli altri di qualcosa che può riguardarli direttamente. Attenzione, quando andiamo a guardare la grande evidenza scientifica, si osserva che questi interventi multimodali e strategie cognitive e comportamentali possono migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da SM, ma siamo ancora molto lontani dall'applicazione clinica, quindi la grande evidenza scientifica è che questi strumenti devono ancora fortemente essere rafforzati e codificati per poter essere considerati effettivamente parte della strategia terapeutica. E lo stesso vale per il movimento fisico, anzi addirittura in questo caso una review che appunto considera 4.362 persone con sclerosi multipla, osserva che l'esercizio eseguito 2 volte alla settimana ad intensità moderata aumenta la capacità aerobica e la forza muscolare, ma non ha evidente effetto sulla fatica. Quindi, per andare a contrastare questo sintomo, quelle condizioni di dieta, di operatività quotidiana e di attività fisica, che sono le tre grandi dimensioni che proteggono il benessere della persona, non hanno ancora un effetto diretto nel preservare l'affaticamento cronico. Quindi, come spunti di riflessione, ci chiediamo: esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato un movimento fisico che riduca la fatica? E veniamo quindi, data la evidente debolezza dei trattamenti in uso, quali trattamenti sono in sviluppo? Ed è proprio questo il motivo per cui ci siamo così tanto dedicati a questo sintomo. Da un lato, perché abbiamo la consapevolezza che è nata un po' in parallelo a tutte le attenzioni che abbiamo dedicato alla fatica, che è proprio un indicatore che c'è uno stato di trauma. Quindi la nostra consapevolezza e la nostra interesse verso la fatica che è nato dalla condizione sclerosi multipla proprio perché in questa condizione può essere l'unico sintomo evidente dato dalla malattia, ma perché abbiamo la consapevolezza che è un aspetto, una dimensione fondamentale per ciascuno di noi e un allarme della condizione traumatica. Per sviluppare metodi nuovi dobbiamo considerare i meccanismi all'origine della fatica. Quindi vi è in letteratura una chiara indicazione che c'è il coinvolgimento delle reti neuronali nel sistema sensorimotorio. Nei pazienti con SM che lamentano fatica rispetto a quelli senza affaticamento o ai soggetti sani, si vede proprio che c'è una alterazione dell'organizzazione cerebrale. Abbiamo detto fino a diciamo, abbiamo approfondito in maniera esplicita in molte lezioni la necessità di ricerca per andare a risolvere i problemi che ancora non hanno una soluzione efficace e una soluzione convincente. È chiaro che anche in questo caso andiamo ad approfondire quali sono i meccanismi alla base di quel sintomo per poter sviluppare terapie efficaci. Quindi il coinvolgimento delle reti neuronali.
ed in effetti si

vede che meccanismi inibitori della corteccia motoria frontale e primaria sono ridotti. Vi è una riduzione dell'inibizione intracorticale in M1 all'interno sia delle regioni primarie, prima e dopo un esercizio affaticante, e vi è un aumento della eccitabilità di M1. Questo coinvolgimento di reti neuronali nel sistema sensorimotorio appare molto prima di danni strutturali. In questo lavoro che con il professor Bertoli abbiamo sviluppato, siamo andati proprio a selezionare i soli lavori, che effettivamente sono un po' una manciata, in cui il sistema sensorimotorio veniva considerato nelle sue componenti strutturali e funzionali. E quello che abbiamo visto è che laddove, vedete, qui c'è questa P, dovete solo vedere questo, che qui non c'è nessuna significatività. Quindi laddove vado a vedere l'ambito strutturale non c'è nessuna relazione con la fatica, invece tutte quelle strutture che non sono alterate dal punto di vista morfologico, sono alterate dal punto di vista funzionale in associazione con la sclerosi multipla, in associazione con la fatica. E si vede proprio che sono dimensioni sia elettrofisiologiche che metaboliche, e in particolare vi è una chiara indicazione che queste alterazioni funzionali supportano gli interventi che vanno proprio ad agire sull'attività funzionale delle reti, che sono proprio le tecniche di neuromodulazione. Quindi sono tecniche che permettono di andare a modificare l'eccitabilità di una certa regione, modificandone quindi la relazione con il resto del cervello e quindi la funzionalità. Poiché il sintomo è fortemente funzionale, è del tutto atteso che delle tecniche che vanno proprio a incidere su quella funzionalità, su quella relazione reciproca che permette di sviluppare il comportamento, siano efficaci. Ed in effetti, c'è proprio un'evidenza eclatante che la stimolazione transcranica in corrente ha un'efficacia molto evidente contro questo sintomo. Vedete, l'efficacia, l'effect size sopra 0,8 è proprio l'indicatore di un importante effetto, e anche la significatività chiaramente, diciamo, è sotto lo 0,5. Vedete che qui siamo a 0,001. Attraverso stimolazioni in corrente continua. E la review ha proprio mostrato che il sintomo che ha maggiormente beneficiato delle stimolazioni non invasive è stata la fatica, mentre quello che ne ha beneficiato di meno è stata la prestazione motoria. Ma abbiamo appena detto che la stimolazione in corrente continua è molto efficace, anche la stimolazione ripetitiva transcranica ha un impatto, ma estremamente inferiore. E questo è molto interessante perché la stimolazione ripetitiva transcranica è anche molto faticosa nell'implementazione. La stimolazione in corrente continua è proprio un caschetto con due elettrodi, quindi qualcosa che può essere sviluppata anche a casa. Invece la stimolazione ripetitiva transcranica è una cosa in cui bisogna assolutamente andare nell'ambito clinico e è molto pesante anche dal punto di vista dell'applicazione. Quindi in entrambi i casi però alleviare la fatica ha migliorato la qualità di vita. Certamente sia nel caso della stimolazione in corrente continua che stimolazione transcranica, serve ancora molta evidenza per arrivare a dei parametri solidi di stimolazione. Ecco, quindi questa grossissima revisione così recente sulla stimolazione non invasiva attraverso stimolazione in corrente, transcranial direct current stimulation, o stimolazione attraverso campi magnetici varianti, repetitive transcranial magnetic stimulation, hanno proprio fatto vedere che possiamo migliorare la fatica e questo migliora la qualità di vita delle persone. In verità ci ha anche dato una segnalazione che
la stimolazione.

in corrente, che è effettivamente molto più semplice, molto più leggera da realizzare, è molto più efficace contro questo sintomo rispetto alla stimolazione transcranica. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la fatica altera quell'equilibrio tra aree sensoriali ed aree motorie, che sono aree molto estese. Quindi il fatto di concentrare la stimolazione in regioni molto limitate, che è in realtà la qualità della repetitive transcranial stimulation, ma in questo caso il fatto di focalizzare fortemente una stimolazione che è anche più forte, ma è fortemente focalizzata, non è efficace nell'andare a modificare l'attività di regioni molto vaste, come invece è proprio più fattibile, anzi addirittura è l'unica cosa che puoi fare attraverso la stimolazione in corrente. Stiamo dicendo che con le neuromodulazioni modifichiamo l'eccitabilità, le caratteristiche neuronali della regione target, modificandone quindi la relazione col resto del cervello. Una recente review sul ruolo dei neurotrasmettitori nella sclerosi multipla va proprio a sottolineare che mirare alla trasmissione GABAergica e glutamatergica, che sono i due grandi trasmettitori inibitori ed eccitatori, può essere efficace contro la fatica nella sclerosi multipla. Mi sembrava molto interessante che, da un lato, una review che andava a guardare cosa può fare la neuromodulazione e vede che la fatica è proprio il sintomo su cui può essere più efficace, dall'altra, una review, quindi molto generale, che va a vedere i neurotrasmettitori nella sclerosi multipla, vede proprio che mirare al bilanciamento tra componenti eccitatorie e inibitorie, che è esattamente quello che fanno le neuromodulazioni, può essere efficace contro la fatica. Quindi abbiamo due indicatori da review che non sono focalizzate sulla fatica, proprio che siamo su una strada che può essere molto interessante nell'andare a caratterizzare sempre meglio quali caratteristiche di neuromodulazione noi possiamo utilizzare contro questo sintomo per alleviarlo. Quindi siamo i primi sul fronte di frontiera, diciamo, siamo nella regione di frontiera per andare a considerare che la neuromodulazione può ribilanciare gli equilibri inibitori e eccitatori nelle regioni target. Ed ecco quindi che abbiamo messo a fuoco, sulla base di una vastissima letteratura, che la TDCS è promettente nell'alleviare la fatica nella sclerosi multipla. Abbiamo detto appunto la TDCS è questo strumento in cui attraverso due elettrodi, scorre della corrente e quindi è facile e si sta andando nella direzione, diciamo, dalla comunità internazionale a sviluppare sistemi anche molto leggeri, semplici e ergonomici. Qui ne abbiamo riportato uno di cui noi ci siamo dotati proprio perché va nella direzione di quello che vorremmo fare, laddove i nostri lavori hanno dimostrato in due trial clinici indipendenti e in un trattamento eseguito già a casa, che una stimolazione che va sulla regione parietale è efficace contro la fatica e in questo senso stiamo andando nella direzione di avere dispositivi che la rendano accessibile a molti. Ma vediamo in che senso si va a mettere a punto dove andare a portare la neuromodulazione. Quindi abbiamo visto poco fa. La grande revisione dice che la neuromodulazione è molto promettente, ma attenzione, vanno ancora messi a punto i parametri di dove stimolare e quanto a lungo. Quindi andiamo a riguardare cosa fanno i vari studi. Non è importante qui, sono solo indicazioni degli studi e potete leggere da qui l'efficacia. Qu quanto più sono distanti da questa linea, tanto più è stato efficace il trattamento. Quello che è molto interessante è che laddove quello che hanno riportato in questo studio è un'efficacia, ma in realtà è in relazione all'umore e non alla fatica. E gli studi che effettivamente iniziano ad andare verso la forte efficacia sono legati alla

corteccia dorsolaterale prefrontale, ma in verità hanno ancora una contraddizione tra la sinistra o la destra, cioè ci sono ancora delle insicurezze. Invece i lavori che, e tra l'altro non vanno proprio direttamente contro la fatica, ma passano sostanzialmente dal migliorare il dolore. Invece quelli che hanno proprio una efficacia diretta contro il sintomo fatica sono proprio quattro studi indipendenti su pazienti diversi, tutti che utilizzano un elettrodo per andare a modificare l'eccitabilità solo della regione somatosensoriale di rappresentazione di tutto il corpo bilateralmente. Quindi una caratteristica molto nuova rispetto agli approcci che si sono utilizzati fino ad oggi, che vedono praticamente sempre delle stimolazioni che non sono bilaterali. Invece la nostra consapevolezza che abbiamo sviluppato in questi 10 anni in cui ci siamo dedicati a questo sintomo, quindi sia nell'andare a mettere a punto interventi che possano alleviare il sintomo, ma altrettanto andando a capire quali sono i meccanismi, che cosa è alterato quando si soffre di fatica, in particolare concentrando le indagini in pazienti che siano un po' omogenei per tutto, in particolare noi ci siamo sempre concentrati su pazienti che hanno pochissima gravità clinica e quindi che hanno una condizione molto omogenea tra loro, ma grande livello, grande variabilità di fatica. E in questo modo abbiamo potuto mettere a fuoco che c'è proprio un depauperamento delle regioni post-centrali, in particolare anche somatosensoriali, con queste ipereccitabilità motorie. Allora cosa abbiamo detto? Adattiamo a questa condizione un intervento che aveva migliorato la fatica nelle persone sane. Nelle persone sane avevano stimolato la regione controlaterale, ma qui abbiamo detto che la fatica è qualcosa che riguarda tutto il loro corpo e tra l'altro tutti i loro arti, non solo l'arto superiore. Quindi abbiamo preso tutta la rappresentazione del nostro corpo, dagli arti inferiori, le mani, la bocca e tutto il nostro agire. E abbiamo fatto un elettrodo che addirittura ha cercato di evitare di andare a stimolare la regione prossima a quella di rappresentazione somatosensoriale, che è proprio la motoria. Quindi le regioni motorie e sensoriali sono una di fianco all'altra nella nostra rappresentazione centrale, e quindi noi abbiamo fatto proprio un elettrodo che tenesse conto del solco centrale per assicurarsi di non andare a dare corrente nella regione motoria. In realtà la cosa di cui siamo fortissimamente convinti è manteniamo la stimolazione post-centrale, bilaterale di tutto il corpo. E questo da un lato perché appunto il sintomo riguarda tutto il corpo, ma dall'altro perché abbiamo la consapevolezza che abbiamo consolidato anche con un'analisi dedicata ai pazienti che avevano risposto ed erano stati trattati con questa neuromodulazione che infatti abbiamo chiamato FAREMUS, Fatigue Relief in Multiple Sclerosis, ed abbiamo visto che una stimolazione bilaterale ha riequilibrato delle alterazioni di comunicazione tra i due emisferi. Quindi abbiamo imparato una cosa molto importante, che è che laddove stimolazioni bilaterali nelle persone sane danno delle risposte simmetriche, fanno la stessa cosa nei due emisferi, invece nella condizione patologica è come se i neuroni sapessero usare quello che serve loro, per cui delle alterazioni che inducono delle asimmetrie tra i due emisferi vengono usate in modo quasi opposto, quindi io do lo stesso stimolo alle due cortecce somatosensoriali, ma una aumenta un pochino, una riduce un pochino la complessità che si era distorta, e si riequilibrano, addirittura riequilibrando bene la loro relazione con le regioni motorie e contribuendo così al recupero funzionale. Quindi, come spunti di riflessione, andiamo a dire, ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica?

e vediamo insieme un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Come si definisce la fatica? Come si misura la fatica? La scala MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? Esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato movimento fisico che riduca la fatica? Ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica? Abbiamo quindi approfondito conoscenze sulla fatica e la modalità di contrastarla e per tutte vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti su questo fondamentale argomento vi rimando al sito del nostro Ateneo e in particolare alle pagine dedicate al nostro corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi, apprendimento come problema di ottimizzazione, nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale della funzione di attivazione, è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi. I varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture a partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base. Tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine parleremo di limiti e nuove prospettive, quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi, in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica, che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare sono la scelta della regolarizzazione sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

Benvenute e benvenuti. Credo che la lezione di oggi vi interesserà molto. È sui profili di comunità. Gli argomenti sono: come conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità, e modalità dell'uso dello strumento. Conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità. Ricerca partecipativa vuol dire che noi vogliamo che le persone che sono interessate al problema attivamente siano coinvolti nella ricerca. Martini e Secqui hanno ideato uno strumento di analisi di una comunità che permette di valutare alcune delle variabili di un territorio: il profilo territoriale, demografico, delle attività produttive, dei servizi istituzionali, antropologici e psicologici, che interagiscono insieme nel produrre benessere e o malessere. È molto importante questa interazione fra le variabili ed è per questo che si studiano delle variabili che vengono da scienze diverse, cioè per cui questo è uno strumento interdisciplinare. Cinque profili si concentrano infatti sulle dimensioni territoriali, demografiche, economiche, istituzionali e servizi. Si misurano con dei dati obiettivi come grado di inquinamento per età dei residenti, tipi di servizi sanitari, educativi e ricreativi disponibili. Come avete capito, alcuni di questi profili sono reperibili con dati che già esistono, oppure gli ultimi tre indagano invece su aspetti più soggettivi, come le percezioni psicologiche e antropologiche dei residenti, attraverso gruppi focus che utilizzano strumenti proiettivi che esplorano le loro emozioni e le loro visioni del futuro della comunità. Questa parte, infatti, è fatta molto con degli strumenti che aiutano a capire quali sono le emozioni che i residenti provano per la comunità. Per cui si utilizzano sia documenti che materiali reperibili tramite interviste con esperti chiave e speciali focus group con diversi gruppi di cittadini. Si individuano punti forza e aree problemi in ogni profilo per arrivare a una progettazione partecipata di miglioramenti fattibili. Perché mettiamo insieme dati soggettivi e dati obiettivi? Perché sempre nella nostra vita la ragione e l'emozione in realtà devono coincidere per farci arrivare a ottenere gli obiettivi. La diagnosi dei profili favorisce l'empowerment degli abitanti e il processo di cambiamento. La diagnosi è un momento fondamentale di un processo di cambiamento, perché aiuta il processo di presa di coscienza da parte degli abitanti della comunità, delle loro condizioni, necessità, potenzialità, risorse e dei loro limiti, valori e desideri. Il significato che i partecipanti attribuiscono ai dati è determinante ai fini del cambiamento. Questo è un importante rilievo di Martini e Secqui, che dicono non sono i dati oggettivi soltanto se c'è l'inquinamento, ma quanto le persone lo percepiscono e che emozione hanno verso l'inquinamento. Per cui è molto importante cercare di avere sia gli aspetti hard, cioè oggettivi, che gli aspetti soft, cioè le emozioni e le percezioni. Inoltre, quando ho visto questo bel progetto, ho esplorato il profilo del futuro, che viene esplorato con tre domande fatte ad ogni partecipante.

Come sarà secondo lei tra 10 anni questa città? Cosa teme maggiormente per il futuro di questa città? Cosa desidera maggiormente per il futuro di questa città? Perché ho usato 3 domande? Perché la prima è semplicemente una proiezione di cosa penso potrebbe accadere. La seconda mi dice quali sono le cose che fanno più paura che accadano. E la terza mi dice finalmente la cosa potenziante, cioè quali sono i desideri per la città. Un altro strumento che usiamo di tipo proiettivo è disegna il tuo quartiere. Ogni partecipante disegna su un foglio l'idea del suo quartiere o della sua città, se è una città piccola. Disegni sono tutti appesi alla parete e ognuno esprime emozioni che il disegno suscita, che viene scritto sul cartellone. Infine, i partecipanti sono invitati a guardare tutti i cartelloni e fare un'associazione libera guardando tutti i disegni nel complesso. Le associazioni vengono classificate in neutre, positive e negative. Perché ci interessa questo? Perché se vengono fuori un sacco di associazioni negative, noi sappiamo che la città è disempowered, cioè è in un momento di crisi. Se vengono fuori molte associazioni positive, sappiamo che vengono percepiti molti punti forza. E poi ci sono appunto le neutrali che non ci dicono molto sul sentimento, ma servono lo stesso a capire perché sono importanti per le persone che le hanno menzionate. Usiamo anche la sceneggiatura di un film di gruppo sul quartiere. I protagonisti sono i membri di uno o più dei focus group che hanno fatto analisi sui punti forza e aree problema degli 8 profili. In 30 minuti ogni gruppo deve decidere il genere di film, documentario, storico, poliziesco, fantascienza, eccetera. Il titolo del film, la trama, i personaggi principali e la fine. Se ci sono 2 gruppi, ogni gruppo racconta all'altro gruppo e a volte recita alcune scene e la propria sceneggiatura. Sono io che mi sono inventata questa modalità perché mi è sembrata molto importante per confrontare, per esempio, in situazioni in cui ci sono emigranti e cittadini locali, quali sono i punti di vista diversi delle persone tramite una cosa come il film, lo sceneggiato, che permette di elaborare anche delle cose che non si direbbero a livello di brainstorming quando facciamo i focus group. Questo è proprio un lasciar libero. L'altra cosa interessante di questo metodo è che è un metodo di gruppo, devono essere d'accordo in 30 minuti su come farlo. La cosa più interessante sono a volte le performance, cioè quanto recitano le scene, perché recitando le scene si vede anche, diciamo, se le persone ridono, se le persone sembrano impaurite, cioè le reazioni del secondo gruppo che guarda. E veramente devo dire questa mia piccola invenzione ha avuto un grande seguito perché lo usano adesso in tutti i paesi, diciamo, che gli psicologi di comunità fanno questo lavoro. E non soltanto quando fanno i profili di comunità, perché è molto utile per capire veramente cosa emerge da un gruppo di persone rispetto a un problema che stiamo considerando? Spunti di riflessione. Allora, quale dei profili di comunità sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti? Perché? Allora, parleremo adesso della modalità d'uso di questo strumento, che è uno strumento molto importante e molto utile che potrete usare quando farete qualcosa di psicologia di comunità, che come io spero farete. Prima di tutto si fa un'analisi della domanda dei nostri committenti, che vuol dire che si cerca di capire le persone che ci chiedono di conoscere meglio la comunità, quale obiettivo hanno, quale scopo hanno, quali problemi percepiscono, quali desideri hanno. Per cui questa parte di analisi della domanda, si chiama, del committente, è molto importante e va fatta bene. Cioè, dobbiamo parlare, per esempio, più di una persona, più di una persona, anche se magari all'inizio c'è solo una persona che si interessa e ci fa la richiesta. Noi dobbiamo coinvolgere un gruppo di persone per capire meglio quali sono le loro percezioni dei problemi e delle cose da fare. Questa parte, per esempio,

esempio, la prima volta sono i gruppi ambientalisti che hanno chiesto di fare questa cosa a noi, perché desideravano aumentare la partecipazione dei cittadini alle loro iniziative. Questo è importante capire perché gli ambientalisti avevano avuto dei fondi dall'Unione Europea per fare dei progetti in cui era richiesta la partecipazione dei cittadini. Per cui il loro problema era spesso come coinvolgere i cittadini e come farli parlare. E per questo abbiamo elaborato tante strategie di gruppo, come lo sceneggiato, come quello che avete visto prima, e cioè i disegni, che sono tutti dei modi di far parlare le persone anche delle loro emozioni rispetto a quello che dicono. Soprattutto abbiamo creato una cosa che si chiama focus group, di cui abbiamo parlato prima. I focus group sono dei gruppi di persone che possono essere misti, cioè composti da persone diverse del territorio, oppure mirati, cioè gruppi di studenti, gruppi di anziani, gruppi di extracomunitari, gruppi delle persone più influenti, gruppi degli esperti. E per cui tutta questa selezione importante è per capire l'analisi della domanda, cioè questo gruppo ambientalista, noi abbiamo chiesto che ci fossero più persone nel gruppo per capire cosa volevano loro, ma anche più persone, diciamo, rispetto a quello che stavamo cercando di studiare, cioè cosa, chi dovevamo intervistare per loro, la partecipazione di quali persone volevano avere. È molto importante, appunto, con questo gruppo che, per esempio, abbiamo fatto nel sud dell'Italia un bellissimo intervento. Erano interessati soprattutto a parlare e a convincere in realtà i loro cittadini dell'importanza dei cambiamenti climatici e dell'importanza dei piccoli cambiamenti che ognuno di loro poteva fare e anche si aspettavano che loro diventassero più attivi in organizzazioni ambientaliste. Quando abbiamo capito questo, ovviamente diciamo, poi alcune cose come lo sceneggiato, i disegni di gruppo, eccetera, sono state ancora più enfatizzate per creare anche una capacità di lavoro di gruppo fra le persone, perché ovviamente potevamo fare interviste singole, interviste a esperti, che abbiamo anche fatto, ma era molto importante per questo obiettivo, per queste persone, perché i profili di comunità sono una ricerca praticamente mirata, cioè una ricercazione si chiama, ricercazione di fare delle azioni che sono mirate per far raggiungere gli obiettivi di quel gruppo di persone che chiedono le cose e noi dobbiamo capire veramente bene, fin dall'inizio, cosa sono le richieste che le persone ci fanno, non a livello soltanto oggettivo, ma a livello emotivo proprio, che cosa vogliono davvero raggiungere. E la capacità dei profili di comunità è di contenere sia questi aspetti, come abbiamo visto, molto strutturali, cioè l'economico, i servizi, eccetera, e l'altro antropologico, psicologico e del futuro, che sono invece a che fare più con emozioni, atteggiamenti, riti, ricordi, la cultura, insomma. Per cui esploriamo sia la parte più hard, si chiama, e la parte più soft, cioè la parte che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni e la parte che ha a che fare con i dati di quanto inquinamento veramente c'è, per esempio, quali erano le zone più inquinate in questo caso, se c'erano dei fiumi che erano particolarmente deleteri, se c'erano delle zone, eccetera. E questa analisi è fatta in molti modi. Per esempio, lo vedremo anche in altre occasioni, praticamente c'è la capacità di fare anche delle foto di quartiere e farle fare da persone diverse per vedere cosa vedono loro come le cose più degradate rispetto agli altri. Un secondo committente sono stati i sindaci assessori, che vogliono varare progetti di sviluppo territoriali desiderati dai loro cittadini. Qui è molto interessante perché la prima esperienza che ha fatto una ragazza, in realtà sono state due esperienze, una a Livorno e una in un paesino della Campania.

dove un assessore, uno, l'assessore alle donne, ha fatto fare un'analisi di comunità in prevalenza sui problemi percepiti dalle donne, e l'altro che invece voleva sapere i suoi cittadini cosa volevano, perché avevano molti problemi fra di loro e non riusciva a capire veramente dove poter abbinare. E per cui, per esempio, qui è stata una cosa bellissima seguire queste due giovani donne di comunità che hanno fatto il lavoro a Livorno per le donne e invece in Campania per il sindaco. Io vorrei davvero che potessero farlo in tutta Italia questa cosa, perché gli assessori e i sindaci spesso sono lasciati soli, nel senso che devono seguire le linee politiche dei loro partiti o del loro comune, ma non conoscono bene i desideri, i bisogni dei cittadini. E per cui questo metodo, il metodo degli 8 profili, è veramente un metodo molto efficace per capire cosa hanno in testa i cittadini del tuo paese. E io spero che ogni politico potrà avere l'opportunità, adesso che gli psicologi verranno assunti nelle case di comunità, per esempio, di fare questi progetti nel loro paese, nella loro città, perché è molto importante. Per due ragioni. Uno, partecipare fa bene ai cittadini, li fa diventare cittadini attivi. La cittadinanza attiva, cioè il lavorare in gruppo con altre persone interessate a un problema, in questo caso un problema comune o collettivo, aiuta la salute fisica e psichica, per cui fa bene a loro. E naturalmente i dati che raccogliamo sono utilissimi per il sindaco o l'assessore che deve decidere come spendere i pochi soldi che ha in comune. Per cui è molto importante. Sarebbe, io ho sempre favorito l'idea, nei miei testi troverete sempre scritto, che ci vorrebbe uno psicologo in ogni comune italiano, o più psicologi a seconda degli assessorati, a seconda della grandezza della città. Perché ci deve essere anche un ricercatore sociale, come è lo psicologo di comunità, che è un ricercatore sociale, uno che però non fa solo ricerca, ma anche strumenti per far diventare risultati azioni, e cioè far arrivare la capacità di cambiare le cose. Molte persone sono arrabbiate con la politica oggi perché dicono i politici parlano, parlano, parlano, ma non fanno mai niente. Ecco, questi profili di comunità sono uno strumento importantissimo per passare dalle parole alle azioni, ai fatti, che rendono i cittadini partecipi, responsabili, dunque, e insieme le cose possono cambiare. Io ho visto veramente in questi due comuni ottenere varie cose tutti i gruppi. Chi altro è interessato? Abbiamo avuto committenti dei servizi sociosanitari. Dici, come mai? Beh, questi erano per esempio consultori familiari oppure SERT, oppure altri servizi che volevano progettare i loro interventi tenendo conto delle esigenze del territorio, perché anche loro in piccolo sono un po' come i sindaci e un po' come hanno le leggi nazionali che gli dicono cosa dovrebbero fare, ma non sanno di tutte le cose che la legge nazionale indica, quali sono quelle che sono più utili per i loro territori. E anche qui è stato impressionante le ricerche che ho visto fare in Umbria, che ho visto fare in Friuli, che ho visto fare in Calabria, sulle differenze di importanza che i cittadini davano ai servizi sanitari. Perché pensate che, per esempio, nel sud molti sono così insicuri dei propri servizi che preferiscono andare all'estero o andare almeno al nord. E invece ci sono alcuni punti del sud che sono eccellenti, ma perché no, non hanno, i cittadini non sanno bene come funzionano i servizi sanitari. Allora, è importante questa ricerca per i gestori dei servizi sanitari, e hanno fatto bene a darci le ricerche, perché la ricerca ti dice, ti spiega qual è la preoccupazione più importante delle persone di questa zona, quali sono i problemi di salute più comuni, quali sono i desideri, perché l'altra cosa importante è sui desideri. Per esempio, in questo momento in cui la sanità è così legata allo stile di vita, ci sono persone che bevono troppo, si drogano troppo.

mangiano troppo. Queste persone vanno aiutate e noi abbiamo trovato il miglior modo di aiutare queste persone sono i gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto sono gruppi di persone, voi conoscete tutti quelli degli Alcolisti Anonimi, che infatti riescono a smettere i comportamenti negativi e ad assumere comportamenti positivi grazie al sostegno sociale che hanno dalle persone che hanno avuto il problema che loro hanno. L'esempio di una persona che guarisce, che sta meglio, che riesce a controllare i suoi comportamenti negativi, è vitale per queste persone. Come pure è vitale avere lo sponsor, cioè la persona a cui tu puoi telefonare mentre magari hai la tentazione di bere o di drogarti o di mangiare e fare una buffata, perché quella persona è la persona che si è presa la briga di farti da tutor e il tutor aiuta moltissimo. Per cui ci sono adesso modalità in Italia, vengono usati abbastanza, non abbastanza, un po' meglio da quando c'è internet perché molti di questi gruppi sono online. E va bene perché alcune persone si vergognano di andare in gruppi faccia a faccia e i gruppi online di autoaiuto sono molto importanti. Infatti terrò una lezione proprio su questo, specifica, per spiegare come farli. Questi gruppi di autoaiuto. Ma qui ovviamente i servizi sociosanitari, io per esempio ho un'idea un po' bizzarra che vi voglio raccontare. Io vorrei, tutti parlano in questo momento delle case della salute, case di comunità. Allora, nel libro che ho scritto, Star bene insieme a scuola, l'ultima edizione, c'è un'idea sulla casa di comunità, non più casa della salute, ma di comunità. Perché? Perché secondo me per far raggiungere persone che di solito non vanno mai nei servizi sociosanitari, non si può avere soltanto il medico, bisogna avere anche lo psicologo, bisogna avere anche l'artista, quello che insegna a fare la danza del ventre, quello che insegna a fare yoga, quello che insegna a fare teatro. Cioè in modo che queste case di comunità ci si va anche per creare il senso di benessere. Il senso di comunità, cioè le persone devono incontrarsi, poter parlare, poter discutere, perché se vanno lì per avere un servizio singolo, non incontrano nessun altro, fanno solo la fila. Invece queste case di comunità devono promuovere l'interazione fra le persone. E per questo abbiamo bisogno di artisti anche, artisti che sappiano far ridere, artisti che sappiano creare il buon umore, artisti, psicologi e ginecologi, certo, insieme. Lo so che sembra un'idea pazza, ma in realtà io l'ho vista realizzata già alla Casa delle Donne internazionale qui a Roma, dove tu puoi avere servizi di sanitari, servizi psicologici, ma anche fare la danza del ventre, ma anche ascoltare una presentazione di un libro, ascoltare un piccolo concerto, imparare a ballare, fare cose insieme di artigianato. Insomma, praticamente la Casa delle Donne di Roma è un posto stupendo dove chiunque può andare, ma qual è il limite? Che non ci vanno i maschi, perché ovviamente si è scritto Casa delle Donne, invece qui io le chiamo case di comunità, le voglio chiamare così perché ognuno può essere ben accetto. In questo momento in cui abbiamo una tale divisione in Italia fra destra e sinistra, fra giovani e anziani, invece è importante avere un luogo di comunità, perché il senso di comunità si promuove stando insieme. Fa le generazioni e facendo delle cose buone insieme, come per esempio hanno fatto questi qui quando fanno i profili di comunità. Infatti, i nostri clienti più abituali sono le cooperative e altri enti che desiderano partecipare a progetti europei che richiedono il coinvolgimento attivo dei cittadini. Io non ringrazierò mai abbastanza l'Europa perché praticamente le cooperative e altri enti già sapevano che dovevano far partecipare i cittadini, ma sono stati molto invogliati a farlo e hanno cominciato a chiamare psicologi comunità perché? Perché hanno capito che, prima di tutto perché l'Europa altrimenti non gli dava i soldi, questa è la verità più vera, però anche quanto sia importante per la riuscita del loro lavoro che noi riusciamo a far partecipare i cittadini. Che vuol dire? Cosa vuol dire per un cittadino partecipare? È molto interessante. Anche qui, uno che partecipa a un gruppo, che fa una causa, che si occupa di una causa sociale, aumenta il suo benessere.

la sua salute in maniera come se smette di fumare. Pensate, fumare, lo sapete, è uno dei problemi più grossi per avere problemi di salute, specialmente nei bronchi e nei polmoni. E per cui l'efficacia di smettere di fumare è molto importante. Bene, hanno paragonato l'efficacia di smettere di fumare con l'efficacia di aderire a un gruppo e fare, no, aderisco soltanto col like e non lo vedo, no? Partecipare con quel gruppo a delle iniziative come fanno qui, come fanno le cooperative, e cioè partecipare a questa iniziativa che potrebbe essere per gli anziani, per gli handicappati, per i ragazzi, per i bambini. Qualunque cosa, le cooperative sono piene di energia e di inventiva e fanno un sacco di attività molto belle, perché si crea amicizia fra le persone, perché si crea il benessere fra le persone che stanno a fare una cosa insieme che vale, a cui loro hanno valore, si sentono contenti, le energie ritornano. Ho visto delle case di cura trasformate da questi gruppi in cui le persone che potevano ancora fare qualcosa l'hanno fatto e si sono sentite di nuovo utile. E noi cerchiamo in tutti i posti in cui si fanno questi progetti di mobilitare le energie delle persone positive, perché questo aiuta a aumentare l'empowerment, che è lo scopo principale della psicologia di comunità. Qui vedete scelta dei focus group formati da cittadini che esprimono la varietà degli attori sociali. Questa è la parte più difficile, perché quando si chiedono dei committenti di fare questo lavoro, il problema che abbiamo noi, che ho io come psicologa di comunità, ma che hanno tutti gli psicologi di comunità, è scegliere bene i focus group. Perché i focus group sono formati da cittadini che esprimono la varietà. Sì, la varietà. Per esempio, se lo faccio a Roma, in quale quartiere devo far venire? Cioè, io ne ho fatto uno, per esempio, di recente, in un quartiere di Roma che ha 7-8 etnie diverse, ma in realtà è dominato da un gruppo dei cinesi, per cui in realtà gli italiani sono una minoranza e gli altri sono la maggioranza. Allora, per esempio, questi focus group si sono rivelati molto, molto interessanti perché abbiamo cercato di farli per ogni gruppo separatamente e poi per un gruppo misto, cioè così abbiamo potuto fare prima la solita trafila, quali sono i punti forza, quali sono i punti deboli secondo te, la città, cosa desideri cambiare, eccetera, eccetera, lo sceneggiato o il disegno, ognuno dei focus group e poi di fare un focus group comune. E nel focus group comune sono emerse, diciamo, molte interessanti confronti fra le persone che avevano ormai imparato a parlare e o a osare esprimere di più. E io mi ricordo ancora, per esempio, una differenza tra donne e uomini che è emersa in un gruppo, in questo gruppo che personalmente io ho fatto, in cui quando abbiamo chiesto di quale sarebbe stato il futuro, praticamente le donne hanno tutte puntato su che ci sarebbe stata una concordia fra i vari cittadini utilizzando i cibi comuni, cioè che il cibo, che in Italia era così importante, lo era per ognuna di queste comunità e ognuna di queste comunità aveva del cibo così buono. E allora la loro idea, che poi abbiamo messo anche in atto, era di fare delle feste in cui ognuno gruppo portasse cibi squisiti da dare agli altri. L'idea era che tramite il cibo sarebbe nata la solidarietà. Questi erano, diciamo, le idee delle donne. Le idee dei maschi erano completamente diverse, e cioè nel senso che erano orientati molto di più a pensare che ci sarebbero stati dei conflitti, che ci sarebbero state delle lotte, perché praticamente loro si ricordavano più spesso non di cibi belli condivisi con le altre etnie, ma piuttosto delle risse fra i ragazzi giovani nelle scuole, fuori e nelle piazze. Per cui è stato molto importante capire che dobbiamo lavorare in maniera diversa, per esempio, con maschi e femmine che sono preoccupati da cose diverse e hanno la tendenza a essere più ottimiste le donne e più pessimiste gli uomini. Questo va tenuto conto e lo scopo è questo, no? Non così, lo scopo.

proprio quando li fai parlare, quando vedi che tipi di filmati tirano fuori, che lo sceneggiato, per esempio, vi do un esempio perché io ho dedotto che erano più incazzati i maschi. Mi hanno fatto uno sceneggiato, mentre le donne hanno fatto uno sceneggiato su tutti i cibi, tutti insieme, in un posto dove si mangiava e si era tutti contenti, si bevevano tutti i tipi di tè. Loro hanno fatto un film su un centro diciamo, di accoglienza che viene bruciato. Dove viene fatto un grande fuoco perché la gente che è lì viene trattata troppo male e le persone sono troppo arrabbiate e non fanno, bruciano per fare in modo che noi ci accorgiamo di loro. Vedete, è per questo che noi comprendiamo sempre esponenti dei gruppi ritenuti più marginali o meno visibili. Vi ho appena raccontato una storia di un immigrato, casalinghe, anziani, utenti di servizio, studenti. In ogni zona c'è, per esempio, nelle zone periferiche, ci sono alcuni problemi che non ci sono nei punti centrali della città. Le cittadine di provincia, abbiamo fatto un'interessantissima ricerca con più di 140 gruppi focus in provincia di Roma. Roma Centro e Roma Periferia. Questo è stato molto interessante perché i gruppi più marginali o meno visibili, per esempio, i meno visibili nelle comunità, diciamo, di provincia erano le casalinghe che non avevano dei posti dove andare. Ed era perché mentre gli uomini andavano a giocare a bocce e gli uomini giocavano nei loro centri anziani, le donne erano molto più restie. Per cui abbiamo dovuto poi elaborare dei desideri loro, che avrebbero trovato dei posti dove loro potevano invece scambiare alcune altre cose che volevano fare. Per esempio, fare le cose all'uncinetto. Erano bravissime a fare le cose all'uncinetto. E volevano fare dei gruppi di uncinetto insieme. Per esempio, appunto, la cosa interessante è la varietà degli esseri umani e per cui noi dobbiamo tener conto di questa varietà. L'importante è che allora, dobbiamo sempre prendere dei gruppi dominanti, nel senso quali sono gli esperti dei vari profili, quali sono, per esempio, persone, e fare un gruppo con loro, fare un gruppo con le persone che occupano delle posizioni istituzionali, il sacerdote, l'avvocato, che conoscono la comunità da certi punti di vista. Ma è molto importante prendere i gruppi più marginali e chiedere a ogni gruppo qual è il gruppo che secondo voi qua è quello che si vede di meno. E molti hanno parlato dei nomadi, per esempio, dei nomadi come un gruppo che è praticamente detestato un po' da tutti o perlomeno non visto da nessuno bene. E allora anche noi abbiamo incluso in alcune i nomadi, abbiamo sentito le loro storie. Cioè, la scelta dei focus group è importantissima perché siano loro i nostri dati, sono dati psicologici, antropologici e sociologici, non sono dati come quanto inquinamento c'è nell'aria, ma sono ugualmente potenti nell'aiutare a trasformare le comunità e veramente a sviluppare quello che noi vogliamo, un senso di comunità e di solidarietà. E perché facciamo questo? Perché il confronto fra i dati emerso dal gruppo di esperti, che sono i primi che facciamo, vi ricordate, con i gruppi di cittadini e i desideri di cambiamento, ci danno una nozione della possibilità delle persone che possono avere per il loro futuro, quanto riescono a mettersi insieme e quanto hanno le risorse psicologiche e fisiche per ottenere i loro problemi di cambiamento. La parte più interessante arriva adesso. Si elaborano i dati raccolti e si fa una pubblica presentazione dei risultati. Tutti i partecipanti si incontrano con il committente dove su cartelloni sono riportati le aree problema e i punti forza. Qui avviene una cosa eccezionale. Divisi in piccoli gruppi elaborano alcuni progetti di cambiamento, individuando possibili responsabili dei cambiamenti. Questo è il punto finale dell'analisi di comunità, dei profili di comunità. Questo è il punto che se è fatto bene, se ha dei buoni risultati, promuove veramente risultati interessanti, perché
I partecipanti vedono tutto quello che hanno

fatto gli alti sui cartelloni. Vedono tutti i punti forti e i punti deboli. Noi abbiamo una cosa che si chiama. Allora, adesso parliamo dell'incontro di follow-up dopo 6 mesi. Questo incontro, il gruppo di esperti e il committente, mira a verificare se i progetti sono stati attuati, affrontare eventuali problemi emersi e individuare difficoltà ancora da superare. Perché facciamo un follow-up dopo 6 mesi? Perché l'emozione è molto elevata quando facciamo la riunione finale in cui si vedono tutti i cartelloni, la gente tira fuori un sacco di progetti possibili, varie persone si offrono come responsabili di andare a aiutare ogni progetto a muoversi, ma non sempre poi la gente, se non è appunto sollecitata, facilitata, noi la chiamiamo accompagnata. A volte poi il progetto non funziona invece e ha bisogno di un aiuto particolare. Per cui dopo 6 mesi noi torniamo come equip formativa per dire come state andando e appunto se e per congratulare quelli che hanno fatto un progetto e riescono a farlo e a portare avanti e sentire le loro cose, ma anche affrontare eventuali problemi emersi, perché certe volte nessuno di noi nasce totalmente imparato e anzi. Quando uno, c'è un proverbio che dice nessuno sbaglia se non fa niente, ma invece è il contrario, cioè sbagliando si impara. E allora noi cerchiamo anche di valutare i problemi emersi, di smussare, diciamo, le tensioni che possono essere create fra le varie persone e i vari gruppi e individuare le difficoltà ancora da superare. Questo è una cosa che se fosse fatta onestamente in tutta Italia, in tutti i servizi, in tutti i comuni, molti dei problemi che il nostro paese ha, che chiamiamo di burocrazia, non sono problemi di burocrazia, sono problemi di mancanza di energia desiderante di fare le cose bene insieme. Noi dobbiamo in Italia formare molto di più, non soltanto le persone che ce lo vengono a richiedere, ma anche le persone che ne hanno bisogno e che stanno adesso in situazioni burocratiche troppo pesanti che tolgono ogni iniziativa, ogni voglia di fare, ogni desiderio di darsi da fare e migliorare la situazione. Per cui se vogliamo cambiare nel nostro paese occorre fare molti profili di comunità in tutte le parti del nostro paese, non soltanto per quello che si possono permettere perché hanno un sindaco o un assessore intelligente, ma anche e soprattutto le zone in cui c'è difficoltà perché le persone. No, perché le difficoltà si sono concentrate in quel posto e hanno creato quello che un ragazzino ha chiamato le scuole sfigate, per esempio, paragonando le scuole ben fatte con le scuole sfigate. Mi ha spiegato che le scuole sfigate sono quelle dove andavano quelli come lui, che avevano i genitori con problemi, che insegnanti con problemi e ragazzi con problemi e problemi e problemi. Dice di noi siamo sfigati alla terza. Questo ragazzino aveva soltanto 12 anni. E credo che fosse, che è importantissimo quello che ha detto, cioè proprio dove stanno peggio le persone, dove la possibilità di cambiare meglio è più forte, perché il loro bisogno e il loro desiderio di cambiare è nascosto, ma è fortissimo. E tutte le energie che adesso hanno verso l'ira, la rabbia, il negativo, possono andare verso le energie propulsive, verso il desiderio e la voglia di fare qualcosa per cambiare. Inoltre, i membri del gruppo del follow-up valutano il grado di empowerment raggiunto in ogni progetto e nell'insieme delle iniziative. L'empowerment è una misura che ti dice se i punti forza sono aumentati più dei punti deboli. Tu ti senti empowerment come persona se riconosci in te e nelle persone che stanno vicino a te più punti forza che debolezze. E questo è l'obiettivo di tutti i nostri interventi, di aumentare l'empowerment dei singoli e della collettività, cioè dei singoli e dei gruppi, dei singoli e delle organizzazioni, dei singoli e dell'intera nazione, se possibile, perché solo così il benessere può essere veramente un benessere duraturo. Allora,
Vorrei

di riflettere su alcuni spunti, che sono quelli che abbiamo già presentato prima. Quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza ed aree problema del tuo quartiere o della tua città? Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali dei profili comunità, degli 8 profili, sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti tu? Perché? Quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza e aree problema del tuo quartiere e della tua città? Spero questa lezione vi abbia interessato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e mi auguro di vedervi ancora alla prossima lezione.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come i migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di

0: o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Il tema sarà di questa lezione le altre piattaforme. Quindi abbiamo trattato finora le principali piattaforme di social media come Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. In questa lezione vedremo una panoramica, breve panoramica, delle altre che sono disponibili sul panorama. Vediamo quali andremo a trattare. Prima di tutto andremo a vedere YouTube, in seconda battuta Pinterest, Snapchat, WhatsApp e BeReal. Partiamo subito con YouTube. YouTube è stato fondato nel 2005 da tre ex dipendenti di PayPal, l'applicazione per i pagamenti online. L'obiettivo iniziale era quello di creare la prima digital repository personale ed è stata acquisito nel 2006 da Google per 1,65 miliardi di dollari. Quindi qui torniamo un attimo al momento della fondazione, quindi nel 2005, quando diciamo agli albori del

del web, quello che viene chiamato web 2.0, dove la possibilità che abilitava internet non era solo quella di fruire diciamo, di contenuti, ma anche di iniziare a crearli e caricarli sul web. In questo senso, quindi, dicevamo, lo scopo della piattaforma iniziale era quello della Digital Repository. Cosa significa Digital Repository? Significa la possibilità di avere uno spazio online dove poter caricare e lasciare, prima di tutto ad uso personale, i propri video, ma soprattutto per la condivisione con terze parti, sia con la cerchia ristretta di amici, colleghi, se avevano scopo lavorativo, oppure ad uso, come dire, pubblico. Tant'è che i primi video caricati, che sono ancora disponibili sulla piattaforma, sono degli stessi fondatori che come dire, raccontano delle piccole esperienze che avevano loro nelle loro giornate lavorative. Quindi il concetto principale della piattaforma è quello del video, esclusivamente del formato video. L'abbiamo coperto un po' nell'introduzione al social media e questo, dicevamo, è stata un'innovazione particolarmente forte nel 2005 perché non vi erano grandissime alternative, quindi YouTube è stata veramente la prima e successivamente più importante piattaforma che abilitava questo tipo di contenuto. C'è da aggiungere anche il fattore determinante in questa dinamica, che è quello della dimensione del formato. Il problema che c'era e c'è stato ovviamente ancora per i primi anni della piattaforma è che il formato video era estremamente problematico da gestire. Su internet, con le connessioni ancora più lente, ovviamente diciamo sia la visualizzazione, ma ancora di più il caricamento, quindi lo spostare del file video dal proprio computer, da un hard disk al web, era un'attività estremamente lunga e dispendiosa, quindi in tutti i sensi. Nel momento in cui, ovviamente dal 2005 in poi, sempre di più ogni anno è aumentata la penetrazione della banda larga in generale, insomma, quindi connessioni più performanti, questo è diventato sempre più facile. Quindi chiudiamo, diciamo, l'incipit con l'aspetto appunto della nascita della piattaforma molto legato all'evoluzione della tecnologia o diciamo della penetrazione diciamo della disponibilità appunto di una connessione e della velocità di questa connessione nel mercato mondiale. L'ultimo punto è quello dell'acquisizione da parte di Google. 2006, quindi una delle prime, se non decisamente delle prime più grandi e più costose, un 1,65 billion, una cifra molto importante. Per quale motivo? Il motivo principale, adesso vedremo con qualche numero, ma è che la piattaforma ha visto una crescita estremamente importante. E Google dalla propria nascita, ricordiamo, un motore di ricerca abbastanza anche monopolistico in tutto il mondo, ha iniziato a investire i profitti del proprio core business su diverse diciamo, categorie e anche tipologie di media. Quindi questo è stato il primo investimento in social media,
per Google con questa tipologia di formato. Chiudo con

Dire perché viene considerato un social media a tutti gli effetti, perché non è solo la fruizione di un video, ma è stata una delle prime anche piattaforme che dava la possibilità di interazione, quindi diciamo del like, del commento, della condivisione, della diciamo, interazione appunto fra gli utenti, oltre che come ricordiamo, quella di appunto poter essere proprio gli utenti stessi i protagonisti e i creatori del contenuto. In questa slide vediamo nel grafico a destra la crescita dell'utilizzo di YouTube che nel 2020 raggiunge 2 billion, 2 miliardi di utenti attivi per mese ed è il secondo social network per grandezza dopo Facebook. Ricordiamo che la metrica vitale per i social media è quella non dell'iscrizione ma del numero di utenti attivi, proprio perché sempre di più l'iscrizione a un servizio online, qualunque esso sia, è diciamo un molto frequente e quindi non ne determina necessariamente la quantità di utilizzo e che sappiamo essere collegata poi alla capacità di monetizzazione poi della piattaforma, vivendo in quella che diciamo creata proprio dai social media, viene anche chiamata la attention economy, dove la maggiore quantità di attenzione, oltre che di dati, diciamo degli utenti viene catturata, maggiore è la propensità, capacità del servizio, in questo caso del social media, di monetizzarla, come sappiamo, come abbiamo visto, tramite principalmente advertising, ma anche tramite altri servizi. Quindi dicevamo che qui la crescita di YouTube di utilizzo, quindi utenti attivi per mese, è arrivata a questa crescita esponenziale, in particolare ancora più rilevante fra l'anno 2014 e l'anno 2020. Ricordiamo che in particolare nel 2020, a causa della pandemia del Covid-19, in generale quasi tutti i social media, oltre che quasi tutti i servizi digitali, hanno osservato una crescita drammatica, direi, da un punto di vista di utilizzo, perché ovviamente nel rifugio diciamo all'utilizzo digitale c'è stata una fruizione decisamente molto molto più alta. Quindi questo tipo di utilizzo ricordiamo, ci va a dire che è la seconda piattaforma più importante dopo Facebook. Da un punto di vista di demografica e di mercato, è sorprendente il primato dell'India come primo mercato della piattaforma. Infatti vediamo qui nel grafico sulla destra che ha circa 220-230 milioni di utenti, superiori a quelli degli Stati Uniti, che si attestano su circa 200 milioni. Questo è un primato che in qualche altra occasione abbiamo visto, perché ovviamente la popolazione di questo mercato è vicina ai 2 miliardi, quindi è estremamente più popolosa se pensiamo a quella degli Stati Uniti che dovrebbe essere attorno ai 300-400 milioni. Quindi questo è il primo fattore, quindi la grandezza, ma anche ovviamente ogni piattaforma abbiamo visto ha una divisione. Proporzione di utenti per country in base anche al tipo di utilizzo, interesse che può essere legato al mercato del lavoro, legato alla cultura e via dicendo. I paesi subito al di sotto sono il Brasile, il Giappone e la Russia, quindi un tipo di, come dire, di scaletta abbastanza interessante.
che ovviamente ricordiamo cosa ci racconta e a che cosa serve.

le aziende per il social media marketing, serve principalmente per andare a capire se è il canale giusto per le attività di advertising, per fare social media marketing, quindi in base a chi si sta cercando di raggiungere. Quindi la demografica, abbiamo visto, è uno degli aspetti da valutare. La principale fascia di età di YouTube è 18-24 e 25-34. Vediamo che c'è un 14% di utenti fra i 13 e i 17 anni, un 35% fra i 18 e i 24, un 30%, 33% fra i 25 e i 34 anni e poi una curva, diciamo, abbastanza ridotta, che più o meno fa il 15% fra tutte le fasce restanti sopra i 35 anni. Ricorderete in base alle altre lezioni che questo tipo di curva è abbastanza quindi condivisa fra i social network. Questo diciamo per un paio di motivi. Il primo, sicuramente quello che queste fasce di età in particolare quella 25-34 sono quelle che diciamo sono nativi, le prime native digitali che hanno visto la nascita e quindi l'exploit di queste piattaforme e che quindi hanno iniziato ad utilizzarle sin dall'inizio e hanno continuato a farlo nel tempo, anche se come abbiamo visto in particolare per Facebook, questo è valido per penso ogni tecnologia, ma anche altre cose. Dopo un tot, un periodo di alcuni anni, magari anche 10, quindi comunque non pochissimi, c'è la tendenza a ovviamente cercare diciamo qualcosa di nuovo e quindi vedevamo che Facebook ha avuto dopo la propria crescita, incredibile crescita, che più o meno raggiunge quasi la metà della popolazione globale, visto un calo nell'utilizzo, soprattutto appunto dalle fasce che lo avevano utilizzato sin dall'inizio. Tornando a YouTube, è interessante anche la fascia 13-17, che come anche qui ricordiamo, diciamo, è tendenzialmente normalmente deve, esclusa, diciamo, da un punto di vista di iscrizione per motivi ovviamente legali da la maggior parte delle piattaforme, non tutte. Comunque, in generale, ovviamente ha ancora più nativa digitale e inizia ad utilizzare questo tipo di piattaforme ancora prima. A maggior ragione YouTube, per quale motivo? Perché YouTube ha lo vedremo in parte nelle slide successive, ma ha un tipo di contenuti che in realtà è diciamo, omnicomprensivo, quindi non c'è ovviamente al di fuori delle cose che sono contrarie alle policy legali, a contenuti di tutte le tipologie, compresi che sono quelli molto apprezzati anche da queste fasce, ma non solo, quelli da un punto di vista educativo. Quindi per quelle fasce, oltre che entertainment, ci sono molti contenuti che sono diciamo aggiuntivi da un punto di vista dell'educazione scolastica. E un dato interessante è che YouTube ha ricavi più alti dei media tradizionali tramite advertising. Questo è un grafico, uno spaccato di network, in particolare americani, NBC, Fox e CBS, ma vediamo che appunto dal numero di ricavi annui, 15 miliardi per YouTube è di gran lunga superiore, del 50% superiore rispetto a NBC e le altre piattaforme. Questo cosa significa? Significa che l'abbiamo visto anche nell'introduzione ai social media,
che in generale i media tradizionali hanno iniziato nel corso del tempo a perdere o comunque

ad essere diciamo sorpassati da questo punto di vista dai social media. Ricordiamo che il motivo principale per questo cambiamento è legato a alcuni fattori. Il primo, quello della possibilità di targetizzazione. Quindi il media tradizionale non ha e difficilmente riuscirà ad avere la precisione di raggiungimento di analisi, ma di raggiungimento poi degli utenti a questo livello, che abbiamo visto in tante occasioni essere veramente preciso, fin troppo, diciamo, quindi a livello di basato su tutti i dati che sono a disposizione, quindi persino a livello di zona della città, a livello di eventi della propria vita, a livello di diciamo, cerchia di amici, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente il primo motivo. Il secondo è che il costo è tendenzialmente più efficace, più efficiente. E quindi ovviamente è un vantaggio enorme per l'azienda e per tutte le tipologie di aziende, perché ricordiamo che il media tradizionale tendenzialmente ha delle barriere all'entrata non banali, quindi il cosiddetto, come dire, ticket medio per costo minimo per poter accedere ad una pianificazione. Nel social media l'abbiamo visto con le varie piattaforme, i vari strumenti per le aziende delle altre che abbiamo analizzato, che sono abbastanza simili fra di loro, chiunque, anche dal singolo privato, può in autonomia entrare e fare advertising con budget anche irrisori. Quindi questo tipo di accesso è sicuramente un altro motivo e in generale il terzo è quello dell'utilizzo, quindi essendo calato diciamo, l'utilizzo del media tradizionale, perché prima era diciamo, l'unico, ed essendo si aperte queste nuove possibilità per gli utenti, si è iniziato a dirottare il budget in questa direzione. Le principali caratteristiche di YouTube sono sicuramente quella dei video amatoriali, quella dei video professionali e quella della durata estremamente variabile. Video amatoriali, ne abbiamo parlato prima, è legato al fatto che è stata ed è la, diciamo adesso magari ce ne sono alternative, ma la prima piattaforma, principale piattaforma appunto per caricare i propri video appunto diciamo amatoriali sul web. Quelli professionali sono nati successivamente. È quando si è visto che sia aziende che privati o diciamo che avevano come dire, questo tipo di capacità, competenze, hanno visto che c'era diciamo, una piattaforma, un palcoscenico globale per poter mettere questi contenuti. Un aspetto che è abbastanza importante da menzionare è quello legato al modello, diciamo, di business di YouTube. Senza dubbio, è legato ai ricavi, quindi dell'advertising, ma dopo i primi anni, un meccanismo che è stato introdotto è quello dell'incentivo e della monetizzazione per i appunto cosiddetti creator, quindi questi utenti che hanno iniziato a caricare video professionali sulla piattaforma e che inizialmente non ne traevano nessun tipo di beneficio. Quindi inizialmente chiunque caricasse un video lo metteva a disposizione diciamo di tutto il mondo e diciamo, ne godeva soltanto diciamo, la possibilità di farlo. Successivamente è subentrata la monetizzazione nel momento in cui sopra alcune soglie di numero di visualizzazioni YouTube ha iniziato a remunerare questi utenti per questa loro attività. Questo ovviamente principalmente per incentivare diciamo, ad avere sempre di più persone che lo facessero. Per quale motivo? Semplice, perché più persone crescono.

creavano, diciamo, contenuti di alta qualità, più utenti, diciamo, li vedevano e più utenti, diciamo, ovviamente, giravano o erano attivi su YouTube, che significa maggiore capacità di advertising e quindi maggiori profitti per l'azienda. Ecco, quindi è interessante questo tipo di meccanismo perché è un meccanismo che ovviamente media tradizionale non prevede in nessun modo, quello proprio dell'includere e far parte del proprio modello di business quello che gli utenti diciamo partecipino e partecipino in modo massivo. Quindi dicevamo i video professionali, durata estremamente variabile, abbiamo visto TikTok in un'altra lezione dove c'è un limite estremamente preciso, in questo caso YouTube nel poter pubblicare i video è estremamente aperto, anzi tendenzialmente anche video diciamo di durata di più di un'ora e credo ci sia un limite massimo diciamo di qualche tipo, ma comunque dà molta libertà. E vediamo che il grafico a destra che contenuti diciamo più frequenti, più popolari sono in realtà in prima battuta quello sui videogiochi, ma se guardiamo le percentuali, comunque la prima categoria con il 18% non è estremamente polarizzato, quindi ritorniamo a quello che dicevo prima, che non c'è uno scopo principale o un vincitore, diciamo. Da questo punto di vista, il secondo è quello di eventi attuali, politica internazionale, il terzo è quello degli sport, poi c'è la musica, eventi più interni, sempre politici, hobbies, giochi o giocattoli, beauty, food, consumer tech. Veicoli, il 34% è misto, il 34% è alto, è misto, diciamo, ritorna e ci ridà quella dimensione del, diciamo, del repository digitale, quindi c'è veramente la qualunque volendo cercarla. Quindi queste sono le categorie principali. Come viene utilizzato dalle aziende? Prima di tutto con la creazione del canale aziendale e in seconda battuta con campagne di influencer, in ultimo con campagne di advertising. Quindi il canale aziendale, questo tendenzialmente ogni social media dà appunto questa possibilità per le aziende. E significa che lì, diciamo, vengono normalmente caricate tutte le appunto contenuti che l'azienda ha. Vuole mettere a disposizione. Le campagne influencer l'abbiamo visto con una lezione dedicata, quindi c'è il reclutamento da parte dell'azienda di creator, come diciamo prima, che possono fare video o amatoriali o tendenzialmente professionali dove promuovono, sponsorizzano prodotti o servizi dell'azienda. E le campagne di advertising, qui la differenza che è giusto menzionare è che il formato principale è ovviamente quello del video, ci sono anche formati un po' più diciamo testuali o visual, quindi diciamo banner e via dicendo, però quello principale è quello video e si inserisce all'interno dei video stessi. Ecco, quindi la differenza di quello che può essere l'advertising video su Facebook è che diciamo nel feed del social media ci sono i vari contenuti e poi il video annuncio dell'azienda. Nel caso di YouTube, ovviamente il contenuto principale è quello del video, diciamo che sta guardando l'utente e l'azienda si inserisce come annuncio pubblicitario video tendenzialmente prima della visualizzazione del video che interessa. Quindi è questa dinamica quella più utilizzata. Pro e contro, sicuramente la targetizzazione e misurazione e la gestione del brand e intrusione nell'esperienza utenza. Quindi targetizzazione e misurazione, abbiamo detto, le capacità sono tendenzialmente più o meno simili a livello di demografica, interessi, eccetera, eccetera, ed essendo parte
mondo Google ovviamente ha tantissimi vantaggi nel poter

si attaccare appunto a tutti i dati che rende disponibile Google. La gestione del brand è un po', più complicata perché ovviamente, diciamo, può esserci più difficoltà intanto a produrre, diciamo, i contenuti che ricordiamo è sempre dispendioso. Nell'intrusione nell'esperienza utente, ritorniamo al discorso del formato video, quindi prima di poter vedere quello che vuole vedere l'utente c'è questa intrusione, diciamo, pubblicitaria che non sempre apprezzata, c'è la possibilità di diciamo, saltare l'annuncio dopo alcuni secondi, però quindi no, diciamo, questo aspetto ovviamente non è sempre ben voluto, ben visto. Qui vediamo un grafico che parla un po' del cambiamento, diciamo, fra l'advertising in TV nella linea rossa, che ovviamente ha avuto diciamo, più lento, però sicuramente costante declino da un punto di vista di. Qui si parla di consumption, quindi di utilizzo dal punto di vista da parte dell'utente. E invece l'ascesa ovviamente dell'utilizzo di internet, come abbiamo visto in vari casi, qua parla di 180 minuti al giorno, ma diciamo, diventa sempre più alto, anche e soprattutto grazie al mobile. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? E andiamo a vedere il prossimo argomento, Pinterest. Pinterest è stato fondato nel 2009, ha effettuato un IPO, un'offerta pubblica nel 2019 con valutazione di 12 billion ed ha come obiettivo principale l'esplorazione tramite foto. Sicuramente quando abbiamo coperto Instagram abbiamo parlato di questa peculiarità, quindi diciamo del social network tramite foto che appunto è Instagram. Pinterest ha una differenza principale perché è tramite foto ma più legato allo shopping, quindi più che alla condivisione, come dire, di momenti, diciamo, esperienze che può essere quello che diciamo, racconta Facebook, Instagram, Pinterest, come vediamo anche dall'esempio qui sulla destra, dove si guarda diciamo, dei mobili, delle sedie, in particolare, è molto legato appunto a raccolte, come dire, di oggetti. In particolare, però da un punto di vista visuale. Quindi molto particolare, molto diciamo più di nicchia ovviamente rispetto agli altri che abbiamo visto, ma comunque con un livello di crescita, ottimi tassi di crescita anche a livello internazionale. Qui vediamo che appunto, nonostante appunto, se ne possa sentir parlare un po' meno, comunque è un social network che ha raggiunto 459 milioni di utenti nel 2020, quindi comunque numeri senz'altro importanti. Ricordo più o meno che Twitter ne ha 400 milioni, Reddit anche, quindi comunque rilevante, sempre distanti dai 2-3 miliardi di Facebook, i 2 miliardi di YouTube, ma fa sicuramente un lavoro importante. E come dicevamo, ha anche una fetta molto importante, anzi principale, del traffico internazionale. Il boom anche in questo caso, che diciamo, si vede nel 2020 è stato legato alla pandemia e, come dicevamo, l'ascesa dell'e-commerce che ha caratterizzato questo periodo ha avuto la necessità di essere appunto coadiuvata da network come questi che rendevano più facile l'esplorazione di prodotti online. Qui vediamo che da un punto di vista demografico gli Stati Uniti sono al primo posto e di gran lunga, quindi è sicuramente centrico, diciamo, Stati Uniti centrico come social network, ma vediamo anche Brasile, Messico, Germania, Francia, quindi tutta una serie di paesi comunque
molto presenti con una fetta del mercato digitale e-commerce molto alta, appunto essere rispecchiata in questo grafico. E come diciamo, quindi Sud America ed Europa a seguire. Come profilo demografico è molto spostato sulla demografica femminile. È senza dubbio quello che ha questo tipo di dato veramente palese rispetto e spostato rispetto agli altri che abbiamo visto anche finora. Vediamo che per ogni fascia demografica, quella in giallo che rappresenta il pubblico femminile, è diciamo anche 10 volte superiore rispetto alle altre. Questo perché? Perché è nato anche molto legato, come dicevamo, all'aspetto di mobilio, arredamento, interior design, eventi, matrimoni, diciamo, quindi ha molti contenuti che sono stati anche caricati ovviamente da questo tipo di pubblico e che predilige questo tipo di utilizzo anche dell'esplorazione di prodotti. E vi lascio uno spunto di riflessione. Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento che è Snapchat. Snapchat è stata fondata nel 2011 con una valutazione di 17 miliardi di dollari e un obiettivo principale, quello dei messaggi e foto effimeri. Cosa significa? Significa che effimeri significa quello diciamo, l'autodistruzione. O comunque sì, diciamo il fatto che i messaggi, i contenuti che vengono condivisi su questa piattaforma, che altrimenti diciamo, avrebbe delle dinamiche abbastanza simili ad altre che abbiamo visto, ha questa natura molto, molto diversa perché negli altri casi i contenuti rimangono, sono visibili, archiviabili, diciamo, possono essere trovati con delle ricerche, filtri e quant'altro. Snapchat è nata, lo vedremo con la demografica, ma focalizzandosi molto su una fascia, la fascia più giovane, in particolare all'inizio negli Stati Uniti, e ha visto, diciamo, in alcune dinamiche, direi quasi socio-culturali, di quella fascia di età che c'era l'interesse, la volontà di avere questo tipo di intracciabilità, come dire, del contenuto, che ovviamente aveva e continua ad avere anche delle ovviamente controversie perché diciamo, può scaturire contenuti non particolarmente diciamo, in qualche modo delicati, ecco, mettiamola così. Il network quindi diciamo, è nato con funzionalità di messaggistica, ma in particolare anche di fotografia, quindi diciamo dell'aspetto di condivisione di foto e poi successivamente video. Da un punto di vista di crescita di utenti, vediamo che è sicuramente esponenziale come altre che abbiamo visto e raggiunge un totale di 300 milioni di utenti, quindi comunque un numero ragguardevole che ricordiamo paragonabile a quello di Twitter, di Reddit e via dicendo. La fascia 13-17, quindi quella veramente più giovane, abbiamo detto, e vediamo anche in questo grafico, quella sicuramente più alta di tutti quelli che abbiamo analizzato finora, che infatti inserita all'interno del gruppo anche aggiunta a quella del gruppo 18-24, raggiunge più del 30% di utenti. Come mercati vediamo di nuovo un mix di geografie molto diverso al di fuori degli Stati Uniti con paesi che in altri social media vediamo meno frequentemente come il Pakistan, come l'Iraq, l'Egitto, non in generale ma nella top 10 diciamo e un testa a testa fra Stati Uniti e di nuovo India, che come abbiamo visto ha una penetrazione, un utilizzo di internet e del social media molto alta.
Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali

possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? E passiamo al prossimo argomento, WhatsApp. WhatsApp è stato fondato nel 2009 e acquisita da Facebook nel 2014 per 19 billion. Un'applicazione ovviamente di messaggistica istantanea, alternativa all'SMS, quindi tramite internet. E come obiettivo appunto quindi aveva proprio quello della sostituzione di questo mezzo. Ovviamente nel tempo si è sviluppata ulteriormente per rendere fruibili anche altri formati, audio, video e in ultima battuta anche qui per essere utilizzata dalle aziende con WhatsApp for Business, dove diciamo la caratteristica principale è quella di rendere possibile il supporto ai clienti essenzialmente come alternativa al call center o al supporto telefonico in generale per i consumatori. La crescita di questo network è molto simile a quella di il numero totale, a quella di Facebook, raggiunge 2 miliardi di utenti nel 2020. Un dato abbastanza rilevante è però che ha avuto problemi di privacy legate all'acquisizione anche in particolare di Facebook, perché ovviamente come è successo per Instagram, diciamo questa possibilità dell'azienda statunitense di avere così tanto accesso a così tanti dati. Quindi anche in questo caso quello dei numeri telefonici, in teoria, anche se è un'app crittografata, quindi che dovrebbe non rendere possibile la lettura o diciamo ovviamente dei dati condivisi, ecco, comunque una serie di informazioni in più per l'azienda madre, molto problematica da questo punto di vista, diciamo di antitrust. Questa visione delle country ci fa tornare fa vedere come l'India è la country con più utenti attivi nel social network, e una cosa appunto peculiare dove gli Stati Uniti per la prima volta sono, diciamo, addirittura nel terzo posto, al di sotto del Brasile, quindi un dato abbastanza particolare. Comunque vediamo che il numero di utenti complessivi è estremamente alto in generale. Copre molte più fasce demografiche, ovviamente, essendo un social network, come dire, con uno scopo molto generico e quindi molto adatto a tutte le fasce, e in più, essendosi creato con quel tipo di numeri che abbiamo visto, quello che come dire, si chiama network effect, dove diciamo più persone utilizzano più valore c'è, ovviamente ha creato diciamo questa necessità di, diciamo, come dire, essere utilizzato da più persone. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni del social media marketing su WhatsApp? E passiamo all'ultimo argomento, BeReal. BeReal è stata fondata nel 2020 in Francia, ha raggiunto una valutazione nel 2022, quindi solo dopo 2 anni, di 600 milioni e ha come obiettivo riportare i social alla vita reale. Il motivo per cui ho inserito questa particolare piattaforma, questa lezione, questa panoramica, è che è sicuramente diciamo, molto più piccola, diciamo, e appunto ha un ciclo di vita in questo riferimento di 2 anni, ma che ha un concetto abbastanza diverso e controverso, se vogliamo, rispetto ai social media che abbiamo visto finora. Abbiamo visto soprattutto nella nascita e sviluppo di Instagram la, diciamo, necessità di, come dire, di esposizione e visibilità di diciamo, momenti di condivisione di esperienze, giornate, in modo molto, diciamo, accentuato, molto anche, come dire, diciamo, è visibile, ripulito, tra virgolette. Qui questa applicazione invece ha stravolto, come dire, il concetto del social come condivisione della propria immagine.

nei momenti, come dire, migliori, alla condivisione appunto reale, be real. E quindi come funziona? Che e anche questa è una differenza non irrilevante, che l'applicazione è l'applicazione stessa a richiedere in alcuni momenti non pianificati, quindi in teoria randomici, quindi inaspettati per l'utente, quindi manda una notifica per avere in quel momento esatto la richiesta di una pubblicazione di un contenuto. Quindi stravolge il concetto del pubblicare quello che meglio si crede alla pubblicazione di quello che sta succedendo esattamente in quel momento. In più lo fa anche con una metodologia particolare perché richiede, diciamo, la fotografia o il video del fronte e retro della telecamera del proprio smartphone, ovviamente cosa che era impossibile fino a quando ce n'era anche solo una, e in modo tale da ovviamente rendere, diciamo, partecipe chi sta guardando quel contenuto al 100% del momento e dell'ambiente che si sta registrando. C'è un massimo di 2 minuti per la condivisione di questo tipo di contenuto e ovviamente quindi rende poi fruibili questi momenti da parte di tutti che stanno guardando. Quindi un cambiamento abbastanza radicale. E l'altro aspetto che ritengo interessante condividere è quello della metodologia di crescita. Abbiamo visto che molte piattaforme, come anche lo stesso Snapchat, dopo l'exploit di Facebook, hanno trovato un utilizzo molto specifico, anche di nicchia, se vogliamo, e questa ovviamente ha lo stesso tipo di concetto inizialmente. Ma dopo solo come dire, poco tempo dal proprio lancio, vediamo qui uno la crescita esponenziale, ma anche quanto sia stata legata, come vediamo in queste particolari call-out con le linee tratteggiate, a storie o eventi legati al mondo universitario. E ricordiamo che lo stesso Facebook è nato con questa esclusività iniziale legata ai campus universitari. In realtà non abbiamo trattato, ma altre app, diciamo, che possono ricadere nel social media possono essere app come Tinder, quelle legate al mondo dell'online dating, eccetera, eccetera. E anche queste, come poi dello stesso BeReal, sono nate con questo tipo di dinamica che vedeva e vede anche dei propri e veri brand ambassador che abbiamo trattato anche in altre lezioni, che sono delle figure differenti dall'influencer che l'azienda utilizza per diciamo, seminare, come dire, il proprio prodotto e il proprio verbo all'interno delle community, all'inizio ristrette come quelle appunto possono essere universitarie e poi, come dire, essere raccolte, diciamo, si parla di Bloomberg Story, quindi dai network, diciamo, dei giornali, diciamo, o media che vedono questo tipo di dinamica sociale esplodere ed essere estremamente virale. Vediamo che da un punto di vista di demografica sembra esserci, un po' come vedevamo su Pinterest, un maggiore utilizzo e interesse da parte del pubblico femminile per quasi tutte le country al di fuori degli Stati Uniti, dove è più, diciamo, quasi 50% e 50%, e vediamo qui che nel corso appunto di pochissimi anni questa applicazione ha visto un totale di milioni di download molto molto importante. Questo ci racconta la facilità, estrema facilità che ad oggi c'è rispetto ovviamente agli inizi delle piattaforme di social media di essere di adoption, quella che si chiama adoption, quindi la possibilità di in pochissimo tempo diventare globale, diventare molto utilizzata,
anche se

Se l'inizio, diciamo, sia a livello di prodotto sia a livello di strategia di crescita può essere molto, deve essere molto specifica all'inizio, proprio per differenziarsi con tutte le altre che sono disponibili. Quindi, vista questa particolarità, possiamo accennare a qualche strumento per le aziende. Il primo è la possibilità di fare dei reportage dietro le quinte, quindi la possibilità di far vedere alle persone diciamo, il funzionamento di un prodotto, diciamo, di un'azienda, questo concetto che deve essere legato appunto al concetto stesso, alla missione stessa della piattaforma, quello del, diciamo, essere senza filtro. C'è la possibilità di sfruttarlo come community per le generazioni Z, quindi le generazioni più giovani. C'è l'aspetto che se di nuovo si ricollega all'idea stessa del network, quello della mental health, quindi la possibilità di parlare di temi più delicati o introdursi in questo tipo di tema che è sempre più importante per questo tipo di generazione, e l'interazione e UGC, User Generated Content, c'è cioè l'esempio di Chipotle che è un brand di food in America che ha utilizzato il network per diciamo, utilizzare un coupon code e farlo utilizzare alle persone che avrebbero utilizzato l'applicazione mentre erano nei loro ristoranti. Quindi l'idea è di trovare dei modi sempre più ingaggianti e diversi per interagire con i consumatori. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali differenze fra le necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta di social media? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? Quali possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni di social media marketing su WhatsApp? E quali sono le principali differenze fra le necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta dei social media? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del corso specifiche sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di sistemi interconnessi. Gli argomenti della lezione sono connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli, le proprietà delle connessioni elementari, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Primo argomento, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli. Andiamo un momento sul tablet per capire la problematica generale. La problematica generale, noi vogliamo studiare come si calcolano a partire dai modelli dei sottosistemi le rappresentazioni, i modelli, funzione di trasferimento e rappresentazione con lo stato, quando abbiamo a che fare con un sistema interconnesso, cioè che risulta essere la connessione di più parti. Ora,

rappresenta l'oggetto, eventualmente il modello matematico, la funzione di trasferimento, la rappresentazione con lo stato, dipende dai contesti. Bene, se io ho più sistemi che sono collegati tra loro, per esempio, questo è un sommatore, significa che qua io faccio la somma delle grandezze che entrano, vedete la freccia entrante, e questo proviene come uscita da un altro sottosistema. Supponiamo questo sia sottosistema S1, questo S2, questo è un sottosistema S3, la cui uscita, per esempio, viene, è proprio l'uscita, perdon, questo è il sottosistema, abbiamo detto S3, la cui uscita è proprio quella di S2. Poi supponiamo di prendere l'uscita di questa uscita ancora e di darla in ingresso a un sottosistema S4 che magari si va qua, la cui uscita si va a sommare, questo era l'ingresso U, si va a sommare qua o a sottrarre, per esempio, a questo nuovo ingresso esterno V. Vedete, abbiamo ottenuto collegando questi blocchi. In che modo? Facendo la somma delle variabili. Qua stiamo sommando la somma, stiamo sommando l'uscita del sottosistema S1 all'uscita del sottosistema S3 che va in ingresso come U2 al sottosistema S2 che mi dà l'uscita Y con 2, che va in ingresso al sottosistema S3 e poi addirittura anche in ingresso al sottosistema S4, che vanno a generare l'ingresso U con 1 del sottosistema S con 1, come facendo la differenza, questo U con 1 è V meno Y4. Ecco, così abbiamo ottenuto alla fine un sistema, vedete, con ingresso V, uscita Y2, che è quella che chiamerò la mia uscita, quindi un sistema S tra V ed Y. Qual è il modello matematico di questo sistema? Bene, andiamo a vedere più in dettaglio. O notate che, e quindi torniamo, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione, il calcolo dei modelli, perché una connessione generica che utilizza queste connessioni elementari che adesso andremo a vedere, serie, parallelo e controreazione, e quindi che mette insieme sistemi dinamici facendo operazioni di topologiche di generazione di variabili di ingresso e di uscita, facendo la somma di variabili di uscita o mandando un'uscita come ingresso a più sottosistemi. Quello che genera è sempre un sistema lineare. Se io faccio operazioni lineari di questo tipo, somma, derivazione di variabili e collegamenti elementari del tipo che andiamo a vedere, otterremo sempre un sistema lineare. Vediamo come si calcolano questi modelli. Quindi la prima connessione elementare è la connessione in serie. Abbiamo due sottosistemi che si collegano in questo modo. Vedete il vincolo topologico, tecnicamente si chiama, qua che rappresenta, che descrive la connessione, è che la uscita del primo Y1 coincide con U con 2. L'ingresso è l'ingresso del primo, l'uscita del sistema complessivo è l'uscita del secondo. Se scriviamo la funzione di trasferimento dei due sottosistemi, vedete Y1 di S uguale W1 con 1, Y2 uguale W2 con 2. Qual è la funzione di trasferimento del sistema complessivo? Facile, basta, come si suol dire, implementare questo vincolo topologico. U con 2 è uguale a Y con 1, che è uguale a W1 per U con 1. E quindi abbiamo che Y di S è W2 per W1 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento, o se volete la matrice delle funzioni di trasferimento, che rappresenta il legame tra U e Y. U ed Y. Notate che qua l'ordine, vedete, se i sistemi sono S1 serie S2, il prodotto delle funzioni di trasferimento è W2 per W1. Ora, questo prodotto, ovviamente, se gli ingressi,
e le uscite sono una sola, un ingresso e un'uscita, entrambi i sistemi,

non c'è problema scrivere W2 per W1 perché il prodotto è commutativo. Però se invece hanno più ingressi e più uscite, è obbligatorio scriverle come W2 per W1, perché cambiando l'ordine, il prodotto di matrici, il risultato cambia e poi non è detto nemmeno che sia possibile farlo, perché in effetti bisogna tenere conto che per realizzare questa connessione bisogna che il numero di ingressi del secondo sia uguale al numero di uscite del primo. La connessione in parallelo è questa, vedete l'ingresso è lo stesso sui sottosistemi, l'uscita è la somma delle uscite. Abbiamo Y1 uguale W1 per U con 1, anche per l'altro la stessa cosa. Dobbiamo realizzare il collegamento. Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo semplicemente che Y è uguale a W1 più W2 per U, perché l'ingresso U con 1 e U con 2 è lo stesso ingresso U. E quindi la funzione di trasferimento è la somma delle funzioni di trasferimento. Per realizzare questo collegamento bisogna che il numero di ingressi dei due sottosistemi, scritto così, sia lo stesso e il numero di uscite pure sia lo stesso perché si sommano i vettori. La connessione in controreazione, ecco, questa è quella più interessante che poi ci darà molto da fare, sulla quale dovremo molto investigare, in particolare nella seconda parte del nostro corso. E quindi abbiamo l'interconnessione in controreazione è la seguente, si assume. Ecco, l'interconnessione che si realizza è questa. Vedete, l'uscita del primo va come ingresso al secondo e l'uscita del secondo si sottrae a un ingresso esterno, che è il nuovo ingresso del sistema di controllo, e mi genera l'ingresso al primo. Tanto per cominciare, perché questa connessione sia implementabile, adesso qua il modello lo calcoliamo nel caso semplice di un ingresso, un'uscita, eh? Un ingresso, un'uscita. Altrimenti qua quello che deve accadere è che il numero di uscite del sistema S2 sia uguale al numero di ingressi del sistema S1, opposto rispetto alla connessione in serie. E qua i collegamenti di somma a questo punto sono tanti quante sono le variabili coinvolte. Bene, se noi andiamo a sviluppare il calcolo, vedete, y di S a cosa è uguale? È uguale a W1 per U con 1. Ma U con 1 che cos'è? È U meno Y2. E Y2 cos'è? W2 per Y, perché in ingresso a S2 c'è Y1, che è poi la Y effettiva. E quindi se scriviamo alla fine, vedete che qua abbiamo Y uguale W1 per U, meno W1 W2 per Y. Bene, portiamo W1, W2 per Y a primo membro, risolviamo rispetto a Y e abbiamo questa espressione. Y uguale W1 diviso 1 più W1, W2 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento dell'interconnessione in controreazione. Notate che, vedete, viene la funzione di trasferimento di quello che sta su questo ramo, questa controreazione si dice che si esplica mediante un ciclo, questo è il ciclo di controreazione. Questo si chiama il ramo diretto del ciclo di controreazione, questo è il ramo di ritorno, di controreazione, di reazione. Bene, vedete la funzione di trasferimento è uguale al prodotto di quello che si trova sul ramo diretto, che è W1 di S, la funzione di trasferimento di S1, diviso 1 più la funzione di trasferimento di quello che si trova sull'anello, che è W1 per W2. Quindi la funzione di trasferimento è funzione di trasferimento del ramo diretto diviso 1 più W1 W2. Questa è la formula mnemonica, ma altrimenti la possiamo sempre calcolare. Questa controreazione, vedete, usualmente è la controreazione che poi useremo anche nel proseguio, è una controreazione in cui qua c'è il meno. La U è uguale, la U con 1 è uguale a U meno Y2. Connessioni elementari, calcolo della rappresentazione con lo stato. Bene, quindi connessione in serie, l'abbiamo già vista, U uguale Y1, U uguale U con 1, Y1 uguale U con 2, eccetera. Questi sono i modelli di S1 e di S2. Bene, qual è

la rappresentazione complessiva, eccola qua, calcolata come? Semplice. Il primo modello U è uguale U con 1, l'ingresso è U, nel secondo U con 2 è uguale Y1, che è uguale a C con 1 per X con 1, quindi qua ci scriviamo C con 1 per X con 1, Y è uguale a Y2 che è C con 2, X con 2. Lo stato, qui la cosa interessante è questa, lo stato qual è? I due sottosistemi hanno uno stato X1, l'altro stato X2. Cosa sono X1 e X2? Sono gli elementi con memoria, sono i componenti che mantengono la memoria. Nell'interconnessione i componenti si sommano e quindi la variabile di stato cos'è? L'aggregato delle variabili di stato tra X1 e X2. È un vettore che ha lunghezza di dimensione N1 più N2. Quindi lo stato è x1, x2 e x punto da queste relazioni, vedete y1 l'ho usato qua, è una variabile muta interna, scompare e quindi viene x1 punto uguale a 1x1 più b1u, x2 punto uguale a b2c1x1, questa parte qua, più a2x2 che è questa parte qua, più nient'altro y uguale c2x. Quindi la matrice dinamica diventa questa, la matrice degli ingressi è questa, la matrice delle uscite è questa. Lo stato è l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione in parallelo, come calcoliamo questa connessione? Il modello matematico, rappresentazione con lo stato, allo stesso modo. Lo stato, l'aggregato degli stati, usiamo i sottosistemi S1 ed S2 e quindi abbiamo questo. Abbiamo questa rappresentazione. L'ingresso è lo stesso. Vedete? Se io vado a esprimere questo, cosa abbiamo? X1 punto uguale a 1x1 più b1u, x2 punto uguale a 2x2 più b2u, y uguale alla somma delle due, perché in questa rappresentazione y era uguale alla somma. Quindi che bisogna fare? Bisogna imporre i vincoli topologici che quindi vanno poi a cancellare le variabili intermedie perché le sostituiamo. Facendo queste sostituzioni otteniamo la rappresentazione con lo stato, avendo assunto lo stato come l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione a controreazione, qua i vincoli topologici sono espressi da queste uguaglianze. U con 2 è uguale a y con 1, U con 1 è U meno y con 2, inoltre la y coincide con la y con 1. Bene, scriviamo queste relazioni, vedete, ecco, al posto di u con 1 metto u meno y2, che è u meno c2, x con 2. Poi al posto di y1, di u con 2, inseriamo questa, c con 1, x con 1, e quindi abbiamo questa. Qual è la rappresentazione con lo stato? Vedete, x1 punto uguale a 1x1, meno b1c2x2, quindi meno b1c2 per x2. X2 punto uguale b2c1 per x1 più a2 per x con 2. E quindi la matrice A questa volta è questa, la matrice B è questa e la matrice C è questa. Connessione in serie. Quindi abbiamo, per la connessione in serie, W2 per W1, matrice, rappresentazione con lo stato, matrice A, B e C, queste. Connessioni in parallelo, vincoli, funzione di trasferimento, somma delle funzioni di trasferimento, rappresentazione con lo stato, questa. Connessione a controreazione. Caso un ingresso o un'uscita, qua abbiamo questa espressione. Se gli ingressi e le uscite non sono unitari, quindi unitari nel senso di dimensione 1, l'espressione è un po' più complicata, ma provate voi a fare il calcolo, anzi questo ve lo propongo dopo. E abbiamo per la rappresentazione con lo stato che è di questo tipo. Notate che soltanto nel caso della connessione a controreazione la matrice A diventa una matrice, diciamo, piena. Negli altri due casi, nel caso della connessione in parallelo, addirittura la matrice A rimane diagonale. Questo vuol dire che gli autovalori del sistema, della matrice dinamica del sistema complessivo, sono gli autovalori di A1 e gli autovalori di A2. Nel caso della connessione in serie, anche la matrice A rimane, ha una struttura che in quel caso è

triangolare a blocchi, cioè qua c'è un blocco di zeri. Anche in quel caso, se uno si va a calcolare il polinomio caratteristico, verifica facilmente che gli autovalori sono quelli di A con 1 e di A con 2. E quindi questo ci dice che, ancora una volta, la stabilità, la proprietà di stabilità interna rimane la stessa. Se c'è, cioè se tutti gli autovalori di A1 e di A2 hanno parte reale negativa, gli autovalori della matrice A rimangono a parte reale negativa. La interconnessione in controreazione invece dà vita a una matrice A che a questo punto è tutta modificata e quindi qua le proprietà di stabilità cambiano. Non è detto che io possa, studiando i sottosistemi, desumere qualcosa sulle. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite, delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui il legame diretto ingresso-uscita, espresso dalla matrice D, non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema più ingressi e uscite, con P uguale Q, si ha per la connessione a controreazione Y di S uguale I più W1, W2, tutto a meno 1, per W1 di S per U di S, che risulta essere uguale anche a W1, matrice delle funzioni di trasferimento del primo, per I più W2 W1, vedete l'equivalente di questo ma in ordine inverso, W2 W1 a meno 1 per U. Questa è una matrice, e confrontatele anche con le dimensioni, fate voi l'analisi dettagliata. Bene, passiamo all'altro argomento che sono le proprietà delle connessioni elementari. Ecco, adesso andiamo un momentino ad esaminare, a riflettere per qualche minuto sulle queste connessioni elementari che abbiamo introdotto. E le questioni fondamentali sono queste. La dimensione del sistema è pari alla somma delle dimensioni. Questo è quello che risulta in generale. Questo è certamente il caso quando io costruisco la rappresentazione con lo stato. Quello che può accadere è che il polinomio che si trova a denominatore della funzione di trasferimento, quando vado a fare il calcolo in termini di funzione di trasferimento direttamente, abbia una dimensione che è inferiore alla somma delle dimensioni dei due sottosistemi, alla somma dei gradi delle funzioni, del denominatore delle funzioni di trasferimento dei due sottosistemi. Questo può accadere perché ci sono state delle cancellazioni tra zeri e poli. Ovviamente, se io avessi calcolato il modello rappresentazione con lo spazio di stato, in cui lo stato ha una dimensione che è la somma delle dimensioni, andando a calcolare la funzione di trasferimento, quella che ottengo è sicuramente la funzione di trasferimento in cui anche accade che il denominatore ha una dimensione minore della somma delle dimensioni dei sottosistemi, perché il modello funzione di trasferimento è quello in entrambi i casi. Ecco, questo, se questo accade, e questo vuol dire che ci sono delle, c'è una perdita di raggiungibilità, osservabilità, c'è una perdita, c'è un fenomeno, accade un fenomeno nel collegamento per cui alcuni modi, non tutti i modi restano eccitabili ed osservabili nel aggregarli insieme. Ecco, questa è la cosa a cui bisogna stare attenti. La stabilità interna è mantenuta nella serie e nel parallelo, e questo l'abbiamo già osservato, nella connessione in serie la stabilità interna è mantenuta e anche in quella in parallelo, perché gli autovalori del sistema complessivo sono l'aggregato degli autovalori dei sottosistemi. Mentre, l'ultimo aspetto, la riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore, quindi eventuali riduzioni, corrispondono a perdita di raggiungibilità o osservabilità. E per quello che abbiamo osservato a proposito della corrispondenza fra raggiungibilità e eccitabilità dei modi, osservabilità degli stati, osservabilità dei modi, corrispondono eventualmente a perdita di proprietà caratteristiche dei modi nel sistema complessivo. Vediamo questo semplice esempio, sistema in parallelo,
Addirittura, nella connessione in serie questa cosa è per certi aspetti più evidente e invito voi a fare degli esercizi su questo. Però vediamolo dal punto di vista dei sistemi in parallelo, la connessione in parallelo, e vediamo la perdita di raggiungibilità. Quindi supponiamo di avere, vedete qua c'è una condotta, qui vengono alimentati questi due serbatoi che hanno sezione S1 e S2, la portata dell'acqua è A per U e 1 meno A per U. Supponiamo che sia, vedete, sono ridotte qua i lumi di queste due, di questa tubazione. Il modello dinamico ha una A che è 0, 0, 0 e B che è di questo tipo. Perché? Certamente perché x1 punto, la variazione dell'altezza, è uguale alla portata, vedete, uguale ad A per U diviso S1. E quindi x2 punto è uguale a 1 meno A per x con 2 diviso S2. Perché S2 per x punto è proprio uguale all'altezza all'altezza x. Se costruiamo la matrice di raggiungibilità, siccome A è 0, 0, la matrice di raggiungibilità è B, A per B è 0, 0. Quindi i livelli dei serbatoi cresceranno mantenendo costante nel tempo il loro rapporto. Di fatto, con questo tipo di alimentazione, se non ci sono perdite, i due livelli crescono a diversa, uno di più rispetto all'altro, ma il rapporto tra i due è lo stesso. E quindi non è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Non potrò portare il livello dell'uno a un valore diverso rispetto all'altro. Raggiungibilità completa significa proprio questo, che io posso differenziare i livelli, posso portare i due livelli ai valori che voglio. E questo corrisponde anche con l'intuizione. Bene, supponiamo adesso che vi siano delle perdite e indichiamo con P1 e P2 i coefficienti secondo i quali si ha una portata che è in perdita. E quindi abbiamo che le equazioni si modificano come? La prima equazione, il livello del primo serbatoio diventa x1 punto uguale meno P1 x1 più A per U. Il secondo è meno P2 x2 più 1 meno A per U. Questo è il modello, quindi è rappresentato da questa matrice A e questa matrice B. Bene, studiate voi la raggiungibilità. Ecco, no, diciamo che qua è sviluppato in realtà il calcolo. Costruiamo la matrice di raggiungibilità. La matrice di raggiungibilità è facile vedere in questo caso che è di questo tipo. Il suo determinante è questo. Vedete, il determinante è diverso da zero qua se e solo se P1 è uguale a P2, cioè se le due perdite sono uguali. Quindi se le perdite sono uguali, è chiaro, se non ci sono perdite o perdite uguali, non posso controllare il livello indipendentemente, altrimenti è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Va bene? Se le perdite sono le stesse, non è possibile. Possiamo studiare la perdita di osservabilità. Prendiamo come uscita la quantità di acqua totale, che significa la quantità di acqua totale contenuta nei due serbatoi, oppure potrei prendere come uscita la quantità di acqua che esce come somma di quanta esce dall'uno e dall'altra. Ripetete questo calcolo in quel caso, arriverete alle stesse conclusioni. Comunque prendiamo la quantità di acqua totale, vedete sezione per altezza nel primo serbatoio più sezione per altezza nel secondo. La matrice A è questa, la matrice C è questa. Se calcoliamo la matrice di osservabilità, vediamo che il suo determinante è S1 per S2 per P1 meno P2. Quindi qua si ripete una considerazione finale, una conclusione che è analoga alla precedente. Se P1 è uguale a P2, il determinante è nullo, quindi questa matrice ha un kernel, ci sono stati inosservabili, altrimenti il sistema è tutto osservabile. Che significa che il sistema è tutto osservabile? Che non ho quell'impedimento che mi potrebbe impedire di ricostruire lo stato interno guardando l'acqua, guardando l'ammontare complessivo dell'acqua.
Quindi il sistema è tutto osservabile, se volete, solo se i serbatoi si svuotano con portate diverse. Spunti di riflessione.

Verifichi che se P uguale Q uguale 1 sia perdita di raggiungibilità slash o di osservabilità se e solo se si hanno cancellazioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Questo ovviamente quando noi calcoliamo la funzione di trasferimento e ci riferiamo alla funzione di trasferimento. Quindi una perdita di raggiungibilità o osservabilità sia se e soltanto se accade questo. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Noi abbiamo studiato S1 in catena diretta, S2 nella catena di controreazione. Beh, cambiate la posizione, vedete come cambia il modello. Metteteli tutti e due da una parte, sopra, sotto, e calcolate le diverse rappresentazioni. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. E passiamo all'altro argomento, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Bene, che cosa significa questo? Allora, noi, queste sono le connessioni elementari. Adesso, se noi volessimo calcolare la rappresentazione con lo stato o la funzione di trasferimento di un sistema interconnesso complicato, come quello che vi ho indicato all'inizio, oppure più complicato, come andiamo a vedere, calcolare il modello può non essere facile, perché significa, questo equivale a calcolare la trasferenza, adesso lo vediamo, di un grafo. L'operazione non è così facile, se volete, fare quello che vi dicevo prima, cioè calcolare il modello semplicemente imponendo i vincoli topologici. E allora ci sono dei meccanismi, ci sono delle procedure, degli algoritmi. Uno di questi è una formula, la formula di Mason, alla quale adesso ci appoggeremo per calcolare i modelli. Intanto, per fare questo, ripeto, però bisogna utilizzare una rappresentazione che non è quella dei diagrammi a blocchi, che noi, alla quale facciamo riferimento, in cui noi rappresentiamo, vedete, le variabili con delle frecce. Allora, ma bisogna utilizzare i grafi di flusso. Nei grafi di flusso le variabili sono rappresentate da punti. Il legame tra le variabili, che noi rappresentiamo nei diagrammi a blocchi con un blocco, è rappresentato con viceversa, con delle frecce. E l'orientamento della freccia rappresenta l'orientamento, vedete, il legame tra due variabili. Qua il legame tra due variabili, U e Y, è rappresentato da frecce e blocco. Qua da due punti, UY e una freccia. La somma tra le variabili nei diagrammi a blocchi, scusate, è rappresentata da tondini e con le frecce entranti sono le variabili che si sommano. Qua poi al lato ci scriviamo più o meno e quello che esce è la variabile risultato dell'operazione di somma con il relativo segno. Nei grafi di flusso la somma delle variabili avviene effettivamente nei nodi, quindi il nodo rappresenta proprio una variabile che è uguale alla somma della funzione di trasferimento che è rappresentata da queste due frecce, moltiplicata per le variabili che rappresentano i punti di partenza delle frecce. La separazione delle variabili è rappresentata da più frecce che partono da un nodo. Quindi con questa cosa, per esempio, supponiamo di voler rappresentare questo sistema interconnesso, questo è il diagramma a blocchi, vedete? Ecco, questo è il grafo di flusso corrispondente, dove in più, qua vedete, sono state utilizzate delle frecce dove c'è scritto 1, perché alle frecce in genere, queste frecce che rappresentano il collegamento fra le variabili, deve essere associata quella che è la funzione di trasferimento, che nel grafo, per semplificazione, prendono il nome di trasferenza. Quindi queste sono le trasferenze, che sono le nostre funzioni di trasferimento.
Bene, qua ci sono, vedete, dei rami ai quali è associato.

associata alla trasferenza 1. Questo è effettivamente corrisponde a un collegamento tra la variabile, questa variabile che si somma qua, e quindi qua c'è una trasferenza 1, perché qua c'è una somma proprio su questa variabile, ma molto spesso queste trasferenze unitarie vengono utilizzate per meglio mettere in luce qual è la struttura del grafo. Vedete qua, io in effetti questo ramo unitario l'avremmo potuto evitare e scrivere direttamente U qua e Y qua, ma per maggiore chiarezza, specialmente corrispondenza delle variabili che originano il grafo, diciamo, di ingresso e di uscita, si usa utilizzare queste trasferenze unitarie. Altrimenti, vedete, questa U è legata qua a questa variabile qua, che è espressa da questo, dalla trasferenza S1, funzione di trasferimento S2, eccetera. Quindi questo è il grafo di flusso associato a questo schema a blocchi. Ora, se uno vuole calcolare la funzione di trasferimento tra ingresso e uscita e il grafo è complesso, può essere complicato andarla a calcolare facendo quella semplice operazione che vi dicevo prima di in qualche modo di utilizzare, di imporre i vincoli topologici. E allora a questo proposito esiste un algoritmo, una procedura che si chiama la formula di Mason, che consiste in questo. E vediamolo con riferimento a un caso concreto. SK, con SK indichiamo la trasferenza del kesimo sottosistema. Ecco, questo è il grafo di flusso che rappresenta il sistema interconnesso che vogliamo studiare. Bene, dobbiamo definire delle cose su questo grafo. Indichiamo con PK la trasferenza del kesimo cammino da U a Y. Quindi per andare da U a Y vediamo quanti sono i percorsi, i cammini che mi portano direttamente da U a Y. Vedete, ce n'è uno che è uguale ad S1, S2, S3, che quindi ha trasferenza S1, S2, S3, e un altro che ha trasferenza S6. Non ce ne sono altri, per fare gli altri dovrei fare dei cicli. Cammini non fanno cicli. Poi indichiamo con D, D è il discriminante del grafo di flusso, che è uguale ad 1 meno la somma delle trasferenze d'anello, cioè bisogna andare a cercare gli anelli. Qua vedete ci sono due anelli, un anello è questo, e l'altro anello che si realizza è questo. Questi due anelli peraltro hanno questo ramo in comune. Quindi la discriminante del grafo è uguale a 1 meno la somma delle trasferenze di anello, quindi 1 meno S2, S5, meno S1, S2, S4, che sono i due anelli, più la somma dei prodotti di trasferenze di coppie di anelli che non si toccano. Bene, qua queste non ci sono perché questi due anelli si toccano, addirittura hanno un ramo in comune e quindi non ci saranno nemmeno questi altri termini. Altrimenti bisogna considerare questi altri termini. Quindi in questo caso il discriminante del grafo è dato da questo oggetto. DK è D privato di tutti i prodotti di trasferenze che hanno un Sj che compare in PK. Qua P1 S1 S2 S3, P2 S6, D1 quindi viene ad essere uguale a 1 in quanto ci sono prodotti di trasferenze che sono in PK e D2 è uguale a D che ha questa espressione. Quindi che è uguale a 1 meno S2, S5 meno S1, S2, S4. Quindi in conclusione, qual è la formula di Mason? La formula di Mason ci dice che ci dà questa espressione, S è uguale alla somma dei DK e PK, quindi D1 più 1 più D2 P2 diviso D. P1 e P2 sono questi, D è questo, D1 e D2 li abbiamo calcolati e quindi abbiamo in conclusione questa espressione, vedete, D1 più D2 diviso D1P più D2P diviso questo. Quindi, come vedete, è un'espressione abbastanza complicata. Vediamo adesso il calcolo della rappresentazione con lo stato, che può essere sempre fatto a partire dal grafo di flusso. Vediamo come. Bisogna fare delle operazioni.

sul grafo. La prima cosa è la seguente: bisogna rendere il grafo aciclico con il minimo numero di tagli. Tagli di che cosa? Dei nodi. Vedete qui, questo era il grafo di partenza. Bene, questo nodo, il nodo al termine di S2, è stato diviso in due parti, una parte chiamata con P azzurra e una parte con S in rosa rosso. Bene, nella parte S sorgente partono soltanto delle frecce, mentre dei rami, mentre nel pozzo arrivano soltanto dei rami. Bene, quindi pozzo e sorgente. Allora, questa separazione dei nodi deve avvenire nel numero, possibilmente il minimo numero di nodi, in modo tale che non ci siano più cicli nel grafo, perché sono i cicli quelli che rendono difficile il soddisfacimento delle condizioni topologiche di coincidenza delle variabili. Bene, se adesso noi andiamo a calcolare la rappresentazione con lo stato, per questo sistema, come l'andiamo a calcolare? Vedete, la variabile di stato è data da x1, x2, x3, x4, x5, x6. Noi dobbiamo scrivere che cosa? X1 punto è uguale a 1x1 più b con 1, la variabile che sta qua. La variabile che sta qua cos'è? È u più c4x con 4. X2 punto uguale che cosa? A 2x con 2 più b con 2 per c1x1 più c5x con 5 e così via. Se andiamo a scrivere la rappresentazione con lo stato per il sistema complessivo, ci rendiamo conto che la matrice dinamica che otteniamo una rappresentazione complessiva in cui ci sono, se volete, due ingressi, U ed S, e due uscite, Y e P. Bene, la matrice dinamica del sistema che così otteniamo, se uno va a vedere bene, ha una struttura relativamente semplice. Questo modello lo possiamo calcolare semplicemente e a partire da questo modello che cosa si può fare? È semplicemente imponendo che la variabile P questa volta coincide con la variabile S, otteniamo di nuovo la realizzazione di un sistema che corrisponde a un grafo che è quello che abbiamo modificato. Quindi, in buona sostanza, cosa dobbiamo fare? Possiamo calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema complessivo del grafo reso aciclico che avrà come ingressi U ed S e uscite Y e P. E quindi otteniamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, ingressi U ed S, matrice dinamica A, matrice degli ingressi che è B, B con S perché ci sono due ingressi, matrice delle uscite che è C, C con P perché c'è anche l'uscita P. Bene, questo è il modello che corrisponde al grafo modificato. Ma in che cosa differisce il grafo rispetto al grafo originale nel fatto che la P coincide con la S. Quindi adesso se io faccio in modo che la P coincida con la S, quindi realizzo questo collegamento, ottengo la rappresentazione con lo stato del sistema complessivo. La dimensione del sistema complessivo è pari alla somma delle dimensioni. La stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Questo è un fatto molto importante. Se noi andiamo ad esaminare la struttura della matrice che costruiamo quando andiamo a costruire una realizzazione a partire dal grafo aciclico, come vi ho detto, in quel caso la matrice dinamica ha una struttura, manifesta una partizione a blocchi che mette in luce che gli autovalori del sistema complessivo sono gli autovalori dei sottosistemi, di tutti i sottosistemi coinvolti, in quel caso i sottosistemi S1, S2, S3, S6. Quindi sono i cicli quelli che modificano
la struttura

della matrice dinamica e quindi gli autovalori, la struttura nel senso la modificano in modo significativo. Quindi la stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore corrispondono a perdita di raggiungibilità e osservabilità. Quindi, conclusione, spunti di riflessione, disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e dagli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite e delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui legame diretto ingresso-uscita espresso dalla matrice D non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema a più ingressi e più uscite con P uguale Q si ha per la connessione a controreazione questa espressione qua indicata e che vi ho già illustrato prima. Si verifichi che se P uguale Q è uguale 1 sia perdita di raggiungibilità o osservabilità se e solo se si hanno cancellazioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. Disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e agli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli spunti di approfondimento e alla prossima lezione.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono la dottoressa Ottavia Mazzone, sono assegnista di ricerca all'Università di Padova. Questa lezione tratta dei manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana e della storia di questa collezione. L'esplorazione della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana si inserisce a buon diritto in un corso sulla cultura libraria bizantina. La Biblioteca Nazionale Marciana, infatti, è erede della Biblioteca di Stato della Repubblica di Venezia, istituzione che, come vedremo nel corso di questa lezione, fu fondata a seguito della donazione della biblioteca di un dotto, bizantino. Venezia e Bisanzio sono legate comunque storicamente da un legame indissolubile. Venezia, pur radicata nell'Europa di lingua latina, è una città che dall'impero bizantino trae la sua legittimazione e poi la sua ricchezza. I veneziani detengono il quartiere mercantile più grande di Costantinopoli e con la Quarta Crociata il doge diviene signore della quarta parte e mezza dell'impero bizantino. La maggior parte poi del dominio Damar della Serenissima consiste in isole abitate da popolazioni bizantine, da popolazioni di lingua greca, le isole Ionie, Creta, Cipro e tutte le altre. I veneziani chiamano in laguna maestranze bizantine per decorare la loro basilica, per decorare i loro palazzi. E dopo la conquista di Costantinopoli a mano ottomana, a Venezia confluiscono moltissimi, moltissimi greci e che portano con sé le tracce della loro cultura, la loro lingua e quindi anche i loro libri. Il greco ritorna in Europa dopo la lunga pausa medievale proprio grazie e attraverso Venezia, tramite questi uomini, tramite questi i libri che loro portano e che fabbricano a Venezia. E la Biblioteca Marciana riflette tutto questo passaggio storico. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti e seguono lo sviluppo cronologico della biblioteca. Innanzitutto, la fondazione della Biblioteca di San Marco, la donazione del cardinale Bessarione. Poi le altre collezioni che confluirono nel fondo antico, Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Infine, i manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. E vedremo come cambia la fisionomia della biblioteca, nel corso del tempo e in base alle collezioni che in essa, confluiscono. Ma iniziamo, dall'inizio della storia della biblioteca, dalla fondazione della Biblioteca di San Marco e quindi

Nei locali della ex zecca della Repubblica Serenissima, in questo edificio che dà su il canale della Giudecca. Ma per 500 anni, sin dalla sua fondazione, la biblioteca non si è allontanata dal centro nevralgico della Repubblica Serenissima. Nel momento in cui viene fondata, si trova a Palazzo Ducale, quindi qui, di fronte, ma poi a metà del Cinquecento venne realizzata la sede monumentale dove i libri rimasero fino all'inizio dell'Ottocento e la sede monumentale si trova all'angolo sinistro del campanile, sempre sulla piazza, praticamente sul lato opposto rispetto all'edificio in cui si trova oggi. All'inizio della storia della biblioteca c'è la vita del cardinale Bessarione, che è il donatore e, del nucleo fondamentale della Biblioteca Marciana e il cui collezionismo fonda l'idea di questa biblioteca e influenza l'idea che poi la Repubblica Serenissima avrà della sua biblioteca di Stato. Bessarione nacque nel 1403-6, non siamo certi della data, e morì nel 1472. Nato a Trebisonda, sul Mar Nero, educato a Costantinopoli e a Mistra, nel Peloponneso. La sua vita, quindi, attraversa un lungo arco temporale, tre quarti praticamente del 400, e anche una larghissima estensione spaziale. Nasce sul Mar Nero, viene educato a Costantinopoli, poi passa in Grecia, a Mistra, e poi passa in Italia, ovviamente. Arriva in Italia per la prima volta nel 1438-39. Partecipa al concilio di Ferrara a Firenze tra i vescovi bizantini, a seguito dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo. Nel contesto delle discussioni del concilio, firma poi il decreto dell'unione, che sancisce l'unione formale tra la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Questo decreto poi non viene riconosciuto dal clero costantinopolitano, ma Bessarione rimane fedele alla Chiesa di Roma, rimane coerente con le sue idee e ritorna in Italia. Per questo nel 1449 è cardinale della Chiesa Cattolica e lo sarà per tutto il resto della sua vita. Prima sarà cardinale di Tuscolo e poi alla fine cardinale della Santa Sabina. Nel prosieguo della sua vita accade un fatto che traumatizza tutti gli uomini bizantini e tutti i popoli europei. Nel 1453 è la caduta di Costantinopoli in mano dei turchi ottomani di Mehmed II. Questo fatto segna non solo la vita di Bessarione come uomo bizantino, ma segna anche, come vedremo profondamente, il suo collezionismo librario e le ragioni per cui intende mettere insieme una collezione che poi è il nucleo fondante, della Biblioteca Marciana. Dal punto di vista biografico, il cambiamento più forte consiste nel fatto che da questo momento Bessarione non cessa di desiderare che la sua patria ritorni in mano cristiana e quindi perora a più riprese la causa della crociata antiturca. Un momento chiave in questa sua perorazione avviene nel 1463-64. A Venezia il doge Cristoforo Moro gli permette di perorare la causa della crociata antiturca in maggior consiglio. Bessarione parla al Maggior Consiglio e trova a Venezia la prima accoglienza rispetto alla causa di questa crociata, che poi non avverrà mai, ma Bessarione rimane legato alla città di Venezia e alla generosità del doge. Ed è per questo che dopo qualche anno, nel 1468 e precisamente il 31 maggio del 1468, decide di donare la sua biblioteca proprio alla Repubblica Serenissima e alla persona del Doge.
In questa slide a sinistra c'è il ritratto di Bessarione con uno dei libri della sua biblioteca in grembo, e questo ritratto è una tavola attribuita a Giusto da Gant, che ora si trova al Museo del Louvre, ma che era stata realizzata

per lo Studiolo Urbinate di Federico da Montefeltro, uno dei più grandi amici a Di Bessarione nella fase finale della sua vita, e accanto c'è il primo foglio del Marciano Latino 1414, che è l'originale dell'atto di donazione a Di Bessarione per la Repubblica di Venezia. L'atto di donazione si rivolge al doge che rappresenta la Repubblica Serenissima tutta. Possiamo leggere nel manoscritto il nome, quindi illustrissimo atque invictissimo principi domino Cristoforo Mauro Duci, doge Cristoforo Moro. La lettera di donazione consente di capire il contenuto della biblioteca così come Bessarione lo vede e consente di capire le ragioni per cui egli sceglie Venezia come sede della sua biblioteca. Egli trascorre la maggior parte della vita, italiana a Roma e solo un periodo, il 1463-64, lo trascorre a Venezia. Ma la maggior parte del suo tempo è passata altrove. La scelta di Venezia è dunque una scelta particolare e motivata, che si può capire soltanto dalle sue parole. Nella lettera di donazione è il contenuto della Biblioteca Bessarionea. Bessarione dice: «Sin dalla più tenera età ho speso tutte le mie fatiche, tutti i miei soldi, tutte le mie energie e il mio impegno per raccogliere quanti più libri possibili su ogni argomento». La sua biblioteca è, sin dal primo momento, una biblioteca ricchissima. Vi si trovano i libri di ogni fase della vita di Bessarione, la fase della scuola, la fase poi dell'arrivo in Italia e poi la fase più matura del collezionismo, in cui tenta di procurarsi i codici più preziosi, come vedremo. La biblioteca comprende non solo i codici che acquista in Oriente, che produce lui stesso copiando di sua mano mentre era studente, ma anche libri che gli vengono donati dai suoi amici e dalle persone che incontra. Ad esempio Ambrogio Traversari, noto umanista, oppure il suo maestro di Mistra, Giorgio Gemisto Platone. Andando avanti, dice: «Ritenevo infatti che non avrei potuto prepararmi un tesoro più utile e più insigne». La biblioteca si configura come l'eredità principe di Bessarione, è l'unico bene di cui Bessarione dispone in vita e per cui prevede un destino separato rispetto al resto delle sue sostanze. E la scelta di Venezia è quindi ancora più significativa per questa parte del suo patrimonio che viene staccata dal resto. «Per quanto abbia sempre covato nell'animo questo progetto, tuttavia, con più ardente impegno, dopo la caduta della Grecia e la miseranda prigionia di Bisanzio, ho speso tutte le mie forze per cercare libri greci». Qui Bessarione ricorda il trauma del 1453 e si vede come questo grande vulnus, questa grande tragedia che è la conquista ottomana di Costantinopoli, allorché avvennero saccheggi e ci sono i racconti anche nelle lettere rivolte a Bessarione dai suoi contemporanei che assistettero alla presa di Costantinopoli, c'è notizia di roghi di libri nella città. E quindi della perdita della cultura greca in favore del nuovo conquistatore turco. Bessarione non intende permettere questo e per questo si mette a collezionare ancora più ardentemente, ancora cercando di spendere tutte le sue risorse, ma cerca di spendere queste sue risorse in modo intelligente e questo dice proprio nel seguito della sua lettera di donazione. Dice: «Ho cercato, per quanto possibile, di raccogliere non molti libri, quanto piuttosto libri eccellenti e tutti i libri di ciascuna opera, così da raccogliere tutte le opere dei dotti greci, soprattutto se rare». In questo Bessarione esprime la totalità delle sue intenzioni. La sua raccolta di manoscritti greci supera

le 500 unità. A noi potrebbe sembrare una biblioteca immensa per l'epoca, e infatti lo è, ma scompare di fronte alle collezioni di altre biblioteche anche contemporanee, come la Biblioteca dei Medici e soprattutto la Biblioteca Vaticana, che avevano già fondi molto più numerosi. Ma il collezionismo di Bessarione procede in un'altra direzione. Lui cerca la completezza, perché dice: cerco tutti i libri di ciascuna opera. Quindi, se un'opera era composta di 10 libri, lui cerca di ottenere una copia quanto più completa possibile di tutti i libri superstiti per avere una raccolta completa. Non gli interessano le opere comuni e non acquista, per quanto possibile, dei doppi, ma gli interessa avere una raccolta completa, quindi una copia di ogni autore greco che abbia mai scritto, dall'inizio della letteratura greca fino ovviamente ai suoi tempi, e soprattutto se queste opere erano rare e quindi di difficile reperimento. Per questo la Biblioteca Marciana è una biblioteca così importante ancora oggi, benché non abbia una collezione numerosissima, ma la collezione di Bessarione spesso conserva dei tesori preziosissimi che ancora gli studiosi devono consultare, perché sono testimoni unici di quello che contengono. Bessarione poi continua e dice: il mio obiettivo è fare in modo che i miei libri non possano essere dispersi o venduti dopo la mia morte, ma che siano conservati in un luogo sicuro e accessibile per il comune vantaggio degli uomini, greci e latini che siano. Con questo Bessarione esprime la sua scelta di Venezia, evidentemente un luogo sicuro e accessibile. La sua biblioteca poi non deve essere chiusa in un monastero è inaccessibile ai dotti, ma deve essere aperta alla consultazione, perché l'accessibilità è proprio una condizione della stessa donazione, e la biblioteca deve essere aperta a tutti, alle due categorie di uomini che Bessarione conosce: gli uomini greci, cioè i suoi compatrioti bizantini, e poi gli uomini di lingua latina, cioè gli uomini dell'Europa occidentale. Quindi è una biblioteca che deve essere aperta a tutti, che costituisce un utile per l'umanità, e in questo Bessarione esprime il suo desiderio che la sua biblioteca serva a preservare la cultura greca, che stava subendo un così duro colpo a causa della conquista ottomana. Questi sono due codici tra i casi più significativi ed esemplari del patrimonio conservato e accumulato da Bessarione e poi donato alla Repubblica di Venezia. Il primo, il codice a sinistra, è il marciano greco Zanetti 454. È un codice tra i più antichi dell'Iliade. Il foglio che vedete riprodotto è tratto dall'inizio dell'opera e rappresenta il dio Apollo che colpisce con le frecce il campo degli Achei. È la scena con cui l'Iliade si apre, con la pestilenza che imperversa nel campo degli Achei e che poi suscita l'intervento del sacerdote troiano che domanda la restituzione di sua figlia Criseide, che era stata rapita ingiustamente dai greci. E questo è uno dei codici più antichi dell'Iliade e più prestigiosi. Il codice a destra invece è il marciano greco 450. Questo codice è fondamentale nella storia della letteratura bizantina, anche se all'apparenza è molto meno bello del marciano greco 454. La Biblioteca di Fozio è un'opera composta dal patriarca Fozio nella seconda metà del IX secolo e contiene i riassunti di numerosissime opere antiche e tardoantiche che spesso non sono sopravvissute. È un libro che di per sé rappresenta
un'intera biblioteca di volumi perduti. E quindi Bessarione riesce ad acquisire questo libro, riesce ad averlo e inserirlo nella sua collezione e attraverso un unico codice salva il patrimonio di grande parte della letteratura tardo-antica e della letteratura proto-bizantina, perché conserva davvero numerosissime opere, soprattutto di genere storico, che per noi sarebbero andate completamente perdute, quindi ad uno dei tesori fondamentali. E Bessarione riesce addirittura ad avere due copie di Fozio, il Marciano greco 450 e il 451, che sono leggermente diversi, ma in questo caso acquista un doppio perché l'opera è così essenziale, perché conserva moltissimo materiale perduto. Procedendo oltre, andiamo a esaminare le caratteristiche della biblioteca di Bessarione, così come sono emerse da quello che abbiamo detto finora. Innanzitutto, la biblioteca aspira all'universalità, perché Bessarione tenta di avere una copia di ogni autore greco e soprattutto tenta di avere copie complete di tutti gli autori. La biblioteca contiene rarità e codici pulcherrimi, e sui pulcherrimi ritorneremo tra un attimo, e infine comprende anche le carte del cardinale. Comprende i codici che si era copiato nel momento della scuola e tutti gli appunti, tutte le sue opere, tutto quasi confluisce poi a Venezia, e quindi la biblioteca non solo è un monumento alla cultura bizantina, ma è anche un monumento alla stessa vita del cardinale, alla sua vita di lavoro e di studio e delle controversie religiose e politiche in cui si trovò coinvolto nel corso della sua vita. I codici pulcherrimi rappresentano una categoria particolare di manoscritti. A un certo punto della sua vita il cardinale decise che l'eredità della Grecia che egli intendeva lasciare non doveva soltanto avere un valore intrinseco per i contenuti, ma anche un valore estetico, e fa copiare una serie di opere importanti, spesso da codici che già possedeva, in codici bellissimi, allestiti nella sua casa di Roma, nel circolo di copisti bizantini che lì si erano riuniti. Una di queste è questo codice, il Marciano greco 388. È una copia della geografia di Tolomeo. La quantità di oro visibile sulle pagine e su questa pagina iniziale denota il grado di preziosità di questo manoscritto. Questa miniatura iniziale rappresenta Tolomeo, l'autore quindi, e che sta consultando uno strumento astronomico che gli permette di completare la sua geografia. Questo che ho ingrandito è un dettaglio. È un dettaglio dello studio di Tolomeo che sta lavorando, ma che potrebbe essere anche lo studio stesso di Bessarione. Ci sono una serie di astrolabi e strumenti astronomici, una serie di libri ammassati su questo scaffale, poi impilati all'interno di questo armadio. E infine questo libro aperto è un libro nel libro, perché l'azzurro indica il mare e quindi è una copia della geografia di Tolomeo, che è ricchissima di cartine, inserita proprio all'interno di della copia di Bessarione di questa stessa opera. È un libro, è proprio un libro nel libro. E questa biblioteca ricorda in parte questo quadro di Vittore Carpaccio, realizzato a Venezia nel 1502. Questo quadro rappresenta Sant'Agostino nello studio, ma in molti credono che questo sia un ritratto, benché postumo, del cardinale Bessarione al lavoro. In questo quadro, infatti, si vedono gli stessi strumenti astronomici presenti, ad esempio, nella geografia di Tolomeo che Bessarione utilizzava, sono qui in questa stanzetta appesi sullo sfondo, e soprattutto in questo studio ci sono mensole di libri in questo punto, poi sono ammassati sulla scrivania come erano ammassati nella mensola soprastante nell'altro manoscritto, sulla panchina, sotto il tavolo e in questi altri punti. Come Tolomeo, potrebbe essere una rappresentazione del cardinale al lavoro. Questo quadro riecheggia molto il momento e lo studio del cardinale.
E con questo passiamo agli spunti di riflessione. A questo punto, della lezione dovreste essere in grado, di

di formulare una risposta, ad esempio, a questa domanda. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Passiamo ora al secondo argomento, le altre collezioni nel fondo antico, Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Queste sono collezioni che arrivano dopo in Biblioteca Marciana, il cui nucleo è proprio la biblioteca di Bessarione. Vediamo però un attimo dove i libri della biblioteca vengono collocati. Inizialmente questi libri arrivano e vengono depositati a Palazzo Ducale, ma la Serenissima con un po' di tempo, ci mette 68 anni a deliberare, a deliberare per l'edificazione di un luogo per ospitare la pubblica libreria e quindi la biblioteca di Bessarione, ma a un certo punto nel 1536-37 decide di affidare a Jacopo Sansovino l'edificazione della libreria pubblica sul lato sud di Piazza San Marco, proprio a fianco al campanile. E questa, che vedete nella slide, è la sala monumentale. Ora è vuota di libri, ospita soltanto mostre d'arte, ma conserva ancora la decorazione originale che è stata fatta, pensata e concepita per ospitare una biblioteca. Alle pareti ci sono i filosofi dipinti da Jacopo Tintoretto e poi sul soffitto ci sono immagini della sapienza, delle arti e delle varie discipline dei libri che rappresentano i libri ospitati all'interno della biblioteca stessa e che rappresentano un'esortazione per i giovani aristocratici della Repubblica che questa biblioteca erano chiamati a frequentare. La biblioteca di Bessarione diviene biblioteca di Stato dopo il 1560, quando la libreria sansoviniana, quella sala che abbiamo appena visto, viene inaugurata. Riceve lasciti da Jacopo Gallicio nel 1624. Questa è una donazione anomala, come vedremo, rispetto alle altre, perché Jacopo Gallicio è un ricco mercante greco che non era probabilmente molto acculturato, ma che aveva accumulato una raccolta di manoscritti greci per i suoi interessi. A un certo punto, nel 1624, va dal Consiglio dei Dieci ed offre 20 libri antiquissimi in lingua greca in cambio della liberazione di un suo caro parente o amico che era stato condannato per rissa. Questa donazione è un po' anomala, ma il Consiglio dei Dieci accetta con entusiasmo e i 20 codici di Jacopo Gallicio sono la prima aggiunta di manoscritti greci alla Biblioteca di Bessarione. La seconda donazione è quella di Jacopo Contarini, 1595, ma i libri arrivano nel 1713. In realtà, in ordine di tempo, la prima donazione aggiunta di manoscritti greci è questa, perché avviene con il testamento di Jacopo Contarini, che muore nel 1595. Era un nobile della famiglia Contarini, del ramo di Santi Apostoli, abitava in un ricchissimo palazzo sul Canal Grande e lega la sua biblioteca di manoscritti greci alla Repubblica in caso si estinguesse la sua discendenza maschile. Questa discendenza si estingue nel 1713 e quindi questo gruppo di codici molto belli arriva in Biblioteca Marciana. L'ultima donazione è quella di Giovanni Battista Recanati, 1734. Recanati è un altro aristocratico e quindi qui possiamo vedere il prosieguo delle donazioni alla Biblioteca Marciana, che è Biblioteca di Stato. Recanati è un nobile però, a differenza di Contarini, di nobiltà recente. Dedica tutta la sua vita allo studio delle lettere e accumula questa ricca biblioteca che comprende alcune opere rarissime, ad esempio il più antico e importante vocabolario tardo antico, il lessico di Esichio, che è un Testis Unicus che arriva dalla sua collezione. A differenza di Contarini, Recanati è un'altra figura di nobile. Contarini era stato al servizio della Repubblica per tutta

la sua vita. Era stato provveditore all'arsenale e si era occupato moltissimo di matematica e di astronomia, materie che erano senz'altro legate alla tecnica e all'amministrazione di una repubblica marinara come quella di Venezia, ed era legatissimo a Galileo Galilei, che e probabilmente favorì la nomina di Galileo Galilei alla cattedra di Padova, che detenne per decenni. Dopo la donazione di Giovanni Battista Recanati, in biblioteca succede un cambiamento epocale. Il custode Anton Maria Zanetti mette ordine. È l'inizio del Settecento, siamo nel 1734, si decide che è il momento di ammodernare la biblioteca. Il bibliotecario, che è un nobile veneziano, Jacopo Tiepolo, scusa, Lorenzo Tiepolo, decide che è il momento di dotare la biblioteca di un catalogo moderno e di diffondere questo catalogo. Affida questo catalogo al custode della biblioteca, il bibliotecario, che in realtà in biblioteca ci lavorava sempre, e questo bibliotecario custode è Anton Maria Zanetti, che redige il catalogo, e il primo volume esce nel 1740. Di Zanetti ci ricordiamo ogni volta che citiamo un volume del Fondo Antico, perché i marciani del Fondo Antico sono marciani greci, Zeta, come Zanetti, e poi segnati da un numero d'ordine, che è quello attribuito da Zanetti a questo momento della storia della biblioteca. Con il catalogo Zanetti il Fondo Antico si chiude e si passa all'appendice. Ma a questo punto passiamo agli spunti di riflessione dati da questa parte. Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco? A quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? Passiamo ora all'ultimo argomento. Manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. Dopo l'uscita del primo volume del catalogo di Zanetti, si inaugura una nuova fase nella storia della biblioteca, che viene sempre più attivamente gestita, dalla Serenissima, non attraverso donazioni spontanee, ma attraverso un'opera, di tutela del suo patrimonio librario. Le donazioni comunque continuano, ma la Serenissima accoglie una serie di libri, come vedremo, dalle soppressioni monastiche e dalle istituzioni ecclesiastiche soppresse in questo periodo, sia dalla Serenissima e poi con l'avvento del dominio francese e poi austriaco e poi francese e poi austriaco di nuovo, quest'opera di soppressione continua e continuano le acquisizioni di questo tipo. L'appendice è organizzata in classi. L'appendice è organizzata in modo diverso rispetto al fondo antico, che segue un ordine per materia, ma questo ordine per materia non è riflesso dal nome dei manoscritti greci. Il nuovo fondo è il fondo classi e i libri vengono divisi per argomento indipendentemente dalla loro provenienza. Le classi possono essere considerate, quattro macroclassi che poi hanno, delle suddivisioni interne. Si inizia dalla Bibbia e dai suoi commentatori, dai padri e dagli scrittori ecclesiastici e poi gli atti dei concili, che sono, volumi sostanzialmente di diritto e quindi spiegano poi il passaggio alle materie tecniche del secondo gruppo, che sono il diritto civile, la filosofia, e la medicina, la matematica e l'astronomia. Tutte materie tecniche, la filosofia potrebbe non sembrarlo, ma in realtà nella filosofia sono compresi gli scritti di logica, che sono alla base di tutti gli scritti scientifici come metodo. Poi c'è la storia, con prima la storia ecclesiastica, ovviamente, perché siamo in un ambiente cristiano, e poi la storia profana. E infine la retorica, con i retori in generale, i poeti e i grammatici. E infine una categoria miscellanea che comprende tutto quello che non poteva essere incluso specificamente perché misto in una delle categorie precedenti.

Questo canone corrisponde a un canone antico, già quattrocentesco. Quello che colui che l'aveva creato era il fiorentino Tommaso Parentuccelli, il futuro papa Niccolò V. Bessarione aveva preso a prestito questo canone per ordinare la sua biblioteca e ancora quando si organizza il fondo dell'appendice, il fondo classi, viene ripresa questa classificazione che nel frattempo si era imposta in moltissime biblioteche d'Europa, perché oltre a essere una classificazione bibliotecaria utile, rappresentava anche la gerarchia del sapere, così come era concepita nell'età moderna, soprattutto nei regni cristiani dell'età moderna, perché mette all'inizio la Bibbia, gli scritti ecclesiastici e poi la letteratura profana divisa per materie. Il primo caso di aggiunta che vedremo è la biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo. Avviene il 25 dicembre del 1789. I codici di Santi Giovanni e Paolo sono etichettati e sono visibili, come vedete nella slide, come Santi Giovanni e Paolo e conservano il numero d'ordine che avevano ancora nella biblioteca e che ora però non ha nessun significato all'interno dell'organizzazione della Marciana, perché questo che vedete, da cui ho preso l'etichetta, è un manoscritto classe ottava, quindi un manoscritto storico, numero 24. I motivi dell'acquisizione sono collegati al desiderio della Repubblica di tutelare i manoscritti di questa biblioteca. Il Consiglio dei Dieci decide il sequestro per l'incuria dei frati. Erano andati a visitare la biblioteca, che era prestigiosissima e conservava dei libri molto belli, alcuni codici miniati. Era stata in parte la biblioteca di Marco Musuro, che era stato professore di greco a Padova e soprattutto aveva collaborato con l'Officina Manuziana editando numerose edizioni principes di testi greci. Ma alla fine del Settecento gli scaffali di questa biblioteca risultano vuoti, i suoi tesori più grandi mancanti, le miniature tagliate. Il Consiglio dei Dieci si indigna e dispone il recupero dei libri per quanto possibile e il sequestro. Tra i motivi citati si citano i passati e recenti trafugamenti. Alla fine del Settecento la Repubblica tramontante cerca di salvare il salvabile e di tutelare il suo patrimonio che se ne stava andando all'estero presso ricchi collezionisti, soprattutto appunto stranieri, inglesi in questa fase e decide quindi di incamerare, di indemaniare questa collezione per renderla inalienabile e quindi assicurarsi che rimanga in laguna. Un altro caso invece è la biblioteca di Giacomo Nani, 1725-1797. Il 13 gennaio 1796 Giacomo Nani dispone il lascito alla Repubblica. Muore l'anno successivo, a un mese dalla caduta definitiva della Repubblica di Venezia. La Biblioteca dei Nani è una biblioteca particolare perché non conserva quasi nessun manoscritto greco prodotto in Italia, ma è una biblioteca messa insieme nel dominio d'Amar, l'ultima, diciamo, biblioteca che riflette lo stato della Repubblica come Repubblica Marinara orientata verso il Mediterraneo orientale e l'Egeo. La Biblioteca dei Nani conserva moltissimi manoscritti cretesi provenienti dalle isole Ionie e dal resto delle isole greche. Ed è anche una biblioteca che si apre al nuovo dominatore, ma non ci interessa per questa lezione perché contiene moltissimi manoscritti turchi e orientali. Comprende 300 manoscritti greci, di cui 70 anteriori al XIV secolo. In questa slide vedete un esempio dei manoscritti più antichi. Questo è il Marciano greco 1.33. La classe prima è della Bibbia e dei suoi commentatori, questo è infatti un commento al libro dell'Esodo. Ingrandendo la parte superiore della pagina si vede quanto questo codice sia antico di pergamena e soprattutto si vede la parola Exodus che in

è la parte, il libro della Bibbia che viene commentato in questo punto ed è un codice bellissimo proveniente probabilmente da una delle isole greche e poi confluito nella Biblioteca dei Nani. Arriviamo alla conclusione. La Biblioteca Marciana è innanzitutto una biblioteca bizantina. La biblioteca viene inaugurata dalla donazione del cardinale Bessarione, un uomo bizantino e profondamente radicato nelle sue origini, nonostante si sia trasferito in Italia. E anche i codici, della sua biblioteca che provengono dall'Italia sono in realtà dei codici bizantini, perché riunisce intorno a sé una cerchia di copisti greci, anche nella sua casa di Roma. La dimensione bizantina è poi riprodotta dalle altre collezioni, ad esempio quella di Giacomo Nani, l'ultima a confluire nella fase repubblicana della Serenissima, perché è raccolta proprio nelle terre bizantine e raccoglie l'eredità di queste popolazioni greche su cui la Serenissima governa per moltissimo tempo. Poi è una biblioteca aristocratica. Abbiamo visto come una serie di aristocratici ritengono di donare la loro biblioteca alla patria, allo Stato. Abbiamo visto il caso di Jacopo Contarini alla fine del Cinquecento, poi di Giovanni Battista Recanati e infine dei Nani. Anche i Nani sono una famiglia aristocratica veneziana. E infine è una biblioteca di Stato. La Repubblica Serenissima si sforza, soprattutto nell'ultima parte della sua storia, di organizzare il suo patrimonio, promuove la creazione di un catalogo, questo è il bibliotecario Lorenzo Tiepolo per mano del custode Anton Maria Zanetti, ma anche la Serenissima decide di incorporare tutta una serie di biblioteche ecclesiastiche, che venivano gestite male o per l'incuria dei frati, oppure, come è il caso della Biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, ma tutta una serie di altre istituzioni monastiche ed ecclesiastiche soppresse nel corso del Settecento, vedono il loro patrimonio sequestrato e confluire nella Biblioteca Marciana, proprio a scopo di tutela, conservazione e mantenimento della memoria in questa fase discendente della fortuna della Repubblica di Venezia. Veniamo agli spunti di riflessione. In quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Riepiloghiamo poi gli spunti di riflessione generali emersi da questa lezione. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco? A quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? E infine, in quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Siamo dunque arrivati alla fine di questo percorso sulla storia della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana. Per approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.

0: Sono Oreste Cavuto, sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
1: Sono Francesca Selva, sono un'atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
3: Mi sono iscritta a psicologia.
1: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
0: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
0: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale, sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica, come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi, mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Guido Guerzoni, insegno da più di 20 anni presso l'Università Luigi Bocconi a Milano, dove sono stato uno dei primi a occuparsi di economia e management delle istituzioni culturali, dove da circa 10 anni coordino il corso in lingua inglese di progettazione e gestione museale. Accanto all'attività accademica ho svolto un'attività di servizio istituzionale, di advisory professionale, collaborando con alcuni dei più importanti musei italiani e anche con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane, un'esperienza sicuramente positiva che ha consentito di ampliare il mio bagaglio conoscitivo e di riportare poi esperienze concrete all'interno di programmi didattici che nel mio caso sono sempre stati orientati a una professionalizzazione attenta anche alle evoluzioni del quadro internazionale di riferimento. Ho avuto in tal senso l'opportunità e la fortuna di poter spesso anche collaborare con prestigiose istituzioni culturali straniere. Questo bagaglio formativo, che si è mosso tra un versante più propriamente scientifico di ricerca e un versante pratico, di esperienza all'interno di progetti a volte anche, molto longevi, ho diretto per 11 anni il progetto di M9, Museo del Novecento, che è uno dei più importanti musei multimediali mai realizzati in Europa, mi ha consentito in qualche modo di affinare i temi oggetto del corso di lezioni intitolato Valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale, che tocca sostanzialmente quattro grandi aree tematiche che vado a sintetizzare. Il primo è il dibattito museologico e museografico a livello internazionale degli ultimi 20-25 anni. Non si può tacere quanto sia accaduto a livello globale negli ultimi 25 anni e non si può prescindere da una conoscenza del dibattito internazionale per collocare, in un contesto fase di profonda trasformazione, il dibattito talvolta un po' sterile e polemico che connota, se vogliamo, le riflessioni italiane sul mondo dei musei. I musei italiani sono straordinari, hanno negli ultimi anni fatto grandi sforzi per sostenere i processi di modernizzazione non sempre agevoli, in parte ci sono anche riusciti con ottimi risultati, rispetto ad altre realtà sono ancora in alcuni casi leggermente arretrati, ma in qualche modo io non dispero che questo gap venga rapidamente colmato. È importante però dar conto di quelli che sono i fermenti, gli esperimenti più interessanti. Parlo in questo caso non tanto e non solo di dibattiti teorici, ma di progetti che si sono poi tradotti in realizzazioni, in attività concrete, che in qualche modo danno conto anche di cosa è possibile fare e quali risultati è possibile ottenere. Il secondo blocco di temi riguarda nello specifico l'insieme di competenze, discipline, attenzioni che devono essere riservate nella progettazione ex novo di un museo, a prescindere dalla tipologia, può essere un museo d'arte, un museo archeologico, un museo scientifico. Io non sono entrato nel dettaglio specifico delle tipologie museali, mi sono tenuto a un livello trasversale di fondamentali necessari per poter impostare quantomeno la progettazione di un museo. Quando si parla di progettazione di un nuovo museo, ci si può riferire a un ampliamento di una struttura preesistente, ampliamento, processo di ammodernamento o la costruzione dal nulla di un nuovo istituto museale che in qualche modo si dedichi a un tema inedito o alla valorizzazione di una collezione sino ad oggi non esposta. Conseguentemente, il terzo grande tema trattato è quello della progettazione di un'esposizione temporanea. Oggi i musei, non possono purtroppo, dico, far più a meno delle attività espositive temporanee, che sono diventate una condizione necessaria, ma non sufficiente per sopravvivere in un contesto competitivo mutato, ma molto più aggressivo che in passato. E quindi, se fino a qualche anno fa le mostre erano in qualche modo il suggello di un percorso di ricerca interna, longevo e duraturo, ma che non si poneva grandi obiettivi in termini di consistenza numerica del pubblico, risultati economici, oggi la mostra è diventata, le mostre, perché sono tante quelle che vengono, devono essere organizzate nel corso dell'anno, un elemento che il pubblico ricerca si aspetta di trovare in qualunque museo. E infine,
il quarto ambito tematico, che è strettamente legato ai tre che lo precedono, è quello del marketing, dell'istituzione di prodotti artistici e culturali. In una fase di profonda trasformazione e di crescita della competizione, questo tema non mistificato del marketing dei prodotti artistici e culturali diventa importante. Deve essere rispettoso, deve essere coerente con quelli che sono i valori fondanti delle istituzioni, ma c'è uno di meno importante. Sono convinto che questi elementi possano dare un ausilio innegabile nella costruzione di un percorso professionale che poi potrò

sbocchi molto diversi. Per questo vi invito a ovviamente seguire il corso e le sue lezioni, augurandomi che possa incontrare il vostro interesse e il vostro gradimento. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso l'Università Telematica Uninettuno. In questa lezione tratteremo il tema dell'heritage e in particolare vedremo la definizione, la classificazione e il processo. Gli argomenti di oggi sono quindi la definizione, la classificazione, è il processo di patrimonializzazione. Rispetto al primo argomento, andremo a cercare di comprendere che cos'è l'heritage, quindi da dove proviene, quali sono i fattori più importanti che riguardano l'heritage, vedremo qual è la definizione di heritage e andremo a comprendere in particolare perché parliamo oggi di heritage e l'importanza che ha nel mondo attuale. Quali sono i punti di partenza dell'heritage? Il primo è il tempo, quindi il sense of the past, il patrimonio che le nuove generazioni ricevono in eredità da quelle del passato, perfettamente conservato e protetto, al fine di preservarlo dal passare degli anni. Il tempo è la prima variabile, il primo punto di partenza dell'heritage. Non è una mera elencazione di eventi che sono avvenuti, quindi non è soltanto la storia, è un elenco ragionato, un elenco selezionato di eventi e di beni che devono essere preservati per il futuro, che hanno a che fare anche con cosa? Con le generazioni e la comunità. È un'esperienza collettiva l'heritage. Da qui il secondo punto di partenza, il luogo, quindi sense of the place, un luogo sulla mappa e anche un posto nella storia. Perché è importante? Perché l'heritage è legato sicuramente al tempo, quindi al passato, ma anche a luogo e quindi al luogo, al posto dove sono avvenuti quei fatti che quindi è un luogo insito di significati, intriso di significati. Andiamo a vedere insieme la definizione di heritage. L'heritage riguarda un insieme di fattori che include i soggetti, la cultura, le attività produttive e luoghi significativi del passato, ove tutto è radicato in maniera forte e permeante. La risultante è una funzione volta a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose che, così facendo, saranno tramandate e non andranno perdute nel tempo. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Innanzitutto i

soggetti. L'heritage non è soltanto il bene o l'edificio o qualcosa da tutelare, ma riguarda anche gli attori di questo processo e vedremo come. La cultura, le attività produttive e i luoghi, abbiamo visto prima che abbiamo già parlato del senso del luogo, dove, del passato, dove tutto è radicato in maniera forte e permeante. Qual è la risultante? Una funzione che serve a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose. Il positivo e il prestigioso vedremo più avanti che hanno un senso importante per quanto riguarda l'heritage. Quando è iniziato ad essere riconosciuto l'heritage? Vediamo insieme quindi qual è il riconoscimento nella sfera pubblica dell'heritage. Il riconoscimento è sempre esistito, tutte le società attribuivano un significato al loro passato. Parliamo di riti, ma già di conservazione e tutela dei beni dall'antichità. È soltanto nel 1534 che però vi è stata la prima disposizione di tutela dei monumenti da parte di Paolo III. Quindi questa è una pietra miliare proprio per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni e quindi dell'heritage. Oggi invece è oggetto di attenzione elevata. Per quale motivo? Perché si è riscoperto che l'heritage ha una valenza non soltanto per la comunità dove ha luogo, ma anche una valenza, per esempio, economica, che riguarda quindi tutta la parte di sviluppo di un territorio dove quell'heritage ha luogo. Quali sono le parole chiave? La prima è patrimonio, cioè l'insieme di risorse da tramandare. Patrimonio viene da patris et munus, che significa quindi compito del padre, e quindi qualcosa che il padre tramanda e ha il compito di tramandare alle generazioni successive. C'è poi anche il concetto di ereditarietà, cioè l'impegno nel tramandare il patrimonio. Quindi non è soltanto una questione di prendere, diciamo, una parte del patrimonio, ma di impegnarsi a tramandarla alle generazioni successive, quindi patrimonio ed ereditarietà. Altro concetto chiave è quello della selezione. Si tramanda rispetto al patrimonio soltanto una parte selezionata. Su questo, quindi sul processo di patrimonializzazione, vedremo una parte all'interno di questa lezione. E quindi quello che viene tramandato è solo una selezione di tutto il nostro patrimonio. Una volta che è stata fatta la selezione, avremo l'heritage. Il presente crea l'heritage di cui ha bisogno e lo gestisce per una serie di finalità contemporanee. Quindi sono gli uomini del presente che selezionano quale parte del patrimonio fa parte dell'heritage, quindi l'heritage di cui ha bisogno, e lo gestiscono per una serie di finalità contemporanee. Gestire l'heritage, vedremo, ha vari vantaggi e varie finalità. Quali sono i significati dell'heritage? Il primo significato ha a che fare con l'ambito scientifico, cioè l'heritage è importante perché vi è uno studio sull'heritage e la conservazione. Ha anche un significato rispetto all'educazione e alla formazione. Sociale, il genius loci, quindi tutto lo spirito di un luogo. Politico, selezione, narrazione e interessi. E tutta la sfera politica, vedremo soprattutto a selezionare cosa può essere o meno oggetto dell'heritage e de a definire anche quali sono gli ambiti di narrazione dell'heritage stesso. All'interno di questo processo di selezione e di narrazione esistono vari attori. E esistono anche vari interessi che non sempre vanno nella stessa strada, quindi
ci possono essere anche delle discordanze sugli interessi di una o dell'altra parte. L'ultimo significato è quello economico, cioè l'heritage tourism. Vedremo che non è l'unico significato economico, ma sicuramente è uno dei più importanti, quindi tutto quell'ambito che ha a che fare con i flussi turistici motivati dalla visione, dalla fruizione di alcuni di questi heritage, quindi patrimoni.

sempre a cura degli storici. L'heritage è invece un mezzo per fruire della conoscenza prodotta dagli storici, è una selezione della società e dei suoi attori, e non è un'interpretazione del passato, ma un'identificazione nel passato. Rispetto a questa prima parte, vediamo gli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Passiamo al secondo argomento. Come si classifica l'heritage? Quali sono i modi per classificarlo e quali sono i valori all'interno del territorio dell'heritage? Il primo criterio di classificazione dell'heritage è quello del tra materiale e immateriale, naturali e culturali, mobili e immobili, il dominio, cioè per esempio arte, scienza, religione, status o livello, globale, nazionale, locale o personale. Andiamo a vedere il primo criterio, quello che distingue l'heritage tra beni materiali e immateriali. Vediamo qui Piazza dei Miracoli di Pisa e l'altra immagine riguarda la dieta mediterranea. Sono due patrimoni e il primo è un patrimonio materiale, cioè tangibile, posso toccarlo. Oltre ai monumenti fanno parte di questa tipologia di heritage, per esempio dei quadri, dei manoscritti o insomma altro. I beni però, l'heritage, possono anche essere immateriali, cioè intangibili. Può riguardare, come vi dicevo in questo caso, la dieta mediterranea, oppure la cultura di un luogo, una festa, la lingua di un luogo. Altro criterio è quello che distingue il patrimonio e l'heritage tra beni naturali e culturali. I beni naturali sono quelli in cui l'uomo non agisce, sono come in questo caso per esempio le Dolomiti. I beni culturali, e quindi l'heritage culturale, ha a che fare invece con l'uomo in qualche modo, può essere la cultura, un artefatto, però c'è proprio il criterio che c'è in qualche modo la mano dell'uomo all'interno dei beni culturali. Possono esistere anche dei beni misti. I beni misti sono quelli che hanno sia una parte di patrimonio culturale, sia una parte di patrimonio naturale. Un esempio tra i più importanti è quello di Machu Picchu. L'heritage può essere anche distinto tra mobile e immobile. Nel primo caso vediamo, in entrambi i casi vediamo due opere di Leonardo da Vinci. La prima è la Gioconda, cioè un quadro, un bene mobile che può essere spostato. E il secondo è invece l'Ultima Cena, che si trova appunto a Milano e che è un affresco, quindi non può essere spostato e per essere fruito bisogna appunto andare a Milano dentro la chiesa in cui è collocato. Con la digitalizzazione si è perso forse un po' il senso del mobile e dell'immobile perché per esempio nel campo appunto dell'heritage, del turismo, è possibile oggi, per esempio, vedere delle mostre, dei musei o fruire di alcuni beni immobili anche non andando nel luogo in cui sono collocati. Altra classificazione riguarda il dominio. Il dominio è l'ambito dell'heritage. In questo caso possiamo vedere per esempio il dominio religioso con la Sacra Sindone, il dominio scientifico con il cannocchiale di Galileo Galilei e il dominio che riguarda il corporate heritage, quindi l'ambito aziendale, qui con una pubblicità di Campari, un po' vintage. Ultimo criterio riguarda lo status o il livello.

bello. E quindi a che importanza hanno questi beni? O meglio, che ambito di importanza hanno questi beni? È un bene che è riconosciuto a livello globale, a livello nazionale o a livello locale? Qui trovate due esempi. Uno è un simbolo dell'Italia, ma direi diciamo un po' di tutto il mondo è riconosciuto, è il Colosseo. Dall'altro lato invece troviamo la Tonnara de Florio a Favignana. È sempre un bene, magari meno riconosciuto. Diciamo a livello sovranazionale. Valutiamo quindi all'interno di un territorio quali sono per esempio le componenti del patrimonio culturale. Le più importanti possono essere classificate in cinque tipologie. Le prime riguardano i beni immobili rientranti nell'heritage culturale del territorio, per esempio un edificio storico. Altra componente riguarda i luoghi di produzione e fruizione di beni e servizi culturali, per esempio un teatro. Altra componente riguarda le componenti immateriali dell'heritage culturale del territorio, la cultura, la gastronomia, la lingua. Altra componente riguarda sempre una componente immateriale, ma che ha a che fare con le manifestazioni, i festival, le fiere di rilievo culturale. Per esempio, la festa del patrono di quella località. Altro riguarda i beni mobili rientranti nell'heritage culturale del territorio. Sono tutti, per esempio, i quadri, i manoscritti e i beni che rientrano, che possono essere spostati e che possono essere toccati. Vediamo lo spunto di riflessione di questa parte. Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città? Passiamo al prossimo argomento, il processo di patrimonializzazione. Abbiamo visto che l'heritage è una selezione, quindi andiamo adesso a comprendere come viene selezionato il patrimonio da tutelare e conservare, quindi l'heritage. Un edificio si tramuta in patrimonio nel momento in cui avviene il passaggio da un circuito originario a un circuito semiotico, quindi, per esempio, un sito produttivo che viene caricato di significati, per cui il circuito semiotico, attraverso un processo di produzione sociale. Abbiamo detto prima che noi non siamo degli storici, ma parliamo di heritage, quindi il significato è prodotto dalla comunità e dalla società, che crea un valore costruito contestualmente e non stabile nel tempo. Questo è perché oggi l'heritage, quindi ritorniamo alla questione del presente, ha un valore, quindi noi selezioniamo l'heritage in quel momento. Questo non significa che questo valore sia poi stabile nel tempo. Domani, quel bene che oggi noi abbiamo deciso che ha valore, non è detto che lo abbia ancora. Ritorna qui un po' la questione della cancel culture di cui si parla tanto, per cui ci sono dei processi e dei ricorsi storici che avvengono nella società, per cui alcune cose che prima erano patrimonio, adesso sono quasi un argomento, tra virgolette, di vergogna e devono essere cancellati dalle nostre culture. E questo è Soderstrom del 1994. Quindi il patrimonio non esiste a priori, ma è frutto di un percorso negoziale. Questo l'abbiamo visto. Ci sono tanti attori che selezionano cosa deve essere tutelato. Molti attori quindi intervengono. C'è un'attribuzione di valore e poi una conseguente selezione del processo. Da qui l'impegno, quindi l'ereditarietà. Ci deve essere una presa di coscienza attiva. È una tutela di quello che abbiamo selezionato essere l'heritage. L'heritage quindi non ha valore

in sé, non è un attributo di un luogo, di una persona, di un oggetto, ma diventa una risorsa per il territorio, per un'azienda, per una comunità. Esistono due approcci al processo di patrimonializzazione. Il primo riguarda il patrimonio preconfezionato, il secondo il patrimonio come processo. Andiamo a vedere il primo. Il patrimonio preconfezionato è l'approccio prevalente tra i due approcci, quello più usato. È un approccio top-down, quindi dall'alto verso il basso, legato all'heritage expert knowledge. Quindi è legato al fatto che ci sono degli attori che stanno più in alto della comunità di base, che hanno una conoscenza maggiore, sono esperti di un determinato argomento e decidono cosa è patrimonio e cosa no, cosa è heritage e cosa no. Si basa su accordi quadro. Quindi è anche regolato a livello normativo e tra paesi, tramite appunto degli accordi quadro. Ha un obiettivo principale, che è quello della conservazione e della tutela. Quindi un bene diventa patrimonio perché sia passato di generazione in generazione e conservato. E questo è deciso da degli attori che stanno in alto. Qual è l'esempio principale di questo tipo di approccio? Quella che viene chiamata la World Heritage List, quindi la lista dei beni patrimonio dell'UNESCO. Riguarda la Convenzione UNESCO del 1972 che ha come obiettivo di definire il patrimonio mondiale dell'umanità, da tutelare con particolare attenzione. È composta di siti individuati dai paesi proponenti sulla base di precisi criteri e selezionati successivamente dal World Heritage Council. È quello che vi dicevo, quindi top down, quindi dall'alto verso il basso. Ci sono dei criteri precisi e sono i paesi, gli stati a proporre, a proporre al World Heritage Council che poi selezionerà i beni che dovranno essere posti a tutela, come patrimonio mondiale dell'umanità. Qual è il criterio principale? Quello del valore universale eccezionale. Quindi i beni che vengono posti a tutela e che rientrano nella lista dell'UNESCO devono avere un valore universale, quindi patrimonio dell'umanità, che poi deve essere appunto tutelato. Questo è molto importante perché vedremo che è molto differente rispetto all'altro approccio. Questo è l'home page del World Heritage Convention. Ve la faccio vedere per farvi vedere appunto la mappa dei siti che sono in questo momento sottoposti a tutela e che fanno parte quindi della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ci sono in questo momento 1223 siti e 49 sono transfrontalieri. Volevo farvi vedere il sito internet perché possiate anche voi magari fare degli approfondimenti successivamente. Allora, qui trovate appunto l'home page che vi ho fatto vedere, dove potete trovare tutti i vari paesi e quali sono i beni sottoposti a tutela per ciascun paese. E potete trovare tutte le informazioni che riguardano la lista e per esempio i criteri. Quindi se andate su The List potete trovare per esempio i criteri. I criteri sono 10, di cui 6 riguardano il patrimonio culturale e 4 riguardano il patrimonio naturale. Quando abbiamo parlato di patrimonio misto, i criteri riguardano quindi dall'1 al 10. Abbiamo visto già dalla mappa come la maggior parte dei siti, dei siti

sottoposti appunto a tutela da parte dell'UNESCO riguardava l'area, diciamo, italiana. Effettivamente l'Italia è il paese con più siti sottoposti a tutela dell'UNESCO, con più siti che fanno parte quindi della lista del World Heritage, seguita appunto dalla Cina, dalla Germania e dalla Francia. Per questo motivo vi volevo far vedere anche qual è, diciamo, il sito internet che riguarda i beni tutelati dall'UNESCO in Italia. È una sezione molto interessante, che riguarda appunto sia chi siamo e poi riguarda tutto il patrocinio e le candidature, perché in quel caso ha a che fare appunto con la selezione nel sito internazionale. Nel sito italiano invece viene descritto tutto il processo tramite il quale si può appunto richiedere la candidatura come sito UNESCO. Quindi tutte le gallerie fotografiche, l'UNESCO vicino a te e appunto tutto il processo che permette di far parte, permette un sito di essere salvaguardato dall'UNESCO come patrimonio internazionale. Il secondo approccio riguarda invece il patrimonio come processo. In questo caso l'approccio è bottom-up, è costruito cioè attraverso una heritage community. Non c'è quindi un ente, uno stato che propone una candidatura, ma in questo caso è una comunità, parte dal basso la richiesta di essere considerati patrimonio. È diverso il passaggio perché se lì c'era la tutela, qui c'è l'idea di un luogo, qui c'è l'idea che il patrimonio serve a qualcosa e in particolare il patrimonio serve al benessere delle popolazioni in senso lato, delle popolazioni chiaramente che si collegano alla community che ha richiesto di far parte del patrimonio. Può essere contestato proprio perché è condiviso, non essendoci dei criteri che sono internazionali e che sono ben precisi, ed essendo un approccio bottom-up, noi possiamo trovarci anche davanti al fatto che quello che per me è patrimonio non lo è per qualcun altro e quindi questi criteri possono essere contestati e lo stesso patrimonio può essere contestato proprio perché è condivisa l'idea di patrimonio all'interno di una comunità, ma non è detto che valga per altre comunità. Non c'è l'idea dell'identità sovranazionale, ma dell'identità locale. Non ha bisogno di essere collegato con la questione dell'identità nazionale, ha a che fare con le comunità, per esempio un quartiere. Non ha a che fare quindi con un'identità nazionale e non a maggior ragione con un'identità sovranazionale. Qual è l'esempio più classico di questo secondo criterio di patrimonializzazione? La Convenzione di Faro. È una convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società. È stata siglata nel 2005 ed approvata in via definitiva il 23 settembre del 2020. Partecipano 24 stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la convenzione, 4 l'hanno firmata. Diritto al patrimonio come diritto fondamentale è uno dei punti importanti della Convenzione di Faro. Infatti, l'articolo 1 della stessa convenzione cita l'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani, in cui si dice che il patrimonio, che beni culturali e naturali, sono un diritto fondamentale per l'uomo e per le comunità. Il patrimonio come componente dell'identità. Abbiamo visto che è un approccio dal basso e quindi

è la comunità locale ad essere importante. Non fa parte il patrimonio quindi della patrimonio, dell'identità nazionale, ma è l'identità locale, quindi patrimonio come componente dell'identità di un luogo e della sua comunità. L'uso strumentale del patrimonio. Il patrimonio non è soltanto da tutelare, ma è da vivere. E quindi è oggi e qui. Non è soltanto il passato ad essere tutelato, ma il patrimonio va vissuto. Le comunità sono produttrici di patrimonio, non consumatrici. Quindi la comunità non è soltanto il turista che va in un luogo e usufruisce della visione, per esempio, di un quadro, abbiamo visto la Gioconda di Leonardo da Vinci, ma è un produttore di patrimonio, è la sua cultura, è il suo agire in un territorio che produce il patrimonio. L'importanza del livello locale, non solo di quello nazionale. E qui è il punto focale. Prima avevamo visto che per entrare nella lista dell'UNESCO il valore doveva essere eccezionale e sovranazionale, quindi per l'umanità. In questo caso, invece, la Convenzione di Faro protegge il livello locale, non appunto nazionale e neanche sovranazionale. Riguardo alla Convenzione di Faro, in Italia, uno dei paesi che appunto ha ratificato, la Convenzione, esiste una piattaforma che si chiama Faro Italia Platform, che è la piattaforma delle comunità patrimoniali in Italia. Per rendere ancora, diciamo, più, pratico quello che abbiamo detto fino a questo momento, vi volevo far vedere il sito internet della piattaforma delle comunità patrimoniali in Italia per farvi capire cosa in questo momento è censito come processo partecipato di valorizzazione dei beni comuni promossi appunto dal Consiglio europeo alla luce della Convenzione di Faro. Se andate a scorrere, potete vedere che ci sono alcuni siti, tra cui un parco archeologico, ma anche altre cose, tra cui comunità o quartieri, come il quartiere Badia e Palazzo Beneventano, che ha sede a Catania. Potete così scoprire nella mappa dell'Italia quale magari è il posto più vicino a dove abitate voi e vedere che cosa è tutelato dalla Convenzione di Faro. Per esempio anche la Schita dell'Oltrepò Pavese che fa parte della rete Faro dell'Enagostronomia. Infatti, se poi andate a guardare con più attenzione il sito internet, vedrete che esistono delle reti tematiche territoriali su cui gioca tanto anche la Convenzione di Faro, come la rete Faro Archeologia, la rete Faro Memoria della Guerra e della Resistenza, la rete Faro Riti del Fuoco, la rete Faro della Transumanza, quindi vedete anche dei concetti, la cultura immateriale, come nel caso della Transumanza, la rete Faro Mura e Paesaggio, e poi varie reti territoriali come Astesana, Cratere, Laguna e la rete Faro Roma, rete Faro Terre di Mezzo, giusto per non lasciare l'ultima. Comunque è un sito internet molto interessante perché appunto permette di comprendere meglio e di rendere pratico quello che abbiamo visto rispetto alla Convenzione di Faro, a questo modo di procedere con la selezione del patrimonio, che appunto è molto differente dall'approccio top-down, che è quello del patrimonio preconfezionato. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? In questa lezione abbiamo quindi definito che cos'è l'heritage, quali sono i suoi punti di partenza, quindi il senso del tempo e il senso

del luogo e abbiamo visto quali sono i tipi di classificazione che possiamo fare dell'heritage, quindi i beni materiali, immateriali, naturale, culturale, e abbiamo cercato di comprendere come all'interno di un territorio è possibile evidenziare quali beni fanno parte, quali sono le componenti dell'heritage di un territorio, quindi le componenti immateriali, ma anche i luoghi della produzione di cultura, quali per esempio i teatri. Abbiamo nell'ultima parte poi analizzato qual è il processo di selezione che viene applicato ai beni, al patrimonio perché diventi heritage, e abbiamo visto che appunto, essendoci una selezione, esistono due processi per procedere a questa selezione. Da un lato, un processo che vede il territorio e l'heritage come qualcosa di preconfezionato, e abbiamo visto in questo caso che l'approccio prevalente è quello, della lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Abbiamo visto che poi esiste anche un altro criterio, che è quello che vede il patrimonio come un processo. In questo caso, la convenzione che vi ho portato è quella che riguarda i beni europei, soprattutto perché la Convenzione di Faro, e quindi che riguarda l'Europa, che vede innanzitutto la comunità come l'attore principale, quindi l'approccio è bottom up, che richiede appunto che il proprio territorio, una rete, un prodotto, un quartiere diventi un patrimonio da tutelare, ma soprattutto da vivere, perché qui il criterio non è tanto della conservazione e della tutela, ma è un criterio che riguarda appunto il fatto che il patrimonio è un diritto fondamentale dell'uomo e che come tale deve essere vissuto e deve essere fruito. Non si guarda soltanto al passato, ma si guarda soprattutto al futuro per le nuove generazioni e al presente per quanto riguarda proprio la fruizione del patrimonio. Andiamo a vedere adesso qual è il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città? Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? Io vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali che riguardano questa lezione saranno disponibili all'interno del sito del portale dell'Università Uninettuno. E arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la Corporate Social Responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Trattiamo psicoterapia nel trattamento del trauma, quindi un argomento squisitamente dedicato a voi psicologi all'interno di questo corso che vi vuole proprio raccontare quanto il trauma sia il problema che noi possiamo e dobbiamo trattare per difendere il nostro benessere. Quindi liberarci dall'idea che noi dovremmo essere diversi, noi siamo esattamente come dobbiamo essere, noi e tutti quelli che stanno attorno a noi, ma possiamo essere non stati in grado di affrontare una situazione traumatica e subendone gli effetti possiamo aiutarci a vicenda a superarlo. Tratteremo infatti che cos'è il disturbo da stress post-traumatico, disturbi del comportamento, la distonia focale del musicista, le MDR, la CBT e la terapia psicocorporeo funzionale e MDR Plus. Prima di tutto, il disturbo da stress post-traumatico. La definizione del disturbo da stress post-traumatico la partiamo dal DSM-5, dove i disturbi conseguenti a traumi emotivi sono raggruppati come disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti. A questi appartiene il disturbo da stress post-traumatico. Partiamo subito da quali sono i sintomi che il DSM-5 indica come criteri di diagnosi di PTSD e sono riconosciuti nei sintomi intrusivi, strategie di evitamento, alterazioni dell'umore e dei pensieri, aumento dello stato di attivazione psicomotoria. Adesso tra poco vedremo anche la definizione che ne dà l'ICD-11. Noi ci teniamo a riferirci quanto più possibile all'International Classification of Diseases, nella sua versione più recente che è l'11ª, perché associa e lega i problemi più squisitamente legati all'ambito psichico e psicologico a quelli di tutte le altre problemi medici degli esseri umani. Chiaramente il DSM-5 è più specifico perché nasce proprio dalla cultura psichiatrica e psicologica, ma in entrambi i casi ovviamente vedremo delle dimensioni fortemente comuni e sono proprio espressioni, e questo lo vedremo in tutte le dimensioni del stress post-traumatico, quindi la situazione paradigmatica di effetto del trauma, ma anche gli altri disturbi comportamentali e mi preme fortissimamente condividere con voi quanto questa relazione traumatica con l'ambiente, con quello che ti è successo, una relazione traumatica che dipende fortemente da ciascuno di noi. Ciascuno di noi nelle stesse condizioni può reagire bene o male e delle situazioni che sono facili per alcuni sono complicatissime o impossibili da maneggiare, da superare da altri. Quindi è sempre un problema relazionale, quello che ci succede in funzione di quello che siamo. Infatti, nel ICD-11, la definizione che pone il PTSD all'interno della classe 6B

La diagnosi del disturbo valuta problemi di regolamentazione affettiva, persistenti convinzioni negative su se stessi e difficoltà relazionali. Quindi viene sottolineato maggiormente l'aspetto più relazionale, ma in entrambi i casi, come vedremo nell'andare a vedere quali sono le strutture coinvolte nell'effetto del trauma, si ha uno scollamento con quello che succede attorno. Quindi l'individuo con PTSD rivive costantemente l'evento traumatico come se si verificasse nel presente. Possono presentarsi flashback, ipervigilanza, ansia, fobie, disturbo dell'adattamento, dissociazione. Quindi sempre avere nel cuore che siamo fatti per relazionarci agli altri esseri umani e all'ambiente. Quando questa relazione, che è quella che ci ha formati, è incappata in situazioni che noi non riusciamo a prendere adattandoci, ci portano in condizioni psichiche di comunicazione intracerebrali, tali per cui non veniamo più raggiunti dalle informazioni, dall'ambiente, per quelle che sono realmente. Quelle non ci raggiungono più, noi riviviamo anche da piccoli segnali esattamente quello che ci aveva fatto soffrire in modo così importante e non riusciamo a scollegare quello che avviene dentro di noi da quello che effettivamente è generato dall'esterno. Quindi quella relazione che è la base fondante di tutto il nostro comportamento, che è legata al feedback che ci informa su quanto noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi, si perde perché noi non riusciamo più a considerare quello che succede usando dei segnali che vengono dal mondo. I cenni storici, il disturbo post-traumatico da stress è stato ufficialmente introdotto nel 1980 su proposta dell'American Psychiatric Association all'interno del DSM-3 e successivi aggiornamenti fino al quinto, per indicare nel loro insieme tutti i quadri sintomatologici successivi all'esposizione a traumi. Il PTSD è mediato da forti cambiamenti sistemici. Ci siamo detti fino all'infinito che non c'è nulla di ciò che succede dal mondo che non si traduca in modifiche sistemiche del nostro corpo. Parliamo di feedback e in quel caso ci riferiamo più squisitamente al sistema nervoso, ma abbiamo detto e ripeteremo in molteplici occasioni il fatto che il sistema nervoso può funzionare se soltanto se è in relazione con gli altri due grandi sistemi di controllo, quello ormonale e immunitario. Ed in effetti il PTSD disregola immediatamente il sistema immunitario, che produce troppe, diciamo, citochine infiammatorie, interleuchina 6 e 17. Questo implica l'alterazione dei neurotrasmettitori monoaminergici in particolare, con serotonina, noradrenalina e dopamina, la loro disfunzione implica alterazioni metaboliche con disfunzione mitocondriale nei neuroni, che è quella proprio che produce l'energia, è implicata nell'ATP, nell'uso dell'energia che noi facciamo per organizzare tutta l'attività del nostro corpo. E così si altera il sistema ipotalamo, ipofisi, surrene, proprio esattamente quello chiamato circuito dello stress. Ed infatti si altera squisitamente questo asse nel danno da stress post-traumatico, laddove l'ipotalamo, che comunicando con l'ipofisi va a stimolare il surrene, ma è proprio il loro bilanciamento che mantiene in equilibrio un segnale che è quello che implica proprio la catena che modifica il metabolismo. Quindi vedete questa fortissima relazione tra una struttura che prende in conto le situazioni drammatiche o di allerta che possono avvenire dal mondo, si attiva, ma se questa attivazione per qualche strana ragione rimane continua, questo modifica tutti gli equilibri metabolici del nostro corpo. Ha effetto immediato sul sistema limbico mnemonico, quindi proprio quel bilanciamento tra ipocampo, amigdala, insula e corteccia prefrontale che sottostà ai meccanismi di acquisizione dei nuovi fenomeni, quindi in quella che si chiama memoria dichiarativa, che

diciamo, è classicamente distinta dalla memoria procedurale, ma noi stiamo imparando che non è ammissibile questa separazione. Il nostro corpo non separa in nessun modo gli effetti dei meccanismi plastici, frutti di feedback e sincronia, nella loro dimensione più squisitamente di imparare gli eventi che sono accaduti e di imparare a muoverci e agire nella maniera opportuna. Queste due dimensioni sono inscindibili, sono tutte e due espressioni dello stesso meccanismo neurale, ma hanno bisogno l'una dell'altra per mantenere un buon livello comportamentale. Come spunti di riflessione sul PTSD, vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? E veniamo all'altro aspetto, i disturbi del comportamento. Ho appena finito di sottolinearvi quanto non può essere separato dal punto di vista del nostro comportamento e la dimensione più squisitamente emotivo-cognitiva di apprendimento e di comportamento. Sono delle dimensioni fortemente legate tra loro. È chiaro che nel PTSD ci sono delle manifestazioni più gravi di scollamento dalla realtà, nei disturbi del comportamento, viceversa, siamo in situazioni più delicate, ma proprio l'ICD-11 riconosce nella classe 6B, oltre al PTSD, anche i disturbi d'ansia e paura, i disturbi ossessivo-compulsivo, i disturbi alimentari, la dissociazione e depersonalizzazione sono tutte dimensioni di questo disturbo del comportamento che in condizioni più gravi arriva fino al PTSD, ma tutte le alterazioni profonde di quello che noi facciamo quotidianamente. E guardate che i disturbi del comportamento sono vissuti da qua la quasi totalità di noi in certe fasi. Non per nulla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando cita le quattro dimensioni che compromettono il benessere, che possono esporci ai traumi, citano proprio le emergenze, quindi terremoti, carestie, siccità, il fatto di essere allontanati violentemente dalla propria terra, doversene andare, diciamo le migrazioni forzate di cui l'Italia è un po' il cancello verso l'Europa e altri paesi, la depressione e l'adolescenza. Mi ha colpito tantissimo questo tipo di riconoscimento, proprio perché vi fa capire quanto fisiologia e trauma si parlino continuamente. Quello che compromette il benessere è il trauma, cioè il trauma è proprio quando noi non riusciamo a comportarci in modo adeguato. Ecco, la adolescenza, che è il momento in cui passi da una infanzia più indifferenziata a prendere forma di quale sarà il tuo ruolo nella società, come farai a guadagnarti da vivere, come potrai contribuire al benessere comune proteggendo il tuo benessere. Ecco, in quella fase fisiologicamente, ciascuno di noi passa per uno di quei momenti critici che è caratterizzato da variazioni, da drammi interni, da diciamo, se volete, traumi endogeni. Ricordiamo sempre che la crisi, la situazione di trauma è tipicamente anche quella che stimola le nuove soluzioni. Quindi cito sempre che il terremoto è chiaramente una situazione traumatica per una comunità, ma è parte della storia della Terra. La Terra non esisterebbe, non sarebbe quella che è se non attraverso incendi e terremoti. Quindi i terremoti sono la fisiologia della Terra, ma chiaramente se la piccola comunità o più grande che ne viene colpita è in situazione drammatica di crisi. E pensate cosa è riuscita a fare la popolazione, giapponese, riuscendo a creare edifici e strutture che sopravvivono a terremoti incredibili. Quindi è sempre una questione di interazione. Il trauma e la condizione drammatica va trattata per quella che è, sapendo che possiamo sviluppare come comunità capacità di reazione. Ed ecco

tutte le condizioni di alterazione del comportamento, che è proprio l'effetto di non poter adattare il tuo comportamento alla situazione, sono effettivamente parte di una sola classe. Anche nell'ICD-11, sempre in classe 6, usciamo leggermente dalla B, quindi quelli sono proprio parte dello stesso processo, ma ne fanno parte fortemente anche quelle dipendenze come ludopatia, parafilie, dipendenze. Quindi tenere conto che, scusate perché è il disturbo del controllo degli impulsi, quindi la alterazione nel andare verso l'obiettivo in modo adeguato è effetto di trauma ed è una dimensione fondamentale da tenere in conto proprio per farci aiutare. Non pensare che noi abbiamo qualcosa che intrinsecamente non è adatto, è che quella situazione per noi è troppo difficile, dobbiamo farci aiutare ad affrontarla. E la depressione quando questi meccanismi arrivano troppo in là. Il trauma è codificato nel nostro cervello, cioè noi quando soffriamo in modo eccessivo, magari per periodi lunghissimi, perché il trauma può essere un evento traumatico, ma può essere un rapporto sbagliato nelle situazioni formative e nelle situazioni familiari. Quindi il corpo-cervello, governato da feedback, sincronia, plasticità, ha comportamento e memoria come due dimensioni inscindibili. Abbiamo sottolineato che l'uomo ha nella interazione sensorimotoria qualcosa di che ha saltato di qualità rispetto agli animali, agli altri mammiferi, in realtà l'importanza delle regioni primarie, sensoriali e motorie è molto simile, vedete, è quasi se non, come se non cambiassero nel passare da un animale all'altro. Quello che cambia sono la forza, la ricchezza, la capacità di elaborare e quindi passare da una relazione più diretta tra quello che succede nel mondo e il nostro comportamento ha una capacità di elaborazione estremamente ricca e quello che è successo nel saltare dagli altri mammiferi a noi è proprio una specificità tra sensoriale e motorio così innovativa, quindi che quelle due regioni somatosensoriali e motorie, costituendo un'unica unità inscindibile, hanno una specificità nuova che permette di elaborare e di raffinare quella informazione tra tutta l'integrazione sensoriale di quello che arriva dal mondo e poter decidere in modo molto più raffinato, capace di affrontare situazioni nuove, capace di creare soluzioni impensabili per altri animali. E questo tutto in una continua interdipendenza tra le strutture cognitive corticali e emotive sottocorticali. Questo si traduce sempre in memoria, quindi le esperienze che formano e forgiano i nostri comportamenti attraverso la nostra memoria, le modifiche plastiche, possono traumatizzarci, cioè sono gli stessi meccanismi che ci permettono di essere adatti, che nel momento in cui le informazioni, gli stimoli, quello che accade attorno a noi inizia a prendere una via sbagliata, memorizzano l'effetto del trauma. Quindi, quando siamo sotto effetto di trauma, non riconosciamo la condizione attuale né il suo potenziale pericoloso appagante, cioè quello che in una epoca precedente è stato effettivamente pericoloso. Adesso non viene più distinto rispetto alle condizioni attuali. Le condizioni attuali evocano questa continua condizione pericolosa e ci tolgono la capacità di riconoscere quello che invece può essere attualmente appagante. Non riconosciamo più cosa è dolce e leggero per noi. Ed ecco il grande marcatore. Noi siamo fatti per fare quello che ci risulta dolce e leggero. Dobbiamo avere fiducia che se qualcosa risulta dolce e leggero per noi, è ben fatto per gli altri. Questo è il punto cardine della salute, del benessere, che però può essere compromesso dal trauma. Quindi, come spunti di riflessione, vi sono effetti del trauma psichico oltre al

PTSD, riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale. Possono essere considerati livelli indipendenti, quello comportamentale e mnemonico. E veniamo

dove c'è una compromissione del movimento relativo a uno specifico compito senza interferire con le normali funzioni muscolari delle altre attività. Quindi è sì un danno del comportamento, in realtà viene classificato tra i danni del movimento. Come ci raccontiamo in tutti i modi, non esiste movimento a prescindere dal resto del nostro comportamento. Quello che rende la distonia così vicina ai problemi squisitamente del comportamento è che in tutte le altre condizioni di danno del movimento, lo stroke, il Parkinson, abbiamo una chiaro effetto strutturale in cui o l'assenza di afflusso o un'emorragia in una certa regione cerebrale o il depauperamento, la malattia delle strutture che producono dopamina danno luogo al danno sistemico. Nel caso della distonia non c'è nessun problema oggettivo, non c'è una degenerazione neuronale o una lesione da trauma, il trauma non quello psichico, ma quello in cui incorriamo se abbiamo un incidente in macchina. Qui c'è proprio un'alterazione legata a un parlarsi dei nostri neuroni e quindi proprio assieme all'effetto del trauma, che è un'alterazione dell'attività neuronale, che implica il resto dei danni sistemici, anche nella distonia focale del musicista abbiamo questo tipo di origine di effetto. Infatti, il compito trigger, ovvero che sollecita l'esito distonico, è un compito al quale la persona collega un determinato trauma. Ecco, quindi abbiamo visto un movimento trigger specifico legato a qualcosa che ti ha traumatizzato. E vedremo infatti adesso che sono proprio strutture neurali che sottostanno a quel danno, che è vero che è squisitamente motorio, ma è qualcosa di non legato a un danno strutturale della rete, bensì al suo funzionamento legato alla tua esperienza sociale e cognitiva. E infatti le reti coinvolte sono proprio reti, network affidato alla condivisione sociale e delle emozioni, che implica ansia da prestazione, network relativo all'affiliazione sociale, che implica ansia sociale, network per la mediazione sociale, l'attenzione e la motivazione, che vanno a determinare depressione, e network per la consapevolezza, che va a determinare difficoltà progettuale e rabbia. Quindi sono tutte dimensioni legate alla propria relazione con l'ambiente, ma attenzione, le distonie focali sono proprio distonie che vanno a colpire movimenti specifici che però determinano la persona. Nel caso del musicista è il più eclatante di tutti, tanto che la frequenza della distonia nel musicista è infinitamente superiore alla distonia della mano in altre condizioni professionali, perché la musica suonare è la loro dimensione professionale e vocazionale, quindi è quello che dà loro la loro appartenenza al resto del mondo. Quindi chiaramente un singolo movimento che implica non poter esercitare la loro professione, e oltretutto nella musica c'è qualcosa ancora di più totale e profondo rispetto squisitamente a solo il mestiere che fai, compromettono tutta la loro e tutto il loro benessere. Ed in effetti ci poniamo come spunto di riflessione: vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica? E veniamo quindi a trattare le tecniche di psicoterapia, le MDR. Partiamo dal Eye Movement Desensitization and Reprocessing, proprio perché, come vedremo, è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il modello AIP, Adaptive Information Processing, che venne posto da Francis Shapiro nel 1989, le reti neurali preposte alla gestione dei ricordi e delle emozioni, delle esperienze immagazzinate, rappresentano la base della salute mentale. E in effetti le nuove esperienze
vengono recepite mediante un flusso di informazioni elaborate ed integrate.

un sistema adattivo rispetto al contesto esistenziale, in grado di utilizzare l'informazione per favorire l'apprendimento. Vedete, usa altre parole per dire esattamente tutto quello di cui ci stiamo raccontando in tutto questo corso. Siamo fatti per essere adatti, per prendere dal mondo ciò che di buono è disponibile, riconosciamo che è buono e lo prendiamo. Usiamo per fare questo tutta la nostra esperienza. Gli stessi meccanismi ci hanno portato da una cellula indifferenziata a tutto quello che siamo adesso, ma quella relazione può essere diventata alterata e noi essere impediti nell'utilizzare le nuove informazioni che arrivano adesso dal mondo. Il principio d'azione delle MDR è proprio nel trauma, situazioni che sopraffanno le possibilità di risposta dell'individuo, gli stessi meccanismi di adattamento bloccano le informazioni collegate all'esperienza negativa. I pensieri, le emozioni, le sensazioni corporee vissute nel trauma restano bloccate in una stasi neurobiologica, in reti neurali contocircuitate, non integrate con le altre reti cerebrali, compromettendo la capacità adattiva nelle nuove situazioni. Quindi le MDR ha l'intuito, quindi Eye Movement Desensitization and Reprocessing, di portare all'interno dell'alleanza terapeutica che si stabilisce tra il paziente e il terapeuta l'utilizzo diretto dei movimenti oculari. Quindi semplicemente rispetto a delle psicoterapie che comunque tutte, come vedremo, vanno a interagire con quel ricordo traumatico, le MDR arricchisce con proprio il movimento di quel sistema oculomotore che è fondamentale per la nostra interazione con la realtà e proprio perché è un sistema controllato e interattivo con il sistema di orientamento, quindi il sistema vestibolare, è immediatamente legato a strutture anche emotive così profonde. Le MDR infatti è approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come terapia elettiva contro il PTSD. Noi siamo qui a sottolineare quanto le MDR è una terapia, una psicoterapia fortemente sensorimotoria in chiaro accordo con quel meccanismo di feedback, sincronia, plasticità dipendente dall'obiettivo che noi dobbiamo proteggere e in questo caso rimettere in gioco laddove circuiti intracerebrali bloccano la comunicazione dell'informazione portandoci a poter utilizzare quello che viene adesso dal mondo per decidere e rimuoverci seccamente verso il nostro obiettivo. Le MDR infatti attraverso i movimenti oculari realizza questa stimolazione bilaterale ritmica che è capace di modificare quei parametri vitali, tra cui il battito cardiaco, la riduzione di conduttanza termica, quindi proprio una reazione emotiva tipica del nostro corpo, e normalizzare quei livelli di cortisolo che sono proprio il marcatore che arriva dall'asse ipotalamo, ipofisi surrene, e il surrene manda proprio in circolo cortisolo e se rimane alto per tanto tempo noi rimaniamo in questo stato alterato. Quindi come spunti di riflessione rispetto alle MDR, l'obiettivo principale delle MDR contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche. L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico. Qual è il ruolo del sistema visivo nell'MDR? Altra forma di psicoterapia, la CBT e la terapia psicocorporea funzionale. La cognitive behavioral therapy, in realtà si usa anche terapia cognitivo-comportamentale, ma tipicamente si usa sempre l'acronimo in inglese, è una terapia verbale che enfatizza in maniera particolare gli interventi di esposizione, intendendo per essi l'esposizione effettuata su persone

persone che hanno subito un trauma si basa su due principi. L'abituazione, cioè la riduzione dell'ansia dopo esposizione prolungata a una stessa condizione, e il processamento dell'informazione, che consente la rivalutazione della vecchia informazione e l'incorporazione di una nuova, alternativa e funzionale nella memoria del trauma. Quindi la cognitivo-comportamentale ha chiaramente una fortissima consapevolezza dell'importanza dell'interazione con il corpo, ma più squisitamente va a centrare quelle memorie nel tuo corpo che hai bisogno di disinnescare, quindi la consapevolezza anche nella cognitivo-comportamentale che il ricordo traumatico è legato a un'espressione fortemente di tutto il corpo, non solo squisitamente di memoria dichiarativa. Ma va a interagire soprattutto cercando di ricreare quella condizione, ad esempio nel caso delle fobie, rimetterti in situazioni simili, accompagnato dallo psicoterapeuta e facendoti sentire che quel dolore, quella sofferenza che ti ha provocato e che purtroppo è ancora così presente, può essere addolcita continuando a prendere atto che quella situazione non è più così traumatica come è sembrata e come è stata in passato. Quindi nella CBT l'esposizione può essere effettuata in vivo, quindi nella situazione della vita reale, o in forma immaginativa, allo scopo di agire sulle risposte emotive e fisiologiche elicitate in presenza degli stimoli temuti, sia interni che esterni. L'altra dimensione di interazione, oltre alle MDR e alla CBT, è proprio la terapia psicocorporea, dove il principio è che la terapia psicocorporea è un approccio psicoterapeutico che applica i principi di base della psicologia somatica. Le sue origini risalgono al lavoro di Pierre Janet, Sigmund Freud e in particolare Wilhelm Reich. I metodi della terapia psicocorporea usano la percezione corporea come una possibilità di portare alla coscienza i processi mentali inconsci sconosciuti, orientando l'attenzione nell'esperienza attuale a ciò che accade nel corpo. Quindi è un approccio psicoterapeutico in cui c'è una particolare attenzione a guidare il paziente a riconoscere all'interno delle percezioni sul proprio corpo i segnali che sta emergendo qualcosa di una sua memoria pregressa. E infatti nella procedura il modello del neofunzionalismo evidenzia che gli stressor provocano un effetto commisurato alle condizioni persistenti nell'organismo. Nella percezione dell'evento traumatico si sottolinea, oltre alla valutazione cognitiva, l'impatto globale sull'intero organismo nella situazione di allarme. Quindi diciamo la psicoterapia funzionale, psicocorporea funzionale, sottolinea proprio questo continuo scambio tra le percezioni a tutto il livello del corpo, quindi somatosensoriale, di costrizione, di evocazione, anche con i flashback, perché diciamo le condizioni traumatiche possono proprio portare ad evocare suoni e immagini non presenti, per agganciarsi, per andare a ritoccare quelle memorie profonde che non liberano le capacità della persona. Vi rientrano la presenza di fantasie ripetitive della persona, la capacità immaginativa, il funzionamento muscolo-scheletrico, l'impatto sensoriale, la qualità e il tipo di ricordi presenti. Molto importante sul piano fisiologico è lo stato di attivazione del sistema neurovegetativo, maggiore o minore simpatonachia, e della presenza eventuale di tremori, brividi, giramenti di testa, squilibrio di vario genere. Quindi è vero che questi fenomeni sono anche così evidenti all'osservatore esterno, ma spesso la persona traumatizzata, la persona che li vive, ne ha una percezione completamente ridotta o alterata, o addirittura non se ne rende conto, perché i nostri meccanismi cognitivi
fanno proprio in modo che noi impariamo a omettere.

segnali che riteniamo di disturbo. C'è la consapevolezza che nelle persone che entrano in condizioni bulimiche possono non avere minimamente consapevolezza che vomitano. Cioè, questo secondo me è un segnale così eclatante, diciamo, come fai a non accorgerti che vomiti? Ecco, il nostro cervello è capace di cancellare, di inibire addirittura quel tipo di consapevolezza, quindi riportarli attraverso la relazione di alleanza terapeutica, quindi avendo al tuo fianco un alleato che ti protegge nel rimettere a fuoco che il tuo corpo ti sta mandando segnali di sofferenza, può essere uno degli aspetti fondamentali per arrivare alla terapia. Quindi l'intervento funzionale, lavorando sul benessere corporeo, va ad agire sulla memoria psicocorporea inconscia legata al trauma per disinnescarlo. Quindi va proprio a quelle grandi dimensioni di livello emotivo, muscolo-posturale, fisiologico, fino ad arrivare a quello cognitivo-simbolico. Quindi avendo una chiara consapevolezza che tutte queste dimensioni sono fortemente interdipendenti per poter arrivare a proteggere la reazione favorevole. Quindi, come spunti di riflessione rispetto a queste altre due dimensioni, CBT e psicocorporea, l'obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Ed eccoci all'ultimo passaggio. L'EMDR Plus. È particolarmente un piacere per me raccontarvelo perché l'abbiamo sviluppato sotto la guida di una psicologa che si è laureata presso la Uninettuno e stiamo sviluppando questo tipo di approccio che è una chiara nuova visione terapeutica in fortissimo collegamento col principio fisici dipendente dall'obiettivo. EMDR e stimolazione psicocorporea. L'intervento EMDR Plus arricchisce l'EMDR con una stimolazione uditiva in tre dimensioni. La stimolazione bilaterale alternata, che anziché essere solo visiva, è anche uditiva e tattile per quello che il suono implica. Vi è l'ascolto di quella che viene chiamata key song nella fase di evocazione del trauma e reward musicale nella fase di consolidamento, quindi due grandi dimensioni: arricchire la stimolazione bilaterale, che anziché essere solo visiva è anche uditiva, e dei brani musicali nei momenti chiave della terapia. Quindi la procedura si fonda sull'EMDR e permette, nelle fasi, ecco qui abbiamo schematizzato in questa tabella le grandi 8 fasi ben codificate dalle MDR e da questo punto di vista sottolineo che l'eye movement sensitization and reprocessing nel grande dominio della psicoterapia offre un po' per la prima volta una codifica procedurale più chiara, più esplicita, riconosce le 8 fasi. All'interno delle 8 fasi tipicamente va a raccogliere 2 scale di monitoraggio. Guardate, una dimensione che apparirà all'interno di tutto il corso, il fatto di trovare misure che monitorano lo stato della persona è qualcosa che arricchisce fortemente la relazione di alleanza terapeutica tra psicoterapeuta e paziente, quasi ricordando che c'è tutta una comunità dietro che ha riconosciuto in quella piccola indicatore quantitativo la sua esperienza, che te la mette a disposizione mentre andiamo a vedere se stiamo andando nel verso giusto oppure no. È come se noi arricchissimo quel feedback, sincronia, plasticità che ci informa se l'obiettivo si avvicina, di strumenti generati dall'intera comunità neuroscientifica, psicologica, psichiatrica. Quindi nell'EMDR noi possiamo arricchire la fase di anamnesi andando a sceglierci questa key song e questa reward musicale, quindi questi due brani musicali, di cui uno affiancherà

l'evocazione del trauma, l'altro affiancherà il consolidamento positivo. Infatti, nella valutazione, che è il momento in cui si mette a fuoco qual è l'evento traumatico, ma altrettanto si protegge il posto sicuro, quindi quello che ci permette di andare a rilegarci a qualcosa che per noi è distensivo ed è fondamentale di distensione corporea e psichica, con il rafforzamento con un brano musicale. Nel momento della desensibilizzazione, quindi è diciamo la fase in cui si inducono gli EMDR, quindi la fase in cui è più specificamente caratteristica la procedura EMDR, quindi quella in cui si induce la stimolazione alternata attraverso il movimento degli occhi, questo viene fatto con un bilateral alternate stimulation arricchita col suono, questa è il plus, ma anche si utilizza la key song per proteggere, per evocare in modo più pieno l'evento traumatico e si utilizza il reward musicale per consolidare la reazione positiva. In chiusura si arricchisce proprio il momento di consolidamento della risposta positiva con il reward musicale. Quindi in tutte le fasi fondamentali riconosciute dall'EMDR, l'EMDR Plus arricchisce con il mondo musicale. E in effetti la stimolazione sonoro-musicale nel recupero da PTSD considera che la stimolazione uditiva e musicale ha un forte impatto positivo sull'attività sinaptica di molteplici reti cerebrali, con preziosi effetti cognitivi e sensorimotori, legata alle percezioni delle altezze, delle timbriche, ma soprattutto del ritmo, trasversale a diversi network. Ed in effetti l'evocazione ritmica è qualcosa di così profondo. Se volete, i ritmi sono quasi tutto il contenuto cognitivo. Se volete, la cognizione, l'uomo che ha imparato a interagire con l'ambiente, addirittura dalle epoche ancestrali in cui è arrivato all'agricoltura, è frutto del riconoscere ritmi attorno a noi, del riconoscere associazioni, del riconoscere che quando succede una cosa ne succede un'altra. Questo chiaramente è legato al ripresentarsi di fenomeni. Se il fenomeno succede una volta sola, non potrai mai riconoscere le sue associazioni. Invece l'uomo impara a capire dai segni del mondo attorno a lui che ci sono delle ricorrenze, chiaramente di cui le stagioni sono la prima, ma che ne ha un effetto molto più fine e raffinato. Quindi il ritmo con la sua bilateralità, diciamo nel caso della musica, e invece con questa sua dimensione di interazione col mondo, è qualcosa che è il cardine della conoscenza. Quindi il ritmo è al centro della terapia, specialmente nelle fasi in cui vengono utilizzate le stimolazioni alternate bilaterali. Questa concordanza di stimoli ritmo sincronici regola i livelli di attivazione corticale, somatosensoriale motoria, visiva, uditiva. Vi avevo sottolineato che nella lezione sui sensi che il sistema uditivo è fortemente bilaterale ed in effetti da questo punto di vista i suoni ci permettono immediatamente di mettere in relazione fisiologica quelle due regioni omologhe dei due emisferi che abbiamo bisogno di bilanciare per avere un comportamento fisiologico. Quindi la ricompensa musicale consistente nell'ascolto del brano di reward musicale emotivamente rilevante per il paziente, agisce sul livello emotivo-empatico, attraverso proprio quell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, e limbico-mnemonico, rafforzando l'alleanza terapeutica. Quindi abbiamo detto stimolazione bilaterale, bass arricchito con la musica, con i suoni che hanno di per sé quella capacità bilaterale, reward musicale per rafforzare

forzare l'alleanza terapeutica e l'evocazione emotiva, la Qisong, quindi l'ascolto della Qisong, induce un intenso coinvolgimento, stimolando un'esperienza soggettiva positiva, utile per il rapido miglioramento dello stato psicofisico e l'ancoraggio della cognizione positiva alla base del senso di sicurezza e self-efficacy, così fondamentale come strategia di coping per il riprocessamento del trauma. Quindi queste tre grandi dimensioni che arricchiscono e personalizzano l'approccio EMDR, che è già riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come elettivo per il trauma, ci pone questi spunti di riflessione. Vi sono iniziative per arricchire e personalizzare gli approcci psicoterapeutici? Che potenziale offre la stimolazione sonora affiancata a quella visiva nell'EMDR? E arriviamo quindi a musiche e canzoni opportunamente scelte. Permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? E veniamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? Vi sono effetti del trauma psichico oltre al PTSD? Riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale? Possono essere considerati indipendenti i livelli comportamentale e mnemonico? Vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica? Obiettivo principale dell'EMDR Control Trauma è reintegrare le memorie traumatiche? L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico? Qual è il ruolo del sistema visivo nell'MDR? Obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Musiche e canzoni opportunamente scelte permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? Abbiamo trattato psicoterapia nel trattamento del trauma, è un argomento chiave di questo nostro racconto proprio perché ci pone con gli strumenti che già la comunità psicoterapeutica ha prodotto e riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per ogni approfondimento che voi svolgerete avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie dell'attenzione.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione dove parleremo di un argomento che spero vi interesserà, che è l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata. Gli argomenti di cui parleremo sono quali sono gli assunti teorici interdisciplinari necessari per capire le organizzazioni e le quattro dimensioni della OMP. Allora, partiamo dagli assunti teorici interdisciplinari per capire le organizzazioni. Perché è necessario che siano interdisciplinari? Perché le organizzazioni sono fenomeni complessi, non riconducibili a un unico paradigma. Nessun modello, nessun approccio o teoria o metafora usato da solo sarebbe esaustivo, per cui c'è una necessità di approcci all'analisi di tipo multidimensionale, appunto. E io sono particolarmente contenta di avere contribuito a inventare questo approccio, perché sono convinta che nessuna delle letture è più vera dell'altra. I criteri di analisi differenti mostrano letture diverse dell'organizzazione. La realtà organizzativa può essere rappresentata come un calendoscopio che fa vedere immagini diverse a seconda di come viene ruotato. Quali sono gli approcci più importanti? Il primo è lo strategico strutturale. Strategico vuol dire chi ha preso le decisioni, chi ha cominciato a avere questa organizzazione, chi l'ha fondata, come erano gli obiettivi, come sono cambiati, la strategia. Strutturale vuol dire la componente legale, la componente economica e la componente realmente della struttura fisica, cioè dei posti dove l'associazione vive. Il secondo è l'approccio funzionale. Funzionale vuol dire l'approccio in cui vengono svolte le funzioni che la parte strategica ha scelto come obiettivi. Quali funzioni bisogna fare per raggiungere gli obiettivi? Questa è la dimensione funzionale. Psicodinamica è la dimensione delle emozioni e i sentimenti delle persone verso l'organizzazione. Ci sono le persone che vanno a lavorare contenti perché gli piace molto il posto dove lavorano, hanno un'emozione positiva verso la loro organizzazione e persone che si alzano di malumore la mattina perché non vorrebbero andare a lavorare, ci vanno soltanto per lo stipendio. Questo è la psicodinamica, cioè diciamo, i sentimenti consci e inconsci che le persone provano. E infine, psicoambientale si riferisce a che rapporto c'è fra quello che io desidero come persona che lavora in questo posto e quello che l'organizzazione desidera da me. C'è una congruenza o c'è un'incongruenza? E le persone sono consapevoli delle interconnessioni tra queste quattro dimensioni o non lo sono? La OM è una ricercazione che richiede la presenza e l'attivo coinvolgimento di tutti i livelli gerarchici. Se si tratta di una piccola organizzazione, meno di 20 persone, tutti i membri partecipano, altrimenti si lavora con un gruppo in cui siano rappresentate le diverse componenti. Quali sono gli assunti principali? Primo, che è possibile identificare variabili comuni a tutte le realtà organizzative, che ogni teoria dispone di strumenti e tecniche per la lettura organizzativa. Le diverse teorie organizzano fenomeni, privilegiano fenomeni organizzativi diversi e nessuna lettura è più vera, ma esprime una diversa visione della realtà. La OM è un intervento partecipativo, cioè richiede la partecipazione di tutte le figure professionali.

professionali impiegati in un'organizzazione se piccola, o altrimenti, come abbiamo detto prima, di lavorare con un gruppo in cui sono rappresentati diversi componenti, come una scuola, sono docenti, non docenti, dirigenti e genitori. Oppure con il consulente che fa da esperto di un modello di lettura dei fenomeni organizzativi. Allora, l'AOM utilizza teorie positivistiche per esaminare le dimensioni strategiche, strutturali e funzionali. Queste vengono definite variabili hard, in quanto includono gli aspetti più oggettivi e misurabili dell'organizzazione. Sono fondate su un'ontologia realista, considerano l'organizzazione come un insieme ordinato, unitario, coeso, nel quale prevalgono il consenso sugli obiettivi da raggiungere e la razionalità nei comportamenti dei singoli. Cosa vuol dire? Che questi due primi, diciamo, strategie strutturali e funzionali operano in un'ottica positivista, la tipica ottica che pensa che ci sono delle regole che vanno seguite, possono essere seguite, e sono regole razionali che vanno seguite, e per cui è basata moltissimo sulla razionalità degli esseri umani. Ma purtroppo, come sappiamo, gli esseri umani non sono razionali soltanto. E allora vedremo che altre discipline, che non sono l'economia, che non sono, diciamo, la legge, che non sono le discipline prettamente strategiche, sono affiancate da consulenti spesso che si occupano, non a caso, di formazione, di consulenza psicologica per le persone. Adesso ci sono tutti i coach, per esempio, per i grandi capi. Perché? Perché si sono resi accorti che uno può essere bravissimo nel fare una strategia, nell'elaborare un obiettivo, ma avere difficoltà di rapporti con i suoi dipendenti o con i suoi collaboratori. E per cui c'è bisogno di raffinare anche l'aspetto psicologico, che le altre teorie richiedono di più. Allora, le teorie che costruzionistiche sono per le variabili soft, che abbiamo visto permettono di promuovere il cambiamento, e sono la dimensione psicodinamica e la psicoambientale, cioè sono considerate variabili soft perché legate ad aspetti affettivi e relazionali, sia consapevoli, cioè io posso avere un'antipatia per il mio capo ricambiata e consapevolissima, o inconscia, cioè uno dei due in realtà non la sa. Prendere in considerazione sia gli aspetti hard che quelli soft vuol dire permettere di promuovere il cambiamento. Questo è un insight molto importante sviluppato da Carli e Paniccia, specialmente, in cui si mostra con tante prove, diciamo, con tanti esperimenti, che la parte inconscia influenza quella conscia anche nelle organizzazioni, per cui a volte le cose non funzionano fra le persone perché si fanno gli dispetti, alcuni coscienti, consapevoli, altre volte fanno degli errori che sembrano inconsapevoli, ma in realtà sono dovuti a problemi di relazione. Perché? Perché l'organizzazione di solito ci ricorda il nostro rapporto con la madre, cioè un rapporto ambivalente. Da una parte l'organizzazione ci dà da vivere, è il luogo in cui possiamo esplicare le nostre capacità. Dall'altra non siamo liberi di fare quello che vogliamo. L'organizzazione c'è qualcuno che comanda, che ci ordina, che ci spinge a fare delle cose che certe volte non vogliamo o non vogliamo tanto. Per cui l'organizzazione è sempre ambivalente per le persone, per cui diventa veramente difficile per tutti essere soltanto razionali. Si hanno sempre dei sentimenti che magari non si vogliono provare, ma si provano lo stesso. Per cui occorre una certa capacità, e per questo noi quando facciamo un'analisi organizzativa trattiamo anche questa dimensione inconscia o psicodinamica, perché esiste in tutti noi. Tutti noi abbiamo dentro di noi dei sentimenti che ci nascondiamo a noi stessi a volte, e questi sono veramente quelli inconsci che appaiono solo nei sogni o appaiono soltanto in alcune occasioni. Ma la razionalità non è quello che noi abbiamo sempre come persone. Le organizzazioni sono la stessa cosa. Hanno una parte razionale, che può essere scritta nei documenti, corretta, e una parte irrazionale o poco razionale, che appare nella parte psicodinamica.

Allora, noi abbiamo l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme del funzionamento dell'organizzazione target che stiamo studiando, cioè che comprenda le quattro dimensioni di cui abbiamo parlato, sia la strategia, sia la struttura, sia le funzioni, sia la parte psicodinamica di ognuno, cioè le emozioni consce e inconsce. E soprattutto anche l'ultima parte su cui noi possiamo lavorare molto, che è la parte psicoambientale, cioè io consapevolmente in questa organizzazione vorrei queste cose. Che congruenza c'è fra me che vuole queste cose qui in questo ambiente e i bisogni dell'organizzazione? E questo allora è quello che cerchiamo di fare. Soprattutto, questo è importantissimo, accrescere le capacità di analisi di chi lavora. Quello che mi racconto a voi adesso è molto importante che ogni persona che lavora in un'organizzazione capisca la sua organizzazione, che la capisca in tutte le quattro dimensioni. Questo di solito è problematico persino in un rapporto di coppia. Spesso quando si incontra una persona si guarda quanto è bella, quanto è attraente sessualmente, quanto è ricca, quanto è simpatica, che fa un bel lavoro. Raramente si chiede all'inizio, se no non ci sarebbero tanti femminicidi, che tipo di emozioni irrazionali ha questa persona? E come capita con le persone, capitano con le organizzazioni, cioè c'è una parte che noi non conosciamo, che a volte non esploriamo con le persone e i rapporti si rompono e i rapporti vanno a finire male, anche fisicamente magari, perché non facciamo quello che io ho chiamato il patrimonio esplorato, il patrimonio emotivo delle persone con cui stiamo, delle persone con cui lavoriamo, dei nostri figli, dei nostri parenti. Se non capiamo bene anche la loro vita emotiva, che eredità hanno avuto di emozioni, cioè se sono persone più portate all'ira o alla rabbia, al perdono, all'ironia, se non so bene la parte emotiva, avrò difficoltà. L'altra cosa è conoscere la mia parte emotiva. Molte persone sono ugualmente un po' cieche per quanto riguardano le loro emozioni profonde. Qui accrescere le capacità di analisi di chi lavora in realtà è molto importante. Soprattutto in una organizzazione dove deve prevalere in un certo momento la parte più, diciamo, conciliante e razionale di noi è esaminare il grado di accordo psicosociale, cioè quanto io in questo posto dove lavoro riesco a soddisfare almeno alcune delle mie aspirazioni, alcune dei desideri che ho sul lavoro, ma quanto questo combaciano o divergono da quello che l'organizzazione vorrebbe da me, da quello che l'organizzazione chiede a me. Spesso sul luogo di lavoro le malattie, i problemi, il mal di testa, la tristezza, la rabbia, sono dovute a questa incongruenza fra quello che la persona che lavora vorrebbe e quello che il suo datore di lavoro desidererebbe che lui faccia. Cioè un'incongruenza. Noi lavoriamo in psicologia di comunità, vedrete come, fra poco, per diminuire questa incongruenza. La cosa importante anche per fare l'analisi organizzativa in quattro dimensioni è per scegliere dove e come iniziare il processo di cambiamento. Avete visto che noi chiediamo sempre i punti forza e le aree problema. Perché? Non si può cambiare cominciando subito dalla peggiore area problema. È l'errore che facciamo spesso quando litighiamo con i nostri partner e l'educazione socioaffettiva che farò nelle prossime lezioni, vi spiegherà come si può evitare di far questo, ma anche sul lavoro, nell'organizzazione, se io parto dalla parte più difficile, è molto difficile cambiare. Devo partire da una parte forte. Questo è un assunto importante della psicologia di comunità. Allora, riflettendo, perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Vediamo più da vicino queste famose quattro dimensioni della OMPP. La dimensione strategico-strutturale. Questa dimensione analizza la storia

storia strategica dell'organizzazione. Quando è nata, che scopi iniziali aveva, che evoluzione ha avuto e come sono cambiati nel tempo gli obiettivi strategici. Poi si esaminano i vincoli strutturali, economici e legali e il posizionamento dell'organizzazione rispetto ad altre organizzazioni simili. Queste sono le due più grandi esercitazioni che facciamo all'inizio di questo processo. Si identificano poi i punti forza e le aree problema. Si definiscono obiettivi strategici per l'immediato futuro e a medio e a lungo termine. Le fonti che usiamo sono di natura legislativa, dobbiamo guardare, diciamo, gli statuti, per esempio. Fonti di natura politico-sociale, quali legami hanno, per esempio, le ASL, quali legame hanno con, i politici. Diciamo, fonti di natura politico-sociale sono diverse per ogni tipo di organizzazione. Fonti di natura architettonica l'organizzazione è ambientata in posti puliti, belli, comodi o invece in luoghi, come ho visto io tante volte, i centri antidroga, per esempio, sottosuoli, già da dove e come è organizzata dal punto di vista architettonico si possono scoprire punti forze e punti deboli. Poi, naturalmente, ci sono le fonti di natura statistica, economica e sociale, cioè la società è una società che va bene, sta facendo, diciamo, dei profitti o delle perdite, per cui questo è anche importantissimo da guardare. A volte ne esaminiamo atti notarili o associativi per capire come l'associazione è cambiata attraverso queste formali dichiarazioni, contratti e delibere per capire esattamente cosa è successo nella storia organizzativa dell'organizzazione. Molto importanti sono poi i verbali dei consigli di amministrazione da guardare e l'analisi dei bilanci, che ovviamente è difficile, è diverso vivere in un'associazione che ha dei bilanci sempre in rosso e la gente teme di perdere il lavoro, oppure un'associazione che continuamente vince dei bandi europei e le persone sono orgogliose di essere lì. La dimensione funzionale è la dimensione che chiede: ma chi fa cosa, come, con quali tempi? Cioè, chi sono le persone che devono mettere in atto gli obiettivi? E la dimensione funzionale è legata alla gestione operativa, che si focalizza sulle attività che devono essere svolte dai diversi componenti delle organizzazioni per raggiungere gli obiettivi enunciati. Noi usiamo un modello elaborato da Tancredi che lo divide in tre parti: sistema controllo di gestione, sistema operativo e sistema informativo. Queste tre parti sono, come vedete nello schema, tutte e tre in collaborazione, cioè si influenzano l'un l'altra, il sistema, e hanno dei rapporti di reciprocità. Il sistema controllo di gestione si divide in tre sottosistemi: pianificazione, comprende le attività di analisi ambientale, cioè del contesto dove l'organizzazione vive, la scelta di obiettivi, la composizione tra piani e risultati e processo produttivo. La pianificazione sarà ben fatta più si farà l'analisi ambientale e più si faranno tutte queste attività in maniera, diciamo, buona, ripetuta. La seconda parte è l'organizzazione, cioè nel controllo di gestione ci sono da delineare i livelli e le unità organizzative, esattamente quali sono le unità organizzative e i livelli, attribuire compiti e responsabilità, precisare le norme e le procedure. Infine, il terzo sottosistema è quello del controllo, cioè la verifica dell'efficienza del sistema operativo, cioè quanto venga fatto velocemente bene le funzioni del sistema operativo. Guardiamo un po' più da vicino il sistema operativo, comprende le azioni che
necessario.

necessarie per produrre e erogare i servizi. Comprende l'acquisizione di risorse, la trasformazione delle risorse, la collocazione delle risorse. Inoltre, l'acquisizione e l'amministrazione del personale, dei mezzi finanziari e della conoscenza. Per esempio, una cooperativa che vende libri dovrà procurarsi, diciamo, rapporti con editori, acquisire i libri, vendere i libri, ma anche trovare il personale che è disposto, formare il personale, eccetera. Qui ogni azienda deve fare queste operazioni in maniera diversa a seconda di quello che fa. Il sistema informativo, invece, comprende informazioni sul funzionamento e sui risultati. Le informazioni gestionali tipiche del sistema informativo riguardano gli effetti, gli output delle attività e consentono di raccogliere dati su come e quando sono state impiegate le risorse, ma anche come sono acquisiti, immessi e archiviati dati gestionali al fine di offrire dati valutabili dal sistema controllo di gestione. Accanto a questo modello Tancredi abbiamo aggiunto dopo elementi di analisi organizzazione di Guaglini e Butera che cercano di analizzare il rapporto esistente tra attività svolte in un certo arco di tempo e gli obiettivi formulati dall'organizzazione, allo scopo di verificare possibili congruenze o incongruenze esistenti. Con questo tipo di analisi è possibile individuare sia quali funzioni non sono state svolte bene, sia quali obiettivi non sono raggiunti o sono in parte. Per esempio, loro hanno lavorato molto sui sistemi di emergenza per capire le emergenze come vengono gestite. Perché quando si lavora in emergenza parte del lavoro funzionale previsto prima viene cambiato e per cui ci sono anche modalità d'emergenza che alcune organizzazioni devono operare con questa modalità molto spesso. Entriamo adesso nella dimensione culturale psicodinamica. La dimensione psicodinamica esplora gli aspetti soggettivi non consapevoli della vita organizzativa a livello individuale, di gruppo e di cultura. Cosa vuol dire? Che questa vita psicodinamica delle organizzazioni è dovuta in parte ai sentimenti inconsci, irrazionali dei partecipanti, ma anche ai gruppi che si formano nell'organizzazione, che possono a loro volta suscitare sentimenti, reazioni e consce o spesso inconsce, e soprattutto la cultura dell'organizzazione. In alcune organizzazioni c'è una cultura gerarchica che sembrano, diciamo, stazioni di polizia o, diciamo, posti militari, perché dice è come fossimo militari, perché c'è un capo che comanda e gli altri che obbediscono. In altre culture c'è una cultura di gruppo, e praticamente una cultura in cui le decisioni vengono prese in maniera più collettiva, più ragionate. Allora, in parte le emozioni inconsce derivano anche dal tipo di cultura in cui è immersa l'organizzazione, che è fatta sia della cultura di chi l'ha organizzata per primo, ma di tutte le componenti di gruppo, sottogruppi e individui che la compongono. Per esplorare questa dimensione vengono analizzate le emozioni positive e negative usando tecniche proiettive come disegni di gruppo sull'organizzazione, barzellette, aneddoti, immagini poste alle pareti sull'organizzazione, sceneggiature di film sull'organizzazione. Come vedete, alcune di queste esercitazioni sono molto interessanti e anche molto coinvolgenti: fare dei disegni di gruppo, fare uno sceneggiato. Lo vedremo anche in altre, ritornerà in altre lezioni dove vi spiegherò esattamente come si fa a far questo, ma sono tutte cose che aiutano a capire, diciamo, le nostre relazioni più inconsce, meno consapevoli, in modo che noi possiamo capire quali sono le emozioni che abbiamo sul nostro luogo di lavoro. Infine arriviamo alla dimensione psicoambientale, che si focalizza dunque sulle percezioni consapevoli, di cui io sono consapevole, dei rapporti tra individui, gruppi e contesti ambientali. Si cerca di individuare qui il grado di accordo tra aspettative dei membri e scopi e funzioni dell'organizzazione. Lo dicevo già prima, praticamente che ci sono

delle congruenze e incongruenze fra quello che noi vorremmo e l'organizzazione vuole da noi. Perché? Perché ci sono fenomeni di gruppo nelle organizzazioni in cui io posso all'inizio essere contenta, poi magari mi divento amica con degli amici che invece sono scontenti dell'organizzazione e anch'io cambio di argomento. Dipende dallo stile di leadership. Io posso essere molto contenta della mia leader, della mia capa o del mio capo, oppure no. Oppure no, lo stile di leadership provoca una grande differenza nei contesti organizzativi. Ci sono persone che odiano il loro capo conscientemente e persone che invece lo adorano e sarebbero disposte a fare qualunque cosa per lui. Tutti avete avuto occasione di parlare con qualcuno che ha in queste due situazioni. Fine comunicazione. E ogni organizzazione ha degli stili comunicativi. Ci sono quelli che mettono le cose, diciamo, tutte le cose online, altri che invece nascondono alcune cose. Ci sono forme di comunicazione formali e informali molto importanti, e per cui anche qui possono nascere o invece morire alcuni atteggiamenti positivi verso l'organizzazione oppure atteggiamenti negativi verso l'organizzazione. I nostri bisogni, le nostre motivazioni, i nostri atteggiamenti sono dovuti a tutti questi fenomeni che nella dimensione psicoambientale ci possono influenzare. Come analizziamo noi? Quali sono gli strumenti della dimensione psicoambientale? Noi utilizziamo strumenti sviluppati dagli psicologi dell'organizzazione per misurare lo stato di benessere e salute organizzativa, il clima organizzativo, gli stili di leadership, i pattern di comunicazione e la risoluzione dei conflitti, la realizzazione del lavoro e il bisogno di riconoscimento. Questo è molto importante. In alcuni contesti, le persone non vengono molto riconosciute, cioè hanno dei leader che magari quando non funziona qualcosa li rimproverano, ma non li lodano quando, per esempio, fanno qualcosa di buono. Allora, queste cose che ci sono scritte nelle slide sono tutte importantissime perché praticamente gli strumenti che misurano che il benessere e la salute organizzativa sono dovuti a questo clima, questo stile di leadership e queste difficoltà di comunicazione e soprattutto sul modo di non risolvere o risolvere i conflitti. Allora, come facciamo a sapere questo noi? Facciamo interviste singole di gruppo. Allora, vengono effettuate per esaminare come migliorare la congruenza tra desideri e aspettative dei singoli e le funzioni da svolgere per raggiungere gli obiettivi organizzativi. Vengono individuati così i punti forza e le aree problema che i singoli e i gruppi intervistati ci propongono. Perché facciamo sia singoli che gruppi? Perché in alcune organizzazioni il singolo non dirà mai in gruppo quello che dirà in una intervista individuale, perché magari teme di essere biasimato, preso in giro, teme le vendette. E noi abbiamo visto che è molto importante in questa dimensione fare sia interviste individuali, specialmente se ci sono dei conflitti, e però anche interviste di gruppo. Perché di gruppo? Perché a volte nel gruppo, sentendo le altre persone parlare, c'è un movimento di cambiamento che viene accelerato perché ci si accorge che di non essere soli a pensare in quel modo, ma di avere altre persone che pensano come noi. E allora le soluzioni possono diventare molto più interessanti. Ora si fa poi dopo un esame delle interazioni tra le quattro dimensioni e l'individuazione delle priorità di cambiamento fattibile. Dopo aver esaminato come punti deboli in una dimensione possono influenzarne un'altra e viceversa, il gruppo discute su cambiamenti fattibili con le risorse presenti e come reperire risorse mancanti. Questo è uno degli aspetti più belli di questo strumento che io ho utilizzato in più di 140 differenti organizzazioni. Perché? Qui è il momento in cui le persone cominciano a capire i legami che ci sono fra le diverse dimensioni e a sperare che si possa cambiare e offrire modi in cui si può cambiare, perché si può sempre cambiare se ci si mette d'accordo su qualcosa. E in questa

parte il consulente con il gruppo che ormai ha esaminato tutte le quattro dimensioni, generalmente riesce a trovare qualcosa che funzioni. Per esempio, in un gruppo sono stati apertamente dichiarati delle persone, dice: io vorrei avere il tuo lavoro, ma non so fare le cose tue, vorrei avere un corso di formazione per poi diventare come te, perché quella parte del tuo lavoro mi piace molto.

sì che le persone vengono più volentieri a lavorare perché chiunque lavora motivato ovviamente è più contento e fa meglio. Allora, sono molto orgogliosa di questa slide perché è sulla valutazione dell'efficacia della OMP. L'abbiamo verificata in 140 organizzazioni, piccole e medie imprese, cooperative del privato sociale, scuole, associazioni di volontariato, enti locali, amministrazioni comunali, sindacati e sedi di partiti politici, sono due sedi, associazioni culturali e ricreative. In ognuno di questi contesti così diversi abbiamo visto che il metodo funziona e funziona grazie a questa partecipazione molto importante delle persone che, siccome lavorano lì, sanno molto di più di anche noi esperti. E noi dobbiamo soltanto facilitare che vengano espresse le loro opinioni e trovare un modo in cui si possono risolvere i conflitti e si possono pensare ad alternative che rendono più piacevole e interessante lavorare in quel posto. Pensate quanta gente vorrebbe. Io ho lavorato con tantissima gente che mi ha detto: non vedo l'ora di andare in pensione, non vedo l'ora di andare in pensione. Cioè, stava spendendo anni della sua vita in posti dove non voleva restare, ma lo faceva perché non sapeva come poter cambiare. Invece si può cambiare. E questa, la materia di cui io mi occupo, ha proprio l'empowerment organizzativo. E il libro che ho scritto si chiama Lavorare e decidere meglio in organizzazioni empowering and empowered, cioè organizzazioni che rendono più potenti le persone che lavorano con loro e fanno anche bene il loro mestiere. Conclusione, la OMP è svolta con tutti gli appartenenti in un'organizzazione o con membri che ne rappresentano le diverse componenti. Si inizia con un'analisi preliminare, come avete visto, punti forza e deboli. Ogni dimensione viene analizzata con le metodologie appropriate, cioè per ognuna si sceglie una cosa che viene da una disciplina diversa. E le interconnessioni fra le dimensioni vengono guardate. E soprattutto stabiliamo aree di miglioramento e azioni necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi. Ecco un'immagine che io spero vi farà vedere come queste cose sono connesse, come diventano un cerchio importante, che sono tutte interdipendenti. Per avere priorità di cambiamento bisogna stare attenti a tutte e quattro le dimensioni e cercare di trovare delle soluzioni che sono le migliori possibili in queste condizioni. Quali strumenti di analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? Quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP? Riepilogo spunti di riflessione. Perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Quali strumenti di analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP e quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare. Arrivederci, la lezione è finita, spero di rivedervi alla prossima lezione. Grazie per l'attenzione.

Buonasera e benvenuti a tutti, a tutte. Prego di sedervi, per favore. Grazie. È per me un piacere, anzitutto, e un onore inaugurare questa 22esima edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Roma, uno degli eventi più attesi e significativi dell'estate romana. Lo faccio in questo scenario unico al mondo, il Foro Palatino, dove si svolgeranno le 5 serate da oggi e poi il 5, il 9, l'11 luglio fino al 13, la serata conclusiva. Se siamo qui lo dobbiamo alla sensibilità istituzionale, allo spirito di collaborazione della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ci ospita anche quest'anno e che facciamo bene a ringraziare. Grazie Alfonsina. La formula del festival è nota, è una selezione di 16 scrittori e scrittrici da tutto il mondo che hanno inviato dei loro testi inediti che saranno letti una sera dopo l'altra, offrendoci un dialogo tra storia e contemporaneità, tra vestigia del passato e l'inquietudine del tempo presente. Un dialogo filtrato dallo sguardo della migliore letteratura internazionale che punta a coinvolgere gli spettatori in un viaggio tra parole, immagini e suoni. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è la memoria del mondo, in omaggio all'opera di Italo Calvino, di cui si festeggia il centenario della nascita, e perciò questa manifestazione ha il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Calvino. La memoria del mondo è una narrazione contemporanea sull'origine dell'universo che ci invita a riflettere sulla trasmissione del sapere e il senso del racconto attraverso la letteratura. Stasera lo ascolteremo letto da Luigi Locascio, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito ad essere qui con noi. Sono particolarmente contento di questa dedica a Calvino, perché credo che la sua capacità di sperimentare di continuo un'idea di letteratura diversa dalla precedente lo renda particolarmente adatto come scrittore oggi a comprendere il tempo nostro, sfuggente, usando gli strumenti culturali più diversificati, dalla fiaba alla letteratura civile, alla linguistica, all'antropologia, alla semiotica, alla biologia e alla psicanalisi. È un grande sperimentatore, questo è stato Calvino, e questa capacità di esserlo lo rende, credo, tra i più grandi, se non il più grande scrittore italiano della seconda metà del Novecento. La serata

0: di oggi è ricca di appuntamenti, quindi desidero essere breve, ma non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto, promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma e curato dalle istituzioni biblioteche. E quindi il presidente delle biblioteche, il professore Giovanni Solimine, che è qui alle mie spalle, poi ascolteremo, la direttrice Maria Rosaria Senofonte e Simona Cives, la curatrice di questo festival, che ha ideato in collaborazione con i membri del comitato scientifico, formato da degli scrittori romani, Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Igiaba Scego, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio. Desidero anche ringraziare lo staff della Casa delle Letterature e Fabrizio Arcuri, che è il regista e il curatore artistico delle 5 serate, che chiamerà sul palco, tra uno scrittore e l'altro, tra un inedito e l'altro, artisti e acrobati del circo contemporaneo che interpreteranno con le loro performance l'immaginario di Calvino. E infine voglio ringraziare Zetema per il supporto organizzativo. Il festival, e concludo, è realizzato grazie alla collaborazione di una serie di enti ai quali desidero esprimere la nostra gratitudine: l'Associazione Librai Italiani, la SIAE, il Centro per il Libro e la Letteratura, l'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, la Fondazione Bellonci, ma anche le ambasciate del Canada, del Messico, degli Stati Uniti e poi il Goethe Institute, l'Istituto Latinoamericano, l'Istituto Cervantes, l'Institut Français e Rai Cultura, che è media partner. A me non resta che augurarvi buona serata e ascoltare con voi prima Lo Cascio e poi le pagine inedite di Fernando Aramburo, lo scrittore e poeta e saggista basco, autore di quello splendido libro Patria, che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico in Spagna, in Italia, nel mondo. Ha vinto tra l'altro il premio Strega Europeo nel 2018 e il premio internazionale Giuseppe Tommasi di Lampedusa. A seguire leggeranno i loro inediti che hanno donato alla città di Roma la scrittrice statunitense d'origine giapponese Julie Otsuka e lo scrittore francese Jean-Baptiste Delamo. Buon festival a tutti e a tutti e grazie.
1: Buonasera, un benvenuto e un saluto anche per sottolineare come questa iniziativa, questo festival, come negli anni scorsi, è il punto di approdo di un lavoro che le biblioteche di Roma fanno tutto l'anno per promuovere la lettura, per consentire ai cittadini di Roma di incontrare gli autori, per mettere in contatto i frequentatori delle biblioteche con i libri e con gli autori, i circoli di lettura e le tante iniziative che animano giorno per giorno nelle 40 biblioteche, che presto diventeranno 50, i quartieri e le zone della città di Roma e che poi appunto confluiscono in una iniziativa come questa, che dà anche la giusta visibilità al dialogo tra gli autori e i lettori. Autori e lettori che sono praticamente due facce dello stesso lavoro, no? Il lavoro dello scrittore arriva fino a un certo punto, poi deve essere il lettore a metterci del suo, leggendo, andando a cercare se stesso, le proprie emozioni, le proprie storie e incontrando anche le vite degli altri e le storie degli altri all'interno dei libri. Quest'anno il festival è illuminato dal ricordo di Italo Calvino, che diceva che appunto i libri sono fatti per essere in tanti, no? ciascun libro comincia dove finisce.

0: finisce un libro precedente, ciascun libro è soltanto un pezzo del libro che è l'universo. In questo senso credo che la folla che abbiamo visto adesso, che cercava di entrare, mi auguro che tutti abbiano trovato posto, dimostra quanto desiderio, quanto sia forte il desiderio di incontrare i libri e incontrare gli autori. E io voglio ringraziare ancora una volta tutto il personale delle biblioteche di Roma per il lavoro che fa tutto l'anno, a nome anche del Consiglio di Amministrazione e in particolare ovviamente chi ha lavorato a questo festival. Grazie.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Stasera ci batte forte il cuore, siamo molto emozionati per questa apertura del Festival Letterature. Come hanno già ribadito l'assessore Gotor e il presidente Solimine, questa 22esima edizione è dedicata al centenario di Italo Calvino. La memoria del mondo è il titolo di un racconto e di una raccolta di racconti di Calvino, e questo titolo ci è parso particolarmente adatto per il nostro festival, sia perché, lo abbiamo detto già varie volte, lo Stadio Palatino è la memoria del mondo, ma anche perché questo libro, che si inserisce nel genere cosmicomico della produzione dell'autore, Calvino se lo sentiva molto suo e gli pareva molto ben riuscito. E quindi anche noi ce lo sentiamo nostro, soprattutto perché il libro inizialmente fu destinato ad un pubblico di non lettori, e questo è l'obiettivo che le biblioteche di Roma si danno tutti i giorni dell'anno. La memoria del mondo parla delle origini dell'universo, ma anche della sua possibile fine, e dentro c'è il racconto della letteratura. Questa sera ascolteremo la lettura degli inediti che le autrici e gli autori nostri ospiti hanno composto per noi, per questo festival. Il programma lo trovate tutto nella brochure e non mi dilungo nella descrizione. Anch'io mi associo ai ringraziamenti dell'assessore e del presidente, a Luigi Locascio, che questa sera leggerà il racconto di Calvino, e ringrazio in particolare gli autori di questa serata, Giulio Zucca, Fernando Ramburu, Jean-Baptiste Delamot, e tra gli istituti partner, tutti quanti naturalmente. In particolare ringraziamo questa sera l'Istituto Cervantes, l'Institut Français e l'Ambasciata Americana. E ringraziamo in particolare il Laboratorio Calvino e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Calvino. Ovviamente quest'anno hanno dato il patrocinio alla manifestazione. Ringrazio anch'io il comitato scientifico del festival e insieme a tutte le autrici e gli autori che sono rappresentati dalle case editrici, come anche dall'AIE, dall'Associazione Italiana Editori e dalla SIAE, voglio ringraziare Fabrizio Arcuri, il curatore artistico della manifestazione, e Teo Teardo, che ha composto per questo festival tutte le musiche, e gli artisti che prenderanno parte al festival. Infine, grazie a voi lettrici e lettori che siete così numerosi questa sera e ci rendete felici. Grazie, buona serata. Un'ultima cosa. Questa è la serata della superluna. Sapete che cos'è la superluna? Questa sera la luna è particolarmente vicina alla Terra e quindi è più grande del solito e più luminosa. Questa luna la dedichiamo a Italo Calvino. Grazie.

È per questo che l'ho fatta chiamare Müller. Ora che le mie dimissioni sono state accettate, lei sarà il mio successore. La sua nomina a direttore è imminente. Non finga di cadere dalle nuvole, è da parecchio che la voce circola tra noi e certo sarà arrivata anche al suo orecchio. Del resto non c'è dubbio che tra i giovani quadri della nostra organizzazione, lei, Müller, è il più preparato, quello che conosce, si può dire, tutti i segreti del nostro lavoro, in apparenza almeno. Mi lasci dire, non è di mia iniziativa che le parlo, ma per incarico dei nostri superiori. Solo di alcune questioni lei non è ancora al corrente ed è venuto il momento che lei sappia, Müller. Lei crede, come tutti del resto, che la nostra organizzazione stia da molti anni preparando il più grande centro di documentazione che sia mai stato progettato, uno schedario che raccolga e ordini tutto quello che si sa di ogni persona e animale e cosa, in vista di un inventario generale non solo del presente, ma anche del passato, di tutto quello che c'è stato dalle origini, insomma, una storia generale di tutto contemporaneamente, o meglio, un catalogo di tutto momento per momento. Effettivamente è a questo che lavoriamo e possiamo dire di essere a buon punto. Non solo il contenuto delle più importanti biblioteche del mondo, degli archivi e dei musei, delle annate dei giornali di ogni paese, è già nelle nostre schede perforate, ma anche una documentazione raccolta ad hoc, persona per persona, luogo per luogo. E tutto questo materiale passa attraverso un processo di riduzione all'essenziale, condensazione, miniaturizzazione che non sappiamo ancora a che punto si arresterà, così come tutte le immagini esistenti e possibili vengono archiviate in minuscole bobine di microfilm e i microscopici rocchetti di filo magnetico racchiudono tutti i suoni registrati e registrabili. È una memoria centralizzata del genere umano, quella che noi siamo intenti a costruire, cercando di immagazzinarla in uno spazio il più ristretto possibile, sul tipo delle memorie individuali dei nostri cervelli. Ma è inutile che ripeta queste cose proprio a lei, che è entrato qui da noi vincendo il concorso d'ammissione col progetto Tutto il British Museum in una castagna. Lei è tra noi da relativamente pochi anni, ma conosce ormai il funzionamento dei nostri laboratori, quanto me che ho occupato il posto di direttore della fondazione. Non l'avrei mai lasciato questo posto, glielo assicuro, se mi avessero sorretto le forze, ma dopo la misteriosa scomparsa di mia moglie, mi ha preso una crisi di depressione da cui non riesco a rimettermi. È giusto che i nostri superiori, accogliendo del resto quello che è anche un mio desiderio, abbiano pensato a sostituirmi. Tocca quindi a me metterla al corrente dei segreti di ufficio che finora le sono stati taciuti. Quello che lei non sa è il vero scopo del nostro lavoro. È per la fine del mondo, Müller. Lavoriamo in vista di una prossima fine della vita sulla Terra. È perché tutto non sia stato inutile? Per trasmettere tutto quello che sappiamo ad altri che non sappiamo chi sono né cosa sanno. Posso offrirle un sigaro? La previsione è che la Terra non resterà abitabile per molto tempo ancora, almeno per il genere umano, non può farci troppa impressione. Già sapevamo tutti che il Sole è arrivato alla metà della sua vita. Per bene che andasse 3, 4 o 5 miliardi di anni, tutto sarebbe finito. Di qui a un po', insomma, il problema si sarebbe posto in ogni modo. La novità è che le scadenze sono molto più ravvicinate, che non abbiamo tempo da perdere, ecco tutto. L'estinzione della nostra specie è certo una prospettiva triste, ma piangervi sopra non è che una ben vana consolazione, come recriminare una morte individuale. È sempre alla scomparsa della mia Angela che penso, perdoni, e la mia commozione. I milioni di pianeti sconosciuti vivono certamente degli esseri simili a noi. Poco importa se a ricordarci e a continuarci saranno i loro discendenti anziché i nostri. L'importante è comunicare loro la nostra memoria. La memoria generale, messa a punto dall'organizzazione di cui lei, Müller,

sta per essere nominato direttore. Non si spaventi, l'ambito del suo lavoro resterà quello che è stato finora. Il sistema per comunicare la nostra memoria ad altri pianeti è studiato da un'altra branca dell'organizzazione. Noi abbiamo già il nostro da fare e nemmeno ci riguarda se saranno ritenuti più idonei mezzi ottici o acustici. Può anche darsi che non si tratterà di trasmetterli i messaggi, ma di depositarli al sicuro sotto la crosta terrestre. Il relitto del nostro pianeta, vagante per lo spazio, potrebbe un giorno essere raggiunto ed esplorato da archeologi extragalattici. Nemmeno il codice o i codici che saranno prescelti sono affar nostro. C'è pure una branca che studia solo questo, il modo di rendere intelligibile il nostro stock di informazioni, qualsiasi sistema linguistico usino gli altri. Per lei, ora che sa, non è cambiato nulla, le assicuro, tranne che nella responsabilità che l'aspetta. E di questo che volevo discorrere un po' con lei. Cosa sarà il genere umano al momento dell'estinzione? Una certa quantità di informazione su se stesso e sul mondo. Una quantità finita, dato che non potrà più rinnovarsi e aumentare. Per un certo tempo l'universo ha avuto una particolare occasione di raccogliere e elaborare informazione e di crearla, di far saltare fuori informazione là dove non ci sarebbe stato niente da informare di niente. Questo è stata la vita sulla Terra e soprattutto il genere umano, la sua memoria, le sue invenzioni per comunicare e ricordare. La nostra organizzazione garantisce che questa quantità di informazione non si disperda, indipendentemente dal fatto che essa venga o no ricevuta da altri. Sarà a scrupolo del direttore far sì che non resti fuori niente, perché quel che resta fuori è come se non ci fosse mai stato, e nello stesso tempo sarà suo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impasticciare o mettere in ombra altre cose più essenziali, cioè tutto quello che anziché aumentare l'informazione creerebbe un inutile disordine e frastuono. L'importante è il modello generale costituito dall'insieme delle informazioni, dal quale potranno essere ricavate altre informazioni che noi non diamo e che magari non abbiamo. Insomma, non dando certe informazioni se ne danno di più di quante non se ne darebbero dandole. Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c'è. Solo allora si potrà sapere di tutto ciò che è stato cos'è che contava davvero, ossia cos'è che c'è stato veramente, perché il risultato finale della nostra documentazione sarà insieme ciò che è stato e sarà, e tutto il resto niente. Certo, capitano dei momenti nel nostro lavoro, anche lei ne avrà avuti, Muller, in cui si è tentati di pensare che solo ciò che sfugge alla nostra registrazione è importante, che solo ciò che passa senza lasciar traccia esiste veramente, mentre tutto quel che i nostri schedari ritengono è la parte morta, i trucioli, la scoria. Viene il momento in cui uno sbadiglio, una mosca che vola, un prurito ci paiono il solo tesoro, appunto perché assolutamente inutilizzabile, dato una volta per tutte e subito dimenticato, sottratto al destino monotono dell'immagazzinamento nella memoria del mondo. Chi può escludere che l'universo consista nella rete discontinua degli attimi non registrabili e che la nostra organizzazione non ne controlli altro che lo stampo negativo, la cornice di vuoto e di insignificanza? Ma la nostra deformazione professionale è questa. Appena ci fissiamo su qualcosa, subito vorremmo comprenderla nei nostri schedari, e così mi è spesso accaduto, le confesso, di catalogare sbadigli, foruncoli, associazioni di idee sconvenienti, fischietti, e di nasconderli nel pacco delle informazioni più qualificate, perché il posto di direttore cui lei sta per essere chiamato ha questo privilegio di poter dare un'impronta personale
alla memoria del mondo, mi segua Müller, non le sto parlando di un arbitrio e di un abuso di poteri, ma di una componente indispensabile nel nostro lavoro, una massa di informazioni

conclusioni freddamente oggettive, incontrovertibili, rischierebbe di fornire un'immagine lontana dal vero, di falsare quel che è più specifico di ogni situazione. Supponiamo che ci arrivi da un altro pianeta un messaggio di puri dati di fatto, di una chiarezza addirittura ovvia. Non gli presteremmo attenzione, non ce ne accorgeremmo nemmeno, solo un messaggio che contenesse qualcosa di inespresso, di dubbioso, di parzialmente indecifrabile, forzerebbe la soglia della nostra coscienza e imporrebbe di essere ricevuto e interpretato. Dobbiamo tener conto di questo. Compito del direttore è dare all'insieme dei dati raccolti e selezionati dai nostri uffici quella lieve impronta soggettiva, quel tanto di opinabile, di arrischiato, di cui hanno bisogno per essere veri. Di questo volevo avvertirla prima di farle le consegne. Nel materiale finora raccolto si nota qua e là l'intervento della mia mano di un'estrema delicatezza, intendiamoci. Vi sono disseminati giudizi, reticenze, anche menzogne. La menzogna. La menzogna esclude solo in apparenza la verità. Lei sa che in molti casi le menzogne, per esempio per il psicanalista, quelle del paziente, sono indicative quanto più della verità. E così sarà per coloro che si troveranno a interpretare il nostro messaggio. Müller, dicendole quello che le dico ora, non è più per incarico dei nostri superiori che parlo, ma in base alla mia personale esperienza da collega a collega. Da uomo a uomo, mi ascolti, la menzogna è la vera informazione che noi abbiamo da trasmettere. Perciò non mi sono voluto vietare un uso discreto della menzogna, là dove essa non complicava il messaggio, anzi, lo semplificava. Soprattutto nelle notizie su me stesso mi sono creduto autorizzato ad abbandonare in particolari non veri. La cosa non credo possa dar disturbo a nessuno. Per esempio, la mia vita con Angela. Ah, l'ho descritta come avrei voluto che fosse, una grande storia d'amore, in cui Angela e io appaiamo come due eterni innamorati felici in mezzo ad avversità di ogni sorta, appassionati, fedeli. Non è stato esattamente così, Müller. Angela mi sposò per interesse e subito se ne pentì. La nostra vita fu un seguito di meschinità e sotterfugi. Ma cosa conta quello che è stato giorno per giorno? Nella memoria del mondo l'immagine d'Angela definitiva, è definitiva, perfetta, nulla può scalfirla. E io sarò per sempre lo sposo più invidiabile che sia mai esistito. Da principio non avevo che da compiere un abbellimento dei dati che mi forniva la nostra vita quotidiana. A un certo punto questi dati che mi trovavo sotto gli occhi nell'osservare Angela giorno per giorno e poi nello spiarla, nel pedinarla alla fine, cominciarono a diventare sempre più contraddittori, ambigui, tali da giustificare sospetti infamanti. Che cosa dovevo fare, Müller? Confondere? Rendere inintellegibile quell'immagine di Angela così chiara e trasmissibile, così amata e amabile? Offuscare il messaggio più splendente di tutti i nostri schedari? Eliminavo questi dati giorno per giorno senza esitare, ma avevo sempre paura che intorno all'immagine definitiva di Angela restasse qualche indizio, qualche sottinteso, una traccia da cui si potesse dedurre quello che lei, quello che l'Angela nella vita effimera era e faceva. Passavo le giornate in laboratorio a selezionare, a cancellare, a omettere. Geloso, Müller. Non geloso dell'Angela effimera, quello ormai era per me una partita perduta, ma geloso di quell'Angela informazione che sarebbe sopravvissuta per tutta la durata dell'universo. La prima condizione perché l'Angela informazione non fosse toccata da nessuna macchia era che l'Angela vivente non continuasse a sovrapporsi alla sua immagine. Fu allora che Angela scomparve
E tutte le ricerche furono vane, sarebbe inutile che adesso io le raccontassi, Müller, di come riuscì a disfarmi del cadavere pezzo a pezzo. Resti calmo, questi particolari non hanno nessuna importanza ai fini del nostro lavoro, perché nella memoria del mondo io resto lo sposo felice, poi il vedovo inconsolabile che tutti voi conoscete, ma non ho trovato la pace. L'angelo informazione restava pur parte di un sistema di informazioni, alcune delle quali potevano prestarsi a essere interpretate per disturbi nella trasmissione o per malignità del codificatore, come supposizioni equivoche, insinuazioni, illazioni, decisi di distruggere nei nostri schedari ogni presenza di persone con cui Angela poteva aver avuto rapporti intimi. Mi è molto dispiaciuto, perché di alcuni dei nostri colleghi non resterà traccia nella memoria del mondo, come se non fossero mai esistiti. Lei crede che le dica queste cose per chiedere la sua complicità, Müller? No! Non è questo il punto. Devo informarla delle misure estreme che sono obbligato a prendere per far sì che l'informazione di ogni possibile amante di mia moglie resti esclusa dagli schedari. Non mi preoccupo delle conseguenze per me. Gli anni che mi restano da vivere sono pochi rispetto all'eternità con cui sono abituato a fare i conti. E quello che io sono stato veramente, l'ho già stabilito una volta per tutte e consegnato alle schede perforate. Se nella memoria del mondo non c'è niente da correggere, la sola cosa che resta da fare è correggere la realtà dove essa non concorda con la memoria del mondo. Come ho cancellato l'esistenza dell'amante di mia moglie dalle schede perforate, così devo cancellare lui dal mondo delle persone viventi. È per questo che ora estraggo la pistola, la punto contro di lei, non leggete, Müller, schiaccio il grilletto, avete letto, lo uccido. Grazie. Lo sapevo. Speravo in un po' di suspense alla fine. Grazie, buonasera.

0: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: International Telematic University, Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net. The space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.

Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torna il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Eccoci qua, salve a tutti che voi che ci state ascoltando e vedendo per uno dei racconti della storia d'Italia più tristi, drammatici. Bene, cominciamo con quella che è la storia del dopo. Un mattino, quel mattino del 14 ottobre 1947, il professore si sentì come investito da un'illuminazione metafisica, qualcosa di soprannaturale che vibrava nell'aria sopra di lui e nel suo spirito. In quel momento si accorse che le macchie di umido del muro della sua villa, una bella villa sulla via Salaria, sembravano formare un'immagine che non aveva mai visto, che non aveva mai notato. Si avvicinavano quasi l'una all'altra, si estendevano, si limitavano fino a che non capì che cosa stava guardando. Stava guardando il volto di Cristo. Versione Veronica. Sì, sembrava proprio quasi l'immagine del sacro drappo su cui era rimasta impressa il volto, era rimasto impresso il volto del Cristo che saliva sul Golgota. Agitato da sentimenti contrastanti, ben consapevole che si trattasse di un miracolo, pensò bene di tenere segreta la notizia, ma naturalmente, per evitare che ci fossero dei dubbi, decise, diciamo così, non di ritoccarla, ma di ridisegnarla in modo tale che si completasse completamente quell'immagine che aveva nella sua mente, che era proprio quella del volto di Gesù. La villa era una villa famosa al tempo, siamo appunto nel 1947, ma la notizia rimane segreta fino al 1950. 3 anni dopo solamente, il professor Nicola Pende, endocrinologo di fama, lascia che la notizia irrompa sui giornali. E quell'immagine della Veronica, aggiustata un po' forse dai suoi muratori, in qualche modo diventa proprio, si vede ormai, è proprio attribuibile proprio all'immagine che vediamo nell'ultima cena di Leonardo. D'altra parte c'è anche la coincidenza di dati, la nascita di Leonardo, eccetera, eccetera, eccetera, e soprattutto il parere di una maga. Il professor Nicola Pende, si sa, era uso alla frequentazione di maghi. Ne frequentava uno in particolare in Piazza delle Muse, il mago Cambereri, una persona oscura e molto dubbia in quel periodo di transizione fra il fascismo, Roma città aperta e la liberazione e poi dopo la fine della monarchia anche la Repubblica. E qua ormai siamo in piena Repubblica, siamo già oltre quel 1948 che segna l'inizio dell'età democristiana nella storia d'Italia. E quindi Nicola Pende in quel momento diventa un personaggio, diventa un protagonista della vita scientifica e culturale e anche politica dell'intero paese. Quella data è importante perché nel 1950 il professor Nicola Pende sta per partire proprio per il Brasile, per una serie di conferenze. Sono le sue prime conferenze dopo l'epurazione. Sì, perché il professor Nicola Pende era stato epurato, ovviamente. Non fosse altro, sì, epurato. Certo, era stato epurato, era stato discacciato dall'università, considerato indegno per essere stato il più importante firmatario del Manifesto della razza voluto da Mussolini nel 1938. Quel testo su cui poi sarà costruita quel complesso sistema di leggi che vengono chiamate le leggi razziali, le leggi della vergogna italiana, le leggi della vergogna del fascismo,
le leggi che cambiano forse, probabilmente, anzi sicuramente, il giudizio storico sul ventennio e anche sulla storia di tutto il paese, sulla storia dell'identità italiana. Ebbene, quelle leggi furono firmate, fra gli altri, erano 10, furono firmate fra gli altri proprio dal professor Nicola Pende. Il professor Nicola Pende firmò quelle leggi controvoglia a suo tempo, anzi ci fu costretto, sì è vero, ci fu costretto. Non che Nicola Pende non fosse, diciamo così, ad uso e incline a parlare e a usare il concetto di razza, ma certamente ne aveva un'idea diversa, se vogliamo, come si direbbe, un po' meno legata al fattore biologico e piuttosto al fattore culturale. Ma insomma, naturalmente questa discussione in sede storica è già stata risolta, Pende partecipò alla formazione delle e a creare l'opinione della legislazione che fa da sostrato alla legislazione razziale. È come se vi partecipo. Ma certamente in una varietà di intendimenti che lo contrapporranno anche allo stesso Mussolini, che infatti lo costrinse, minacciandolo, a mantenere la firma. Sì, la storia del manifesto è complicata, era uscito con la firma, con le firme degli insigni professori. I due più importanti erano appunto Nicola Pende e Sabato Visco, ma gli altri erano degli assistenti chiamati all'ultimo momento, una squadra un po' arraffazzonata, ma insomma alla fine Pende, che si trovò come primo firmatario del manifesto della razza, cercò di distinguersi da questo, già durante, devo dire, bisogna riconoscere proprio in un confronto aspro al Ministero, e poi naturalmente fu costretto sotto, diciamo così, le argomentazioni di una telefonata arrivata, sembra, al Ministero mentre si svolgeva la discussione in cui Pende pensava di ritirare la firma o di trattare per la sua firma. In sede storica questo problema è stato risolto e tutto quanto a sfavore di Pende. Fatto sta che dopo la liberazione di Roma, gli alleati decidono liberarsi di tutte quante quelle persone che avevano collaborato in maniera decisiva col fascismo, e incomincia un'altra storia, la storia del commissario dell'alto commissariato per l'epurazione. Quindi Pende viene epurato. A partire da quel momento si svolge una battaglia legale, una battaglia culturale, una battaglia politica per farlo rientrare nei ranghi universitari e quindi passare da un processo di epurazione a uno di, come dire, di depurazione, in modo tale che la sua immagine culturale, politica, sociale torni pulita e linda come poteva e come doveva essere per poter avere cittadinanza nel nuovo Stato italiano. Pende è un grande democristiano, è legato al Vaticano, e quindi questa operazione gli viene facile, nonostante sia proprio il simbolo della vergogna italiana. Ebbene, naturalmente lui poi si difenderà strenuamente, tanto da riuscire proprio in quegli anni, no, a far tornare indietro la lancetta delle punizioni contro il fascismo, la lancetta dell'epurazione, e tornare ad avere il diritto, no, di tornare a essere quel professore, quel barone che è sempre stato. A me è capitato, io sono Pasquale Chessa, sono un giornalista che si è occupato
molto di storia, me ne sono occupato come giornalista e come storico. Certe volte la documentazione storica e la documentazione giornalista si sovrappongono e quindi questo non ha creato troppi contrasti nel mio intimo di studioso, ma certamente forse mi ha favorito per esempio quando ho dovuto scrivere il libro Rosso e Nero con Renzo De Felice, una specie di intervista nella quale lo scopritore, l'uomo che ha inaugurato la storiografia italiana del dopoguerra contemporanea, che ci ha spiegato come si studiava il Novecento totalitario in Italia, appunto mi consentì di entrare nel suo laboratorio scientifico e di andare a vedere, trovare e divulgare le idee principali che sottintendevano alle sue ricerche. Ma poi mi sono occupato di immagine fotografica e di storia, appunto con un libro sulla guerra civile, e anche qui nel confronto fra partigiani e Saluini, appunto, durante i 600 giorni di Salò. Mi sono occupato di un libro sull'immagine del Duce, e cioè su come Mussolini ha costruito il proprio spettacolo, la propria scena di interprete, di attore e di regista del fascismo. E poi anche mi è capitato di entrare nel laboratorio di un uomo politico come Francesco Cossiga, con cui abbiamo scritto, mi sembra, due o tre, di cui un libro a cui tengo molto, che è l'ultimo, con Cossiga, firmato da Cossiga, che è proprio intitolato Gli italiani sono sempre gli altri, è una storia del carattere politico degli italiani. Quindi questo periodo di transizione, questo periodo di passaggio, è uno dei periodi più difficili e più complicati della storia d'Italia, che adesso è stato messo in luce da un libro molto importante, si intitola proprio Baroni di razza, di Barbara Raggi, che come sottotitolo porta come l'università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali. Di che cosa si tratta? Facciamo una breve premessa. Ci sono dei capitoli in cui la storia si forma, si studia, ci sono delle convenzioni in cui si dice, allora si decide, si sa, è uno dei temi principali, se ne è occupato fra tutti un grande storico, un grande ricercatore, un grande storico degli archivi come Pavone, a cui dobbiamo, insieme a una serie di lavori contigui alle sue ricerche, dobbiamo proprio la formulazione di quel concetto che va sotto la definizione di continuità dello Stato. La continuità dello Stato ha una piega politica, diciamo così, come argomento storiografico, e cioè presuppone e mette in luce ciò che dal fascismo in qualche modo è passato al post-fascismo. Ma anche, se vogliamo, ciò che dal liberalismo e quindi dal primo dopoguerra finì nel fascismo. Ma in questo caso ciò che ci interessa e che riguarda questo libro di Barbara Raggi, ma che riguarda questo ampio settore di studi, è proprio quello della continuità dello Stato fra fascismo e Repubblica. Ci sono stati studi molto interessanti, quelli di Pavone, prima di tutto, in cui si è cercato di capire come questo passaggio può essere avvenuto e come giudicare, dal punto di vista delle strutture, per esempio, cioè quante delle leggi del fascismo sono poi state passate alla Repubblica. Beh, non dimentichiamoci, per esempio, le polemiche annose proprio sul codice Rocco, sul codice fascista, che sembrava impossibile a un certo punto abrogare. Ma anche, soprattutto, dobbiamo capire quello che successe soprattutto per gli uomini. Gli uomini che parteciparono a vario titolo alla creazione, all'affermazione del fascismo, e che poi si trovarono in qualche modo
compagni degli antifascisti a percorrere un'altra strada. In mezzo, quel periodo terribile della guerra civile, appunto, quello fra la caduta del fascismo regime e la liberazione d'Italia, fra il 25 luglio del 1943 e il 25 aprile del 1945, in cui si combatté la più feroce e la più tragica delle guerre civili, che ancora oggi, nella memoria e anche in qualche modo nella politica, sicuramente nella storia, ha lasciato segni purtroppo indelebili. Ebbene, in questo passaggio, no, in questa storia, le leggi razziali sono state sempre sottovalutate. Per fare un esempio, l'alto commissariato, che era la struttura che doveva giudicare i fascisti, perché naturalmente non si potevano discacciare dall'Italia, e sarebbe stato anche un errore, tutti quanti coloro che erano stati fascisti. Nel sistema, nel meccanismo di epurazione, infatti, era necessaria l'aggravante. Ci voleva un'aggravante, per cui uno era stato fascista, ma era stato anche particolarmente efferato, aveva compiuto delitti particolarmente ignominiosi, persino era stato settario, per dire. Naturalmente gli epurati tendevano a difendersi, mascheravano a torto o a ragione i loro interventi come interventi determinati, originati, scaturiti dal loro ruolo, un ruolo spesso scientifico. La parola scientifico, l'aggettivo scientifico, il concetto di scientifico è il concetto chiave che serve come una specie di... Beh, nell'introduzione a questo libro di Barbara Raggi, appunto Barone di Razza, io l'ho chiamato un algoritmo del perdono. Cioè serve proprio per mettere in moto quel meccanismo che consente poi di essere perdonati. Quindi quel perdono che Pende ottenne, per esempio, sostenendo che aveva aiutato degli ebrei. Ora è stato difficile trovare il nome di questi ebrei, è stato difficile trovare testimonianze, ma insomma il problema ovviamente non è Pende, anche se Pende è diventato, non suo malgrado, non certamente a sua insaputa, il simbolo di quella terribile stagione. Ebbene, dicevo, le leggi razziali non entrano, non fanno parte. L'Alto Commissariato per l'Epurazione era diviso in tanti settori, tante commissioni. Bene, non c'è una commissione che dice andiamo a prendere i razzisti e vediamo che cosa è loro successo e vediamo che posti hanno occupato. Le leggi razziali, durante il periodo subito dopo il fascismo, quando Badoglio prese il posto di Mussolini, non furono subito abrogate. Ci volle del tempo. Ma insomma, non poterono durare più di tanto. E quindi presto furono in qualche modo dimenticate. Ma in quel dimenticato c'è una volontà politica. È per questo che non furono dimenticate, ma furono rimosse. Che è un concetto psicoanalitico che è diventato, che ha subito una trasformazione nel suo uso storico. C'è una volontà in quella rimozione, non c'è un'incoscienza, non c'è un desiderio di non sapere, c'è proprio un desiderio di nascondere, sapendo. Nelle

ricerche di Barbara Raggi che sono state molto puntuali. Barbara Raggi non ha un'idea preconcetta da dimostrare. Lei si è basata sui documenti, ha incominciato una ricerca e questa ricerca in archivio ha dato delle risposte anche inattese. Ha rivelato una mole enorme di documenti inediti.

l'epurazione che riguarda proprio la continuità dello Stato. Transizione è il concetto più neutro. L'epurazione va spesso insieme a un altro aggettivo, si dice c'è una tradizione culturale, storiografica, non fondata, molto fondata, appunto, che la considera mancata, un'epurazione mancata, appunto, un atto politico che non ci fu, proprio per consentire quella transizione che avrebbe, diciamo così, spostato l'asse del paese, orientato a sinistra per il ruolo dei comunisti e dei socialisti, l'avrebbe spostato di più verso il centro, diciamo così, prima cattolico e democristiano, e un po' anche verso la destra, che considerava il fascismo una parentesi, come aveva detto Croce, ben detto Croce. Ebbene, andando a vedere la letteratura, avevo in mente uno studio di Guido Melis, uno storico dell'amministrazione, che si era preso la briga di verificare quasi quantitativamente la continuità dello Stato. Studioso dell'amministrazione pubblica, aveva seguito il percorso di tutte quante le direzioni generali dei ministeri. E ha visto quanti direttori generali erano stati confermati, quanti erano sopravvissuti, quanti erano stati epurati, chi e come. Ma in questo grande capitolo mancano proprio i professori universitari e soprattutto i professori universitari che si prestarono a seguire, ad applicare, a teorizzare il razzismo italiano attraverso quel complesso di leggi chiamato appunto leggi razziali. Perché bisogna dire che questo percorso non è stato solo un percorso che ha cercato i razzisti, no, ha cercato anche, ci si occupa anche di personaggi che non furono particolarmente e ferocemente razzisti, che addirittura non ebbero nemmeno un ruolo nell'applicazione, non ebbero nemmeno un ruolo nella formazione culturale delle leggi razziali, ma le applicarono, i protagonisti di questa applicazione, i quali prevalentemente furono tutti quanti, diciamo così, graziati, qualcuno non fu nemmeno processato. Attraverso quale meccanismo? Quello della intangibilità della scienza, quella della neutralità del servizio verso lo Stato. E colpisce che tutto questo avvenga soprattutto per i professori. Nicola Pende non fu il solo, insieme a lui appunto Sabato Visco, ma c'è un aggravante. Quindi, sia nella tematica storiografica degli storici che si sono occupati dell'epurazione mancata, manca la parte razziale, sia intorno alla tematica della continuità dello Stato, manca la continuità dei protagonisti che applicarono le leggi sulla razza, sia poi per quanto riguarda la tematica delle persecuzioni razziali, inaugurata dal grande libro di De Felice sulla storia degli ebrei sotto il fascismo, no? Sebbene presenti, questi protagonisti non vi partecipano, vi partecipano in quanto, diciamo così, strumenti della persecuzione dello Stato, strumenti della discriminazione razziale, ma non vi partecipano appunto nella loro soggettività, se così possiamo dire. Vi partecipano per il ruolo che hanno occupato. Sempre parlando di professori, appunto, uno di questi che si chiamava Antonino Pagliaro, mi è capitato di conoscerlo alla fine del 67, quando sono entrato all'Università di Roma, a Lettere, vecchio signore che girava ancora per i corridoi, credo che tenesse ancora, sia stato l'ultimo anno, famosissimo glottologo, era diventato glottologo, di cui nessuno di noi

Sapeva niente, nonostante stessimo lì, siamo appunto alle soglie del 68. Si sapeva che era un grande scienziato, un grande intellettuale, un grande tecnico della cultura. Era il maestro, fra gli suoi allievi più insigni c'era Tullio De Mauro e Antonino Pagliaro, che era stato un grande fascista nazionalista, arrivato al fascismo attraverso questa strada. Era stato un protagonista, appunto, di quella stagione del razzismo italiano, partecipando alla commissione che doveva riscrivere il Manifesto della Razza, che era presieduta da Acerbo. Ebbene, Pagliaro non ha mai negato di essere stato un fascista convinto. Ha rifiutato orgogliosamente qualsiasi accomodamento con l'Alto Commissariato. Ha difeso le sue scelte, ma è stato salvato da una lettera, una strana lettera, di un grande filosofo che si chiamava Guido Calogero, esempio allora già, pur liberale per tutti coloro che avevano visto nel fascismo, appunto, anche intravisto nel fascismo la vergogna delle leggi razziali. Esiste addirittura una lettera sull'argomento razzista in cui Calogero, giovane Calogero, mette in guardia e sottolinea e si chiede quali problemi stiano avvenendo intorno agli ebrei nella Germania nazista. Proprio quello stesso Calogero, esempio di antifascismo preclaro, finito al confine, ebbene, strabismo corporativo, scrive una lettera in cui dice: caro Pagliaro, so che ti accusano di essere stato settario, era il meccanismo per cui poi Pagliaro poteva essere, appunto, avete capito, poteva essere epurato. So che ti considerano settario, ma tu non sei mai stato settario. Nella biografia di Pagliaro, anche negli anni 90, fra gli uomini insigni dell'Università di Roma, scritta da Tullio De Mauro, il suo migliore allievo, è citato diffusamente l'episodio e la difesa che fece Pagliaro del proprio sentimento e della propria militanza fascista, nello Stato fascista, ma non è mai citata l'episodio della collaborazione che diede per la formulazione del razzismo italiano e la sua applicazione. Un altro caso, non è un professore, un altro caso che fa riflettere. Guardate, qui non si pensa che fossero dei persecutori, non stiamo parlando ovviamente di comandanti di lager nazisti. Il razzismo italiano fu diverso dal razzismo tedesco, e diciamo che non fece in tempo a degenerare come nella Germania nazista, forse anche per la sua natura. Ma questa è un'altra discussione. Ciò che ci preoccupa è proprio di vedere come nessuno si sia occupato e abbia sentito la necessità in questo paese, nel dopoguerra, negli anni 50, di creare una frattura, una faglia con la vergogna della razza. Azzariti, Gaetano Azzariti, grande giurista, lo era già da giovane, già prima della marcia su Roma, che entra nel Ministero di Grazia e Giustizia, che fra il 1939 e la data della sua istituzione viene nominato a capo della Commissione Speciale per le Discriminazioni Razziali, quello che viene chiamato la commissione che serve per la arianizzazione, quello che viene chiamato il Tribunale della Razza.
Un tribunale

le cui sentenze devono rimanere segrete, il cui compito è quello di arianizzare appunto eventuali ebrei fascisti, ebbene, svolge questo compito fino al 1943, a partire dal 1939, è un compito ministeriale. Subito dopo, siccome si rifiuta di seguire Mussolini a Salò, è costretto a rifugiarsi in un convento a Roma, la sua figura si tinge in qualche modo di una certa luce benevola nei confronti del dopofascismo. Alla caduta del fascismo diventa ministro di Badoglio, attenzione, ministro di grazia e giustizia per la sua competenza scientifica, appunto. Liberata Roma dal nazismo, dai nazisti, Azzariti si mette al servizio di Togliatti, diventato a sua volta ministro della difesa, continua la sua carriera. La commissione sulla razza viene ovviamente sciolta, ma di fronte alle rimostranze di qualcuno, Togliatti alza le spalle, che dobbiamo fare? Si chiede, viene dimenticato l'episodio che lo vuole protagonista, appunto presidente di quella famigerata commissione, ripeto, denominata e passata alla storia come un tribunale della razza. Ebbene, finita la sua carriera ministeriale, un giurista prestato allo Stato, alla politica, bene, diventa uno dei primi giudici della Corte Costituzionale, presieduta da De Nicola, si occupa, è il giudice relatore della prima sentenza sul passaggio delle leggi del fascismo alla Repubblica, una sentenza storica. Tanto importante che subito dopo De Nicola prende lui, è il primo presidente togato, come si dice, della Corte Costituzionale italiana. Ebbene, questo è il punto. Il primo giudice della Corte Costituzionale è stato il presidente del Tribunale della Razza. Nella biografia dei presidenti della Corte Costituzionale questo episodio non è ricordato. Quindi voi capite che adesso questo problema è un problema di carattere storico, ma in realtà incide in maniera cruciale e definitiva nella vita del paese. Ci sono protagonisti ancora più emblematici. In Germania tutti questi problemi sono stati trattati da Norbert Frey in un libro straordinario intitolato Carriere, e segue proprio queste carriere. E in Italia noi dobbiamo vedere che queste carriere di razzisti, i baroni di razza, della razza, diventano più importanti dopo nella Repubblica, come se avessero fatto carriera dopo, proprio quasi per quella parte della loro vita che non si poteva nemmeno dire. Uno di questi, una delle carriere più straordinarie, bisogna riconoscerlo, è quella del ministro Acerbo. Il ministro Acerbo è il ministro preferito da Mussolini, ve lo ricordate, forse tutti voi lo sapete, tutte le volte che si parla di legge elettorale si parla della legge Acerbo, che fu quella legge che in qualche modo consentì a Mussolini col massimo, anzi, scusate, col minimo dei voti di avere il massimo del potere. Bene, Acerbo, che non era proprio che era un fascista, Giacomo Acerbo, appunto, fa parte appunto di quel nucleo che prende il potere insieme a Benito Mussolini, aveva molti buoni rapporti con il mondo cattolico, anzi, era un rappresentante, se così possiamo dire, un trait d'union fra il fascismo e il Vaticano. E infatti intorno al 1940 viene incaricato da Mussolini, dopo essere stato ministro varie volte, molto importante,

viene incaricato di studiare, di riscrivere il manifesto della razza in modo tale che si possa accordare senza creare troppi problemi con il, diciamo così, vogliamo dire, l'antisemitismo cattolico, no? Ebbene, e svolge il lavoro in maniera esemplare attraverso questa commissione, no? di cui faceva parte anche Pagliaro, ricordate? Ebbene, è acerbo al momento dell'epurazione, rifiuta l'epurazione. Il ministero è in grande imbarazzo, si cerca di impedire questa vergogna, ma non c'è niente da fare. Alla fine, attraverso una serie di opportuni ricorsi e soprattutto al fiancheggiamento delle forze universitarie, appunto a quello che Barbara Raggi ha definito lo strabismo accademico, ebbene Acerbo riesce a rientrare all'università e svolge una carriera di nuovo sfolgorante, tant'è vero che nel 1962, proprio mentre viene rifiutata una cattedra a Renzo De Felice, proprio per il suo libro, per come è stato severo con molti di questi personaggi, con molti di questi protagonisti del periodo razziale, gli viene rifiutata una cattedra. Acerbo nel 1972 dal Presidente della Repubblica Antonio Segni viene insignito di un'alta onorificenza, per la medaglia per la cultura. Ecco, questo è un po' il segno fondamentale di questa storia, e cioè il fatto che Acerbo, quasi in maniera naturale, sia riuscito ad arrivare fino al 1962 a far dimenticare il suo passato, non solo il suo passato di fascista, che era non poco ingombrante, ma soprattutto il suo passato di razzista. Perché, guardate bene, la cosa si complica, è complicata dal fatto che in questo capitolo della continuità dello Stato non si parla di coloro, non si parla della persecuzione, non è un libro sul fascismo questo, è un libro sul dopoguerra, è un libro sul dopo, su come appunto sia potuto succedere che questa dimenticanza, questa faglia, questa rimozione non abbia lavorato in maniera terribile, creando una disparità, negando di fatto il riconoscimento di una tragedia. Il riconoscimento, badate bene, individuale, personale, morale, etico e, perché no, anche politico. In nota c'è un articolo dei toni quasi sgradevoli, pubblicato in un libro introdotto da Benedetto Croce, no, nella raccolta I Pavidi, dove si ripubblica un articolo del giornale antifascista La Libertà, intitolato Un problema attuale, uscì il 19 dicembre 1945. L'articolo è firmato da Cesare Merzagora, è stato Presidente del Senato, uno dei padri, in qualche modo, della nostra Repubblica, uomo al di sopra delle parti. Merzagora, il quale, è una lunghissima nota, no? Di fronte al problema del rientro di coloro che sono scappati per le discriminazioni razziali, per le leggi razziali, per le persecuzioni razziali, che sono riusciti a salvarsi e che in qualche modo cercano di rientrare in Italia, che cercano di vedere riconosciuti i loro diritti, molti di questi sono stati privati appunto della cittadinanza, non dimenticatevi che le leggi razziali hanno trasformato degli italiani in stranieri, era questo il meccanismo micidiale su cui si basava la discriminazione fascista. Ebbene, in questa lettera dai toni, ripeto, siamo nel 1945 con la prefazione di Benedetto Croce, firmato da Merzagora, il meglio dell'antifascismo liberale, e dice così: coloro che rientrano dalla Svizzera non si lamentino troppo, con noi rimasti sul posto, per il loro

esilio e non si atteggino per questo a creditori dell'Italia. Si stava meglio sul Lungolago a Lugano o nella Bahnhofstrasse di Zurigo che non in Via Dante o in Piazzale Loreto. Forse molti pavidi nostrani hanno rimpianto una piccola circoncisione per avere un buon motivo di espatriare. Quel piccolo passaggio, no? Quasi come una battuta sferzante, in realtà suona adesso come una condanna non delle vittime, che furono vittime prima e vittime anche dopo, ma una condanna di qualcuno che attraverso quelle parole si comportava come un carnefice. Dice ancora l'articolo, molti ebrei erano squadristi e non facevano mistero a suo tempo delle loro simpatie fasciste, avevano magari l'ufficio tappezzato di fotografie di gerarchi, come le pareti della locanda romana del cavaliere Alfredo. È giusto che costoro, come gli altri di diversa religione, se ne vadano dai posti di comando, anzi doppiamente giusto, perché oltre ad essere fascisti furono anche sciocchi, il che è per un ebreo colpa grave, al punto da non comprendere dov'era il pericolo. Il fatto di essere stati esuli per la campagna antisemita non cancella i loro eventuali torti, sia politici che sociali. Il terzo punto era una specie di vademecum. Dice, coloro che tornano ai loro commerci devono comprendere che se vogliono contribuire alla spiccata fusione nazionale non devono riprendere gli antichi sistemi per i quali chi entrava in un negozio, in un ufficio di cui il cui titolare era israelita, difficilmente vi trovava dei non correligionari all'infuori del fattorino. Ora, come si vede, c'è qui quell'antisemitismo strutturale, così l'ha definito il rabbino di Segni nella presentazione del libro di Barbara Raggi, nella sala Pietro da Cortona ai Musei Capitolini. Ebbene, sì, interrompo la lettura di questa lettera, ma è proprio con questa lettera che ho voluto e voglio concludere questo racconto storiografico, un racconto fondato su delle verità documentarie che Barbara Raggi ha avuto il merito di scoprire e illuminare. È un libro che per questo ci è piaciuto e al quale ho dedicato questo mio saggio introduttivo, che finisce proprio così come finisco questo racconto, che spero non sia stato inutile. Dicevo appunto che proprio queste storie, ecco, proprio la biografia repubblicana di questi protagonisti, acerbo in prima fila, mi sembra il parametro migliore per misurare il maggiore pregio storiografico della ricerca di Barbara Raggi. Credo che bastino poche righe. Aver introdotto il tema della persecuzione razziale nella storiografia della continuità dello Stato. Un saluto. Un saluto a tutti.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni

0: Risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'Università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica, che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati: un'elevata lessitimia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente presenta, crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia, diciamo, innovativa, questa forse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie dal Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente: questo strumento

tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, è quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per produrre delle immagini evocative coinvolgenti che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte, delle emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli, una riflessione sull'intensità emotiva, che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio. Studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza, è stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto, che tutti proviamo, ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione, e quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà.
Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase psicodiagnostica, velocemente, allora, TAS 20, voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento, da 45 a 51, non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà nell'identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessettimia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti, in realtà, quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento, diciamo, della sua capacità di autoriflessione. Come

0: fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. Iri, che ci parla di empatia, anch'esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di avvitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'Elisa che non ha un deficit veramente importante, ma che comunque è un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per Elisa, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute, diciamo, cliniche positive. Adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un manuale e a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide e veramente ho concluso. Vi ringrazio con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

0: future while we were stuck in the past, Condell explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, la mia tesi si compone di due studi di correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti e la precipitazione anomala di particelle e i particle burst. Le particelle rimangono intrappolate nel campo magnetico terrestre e fanno dei movimenti, movimenti di giri, movimenti di rimbalzo tra un emisfero e l'altro, e rimangono stabili in questo modo finché non avvengono delle perturbazioni che possono farle precipitare. Queste perturbazioni possono essere o disturbi geomagnetici dovuti a tempeste solari, oppure onde elettromagnetiche dovute a Whistler, cioè fulmini, generate da fulmini, oppure emissioni elettromagnetiche da stazioni radio. Un altro possibile motivo che viene investigato in questa tesi è le emissioni sismiche prodotte dai terremoti. Basso. Cosa sono i Whistler? I Whistler sono onde generate dai fulmini. Questi si propagano lungo le linee del campo magnetico e rimbalzano tra un emisfero e l'altro. Quando durante il rimbalzo incontrano nelle fasce di Van Allen degli elettroni, questi possono far, le, i Whistler possono far precipitare questi elettroni. Quindi la tesi è composta da due studi su due differenti satelliti. Il primo studio è la correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti. I dati sono quelli del satellite SAMPEX e i terremoti sono quelli che provengono dal database USGS. L'obiettivo di questo primo studio è quello di confermare i dati ottenuti da Skriniar et al. Nel 2005 con una risoluzione temporale più ampia e la validazione della filtrazione dei dati. Il secondo studio che ho condotto

punto è quello della correlazione tra la precipitazione normale di particelle e Whistler. Questi dati sono stati ricavati dal satellite XSES. E qui l'obiettivo della tesi era quello di verificare appunto che questa precipitazione anomala di particelle sia correlata alle onde generate ai Whistler. Il primo studio, questo è lo studio di Sgrin del 2005, fa vedere molto bene che a 4-5 ore prima di un terremoto c'è un'emissione di onde elettromagnetiche che fanno precipitare le particelle. Il satellite utilizzato nel primo studio è il SAMPEX, che è stato in orbita dal 1992 al 2004. Sono stati analizzati gli elettroni di questo satellite con un tempo di integrazione di 6 secondi invece di 30 rispetto che era quello dello studio di Sgrigna et al. Il satellite SAMPEX è un satellite che ha un'orbita non sincrona col Sole e questo abbiamo visto che ha portato dei problemi di periodicità nel segnale e quindi un'alterazione del segnale normale che poi ha portato problemi nell'analisi dei dati. Il primo step dell'analisi è stato quello di filtrare i dati, quindi abbiamo tolto i dati che non erano buoni, abbiamo ristretto l'analisi alle fasce interne di Van Allen, abbiamo escluso i dati che presentavano anomalie del campo magnetico, abbiamo rimosso disturbi geomagnetici e ionosferici con l'applicazione di filtri. Ho calcolato la matrice di background a questo punto. Per calcolare la matrice di background ho calcolato l'angolo equatoriale, l'alfa equatoriale, e poi costruito la matrice di background suddividendo l'angolo e l'L-shell in diversi intervalli. Una volta ottenuta questa matrice di background, la precipitazione delle particelle normalmente segue l'andamento della statistica di Poisson, quindi siamo andati a vedere quale precipitazione di particelle non seguiva la statistica di Poisson con probabilità inferiore all'1% e abbiamo isolato questi dati. Ho selezionato i terremoti, quelli con magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri. E poi ho fatto lo studio della correlazione temporale più o meno 3 giorni. Qui si può vedere molto bene, l'istogramma sono i dati osservati e la linea rossa sono i dati teorici. Ho applicato un algoritmo di cumulo perché la statistica con una numerosità del campione troppo bassa non era valida e quindi è stato applicato un algoritmo di cumulo per riuscire a fare la statistica dei dati. Queste sono le matrici di background che ho ottenuto con i diversi puntamenti del satellite. Quello che si vede è che, a seconda del puntamento del satellite, la matrice e le celle della matrice sono più o meno piene. Questi sono tutti i filtri che sono stati applicati ai dati. La cosa che ho notato è che, prendendo la precipitazione anomala di particelle che non seguiva la legge di Poisson e applicando un filtro per i disturbi, il DST, si aveva praticamente un azzeramento di queste particelle, tranne in un puntamento del satellite, qui sarà oggetto di ulteriore studio perché c'è stato questo effetto. Questi sono tutti i terremoti che avvengono nel mondo dal 1992 al 2005. Nella parte di destra vediamo quelli che hanno interessato noi, magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri. Come si vede, più o meno ce ne sono 3 o 4 al giorno. Queste sono le mappe di correlazione tra terremoti e precipitazione anomala di particelle e quello che abbiamo visto che viene confermato anche in questo caso lo studio di Sgrigna e quindi anche con i dati con una maggiore risoluzione temporale abbiamo ottenuto un picco dei picchi a 4-5 ore prima del terremoto. Qui si vede bene come il satellite SAMPEX, a causa dell'orbita non sincrona con il Sole, introduce delle periodicità che poi possono alterare in qualche modo i dati. L'altro studio della mia tesi è stato quello della correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler. I dati sono quelli ricavati dal satellite XSES. Il satellite XSES ha orbita sansincrona, cioè sincrona con il Sole, quindi non soffre della periodicità stagionale e quindi i dati sono più attendibili.

0: La prima cosa che ho fatto è stata vedere se c'era un'autocorrelazione di questa precipitazione anomala di particelle con se stessa per vedere se c'era una stagionalità. Non è stata trovata una correlazione significativa. L'altra parte dello studio è stata la correlazione tra queste precipitazioni anomale di particelle e i Whistler, e qui c'è stata una correlazione significativa, come si vede da questi grafici, e questi sono i grafici che ci fanno vedere la correlazione significativa con un P minore di 0,05. Per concludere, possiamo dire che per il primo studio è stato confermato lo studio di Sgrigna et al, anche con tempi più ridotti, con una risoluzione temporale superiore, e questo non era scontato, perché tra i 6 e i 30 secondi c'è una notevole differenza nell'impostazione dei dati. Ha funzionato bene anche l'algoritmo di cumulo e le altre novità che abbiamo apportato. Quello che abbiamo trovato rispetto anche allo studio di Sgrigna è che c'è questa trend stagionale, quindi questa periodicità stagionale che può dare origine a dei picchi spuri. Inoltre abbiamo notato che applicando un filtro per eliminare i disturbi elettromagnetici, il DST maggiore di meno 10 è il più selettivo e porta praticamente tutte queste precipitazioni, la numerosità di tutte queste precipitazioni di particelle anomale a zero, tranne in un modo di puntamento, l'1RPM, in cui sopravvivono alcuni particle burst, e questo deve essere frutto di ulteriore indagine per capire il fenomeno. Per quanto riguarda il secondo studio, quello sulla correlazione tra precipitazione anomala di particelle e Whistler, abbiamo visto che i particle burst, cioè questa precipitazione anomala di particelle, non sono autocorrelati, quindi non c'è una stagionalità. Abbiamo visto che i Whistler corti sono a livello locale, cioè sono molto vicini ai fulmini che li hanno generati e quindi hanno una periodicità stagionale che è diretta per quanto riguarda quello che vediamo e inversa per quanto riguarda l'emisfero, perché ovviamente le stagioni sono invertite tra i due emisferi. I Whistler lunghi sono in antifase con il trend stagionale, probabilmente perché il movimento di bouncing, cioè il rimbalzo da un emisfero all'altro, fa sì che vengano rilevati nell'emisfero opposto rispetto a quelli sono stati generati. I Whistler molto lunghi rimbalzano molte volte tra un emisfero e l'altro e quindi si perde questa periodicità. Abbiamo trovato correlazioni statisticamente significative tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler, in fase per i Whistler corti e in antifase per i Whistler lunghi. Abbiamo visto che c'è una differenza tra i due emisferi, probabilmente per un campionamento non omogeneo dei dati sui due emisferi. Il dato molto importante di questa seconda parte dello studio è che questa è la prima volta che si evidenzia una statistica significativa nella correlazione tra i Whistler e la precipitazione anomala di particelle. Grazie per l'attenzione.
1: Ho io una piccola curiosità che forse però è legata più a un lapsus. Quando nello studio del satellite Sampex sui terremoti ci diceva che sono stati considerati i terremoti di magnitudo oltre 5, sì, e con profondità
0: inferiore a 100 chilometri.
1: Chilometri, ok, sì, perché ha detto metri. Ah, no, pensavo infatti che fosse 100 metri. Non
0: no,
1: era,
0: no, chilometri.
1: Era solo una curiosità.
0: No, no, chilometri.
2: Signor Antonio Runcio, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Congratulazioni.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

l'argomento che presento in questa discussione ha a che vedere non solo con il mio percorso di studio di questi ultimi 2 anni, ma anche con la mia esperienza personale. Il bilinguismo e l'essere una famiglia migrante fa parte della mia personale esperienza, perché insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti e siamo rimasti all'estero per 6 anni. E quindi alcuni aspetti di questo lavoro hanno riguardato la mia esperienza personale. Il tema del bilinguismo suscita numerose discussioni ancora oggi, sono state date al bilinguismo numerose definizioni, fino ad arrivare a definirlo un fenomeno in costante evoluzione, un fenomeno dinamico che si adatta alle situazioni, agli scopi e soprattutto agli interlocutori presenti. Proprio per inquadrare un po' questo tema complesso, sono state attribuite al bilinguismo alcune tipologie in base all'età di acquisizione, al livello di sviluppo linguistico e alla competenza linguistica presente nelle determinate lingue. Una cosa da sottolineare è che ancora adesso vengono, per assurdo secondo me, sottolineati molto gli svantaggi rispetto invece ai numerosi vantaggi dell'essere bilingue. Il bilinguismo, come nel nostro caso, ha a che fare con una storia spesso di migrazione, di una famiglia migrante che si trova a dover affrontare l'apprendimento di una nuova lingua in un nuovo paese. E questo mette in gioco 2 dimensioni principalmente: una dimensione identitaria legata agli aspetti culturali, quindi la voglia di conoscere la nuova cultura ma la paura di perdere la propria, gli aspetti relazionali che riguardano principalmente la voglia di entrare in relazione con gli altri, quindi l'apprendimento della lingua diventa importante per questo motivo, e un bilanciamento tra aspetti individuali e aspetti sociali, tra i vecchi e i nuovi valori. La dimensione linguistica invece riguarda prettamente la conoscenza di un nuovo tipo di educazione, di formazione. Spesso ci sono interventi di sostegno per bambini bilingue che riguardano non solo l'apprendimento della lingua, ma soprattutto l'integrazione culturale. Proprio per queste 2 basi hanno portato all'introduzione e agli obiettivi della mia ricerca, comprendere cioè quali sono le variabili presenti nel contesto familiare che possono giocare un ruolo nello sviluppo linguistico in bambini bilingue. E l'altro mio obiettivo è quello di far conoscere il bilinguismo. Nel mio lavoro quotidiano, in campo educativo e formativo, mi rendo conto di quante persone che lavorano soprattutto in ambito scolastico e che hanno classi di bambini per il 90% bilingue, Non conoscono né il tema né sono pronti ad affrontare quotidianamente il lavoro con questi bambini. La ricerca è stata condotta su 13 bambini aderenti al progetto Integra, un progetto di identificazione e intervento in bambini a rischio di disturbi del linguaggio e del neurosviluppo, figli di migranti. Per il mio progetto ho preso in considerazione

0: Nelle biografie linguistiche le preoccupazioni riguardavano principalmente gli svantaggi che il bilinguismo poteva portare e la paura che i bambini non riuscissero a integrarsi e quindi la preoccupazione che non imparassero l'italiano. Come potete vedere, sia l'esposizione alle lingue che il vocabolario è prevalentemente in italiano. Nell'analisi dei dati ho ritrovato alcune correlazioni tra la percentuale della parlata in italiano nel contesto familiare e il numero di vocaboli. A un aumento della percentuale della parlata in italiano corrisponde a un aumento del numero di vocaboli in italiano. Invariato rimaneva il numero di vocaboli in lingua straniera. Un altro dato che ho potuto analizzare era il livello di competenza dei genitori rispetto all'italiano. Ad un livello molto bene di italiano corrispondeva un numero più elevato di vocaboli in italiano. E un dato invece che riguardava il 77% dei bambini del campione frequentavano il nido, quindi un contesto linguistico prettamente italiano. In questo caso si poteva vedere come il vocabolario in italiano dei non frequentanti il nido è nettamente inferiore rispetto ai bambini frequentanti. Nonostante la numerosità del campione osservato non vi abbia permesso di trarre conclusioni statistiche, si intuisce l'importanza di alcune variabili del contesto familiare per lo sviluppo linguistico. Sulla base dei dati disponibili, come ho detto, l'esposizione alla lingua italiana e la competenza in italiano di entrambi i genitori ha maggior impatto sul vocabolario italiano dei bambini. Le proposte rispetto a questo lavoro riguardano affiancare agli strumenti di valutazione un'osservazione diretta del contesto familiare. Un'altra cosa è un aiuto di un mediatore linguistico, non solo da un punto di vista linguistico, quindi nel comprendere quello che viene chiesto, ma come sostegno culturale alle famiglie, perché questo manca tantissimo. E per quello che dicevo prima, il discorso legato alla conoscenza di colleghe ed ex colleghe che lavorano in ambito scolastico, mi rendo conto di come sia importante non solo coinvolgere le famiglie nella conoscenza e nelle tematiche legate al bilinguismo, ma anche formare dei professionisti e del personale dei servizi educativi proprio su questo tema, perché mi sono resa conto, raccontando la mia esperienza, di quanto in Italia il bilinguismo ormai sia una realtà presente, ma venga veramente poco, poco considerato. Grazie.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Antonio ci parla di un fenomeno che è ormai sulla bocca di tutti in quest'ultimo periodo, cioè ChatGPT. Più in generale farà un excursus sulle intelligenze artificiali per poi portare un caso pratico di confronto fra l'uso di ChatGPT nell'ambito della content creation e invece appunto il corrispettivo umano, quindi l'essere umano che scrive dei contenuti. Andremo a vedere, sarà interessante andare a vedere quale performa meglio.
1: Bellissimo caso, no? Quindi a te la parola, sì. Vai.
2: Grazie a tutti, sono Antonio Tedeschi, il mio elaborato verte soprattutto sulla presenza e la importantissima dell'intelligenza artificiale nel digital marketing e soprattutto per quanto riguarda anche la perfezione di una strategia di customer centricity. Infine andremo ad analizzare un caso pratico in cui vedremo le performance di due copy, uno elaborato da ChatGPT e uno elaborato dall'essere umano, e poi ci chiederemo assieme se magari in questo ambito ChatGPT può sostituire il lavoro dell'essere umano. All'inizio l'intelligenza artificiale sembrava un hype, quindi una bolla di sapone, ma non è stato così, in quanto l'intelligenza artificiale ormai è predominante nei processi strategici del digital marketing. Gli obiettivi infatti saranno fornire un quadro più completo dell'intelligenza artificiale nel digital marketing, osservare la customer centricity, utilizzare un applicativo di intelligenza artificiale, cioè ChatGPT, e poi ci porremo la domanda se ChatGPT, in questo caso l'intelligenza artificiale, sostituisce il lavoro dell'uomo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, un primus excursus venne fatto da John McCartney nel 1956, il quale si domandò, ci diede una prima definizione, che cos'è l'intelligenza artificiale. Egli disse che l'intelligenza artificiale erano la creazione e l'ingegnerizzazione di macchine intelligenti, e in più di processi informatici intelligenti. Voi sapete benissimo che con il passare della storia, con l'evoluzione, le definizioni di intelligenza artificiale si è evoluta, e con essa io poi ho chiesto a ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale, a lei stessa, se non a chi lei, che cosa fosse l'intelligenza artificiale. ChatGPT mi ha dato un contenuto che secondo lei l'intelligenza artificiale è la scienza che sviluppa gli algoritmi idonei alla risoluzione di compiti che richiederebbero la presenza umana. Presenza umana cosa si intende? Si intende il ragionamento, si intende magari l'apprendimento autonomo, o magari si intende anche il riconoscimento del linguaggio parlato e scritto dell'essere umano. Ecco, mi collegherei al linguaggio naturale, al natural language processing. Che cos'è il natural language processing? Il natural language processing è un mattoncino delle reti neurali. Le reti neurali, signori, sono la vera evoluzione dell'intelligenza artificiale, in quanto strutturano il loro processo imitando i neuroni del cervello umano. Quindi il vero boost che abbiamo dato, che l'intelligenza artificiale ha dato al digital marketing, è proprio la trasformazione, l'implementazione, il processo di ragionare come se fossero dei neuroni dell'essere umano. E quindi il natural language processing non solo può darci delle risposte come se stessimo parlando con un essere umano, può interpretare, può tradurre testi in tantissime lingue contemporaneamente, e in più riconosce il linguaggio scritto e parlato dell'essere umano. Il natural language processing come si sviluppa, come processa le immagini, come processa i testi, ce lo siamo chiesti in tantissimi. Si sviluppa sempre per quanto riguarda le reti neurali. Le reti neurali che sono formate, si sviluppano a step, a strati. Il primo strato riceve l'input che poi a lui stesso magari è allenato per magari la visualizzazione di contorni di un'immagine. Quindi una volta che sviluppa il contorno dell'immagine, processa un output che lo invia al secondo strato. Il secondo strato riceve l'output del primo strato, che per esso è un input, e poi anche esso stesso elabora un input che poi lo rimanda al terzo strato, così via, fino ad arrivare

0: l'elaborazione o di un'immagine o del testo. Quindi, ricollegando a prima, il Natural Language Processing elabora l'elaborazione del testo in questo processo. I vantaggi che il digital marketing trae dall'intelligenza artificiale sono tantissimi, sono innumerevoli. Sarei qui fino a domani a parlarne, ma non penso che sia il caso. Quindi magari qualche spunto lo prenderei. La creazione di contenuti ottimizzati in ottica SEO. Cosa significa SEO? Ne sentiamo parlare, soprattutto poi con ChatGPT abbiamo avuto paura che la SEO fosse morta. È da 50 anni che ci diciamo che la SEO è morta, ma è ancora lì che sopravvive. Quindi l'ottimizzazione di contenuti, cosa significa? Creare un contenuto in ottica SEO significa dare un H1, dare un copy, dare un H2, dare una meta title, meta description, e signori, tutto questo lo può fare in pochissimi secondi l'intelligenza artificiale. E io lo so benissimo perché quando ho lavorato come e-commerce manager, soprattutto a fine giornata, arrivavo con spostato e quindi non avevo le idee e
1: Per
0: la
1: non
0: forza di.
1: parlare della descrizione dei contenuti, la
0: Sì.
1: descrizione dei prodotti,
0: Le schede prodotto,
1: le
0: le
1: è una
0: urloparlanti,
1: rivoluzione vera.
0: le link building e quant'altro. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Ci aiuta anche nella predictive analysis. Cosa significa? Significa che magari lei riesce a capire il comportamento dell'essere umano di un mese, fra 2 mesi, riesce a capire cosa lui farà. Se magari il cliente o l'utente ha visualizzato la pagina di recesso e non visualizza magari una serie TV o un film da 2 mesi, l'intelligenza artificiale capisce che il passo successivo dell'utente sarà la rescissione del contratto, quindi dell'abbonamento. E quindi a priori cosa si fa? Si fa una strategia di customer centricity, cioè andiamo su quel cliente, magari gli diamo anche una scontistica del 10%, così lui è contento, rimane con noi rimane con l'abbonamento attivo per un altro po' e quindi abbiamo fidelizzato anche un altro cliente. Quindi vedete come il cerchio si chiude, inizia con l'intelligenza artificiale e poi si chiude con l'intelligenza artificiale. E infatti è la perfezione della customer centricity. Vedete, nel primo cerchio abbiamo delle piattaforme che raccolgono i dati, Data Management Platform, Customer Relationship Management e Customer Data Platform. Sono sia delle strategie di business, ma sono anche delle piattaforme che raccolgono i dati. Raccolgono i dati, poi li incrociano, che sono miliardi e miliardi che la mente umana.
1: Bravo, però adesso mi ha fatto una curiosità. Questo esperimento ce lo fai vedere
0: Subito all'esperimento? Va
1: Eh
0: bene.
1: sì,
0: Come le vuoi, come le
1: l'intelligenza, ormai
0: desidera.
1: siamo già carichi, capito?
0: Sì,
1: Quindi.
0: siamo carichissimi. Ok. Allora, per quanto riguarda il mio esperimento, siccome ho lavorato nel digital marketing,
1: Posso, Raffaele? Sì, no, posso.
0: Mi sono chiesto se i contenuti del
1: Questa è la
0: ChatGPT
1: bomba, no, che hai
0: siano
1: provato, no?
0: spendibili in ambito marketing, altrimenti cosa la utilizziamo a fare ChatGPT? Quindi cosa ho fatto? Ho creato un
1: Cioè, questo
0: test.
1: forse è l'unico caso che ho visto dove si fa un esempio concreto.
0: No,
1: Non
0: ci
1: ce ne
0: sono
1: sono.
0: anche, se mi permette, c'è anche questo, ma io ho
1: No,
0: chiesto.
1: dico in letteratura e nelle pubblicazioni si sono pubblicati poco degli A/B test uomo,
0: Sì,
1: e
0: sì. Sì.
1: quindi è una novità reale questa cosa,
0: Tenga
1: no?
0: presente che ChatGPT è stata immessa al mercato nel 2022, nel febbraio. Ha avuto un hype in 2 mesi di 100 milioni di iscritti, quindi si pensava che fosse una bolla, invece è resistita, tranne in Italia che negli altri paesi, perché è stata chiusa dal garante della privacy.
1: Vediamo,
0: Siamo fiduciosi.
1: vediamo il
0: E per quanto
1: caso.
0: riguarda il caso, mi sono chiesto se questi contenuti da ChatGPT siano spendibili in ambito marketing, cioè li posso utilizzare veramente nel marketing, posso tradurre quello che mi dà ChatGPT poi nel marketing, posso poi effettuare anche una customer centricity, fidelizzazione del cliente, brand awareness e tutto ciò che è inerente
1: O
0: al
1: è
0: digital
1: solo
0: marketing,
1: teoria?
0: o è solo teoria. Quindi ho creato un A/B test di Facebook in cui ho paragonato, o in cui ho confrontato e performato un copy di ChatGPT creato da ChatGPT e un copy creato da me stesso. L'unica variabile è il testo. Il risultato dei 3 possibili scenari potevano essere il copy creato da ChatGPT performa meglio rispetto a quello dell'essere umano, o magari il contrario, il copy creato dall'essere umano è migliore di quello di ChatGPT, o magari siamo in pareggio, 1-1,
1: Sì. E
0: quindi non ci sono sostanziali differenze.
1: già 1-1 sarebbe.
0: Sarebbe l'ideale. Quindi, come potete osservare, sulla sinistra sono dei copy creati da ChatGPT e sulla destra dei copy creati dall'essere umano. Teniamo presente e sottolineiamo che i copy sono dei copy brevi e precisi. Quindi ChatGPT è stata testata su copy brevi e precisi. così contestualizziamo, per quanto riguarda l'obiettivo, era la visualizzazione della pagina di destinazione, che era una categoria merceologica di claim utilizzatori. Quindi contestualizziamo anche un attimo il pubblico di questo settore. I numeri dimostrano che non vi è stata una effettiva differenza tra i copy, infatti hanno avuto gli stessi risultati più o meno, non c'è stato uno scarto enorme, evidente, che possiamo dire sì, ChatGPT elabora contenuti meglio dell'uomo, quindi da domani mi metto sul divano e faccio lavorare sotto ChatGPT. No, ci deve essere sempre il supporto dell'essere umano, infatti per quanto riguarda le visualizzazioni.
1: Però un pelino più alto il traffico AI, cioè 361 rispetto a 321, un pelino di differenza,
0: sì,
1: l'abbiamo sui
0: sì,
1: click.
0: È un
1: su 600
0: di
1: click.
0: Sì, è un pelino di differenza, qui bisogna anche contestualizzare perché
1: sì, non è una variazione significativa, però possiamo dire almeno pareggia.
0: Sì, almeno pareggia, diciamo, si pareggiano, ecco, magari qualche oscilla di una percentuale.
1: Il vantaggio sarà il tempo.
0: Il tempo.
1: Fare un copy.
0: Bravissimo.
1: E la specializzazione può essere fatto anche con intelligenza artificiale,
0: sì,
1: avendo risultati analoghi con minor tempo e minor specializzazione.
0: Cioè, quello che sono qui a come vantaggio, come vantaggio che posso apportare dalla mia ricerca è che posso dire che comunque è fondamentale usare dell'intelligenza artificiale nell'ambito del digital marketing, soprattutto ChatGPT. Noi dobbiamo utilizzare ChatGPT come una sorta di supporto alle nostre attività. Non deve essere non deve sostituire in toto l'elaborato dell'uomo.
1: Certo,
0: l'uomo deve
1: però
0: supportare.
1: Vedendo dei risultati di questo tipo, uno è più confidente,
0: sì,
1: quindi è una meritoria analisi la tua. Puoi arrivare alle conclusioni.
0: Certo, soltanto per quanto riguarda però i contenuti brevi e precisi è stato effettuato il test. Poi su altri contenuti magari perché
1: non è article marketing, non stai lavorando su content marketing,
0: sì,
1: di due pagine ovviamente.
0: Questo è un esempio, magari avremmo avuto bisogno di molti più esempi per dire che è un caso empirico e molti più esempi avremmo avuto una soluzione assoluta. Traffico, quindi possiamo osservare anche il traffico dalle due piattaforme Facebook e Instagram per quanto riguarda il traffico AI e per quanto riguarda il traffico human. Non c'è una sostanziale differenza, l'unica differenza si può notare perché in Facebook abbiamo un pubblico un po', se posso dire, un po' più age, più vecchio, quindi magari più propenso all'acquisto di un climatizzatore rispetto ad un pubblico su Instagram non è propenso all'acquisto di un climatizzatore. In conclusione vorrei, se mi consentite, dire che in primis ChatGPT deve essere un supporto all'attività dell'uomo. Pecca priva di creatività, quella c'è di creatività e immaginazione, quella ce la mettiamo noi col tempo. È importante che inizi magari a darci un supporto, un toto, un quadro più completo e più complesso di quello che stiamo creando. I limiti che ho riscontrato sono stati due limiti. Uno, per quanto riguarda, mi ha dato una scontistica su un copy del 30% sui climatizzatori, ma siccome l'azienda non è mia e mi sono fatto supportare da un collega, io ho dovuto stare lì a fare il check del copy di ChatGPT. Pensiamo se poi avessi fatto con quel copy un ads, l'azienda del mio collega si sarebbe trovata dei clienti che avrebbero chiesto la scontistica sul climatizzatore del 30%. Quindi tutto il contenuto non è veritiero, è da supporto e va controllato dall'essere umano, anche per quanto riguarda la stesura della tesi e della presentazione. Ho chiesto a ChatGPT se mi desse una mano per quanto riguarda la ricerca di libri o di articoli scientifici inerenti a quello che io stavo elaborando, e anche in quel caso mi ha dato una lista di 10 tot libri da seguire, mi ha consigliato, che poi ne esistevano solo 2 su 10. Quindi diciamo che bisogna sempre controllare il lavoro di ChatGPT, è da supporto e pecca ed è priva di immaginazione e di creatività.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Tedeschi, ottimo lavoro.
2: Signor Tedeschi, Antonio. La Commissione, considerato il suo curriculum degli studi telecompiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di impresa e tecnologie digitali. È un onore mio. In bocca al lupo.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco.

0: Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse

0: mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e umanità

0: crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Il tema sarà di questa lezione le altre piattaforme. Quindi abbiamo trattato finora le principali piattaforme di social media come Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. In questa lezione vedremo una panoramica, breve panoramica, delle altre che sono disponibili sul panorama. Vediamo quali andremo a trattare. Prima di tutto andremo a vedere YouTube, in seconda battuta Pinterest, Snapchat, WhatsApp e BeReal. Partiamo subito con YouTube. YouTube è stato fondato nel 2005 da tre ex dipendenti di PayPal, l'applicazione per i pagamenti online. L'obiettivo iniziale era quello di creare la prima digital repository personale ed è stata acquisito nel 2006 da Google per 1,65 miliardi di dollari. Quindi qui torniamo un attimo al momento della fondazione, quindi nel 2005, quando diciamo agli albori del web, quello che viene chiamato web 2.0, dove la possibilità che abilitava internet non era solo quella di fruire diciamo di contenuti, ma anche di iniziare a crearli e caricarli sul web. In questo senso, quindi, dicevamo, lo scopo della piattaforma iniziale era quello della Digital Repository. Cosa significa Digital Repository? Significa la possibilità di avere uno spazio online dove poter caricare e lasciare, prima di tutto, ad uso personale. I propri video, ma soprattutto per la condivisione con terze parti, sia con la cerchia ristretta di amici, colleghi, se avevano scopo lavorativo, oppure ad uso, come dire, pubblico. Tant'è che i primi video caricati che sono ancora disponibili sulla piattaforma sono degli stessi fondatori che come dire, raccontano delle piccole esperienze che avevano loro nelle loro giornate lavorative. Quindi il concetto principale della piattaforma è quello del video, esclusivamente del formato video. L'abbiamo coperto un po' nell'introduzione al social media e questo, dicevamo, è stata un'innovazione particolarmente forte nel 2005 perché non vi erano grandissime alternative, quindi YouTube è stata veramente la prima più e successivamente più importante piattaforma che abilitava questo tipo di

di contenuto. C'è da aggiungere anche il fattore determinante in questa dinamica, che è quello della dimensione del formato. Il problema che c'era e c'è stato ovviamente ancora per i primi anni della piattaforma è che il formato video era estremamente problematico da gestire su internet. Con le connessioni ancora più lente, ovviamente diciamo sia la visualizzazione, ma ancora di più il caricamento, quindi lo spostare del file video dal proprio computer, da un hard disk al web, era un'attività estremamente lunga e dispendiosa, quindi in tutti i sensi. Nel momento in cui, ovviamente, dal 2005 in poi, sempre di più ogni anno è aumentata la penetrazione della banda larga in generale, insomma, quindi connessioni più performanti. Questo è diventato sempre più facile. Quindi chiudiamo, diciamo, l'incipit con l'aspetto, appunto, della nascita della piattaforma, molto legato all'evoluzione della tecnologia o, diciamo, della penetrazione della disponibilità, appunto, di una connessione e della velocità di questa connessione nel mercato mondiale. L'ultimo punto è quello dell'acquisizione da parte di Google. 2006, quindi una delle prime, se non decisamente delle prime più grandi e più costose, un 1,65 billion, una cifra molto importante. Per quale motivo? Il motivo principale, adesso vedremo con qualche numero, ma è che la piattaforma ha visto una crescita estremamente importante e Google dalla propria nascita, ricordiamo, un motore di ricerca abbastanza anche monopolistico in tutto il mondo, ha iniziato a investire i profitti del proprio core business su diverse diciamo, categorie e anche tipologie di media. Quindi questo è stato il primo investimento in social media e per Google con questa tipologia di formato. Chiudo con dire perché viene considerato un social media a tutti gli effetti, perché non è solo la fruizione di un video, ma è stata una delle prime anche piattaforme che dava la possibilità di interazione, quindi diciamo del like, del commento, della condivisione, della interazione appunto fra gli utenti, oltre che, come ricordiamo, quella di appunto poter essere proprio gli utenti stessi i protagonisti e i creatori del contenuto. In questa slide vediamo nel grafico a destra la crescita dell'utilizzo di YouTube, che nel 2020 raggiunge 2 billion, 2 miliardi di utenti attivi per mese ed è il secondo social network per grandezza dopo Facebook. Ricordiamo che la metrica vitale per i social media è quella non dell'iscrizione, ma del numero di utenti attivi, proprio perché sempre di più l'iscrizione a un servizio online, qualunque esso sia, è diciamo un molto frequente e quindi non ne determina necessariamente la quantità di utilizzo e che sappiamo essere collegata poi alla capacità di monetizzazione poi della piattaforma. Vivendo in quella che, diciamo, creata proprio dai social media, viene anche chiamata la attention economy, dove la maggiore quantità di attenzione, oltre che di dati, diciamo, degli utenti viene catturata, maggiore è la propensità o capacità del servizio, in questo caso del social media, di monetizzarla. Come sappiamo, come abbiamo visto, tramite principalmente advertising, ma anche tramite

altri servizi. Quindi dicevamo che qui la crescita di YouTube di utilizzo, quindi utenti attivi per mese, è arrivata a questa crescita esponenziale, in particolare ancora più rilevante fra l'anno 2014 e l'anno 2020. Ricordiamo che in particolare nel 2020, a causa della pandemia del Covid-19, in generale quasi tutti i social media, oltre che quasi tutti i servizi digitali, hanno osservato una crescita drammatica, direi, da un punto di vista di utilizzo. Perché ovviamente nel rifugio diciamo all'utilizzo digitale c'è stata una fruizione decisamente molto molto più alta. Quindi questo tipo di utilizzo ricordiamoci, va a dire che è la seconda piattaforma più importante dopo Facebook. Da un punto di vista di demografica e di mercato, è sorprendente il primato dell'India come primo mercato della piattaforma. Infatti vediamo qui nel grafico sulla destra che ha circa 220-230 milioni di utenti, superiori a quelli degli Stati Uniti che si attestano su circa 200 milioni. Questo è un primato che in qualche altra occasione abbiamo visto perché ovviamente la popolazione di questo mercato è vicina ai 2 miliardi, quindi è estremamente più popolosa se pensiamo a quella degli Stati Uniti che dovrebbe essere attorno ai 300-400 milioni. Quindi questo è il primo fattore, quindi la grandezza. Ma anche ovviamente ogni piattaforma abbiamo visto ha una divisione, proporzione di utenti per country in base anche al tipo di utilizzo, interesse che può essere legato al mercato del lavoro, legato alla cultura e via dicendo. I paesi subito al di sotto sono il Brasile, il Giappone e la Russia. Quindi un tipo come dire, di scaletta abbastanza interessante, che ovviamente ricordiamo cosa ci racconta e a che cosa serve per le aziende e per il social media marketing. Serve principalmente per andare a capire se è il canale giusto per le attività di advertising, per fare social media marketing, quindi in base a chi si sta cercando di raggiungere. Quindi la demografica, abbiamo visto, è uno degli aspetti da valutare. La principale fascia di età di YouTube è 18-24 e 25-34. Vediamo che c'è un 14% di utenti fra i 13 e i 17 anni, un 35% fra i 18 e i 24, un 30%, 33% fra i 25 e i 34 anni e poi una curva, diciamo, abbastanza ridotta, che più o meno fa il 15% fra tutte le fasce restanti sopra i 35 anni. Ricorderete in base alle altre lezioni che questo tipo di curva è abbastanza quindi condivisa fra i social network. Questo diciamo per un paio di motivi. Il primo, sicuramente quello che queste fasce di età, in particolare quella 25-34, sono quelle che diciamo sono native, le prime native digitali che hanno visto la nascita e quindi l'exploit di queste piattaforme e che quindi hanno iniziato ad utilizzarle sin dall'inizio e hanno continuato a farlo nel tempo, anche se, come abbiamo visto, in particolare per Facebook, questo è valido per penso ogni tecnologia, ma anche altre cose. Dopo un periodo di alcuni anni,
magari anche 10, quindi comunque non,

non pochissimi, c'è la tendenza a ovviamente cercare diciamo qualcosa di nuovo e quindi vedevamo che Facebook ha avuto dopo la propria crescita, incredibile crescita, che più o meno raggiunge quasi la metà della popolazione globale, visto un calo nell'utilizzo, soprattutto appunto dalle fasce che lo avevano utilizzato sin dall'inizio. Tornando a YouTube, è interessante anche la fascia 13-17, che come anche qui ricordiamo, diciamo, è tendenzialmente normalmente deve, esclusa, diciamo, da un punto di vista di iscrizione per motivi ovviamente legali dalla maggior parte delle piattaforme, non tutte, comunque in generale ovviamente ha ancora più nativa digitale e inizia ad utilizzare questo tipo di piattaforme ancora prima. A maggior ragione YouTube, per quale motivo? Perché YouTube ha lo vedremo in parte nelle slide successive, ma ha un tipo di contenuti che in realtà è diciamo, omnicomprensivo, quindi non c'è ovviamente al di fuori delle cose che sono contrarie alle policy legali, ha contenuti di tutte le tipologie, compresi che sono quelli molto apprezzati anche da queste fasce, ma non solo. Quelli da un punto di vista educativo, quindi per quelle fasce, oltre che entertainment, ci sono molti contenuti che sono diciamo, aggiuntivi da un punto di vista dell'educazione scolastica. E un dato interessante è che YouTube ha ricavi più alti dei media tradizionali tramite advertising. Questo è un grafico, uno spaccato di network, in particolare americani, NBC, Fox e CBS, ma vediamo che appunto dal numero di ricavi annui, 15 miliardi per YouTube, è di gran lunga superiore, del 50% superiore rispetto a NBC e le altre piattaforme. Questo cosa significa? Significa che l'abbiamo visto anche nell'introduzione ai social media, che in generale i media tradizionali hanno iniziato nel corso del tempo a perdere o comunque ad essere diciamo, sorpassati da questo punto di vista dai social media. Ricordiamo che il motivo principale per questo cambiamento è legato a alcuni fattori. Il primo, quello della possibilità di targetizzazione, quindi il media tradizionale non ha avuto, non ha e difficilmente riuscirà ad avere la precisione di diciamo, raggiungimento di analisi, ma di raggiungimento poi degli utenti a questo livello che abbiamo visto in tante occasioni essere veramente preciso, fin troppo, diciamo, quindi a livello basato su tutti i dati che sono a disposizione, quindi persino a livello di zona della città, a livello di eventi della propria vita, a livello di diciamo, cerchia di amici, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente il primo motivo. Il secondo è che il costo è tendenzialmente più efficace, più efficiente e quindi ovviamente è un vantaggio enorme per l'azienda e per tutte le tipologie di aziende. Perché ricordiamo che il media tradizionale tendenzialmente ha delle barriere all'entrata non banali, quindi il cosiddetto, come dire, ticket medio per costo minimo per poter accedere ad una pianificazione. Nel social media l'abbiamo visto con le varie piattaforme, i vari strumenti per le aziende delle altre che abbiamo analizzato. Che sono abbastanza simili fra di loro, chiunque, anche dal singolo privato, può in autonomia entrare e fare
advertising con budget anche irrisori. Quindi questo tipo di accesso è sicuramente un altro motivo, e in generale il terzo è quello dell'utilizzo, quindi essendo calato diciamo l'utilizzo del media tradizionale, perché prima era diciamo l'unico, ed essendo si aperte queste nuove possibilità per gli utenti, si è iniziato a dirottare il budget in questa direzione. Le principali caratteristiche di YouTube sono sicuramente quella dei video amatoriali, quella dei video professionali e quella della durata estremamente variabile. Video amatoriali, ne abbiamo parlato prima, è legato al fatto che è stata ed è la, diciamo adesso magari ce ne sono alternative, ma la prima piattaforma, principale piattaforma appunto per caricare i propri video appunto diciamo amatoriali sul web. Quelli professionali sono nati successivamente, quando si è visto che sia aziende che privati o diciamo che avevano come dire, questo tipo di capacità, competenze, hanno visto che c'era diciamo, una piattaforma, un palcoscenico globale per poter mettere questi contenuti. Un aspetto che è abbastanza importante da menzionare è quello legato al modello diciamo di business di YouTube. Senza dubbio è legato ai ricavi, quindi dell'advertising, ma dopo i primi anni un meccanismo che è stato introdotto è quello dell'incentivo e della monetizzazione per i appunto cosiddetti creator, quindi questi utenti che hanno iniziato a caricare video professionali sulla piattaforma e che inizialmente non ne traevano nessun tipo di beneficio, quindi inizialmente chiunque caricasse un video lo metteva a disposizione diciamo di tutto il mondo e diciamo ne godeva soltanto diciamo la possibilità di farlo. Successivamente è subentrata la monetizzazione nel momento in cui sopra alcune soglie di numero di visualizzazioni YouTube ha iniziato a remunerare questi utenti per questa loro attività. Questo ovviamente principalmente per incentivare a diciamo ad avere sempre di più persone che lo facessero. Per quale motivo? Semplice, perché più persone creavano diciamo contenuti di alta qualità, più utenti diciamo li vedevano e più utenti diciamo ovviamente giravano o erano attivi su YouTube, che significa maggiore capacità di advertising e quindi maggiori profitti per l'azienda. Ecco, quindi è interessante questo tipo di meccanismo, perché è un meccanismo che ovviamente media tradizionale non prevede in nessun modo, quello proprio dell'includere, far parte del proprio modello di business, quello che gli utenti diciamo partecipino e partecipino in modo massivo. Quindi dicevamo i video professionali, durata estremamente variabile, abbiamo visto TikTok in un'altra lezione dove c'è un limite estremamente preciso, in questo caso YouTube nel poter pubblicare i video è estremamente aperto, anzi tendenzialmente anche video diciamo di durata di più di un'ora e credo ci sia un limite massimo diciamo di qualche tipo, ma comunque dà molta libertà. E vediamo che il grafico a destra che la contenuti diciamo più frequenti, più popolari sono in realtà in prima battuta quello sui videogiochi, ma se guardiamo le percentuali, comunque la prima categoria con il 18% non è estremamente polarizzato, quindi ritorniamo a quello che dicevo prima, che non c'è uno scopo principale o un vincitore diciamo da questo punto di vista. Il secondo è quello di eventi attuali, politica internazionale. Il terzo è quello degli sport, poi c'è la musica, eventi più interni, sempre politici, hobbies, giochi o giocattoli, beauty, food, consumer tech,
veicoli, il 34%

Misto, 34% è alto e misto, diciamo, ritorna e ci ridà quella dimensione del, diciamo, del repository digitale, quindi c'è veramente la qualunque volendo cercarla. Quindi queste sono le categorie principali. Come viene utilizzato dalle aziende? Prima di tutto con la creazione del canale aziendale e in seconda battuta con campagne di influencer, in ultimo con campagne di advertising. Quindi il canale aziendale, questo tendenzialmente ogni social media dà appunto questa possibilità per le aziende. E significa che lì, diciamo, vengono normalmente caricate tutte le appunto contenuti che l'azienda ha, vuole mettere a disposizione. Le campagne influencer l'abbiamo visto con una lezione dedicata, quindi c'è il reclutamento da parte dell'azienda di creator, come diciamo prima, che possono essere, possono fare video o amatoriali o tendenzialmente professionali dove promuovono, sponsorizzano prodotti o servizi dell'azienda. E le campagne di advertising, qui la differenza che è giusto menzionare è che il formato principale è ovviamente quello del video. Ci sono anche formati un po' più diciamo testuali o visual, quindi diciamo banner e via dicendo, però quello principale è quello video e si inserisce all'interno dei video stessi. Ecco, quindi la differenza di quello che può essere l'advertising video su Facebook è che è diciamo nel feed del social media ci sono i vari contenuti e poi il video annuncio dell'azienda. Nel caso di YouTube, ovviamente il contenuto principale è quello del video, diciamo che sta guardando l'utente e l'azienda si inserisce come annuncio pubblicitario video tendenzialmente prima della visualizzazione del video che interessa. Quindi è questa dinamica quella più utilizzata. Pro e contro, sicuramente la targetizzazione e misurazione e la gestione del brand e intrusione nell'esperienza utenza. Quindi targetizzazione e misurazione, abbiamo detto, le capacità sono tendenzialmente più o meno simili a livello di demografica, interessi, eccetera, eccetera, ed essendo parte del mondo Google, ovviamente ha tantissimi vantaggi nel poter si attaccare appunto a tutti i dati che rende disponibile Google. La gestione del brand è un po' più complicata perché ovviamente diciamo, può esserci più difficoltà intanto a produrre diciamo, i contenuti che ricordiamo è sempre dispendioso. Nell'intrusione nell'esperienza utente ritorniamo al discorso del formato video, quindi è diciamo. Prima di poter vedere quello che vuole vedere l'utente, c'è questa intrusione, diciamo, pubblicitaria che non sempre è apprezzata. C'è la possibilità di diciamo, saltare l'annuncio dopo alcuni secondi, però quindi no, diciamo, questo aspetto ovviamente non è sempre ben voluto, ben visto. Qui vediamo un grafico che parla un po' del cambiamento, diciamo, fra l'advertising in TV nella linea rossa, che ovviamente ha avuto diciamo, più lento, però sicuramente costante declino da un punto di vista di. Qui si parla di consumption, quindi di utilizzo dal punto di vista da parte dell'utente. E invece l'ascesa ovviamente dell'utilizzo di internet, come abbiamo visto in vari casi, qua parla di 180 minuti al giorno, ma diciamo, diventa sempre più alto, anche e soprattutto grazie al mobile. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? E andiamo a vedere il prossimo argomento, Pinterest. Pinterest è stato fondato nel 2009, ha effettuato un IPO, un'offerta pubblica nel 2019 con valutazione di 12 billion e
ed ha come obiettivo principale l'esplorazione tramite foto. Sicuramente quando abbiamo coperto Instagram abbiamo parlato di questa peculiarità, quindi diciamo del social network tramite foto che appunto è Instagram. Pinterest ha una differenza principale perché è tramite foto ma più legato allo shopping, quindi più che alla condivisione, come dire, di momenti, diciamo, esperienze, che può essere quello che diciamo racconta Facebook, Instagram. Pinterest, come vediamo anche dall'esempio qui sulla destra, dove si guarda diciamo dei mobili, delle sedie, in particolare è molto legato appunto a raccolte, come dire, di oggetti in particolare, però da un punto di vista visuale, quindi molto particolare, molto diciamo più di nicchia ovviamente rispetto agli altri che abbiamo visto, ma comunque con un livello di crescita, ottimi tassi di crescita anche a livello internazionale. Qui vediamo che appunto, nonostante appunto se ne possa sentir parlare un po' meno, comunque è un social network che ha raggiunto 459 milioni di utenti nel 2020, quindi comunque numeri senz'altro importanti. Ricordo più o meno che Twitter ne ha 400 milioni, Reddit anche, quindi comunque rilevante, sempre distanti dai 2-3 miliardi di Facebook, i 2 miliardi di YouTube, ma fa sicuramente un lavoro importante. E come dicevamo, ha anche una fetta molto importante, anzi principale, del traffico internazionale. Il boom anche in questo caso, che diciamo si vede nel 2020, è stato legato alla pandemia e, come dicevamo, l'ascesa dell'e-commerce che ha caratterizzato questo periodo ha avuto la necessità di essere appunto coadiuvata da network come questi, che rendevano più facile l'esplorazione di prodotti online. Qui vediamo che da un punto di vista demografico gli Stati Uniti sono al primo posto e di gran lunga, quindi è sicuramente centrico, diciamo, Stati Uniti centrico come social network, ma vediamo anche Brasile, Messico, Germania, Francia, quindi tutta una serie di paesi comunque molto presenti con una fetta del mercato digitale e-commerce molto alta, appunto essere rispecchiata in questo grafico. E come dicevamo, quindi Sud America ed Europa a seguire. Come profilo demografico è molto spostato sulla demografica femminile, è senza dubbio quello che ha questo tipo di dato veramente palese rispetto e spostato rispetto agli altri che abbiamo visto anche finora. Vediamo che per ogni fascia demografica, quella in giallo, che rappresenta il pubblico femminile, è diciamo anche 10 volte superiore rispetto alle altre. Questo perché è nato anche molto legato, come dicevamo, all'aspetto di mobilio, arredamento, interior design, eventi, matrimoni, diciamo, quindi ha molti contenuti che sono stati anche caricati ovviamente da questo tipo di pubblico e che predilige questo tipo di utilizzo anche dell'esplorazione di prodotti. E vi lascio uno spunto di riflessione. Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento, che è Snapchat. Snapchat è stata fondata nel 2011 con una valutazione di 17 miliardi di dollari e un obiettivo principale, quello dei messaggi e foto effimeri. Cosa significa? Significa che effimeri significa quello diciamo, l'autodistruzione
o comunque sì, diciamo il fatto che i messaggi, i contenuti che vengono condivisi su questa piattaforma

che altrimenti diciamo avrebbe delle dinamiche abbastanza simili ad altre che abbiamo visto, ha questa natura molto, molto diversa perché negli altri casi i contenuti rimangono, sono visibili, archiviabili, diciamo possono essere trovati con delle ricerche, filtri e quant'altro. Snapchat è nata, lo vedremo con la demografica, ma focalizzandosi molto su una fascia, la fascia più giovane, in particolare all'inizio negli Stati Uniti, e ha visto, diciamo, in alcune dinamiche, direi quasi socioculturali, di quella fascia, di età, che c'era l'interesse, la volontà, di avere questo tipo di intracciabilità, come dire, del contenuto, che ovviamente aveva e continua ad avere anche delle ovviamente controversie perché diciamo, può scaturire contenuti non particolarmente diciamo, in qualche modo delicati, ecco, mettiamola così. Il network quindi diciamo, è nato con funzionalità di messaggistica, ma in particolare anche di fotografia, quindi diciamo dell'aspetto di condivisione di foto e poi successivamente video. Da un punto di vista di crescita di utenti, vediamo che è sicuramente esponenziale come altri che abbiamo visto e raggiunge un totale di 300 milioni di utenti, quindi comunque un numero ragguardevole che ricordiamo paragonabile a quello di Twitter, di Reddit e via dicendo. La fascia 13-17, quindi quella veramente più giovane, abbiamo detto, e vediamo anche in questo grafico, quella sicuramente più alta di tutti quelli che abbiamo analizzato finora, che infatti inserita all'interno del gruppo anche aggiunta a quella del gruppo 18-24, raggiunge più del 30% di utenti. Come mercati vediamo di nuovo un mix di geografie molto diverso al di fuori degli Stati Uniti, con paesi che in altri social media vediamo meno frequentemente come il Pakistan, come l'Iraq, l'Egitto, non in generale ma nella top 10, diciamo, e un testa a testa fra Stati Uniti e di nuovo India, che come abbiamo visto ha una penetrazione, un utilizzo di internet e dei social media molto alta. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? E passiamo al prossimo argomento, WhatsApp. WhatsApp è stata fondata nel 2009 e acquisita da Facebook nel 2014 per 19 billion. Un'applicazione ovviamente di messaggistica istantanea, alternativa all'SMS, quindi tramite internet. E come obiettivo, appunto, quindi aveva proprio quello della sostituzione di questo mezzo. Ovviamente nel tempo si è sviluppata ulteriormente per rendere fruibili anche altri formati, audio, video e in ultima battuta anche qui per essere utilizzata dalle aziende con WhatsApp for Business, dove diciamo la caratteristica principale è quella di rendere possibile il supporto ai clienti essenzialmente come alternativa al call center o al supporto telefonico in generale per i consumatori. La crescita di questo network è molto simile a quella il numero totale a quella di Facebook, raggiunge 2 miliardi di utenti nel 2020. Un dato abbastanza rilevante è però che ha avuto problemi di privacy legate all'acquisizione anche in particolare di Facebook, perché ovviamente, come è successo per Instagram, diciamo questa possibilità dell'azienda statunitense di avere così tanto accesso a così tanti dati
Quindi anche in questo caso quello dei numeri telefonici, in teoria, anche se è un'app crittografata, quindi che dovrebbe non rendere possibile la lettura o diciamo ovviamente dei dati condivisi, ecco, comunque una serie di informazioni in più per l'azienda madre, molto problematica da questo punto di vista, diciamo, di antitrust. Questa visione delle country ci fa tornare fa vedere come l'India è la country con più utenti attivi nel social network, e una cosa appunto peculiare dove gli Stati Uniti per la prima volta sono, diciamo, addirittura nel terzo posto, al di sotto del Brasile, quindi un dato abbastanza particolare. Comunque vediamo che il numero di utenti complessivi è estremamente alto in generale. Copre molte più fasce demografiche, ovviamente, essendo un social network, come dire, con uno scopo molto generico e quindi molto adatto a tutte le fasce, e in più, essendosi creato con quel tipo di numeri che abbiamo visto, quello che, come dire, si chiama network effect, dove, diciamo, più persone utilizzano, più valore c'è, ovviamente ha creato diciamo, questa necessità di, diciamo, come dire, essere utilizzato da più persone. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni del social media marketing su WhatsApp? E passiamo all'ultimo argomento, BeReal. BeReal è stata fondata nel 2020 in Francia, ha raggiunto una valutazione nel 2022, quindi solo dopo 2 anni, di 600 milioni, e ha come obiettivo riportare i social alla vita reale. Il motivo per cui ho inserito questa particolare piattaforma, questa lezione, questa panoramica, è che è sicuramente, diciamo, molto più piccola, diciamo, e appunto ha un ciclo di vita in questo riferimento di 2 anni, ma che ha un concetto abbastanza diverso e controverso, se vogliamo, rispetto ai social media che abbiamo visto finora. Abbiamo visto soprattutto nella nascita e sviluppo di Instagram la, diciamo, necessità di, come dire, di esposizione e visibilità di, diciamo, momenti di condivisione di esperienze, giornate, in modo molto, diciamo, accentuato, molto anche, come dire, diciamo, è visibile, ripulito tra virgolette. Qui questa applicazione invece ha stravolto, come dire, il concetto del social come condivisione della propria immagine nei momenti, come dire, migliori, alla condivisione appunto reale, BeReal. E quindi come funziona? Che anche questa è una differenza non irrilevante, che l'applicazione è l'applicazione stessa a richiedere in alcuni momenti non pianificati, quindi in teoria randomici, quindi inaspettati per l'utente, quindi manda una notifica per avere in quel momento esatto la richiesta di una pubblicazione di un contenuto. Quindi stravolge il concetto del pubblicare quello che meglio si crede alla pubblicazione di quello che sta succedendo esattamente in quel momento. In più lo fa anche con una metodologia particolare, perché richiede, diciamo, la fotografia o il video della fronte e retro della telecamera del proprio smartphone, ovviamente cosa che era impossibile fino a quando ce n'era anche solo una, e in modo tale da ovviamente rendere, diciamo, partecipe chi sta guardando quel contenuto al 100% insomma, del momento e dell'ambiente che si sta registrando. C'è un massimo di 2 minuti per la condivisione di questo tipo di contenuto, e ovviamente quindi rende poi fruibili questi momenti da parte di tutti che stanno guardando. Quindi un cambiamento abbastanza radicale.
E l'altro aspetto che ritengo interessante condividere è quello della metodologia di crescita. Abbiamo visto che molte piattaforme, come anche lo stesso Snapchat, dopo l'exploit di Facebook, hanno trovato un utilizzo molto specifico.

anche di nicchia, vogliamo, se vogliamo, e questa ovviamente ha lo stesso tipo di concetto inizialmente, ma dopo solo come dire, poco tempo dal proprio lancio, vediamo qui uno la crescita esponenziale, ma anche quanto sia stata legata, come vediamo in queste particolari call-out con le linee tratteggiate, a storie o eventi legati al mondo universitario. E ricordiamo che lo stesso Facebook è nato con questa esclusività iniziale legata ai campus universitari. In realtà non abbiamo trattato, ma altre app, diciamo, che possono ricadere nel social media possono essere app come Tinder, quelle legate al mondo dell'online dating, eccetera, eccetera. Anche queste, come poi dello stesso BeReal, sono nate con questo tipo di dinamica che vedeva e vede anche dei propri e veri brand ambassador che abbiamo trattato anche in altre lezioni, che sono delle figure che differenti dall'influencer che l'azienda utilizza per diciamo seminare, come dire, il proprio prodotto e il proprio verbo all'interno delle community, all'inizio ristrette come quelle appunto possono essere universitarie, e poi, come dire, essere raccolte, diciamo, si parla di Bloomberg Story, quindi dai network, diciamo, dei giornali, diciamo, o media che vedono questo tipo di dinamica sociale esplodere ed essere estremamente virale. Vediamo che da un punto di vista di demografica sembra esserci, un po' come vedevamo su Pinterest, un maggiore utilizzo e interesse da parte del pubblico femminile per quasi tutte le country al di fuori degli Stati Uniti, dove è più, diciamo, quasi 50% e 50%, e vediamo qui che nel corso appunto di pochissimi anni questa applicazione ha visto un totale di milioni di download molto molto importante, e questo ci racconta la facilità, estrema facilità che ad oggi c'è rispetto ovviamente agli inizi delle piattaforme di social media, di essere di adoption, quella che si chiama adoption, quindi la possibilità di in pochissimo tempo diventare globale, diventare molto utilizzata, anche se l'inizio, diciamo, sia a livello di prodotto sia a livello di strategia di crescita, può essere molto, deve essere molto specifica all'inizio, proprio per differenziarsi con tutte le altre che sono disponibili. Quindi, vista questa particolarità, possiamo accennare a qualche strumento per le aziende. Il primo è la possibilità di fare dei reportage dietro le quinte, quindi la possibilità di far vedere alle persone diciamo, il funzionamento di un prodotto, diciamo, di un'azienda, questo concetto che deve essere legato appunto al concetto stesso, alla missione stessa della piattaforma, quello del, diciamo, essere senza filtro. C'è la possibilità di sfruttarlo come community per le generazioni Z, quindi le generazioni più giovani. C'è l'aspetto che se di nuovo si ricollega all'idea stessa del network, quello della mental health, quindi la possibilità di parlare di temi più delicati o introdursi in questo tipo di tema che è sempre più importante per questo tipo di generazione, e l'interazione e UGC, User Generated Content, c'è cioè l'esempio di Chipotle che è un brand di food in America che ha utilizzato il network per diciamo, utilizzare un coupon code e farlo utilizzare alle persone che avrebbero utilizzato l'applicazione mentre erano nei loro ristoranti. Quindi l'idea è di trovare dei modi sempre più ingaggianti e diversi per interagire con i consumatori. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali differenze fra le necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta di social media? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione.
Quali sono?

sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? Quali possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni di social media marketing su WhatsApp? E quali sono le principali differenze fra necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta dei social media? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del corso specifiche sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di sistemi interconnessi. Gli argomenti della lezione sono connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli, le proprietà delle connessioni elementari, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Primo argomento, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli. Andiamo un momento sul tablet per capire la problematica generale. La problematica generale, noi vogliamo studiare come si calcolano a partire dai modelli dei sottosistemi le rappresentazioni, i modelli, funzione di trasferimento e rappresentazione con lo stato, quando abbiamo a che fare con un sistema interconnesso, cioè che risulta essere la connessione di più parti. Ora, un sistema che risulta essere la connessione di più parti significa noi abbiamo rappresentato, no? Usiamo per rappresentare i sistemi dei blocchi, quella che si chiama la rappresentazione con gli schemi a blocchi. Ecco. Questo rappresenta un sistema, U è l'ingresso, Y è l'uscita e questo blocco rappresenta l'oggetto, eventualmente il modello matematico, la funzione di trasferimento, la rappresentazione con lo stato, dipende dai contesti. Bene, se io ho più sistemi che sono collegati tra loro, per esempio questo è un sommatore, significa che qua io faccio la somma delle grandezze che entrano, vedete la freccia entrante, e questo proviene come uscita da un altro sottosistema. Supponiamo questo sia sottosistema S1, questo S2, questo è un sottosistema S3, la cui uscita, per esempio, viene, è proprio l'uscita, perdon, questo è il sottosistema, abbiamo detto S3, la cui uscita è proprio quella di S2. Poi supponiamo di prendere l'uscita di questa uscita ancora e di darla in ingresso a un sottosistema S4 che magari si va qua, la cui uscita si va a sommare, questo era l'ingresso U, si va a

sommare qua o a sottrarre, per esempio, a questo nuovo ingresso esterno V. Vedete, abbiamo ottenuto collegando questi blocchi. In che modo? Facendo la somma delle variabili. Qua stiamo sommando la somma, stiamo sommando l'uscita del sottosistema S1 all'uscita del sottosistema S3, che va in ingresso come

l'ingresso U con 1 del sottosistema S con 1 come facendo la differenza. Questo U con 1 è V meno Y4. Ecco, così abbiamo ottenuto alla fine un sistema, vedete, con ingresso V, uscita Y2, che è quella che chiamerò la mia uscita, quindi un sistema S tra V ed Y. Qual è il modello matematico di questo sistema? Bene, andiamo a vedere più in dettaglio. O notate che E quindi torniamo, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione, il calcolo dei modelli. Perché una connessione generica che utilizza queste connessioni elementari, che adesso andremo a vedere, serie, parallelo e controreazione, e quindi che mette insieme sistemi dinamici facendo operazioni di topologiche, di generazione di variabili di ingresso e di uscita, facendo la somma di variabili di uscita o mandando un'uscita come ingresso a più sottosistemi, quello che genera è sempre un sistema lineare. Se io faccio operazioni lineari di questo tipo, somma, derivazione di variabili e collegamenti elementari del tipo che andiamo a vedere, otterremo sempre un sistema lineare. Vediamo come si calcolano questi modelli. Quindi la prima connessione elementare è la connessione in serie. Abbiamo due sottosistemi che si collegano in questo modo. Vedete il vincolo topologico, tecnicamente si chiama, qua che rappresenta, che descrive la connessione, è che la uscita del primo Y1 coincide con U con 2. L'ingresso è l'ingresso del primo, l'uscita del sistema complessivo è l'uscita del secondo. Se scriviamo la funzione di trasferimento dei due sottosistemi, vedete y1 di S uguale V1 uguale 1, y2 uguale V2 uguale 2. Qual è la funzione di trasferimento del sistema complessivo? Facile, basta, come si suol dire, implementare questo vincolo topologico. U con 2 è uguale a y con 1, che è uguale a V1 per U con 1. E quindi abbiamo che y di S è V2 per V1 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento, o se volete la matrice delle funzioni di trasferimento, che rappresenta il legame tra U e Y. U ed Y. Notate che qua l'ordine, vedete, se i sistemi sono S1 serie S2, il prodotto delle funzioni di trasferimento è V2 per V1. Ora, questo prodotto, ovviamente, se gli ingressi e le uscite sono una sola, un ingresso e un'uscita, entrambi i sistemi, non c'è problema scrivere W2 per W1 perché il prodotto è commutativo. Però se invece hanno più ingressi e più uscite, è obbligatorio scriverle come W2 per W1 perché cambiando l'ordine, il prodotto di matrici, il risultato cambia e poi non è detto nemmeno che sia possibile farlo perché in effetti bisogna tenere conto che per realizzare questa connessione bisogna che il numero di ingressi del secondo sia uguale al numero di uscite del primo. La connessione in parallelo è questa, vedete l'ingresso è lo stesso sui sottosistemi, l'uscita è la somma delle uscite. Abbiamo Y1 uguale V1 per U con 1, anche per l'altro la stessa cosa. Dobbiamo realizzare il collegamento, che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo semplicemente che Y è uguale a W1 più W2 per U, perché l'ingresso U con 1 e U con 2 è lo stesso ingresso U. E quindi la funzione di trasferimento è la somma delle funzioni di trasferimento. Per realizzare questo collegamento bisogna che il numero di ingressi dei due sottosistemi, scritto così, sia lo stesso e il numero di uscite pure sia lo stesso perché si sommano i vettori. La connessione in controreazione, ecco, questa è quella più interessante che poi ci darà molto da fare, sulla quale dovremo molto investigare, in particolare nella seconda parte del nostro corso. E quindi abbiamo l'interconnessione in controreazione è la seguente, si assume, ecco, l'interconnessione che si realizza è questa. Vedete, l'uscita del primo va come ingresso al secondo e l'uscita del secondo si sottrae a un ingresso esterno,
che è il nuovo ingresso del sistema.

sistema di controllo e mi genera l'ingresso al primo. Oh, tanto per cominciare, perché questa connessione sia implementabile, adesso qua il modello lo calcoliamo nel caso semplice di un ingresso, un'uscita, eh? Un ingresso, un'uscita. Altrimenti qua quello che deve accadere è che il numero di uscite del sistema S2 sia uguale al numero di ingressi del sistema S1, opposto rispetto alla connessione in serie. E qua i collegamenti di somma a questo punto sono tanti quante sono le variabili coinvolte. Bene, se noi andiamo a sviluppare il calcolo, vedete, y di s a cosa è uguale? È uguale a w1 per u con 1. Ma u con 1 che cos'è? È u meno y2. E y2 cos'è? W2 per y, perché in ingresso a S2 c'è y1, che è poi la y effettiva. E quindi se scriviamo alla fine, vedete che qua abbiamo y uguale W1 per u, meno W1 W2 per y. Bene, portiamo W1 W2 per y a primo membro, risolviamo rispetto a y e abbiamo questa espressione. Y uguale W1 diviso 1 più W1 W2 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento dell'interconnessione incontro-reazione. Notate che, vedete, viene la funzione di trasferimento di quello che sta su questo ramo, questa controreazione si dice che si esplica mediante un ciclo. Questo è il ciclo di controreazione. Questo si chiama il ramo diretto del ciclo di controreazione, questo è il ramo di ritorno, di controreazione, di reazione. Bene, vedete la funzione di trasferimento è uguale al prodotto di quello che si trova sul ramo diretto, che è W1 di S, la funzione di trasferimento di S1, diviso 1 più la funzione di trasferimento di quello che si trova sull'anello, che è W1 per W2. Quindi la funzione di trasferimento è funzione di trasferimento del ramo diretto diviso 1 più W1 W2. Questa è la formula mnemonica, ma altrimenti la possiamo sempre calcolare. Oh, questa controreazione, vedete, usualmente è la controreazione che poi useremo anche nel proseguio, è una controreazione in cui qua c'è il meno. La U è uguale, la U con 1 è uguale a U meno Y2. Connessioni elementari, calcolo della rappresentazione con lo stato. Bene, quindi connessione in serie, l'abbiamo già vista, U uguale Y1, U uguale U con 1, Y1 uguale U con 2, eccetera. Questi sono i modelli di S1 e di S2. Bene, qual è la rappresentazione complessiva? Eccola qua, calcolata come? Semplice. Il primo modello, U è uguale U con 1, l'ingresso è U. Nel secondo u con 2 uguale y1 che è uguale a c con 1 per x con 1, quindi qua ci scriviamo c con 1 per x con 1, y è uguale a y2 che è c con 2 x con 2. Lo stato, qui la cosa interessante è questa, lo stato qual è? I due sottosistemi hanno uno stato x1, l'altro stato x2. Cosa sono x1 e x2? Sono gli elementi con memoria, sono i componenti che mantengono la memoria. Nell'interconnessione i componenti si sommano e quindi la variabile di stato cos'è? L'aggregato delle variabili di stato tra x1 e x2 è un vettore che ha lunghezza di dimensione n1 più n2, quindi lo stato è x1, x2 e x punto da queste relazioni, vedete y1 l'ho usato qua, è una variabile muta interna, scompare e quindi viene x1 punto uguale a 1x1 più b1u, x2 punto uguale a b2c1x1. Questa parte qua, più a2x2, che è questa parte qua, più nient'altro, y uguale c2x. Quindi la matrice dinamica diventa questa, la matrice degli ingressi è questa, la matrice delle uscite è questa. Lo stato è l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione in parallelo, come calcoliamo questa connessione? Il modello matematico, rappresentazione con lo stato, sullo stesso modo. Lo stato, l'aggregato degli stati, usiamo i sottosistemi S1 ed S2, e quindi abbiamo questo. Abbiamo questa rappresentazione. L'ingresso è lo stesso. Vedete? Se io vado a esprimere questo, cosa abbiamo? X1 punto uguale a 1x1 più b1u.

x2 punto uguale a 2x2 più b2u, y uguale alla somma delle due, perché in questa rappresentazione y era uguale alla somma. Quindi che bisogna fare? Bisogna imporre i vincoli topologici che quindi vanno poi a cancellare le variabili intermedie, perché le sostituiamo. Facendo queste sostituzioni otteniamo la rappresentazione con lo stato, avendo assunto lo stato come l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione a controreazione, qua i vincoli topologici sono espressi da queste uguaglianze, u con 2 è uguale a y con 1, u con 1 è u meno y con 2, inoltre la y coincide con la y con 1. Bene, scriviamo queste relazioni, vedete, ecco, al posto di u con 1 metto u meno y2, che è u meno c2, x con 2. Poi al posto di y1, di u con 2, inseriamo questa, c con 1, x con 1, e quindi abbiamo questa. Qual è la rappresentazione con lo stato? Vedete, x1 punto uguale a 1x1 meno b1 c2 x2, quindi meno b1 c2 per x2. x2 punto uguale b2 c1 per x1 più a2 per x con 2, e quindi la matrice A questa volta è questa, la matrice B è questa e la matrice C è questa. Connessione in serie, quindi abbiamo per la connessione in serie W2 per W1, matrice, rappresentazione con lo stato, matrice A, B e C, queste. Connessione in parallelo, vincoli, funzione di trasferimento, somma delle funzioni di trasferimento, rappresentazione con lo stato, questa. Connessione a controreazione, caso un ingresso o un'uscita, qua abbiamo questa espressione. Se gli ingressi e le uscite non sono unitari, quindi unitari nel senso di dimensione 1, l'espressione è un po' più complicata, ma provate voi a fare il calcolo, anzi questo ve lo propongo dopo. E abbiamo per la rappresentazione con lo stato che è di questo tipo. Notate che soltanto nel caso della connessione a controreazione la matrice A diventa una matrice, diciamo, piena. Negli altri due casi, nel caso della connessione in parallelo, addirittura la matrice A rimane diagonale. Questo vuol dire che gli autovalori del sistema, della matrice dinamica del sistema complessivo, sono gli autovalori di A1 e gli autovalori di A2. Nel caso della connessione in serie, anche la matrice A rimane, ha una struttura che è, in quel caso è triangolare a blocchi, cioè qua c'è un blocco di zeri. Anche in quel caso, se uno si va a calcolare il polinomio caratteristico, verifica facilmente che gli autovalori sono quelli di A con 1 e di A con 2. E quindi questo ci dice che, ancora una volta, la stabilità, la proprietà di stabilità interna rimane la stessa. Se c'è, cioè se tutti gli autovalori di A1 e di A2 hanno parte reale negativa, gli autovalori della matrice A rimangono a parte reale negativa. La interconnessione in controreazione invece dà vita a una matrice A che a questo punto è tutta modificata, e quindi qua le proprietà di stabilità cambiano. Non è detto che io possa, studiando i sottosistemi, desumere qualcosa sulle. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite e delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui il legame diretto ingresso-uscita, espresso dalla matrice D, non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema più ingressi e uscite, con P uguale Q, si ha per la connessione a controreazione y di s uguale i più w1 w2 tutto a meno 1 per w1 di s per u di s, che risulta essere uguale anche a w1 matrice delle funzioni di trasferimento del primo per i più w2 w1. Vedete l'equivalente di questo, ma in ordine inverso, W2, W1, a meno 1 per U. Questa è una matrice, e confrontatele anche con le dimensioni.

Fate voi l'analisi dettagliata. Bene, passiamo all'altro argomento che sono le proprietà delle connessioni elementari. Ecco, adesso andiamo un momentino ad esaminare, a riflettere per qualche minuto sulle queste connessioni elementari che abbiamo introdotto. E le questioni fondamentali sono queste. La dimensione del sistema è pari alla somma delle dimensioni. Questo è quello che risulta in generale. Questo è certamente il caso quando io costruisco la rappresentazione con lo stato. Quello che può accadere è che il polinomio che si trova a denominatore della funzione di trasferimento, quando vado a fare il calcolo in termini di funzione di trasferimento direttamente, abbia una dimensione che è inferiore alla somma delle dimensioni dei due sottosistemi, alla somma dei gradi delle funzioni, del denominatore delle funzioni di trasferimento dei due sottosistemi. Questo può accadere perché ci sono state delle cancellazioni tra zeri e poli. Ovviamente, se io avessi calcolato il modello rappresentazione con lo spazio di stato, in cui lo stato ha una dimensione che è la somma delle dimensioni, andando a calcolare la funzione di trasferimento, quella che ottengo è sicuramente la funzione di trasferimento in cui anche accade che il denominatore ha una dimensione minore della somma delle dimensioni dei sottosistemi, perché il modello funzione di trasferimento è quello in entrambi i casi. Ecco, questo, se questo accade, e questo vuol dire che ci sono delle, c'è una perdita di raggiungibilità, osservabilità, c'è una perdita, c'è un fenomeno, accade un fenomeno nel collegamento per cui alcuni modi, non tutti i modi restano eccitabili ed osservabili nel aggregarli insieme. Ecco, questa è la cosa a cui bisogna stare attenti. Oh, la stabilità interna è mantenuta nella serie e nel parallelo, e questo l'abbiamo già osservato. Nella connessione in serie la stabilità interna è mantenuta, e anche in quella in parallelo, perché gli autovalori del sistema complessivo sono l'aggregato degli autovalori dei sottosistemi. Mentre, l'ultimo aspetto, la riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore, quindi eventuali riduzioni, corrispondono a perdita di raggiungibilità o osservabilità. E per quello che abbiamo osservato a proposito della corrispondenza fra raggiungibilità e eccitabilità dei modi, osservabilità degli stati, osservabilità dei modi, corrispondono eventualmente a perdita di proprietà caratteristiche dei modi nel sistema complessivo. Vediamo questo semplice esempio, sistema in parallelo addirittura. Nella connessione in serie questa cosa è per certi aspetti più evidente e invito voi a fare degli esercizi su questo. Però vediamolo dal punto di vista dei sistemi in parallelo, la connessione in parallelo, e vediamo la perdita di raggiungibilità. Quindi supponiamo di avere, vedete qua c'è una condotta, qui vengono alimentati questi due serbatoi che hanno sezione S1 e S2, la portata dell'acqua è A per U e 1 meno A per U. Supponiamo che sia, vedete, sono ridotte qua i lumi di queste due, di questa tubazione. Il modello dinamico ha una A che è 0,0,0 e B che è di questo tipo. Perché? Certamente perché x1 punto, la variazione dell'altezza, è uguale alla portata, vedete, uguale ad A per U diviso S1. E quindi x2 punto è uguale a 1 meno A per x con 2 diviso S2. Perché S2 per x punto è proprio uguale all'altezza x. Se costruiamo la matrice di raggiungibilità, siccome A è 0,0, la matrice di raggiungibilità è B, A per B è 0,0. Quindi i livelli dei serbatoi cresceranno mantenendo costante nel tempo il loro rapporto. Di fatto, con questo tipo di alimentazione, se non ci sono perdite, i due livelli crescono al diversa uno di più rispetto all'altro, ma il rapporto tra i due è lo stesso. E quindi non è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Non potrò portare il livello dell'uno a un valore diverso rispetto all'altro. Raggiungibilità completa significa proprio questo, che io posso
differenziare i livelli.

posso portare i due livelli ai valori che voglio. E questo corrisponde anche con l'intuizione. Bene, supponiamo adesso che vi siano delle perdite e indichiamo con P1 e P2 i coefficienti secondo i quali si ha una portata che è in perdita. E quindi abbiamo che le equazioni si modificano come? La prima equazione, il livello del primo serbatoio, diventa x1 punto uguale meno P1 x1 più A per U. Il secondo è meno P2 x2 più 1 meno A per U. Questo è il modello, quindi è rappresentato da questa matrice A e questa matrice B. Bene, studiate voi la raggiungibilità. Ecco, no, diciamo che qua è sviluppato in realtà il calcolo. Costruiamo la matrice di raggiungibilità. La matrice di raggiungibilità è facile vedere in questo caso che è di questo tipo. Il suo determinante è questo. Vedete, il determinante è diverso da zero qua se e solo se P1 è uguale a P2, cioè se le due perdite sono uguali. Quindi se le perdite sono uguali, è chiaro, se non ci sono perdite o perdite uguali, non posso controllare il livello indipendentemente, altrimenti è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Va bene? Se le perdite sono le stesse, non è possibile. Possiamo studiare la perdita di osservabilità. Prendiamo come uscita la quantità di acqua totale, che significa la quantità di acqua totale contenuta nei due serbatoi, oppure potrei prendere come uscita la quantità di acqua che esce come somma di quanta esce dall'uno e dall'altra. Ripetete questo calcolo in quel caso, arriverete alle stesse conclusioni. Comunque prendiamo la quantità di acqua totale, vedete sezione per altezza nel primo serbatoio più sezione per altezza nel secondo. La matrice A è questa, la matrice C è questa. Se calcoliamo la matrice di osservabilità, vediamo che il suo determinante è S1 per S2 per P1 meno P2. Quindi qua si ripete una considerazione finale, una conclusione che è analoga alla precedente. Se P1 è uguale a P2, il determinante è nullo, quindi questa matrice ha un kernel, ci sono stati inosservabili, altrimenti il sistema è tutto osservabile. Che significa che il sistema è tutto osservabile? Che non ho quell'impedimento che mi potrebbe impedire di ricostruire lo stato interno guardando l'acqua, guardando l'ammontare complessivo dell'acqua. Quindi il sistema è tutto osservabile, se volete, solo se i serbatoi si svuotano con portate diverse. Spunti di riflessione. Si verifichi che se P uguale Q uguale 1 sia perdita di raggiungibilità slash o di osservabilità se e solo se si hanno cancellazioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Questo ovviamente quando noi calcoliamo la funzione di trasferimento e ci riferiamo alla funzione di trasferimento. Quindi una perdita di raggiungibilità e osservabilità sia se e soltanto se accade questo. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Noi abbiamo studiato S1 in catena diretta, S2 nella catena di controreazione. Cambiate la posizione e vedete come cambia il modello. Metteteli tutti e due da una parte, sopra, sotto, calcolate le diverse rappresentazioni. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. E passiamo all'altro argomento, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Bene, che cosa significa questo? Queste sono le connessioni elementari. Adesso, se noi volessimo calcolare la rappresentazione con lo stato o la funzione di trasferimento di un sistema interconnesso complicato, come quello che vi ho indicato all'inizio, oppure più complicato, come andiamo a vedere, calcolare il modello può non essere facile, perché significa, questo equivale a calcolare la trasferenza, adesso lo vediamo, di un grafo. E

L'operazione non è così facile, se volete, fare quello che vi dicevo prima, cioè calcolare il modello semplicemente imponendo i vincoli topologici. E allora ci sono dei meccanismi, ci sono delle procedure, degli algoritmi. Uno di questi è una formula, la formula di Mason, alla quale adesso ci appoggeremo per calcolare i modelli. Intanto, per fare questo, ripeto, però bisogna utilizzare una rappresentazione che non è quella dei diagrammi a blocchi, che noi, alla quale facciamo riferimento, in cui noi rappresentiamo, vedete, le variabili con delle frecce. Allora, ma bisogna utilizzare i grafi di flusso. Nei grafi di flusso le variabili sono rappresentate da punti. Il legame tra le variabili, che noi rappresentiamo nei diagrammi a blocchi con un blocco, è rappresentato con viceversa, con delle frecce. E l'orientamento della freccia rappresenta l'orientamento, vedete il legame tra due variabili. Qua il legame tra due variabili U e Y è rappresentato da frecce e blocco, qua da due punti UY e una freccia. La somma tra le variabili nei diagrammi a blocchi, scusate, è rappresentata da tondini e con le frecce entranti sono le variabili che si sommano, qua poi al lato ci scriviamo più o meno e quello che esce è la variabile risultato dell'operazione di somma con il relativo segno. Nei grafi di flusso la somma delle variabili avviene effettivamente nei nodi, quindi il nodo rappresenta proprio una variabile che è uguale alla somma della funzione di trasferimento che è rappresentata da queste due frecce, moltiplicata per le variabili che rappresentano i punti di partenza delle frecce. La separazione delle variabili è rappresentata da più frecce che partono da un nodo. Quindi con questa cosa, per esempio, supponiamo di voler rappresentare questo sistema interconnesso, questo è il diagramma a blocchi, vedete? Ecco, questo è il grafo di flusso corrispondente, dove in più, qua vedete, sono state utilizzate delle frecce dove c'è scritto 1, perché alle frecce in genere, queste frecce che rappresentano il collegamento fra le variabili, deve essere associata quella che è la funzione di trasferimento, che nel grafo, per semplificazione, prendono il nome di trasferenza. Quindi queste sono le trasferenze, che sono le nostre funzioni di trasferimento. Bene, qua ci sono, vedete, dei rami ai quali è associata la trasferenza 1. Questo è effettivamente corrisponde a un collegamento tra la variabile e questa variabile che si somma qua, e quindi qua c'è una trasferenza 1, perché qua c'è una somma proprio su questa variabile. Ma molto spesso queste trasferenze unitarie vengono utilizzate per meglio mettere in luce qual è la struttura del grafo. Vedete qua, io in effetti questo ramo unitario l'avremmo potuto evitare e scrivere direttamente U qua e Y qua. Ma per maggiore chiarezza, specialmente corrispondenza delle variabili che originano il grafo, diciamo, di ingresso e di uscita, si usa utilizzare queste trasferenze unitarie. Altrimenti, vedete, questa U è legata qua a questa variabile qua, che è espressa da questo, dalla trasferenza S1, funzione di trasferimento S2, eccetera. Quindi questo è il grafo di flusso associato a questo schema a blocchi. Ora, se uno vuole calcolare la funzione di trasferimento tra ingresso e uscita e il grafo è complesso, può essere complicato andarla a calcolare facendo quella semplice operazione che vi dicevo prima in qualche modo di imporre i vincoli topologici. E allora a questo proposito esiste un algoritmo, una procedura che si chiama la formula di Mason, che consiste in questo. E vediamolo con riferimento a un caso concreto. SK, con SK indichiamo la trasferenza del k-esimo sottosistema. Ecco, questo è il grafo di flusso che rappresenta il sistema interconnesso che vogliamo studiare. Bene, dobbiamo definire

delle cose su questo grafo. Indichiamo con PK la trasferenza del cappesimo cammino da U a Y. Quindi per andare da U a Y vediamo quanti sono i percorsi, i cammini che mi portano direttamente da U a Y. Vedete, ce n'è uno che è uguale ad S1, S2, S3, che quindi ha trasferenza S1, S2, S3, e un altro che ha trasferenza S6. Non ce ne sono altri, per fare gli altri dovrei fare dei cicli. Cammini non fanno cicli. Poi indichiamo con D, D è il discriminante del grafo di flusso, che è uguale a 1 meno la somma delle trasferenze d'anello, cioè bisogna andare a cercare gli anelli. Qua vedete ci sono due anelli, un anello è questo, e l'altro anello che si realizza è questo. Questi due anelli peraltro hanno questo ramo in comune. Quindi la discriminante del grafo è uguale a 1 meno la somma delle trasferenze di anello, quindi 1 meno S2, S5, meno S1, S2, S4, che sono i due anelli, più la somma dei prodotti di trasferenze di coppie di anelli che non si toccano. Bene, qua queste non ci sono perché questi due anelli si toccano, addirittura hanno un ramo in comune. E quindi non ci saranno nemmeno questi altri termini. Altrimenti bisogna considerare questi altri termini. Quindi in questo caso il discriminante del grafo è dato da questo oggetto. DK è D privato di tutti i prodotti di trasferenze che hanno un SJ che compare in PK. Qua P1, S1, S2, S3, P2, S6. D1 quindi viene ad essere uguale a 1 in quanto ci sono prodotti di trasferenze che sono in PK, e D2 è uguale a D che ha questa espressione, quindi che è uguale a 1 meno S2, S5 meno S1, S2, S4. Quindi in conclusione, qual è la formula di Mason? La formula di Mason ci dice che ci dà questa espressione, S è uguale alla somma dei DK a PK, quindi D1 P1 più D2 P2 diviso D. P1 e P2 sono questi, D è questo, D1 e D2 li abbiamo calcolati e quindi abbiamo in conclusione questa espressione, vedete, D1 più D2 diviso D1P più D2P diviso questo. Quindi come vedete è una espressione abbastanza complicata. Vediamo adesso il calcolo della rappresentazione con lo stato, che può essere sempre fatto a partire dal grafo di flusso. Vediamo come. Bisogna fare delle operazioni sul grafo. La prima cosa è la seguente. Bisogna rendere il grafo aciclico con il minimo numero di tagli. Tagli di che cosa? Dei nodi. Vedete qui, questo era il grafo di partenza. Bene, questo nodo, il nodo al termine di S2, è stato diviso in due parti. Una parte chiamata con P azzurra e una parte con S in rosa rosso. Bene, nella parte S sorgente partono soltanto delle frecce, mentre dei rami, mentre nel pozzo arrivano soltanto dei rami. Bene, quindi pozzo e sorgente. Fatta questa separazione dei nodi deve avvenire nel numero, possibilmente il minimo numero di nodi, in modo tale che non ci siano più cicli nel grafo, perché sono i cicli quelli che rendono difficile il soddisfacimento delle condizioni topologiche di coincidenza delle variabili. Bene, se adesso noi andiamo a calcolare la rappresentazione con lo stato per questo sistema, come la andiamo a calcolare? Vedete, la variabile di stato è data da x1, x2, x3, x4, x5, x6. Noi dobbiamo scrivere che cosa? x1 punto è uguale a 1x1 più b con 1, la variabile che sta qua. La variabile che sta qua cos'è? È u più c4 x con 4. x2 punto uguale che cosa? A 2x con 2 più b con 2 per c1x1
più C5 X con 5 e così via. Se andiamo a scrivere la rappresentazione con lo stato per il sistema complessivo, ci rendiamo conto che la matrice dinamica che otteniamo, otteniamo una rappresentazione complessiva in cui ci sono, se volete, due ingressi U ed S e due uscite Y e P. Bene, la matrice dinamica del sistema che così otteniamo, se uno va a vedere bene, ha una struttura relativamente semplice. Questo modello lo possiamo calcolare semplicemente e a partire da questo modello che cosa si può fare? È semplicemente imponendo che la variabile P questa volta coincide con la variabile S, otteniamo di nuovo la realizzazione di un sistema che corrisponde a un grafo che è quello che abbiamo modificato. Quindi, in buona sostanza, cosa dobbiamo fare? Possiamo calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema complessivo del grafo reso aciclico che avrà come ingressi U ed S e uscite Y e P, e quindi otteniamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, ingressi U ed S, matrice dinamica A, matrice degli ingressi che è B, B con S perché ci sono due ingressi, matrice delle uscite che è C, C con P perché c'è anche l'uscita P. Bene, questo è il modello che corrisponde al grafo modificato, ma in che cosa differisce il grafo rispetto al grafo originale? Nel fatto che la P coincide con la S. Quindi adesso se io faccio in modo che la P coincida con la S, quindi realizzo questo collegamento, ottengo la rappresentazione con lo stato del sistema complessivo. La dimensione del sistema complessivo è pari alla somma delle dimensioni. La stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Questo è un fatto molto importante. Se noi andiamo ad esaminare la struttura della matrice che costruiamo quando andiamo a costruire una realizzazione a partire dal grafo aciclico, come vi ho detto, in quel caso la matrice dinamica ha una struttura, manifesta una partizione a blocchi che mette in luce che gli autovalori del sistema complessivo sono gli autovalori dei sottosistemi, di tutti i sottosistemi coinvolti, in quel caso i sottosistemi S1, S2, S3, S6. Quindi sono i cicli quelli che modificano la struttura della matrice dinamica e quindi gli autovalori, la struttura nel senso la modificano in modo significativo. Quindi la stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore corrispondono a perdita di raggiungibilità e osservabilità. Quindi, conclusione, spunti di riflessione, disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e dagli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite e delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui il legame diretto ingresso-uscita espresso dalla matrice D non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema a più ingressi e più uscite con P uguale Q si ha per la connessione a controreazione questa espressione qua indicata e che vi ho già illustrato prima.
si verifichi che se P uguale Q è uguale 1, sia perdita di raggiungibilità o osservabilità, se e solo se si hanno cancellazioni

funzioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. Disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e agli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli spunti di approfondimento e alla prossima lezione.

0: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca

0: nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Unienettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Unienettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono la dottoressa Ottavia Mazzone, sono assegnista di ricerca all'Università di Padova. Questa lezione tratta dei manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana e della storia di questa collezione. L'esplorazione della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana si inserisce a buon diritto in un corso sulla cultura libraria bizantina. La Biblioteca Nazionale Marciana, infatti, è erede della Biblioteca di Stato della Repubblica di Venezia, istituzione che, come vedremo nel corso di questa lezione, fu fondata a seguito della donazione della biblioteca di un dotto bizantino. Venezia e Bisanzio sono legate comunque storicamente da un legame indissolubile. Venezia, pur radicata nell'Europa di lingua latina, è una città che dall'impero bizantino trae la sua legittimazione e poi la sua ricchezza. I veneziani detengono il quartiere mercantile più grande di Costantinopoli e con la Quarta Crociata il doge diviene signore della quarta parte e mezza dell'impero bizantino. La maggior parte poi del dominio Damar della Serenissima consiste in isole abitate da popolazioni bizantine, da popolazioni di lingua greca, le isole Ionie, Creta, Cipro e tutte le altre. I veneziani chiamano in laguna maestranze bizantine per decorare la loro basilica, per decorare i loro palazzi. E dopo la conquista di Costantinopoli a mano ottomana, a Venezia confluiscono moltissimi, moltissimi greci e che portano con sé le tracce della loro cultura, la loro lingua e quindi anche i loro libri. Il greco ritorna in Europa dopo la lunga pausa medievale proprio grazie e attraverso Venezia, tramite questi uomini, tramite questi i libri che loro portano e che fabbricano a Venezia. E la Biblioteca Marciana riflette tutto questo passaggio storico. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti e seguono lo sviluppo cronologico della biblioteca. Innanzitutto, la fondazione della Biblioteca di San Marco, la donazione del cardinale Bessarione. Poi le altre collezioni che confluirono nel fondo antico, Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Infine, i manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. E vedremo come cambia la fisionomia della biblioteca, nel corso del tempo e in base alle collezioni che in essa, confluiscono. Ma iniziamo, dall'inizio della storia della biblioteca, dalla fondazione della Biblioteca di San Marco e quindi la donazione del cardinale Bessarione. Iniziamo con il localizzare la biblioteca Marciana. In questo momento, dall'inizio del Novecento, la biblioteca è ospitata nei locali della ex zecca della Repubblica Serenissima, in questo edificio che dà su il canale della Giudecca. Ma per 500 anni, sin dalla sua fondazione, la biblioteca non si è allontanata dal centro nevralgico della Repubblica Serenissima. Nel momento in cui viene fondata, si trova a Palazzo Ducale, quindi qui, di fronte, ma poi a metà del Cinquecento venne realizzata la sede monumentale, dove i libri rimasero fino all'inizio dell'Ottocento, e la sede monumentale si trova all'angolo sinistro del campanile, sempre sulla piazza, praticamente sul lato opposto rispetto all'edificio in cui si trova oggi. All'inizio della storia della biblioteca c'è la vita del cardinale Bessarione, che è il donatore e del nucleo fondamentale della Biblioteca Marciana e il cui collezionismo fonda l'idea di questa biblioteca e influenza l'idea che poi la Repubblica Serenissima avrà della sua biblioteca di Stato. Bessarione nacque nel 1403-6, non siamo certi.

esatti della data e morì nel 1472. Nato a Trebisonda, sul Mar Nero, educato a Costantinopoli e a Mistra, nel Peloponneso. La sua vita, quindi, attraversa un lungo arco temporale, tre quarti praticamente del 400, e anche una larghissima estensione spaziale. Nasce sul Mar Nero,

discussioni del Concilio, firma poi il decreto dell'Unione che sancisce l'unione formale tra la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Questo decreto poi non viene riconosciuto dal clero costantinopolitano, ma Bessarione rimane fedele alla Chiesa di Roma, rimane coerente con le sue idee e ritorna in Italia. Per questo nel 1449 è cardinale della Chiesa Cattolica e lo sarà per tutto il resto della sua vita. Prima sarà cardinale di Tuscolo e poi alla fine cardinale della Santa Sabina. Nel prosieguo della sua vita accade un fatto che traumatizza tutti gli uomini bizantini e tutti i popoli europei. Nel 1453 è la caduta di Costantinopoli in mano dei turchi ottomani di Mehmed II. Questo fatto segna non solo la vita di Bessarione come uomo bizantino, ma segna anche, come vedremo profondamente, il suo collezionismo librario e le ragioni per cui intende mettere insieme una collezione che poi è il nucleo fondante, della Biblioteca Marciana. Dal punto di vista biografico, il cambiamento più forte consiste nel fatto che da questo momento Bessarione non cessa di desiderare che la sua patria ritorni in mano cristiana e quindi perora a più riprese la causa della crociata antiturca. Un momento chiave in questa sua perorazione avviene nel 1463-64. A Venezia il doge Cristoforo Moro gli permette di perorare la causa della crociata antiturca in Maggior Consiglio. Bessarione parla al Maggior Consiglio e trova a Venezia la prima accoglienza rispetto alla causa di questa crociata, che poi non avverrà mai, ma Bessarione rimane legato alla città di Venezia e alla generosità del doge. Ed è per questo che dopo qualche anno, nel 1468 e precisamente il 31 maggio del 1468, decide di donare la sua biblioteca proprio alla Repubblica Serenissima e alla persona del Doge. In questa slide a sinistra c'è il ritratto di Bessarione con uno dei libri della sua biblioteca in grembo, e questo ritratto è una tavola attribuita a Giusto da Gant, che ora si trova al Museo del Louvre, ma che era stata realizzata per lo Studiolo Urbinate di Federico da Montefeltro, uno dei più grandi amici di Bessarione nella fase finale della sua vita. E accanto c'è il primo foglio del Marciano Latino 1414, che è l'originale dell'atto di donazione di Bessarione per la Repubblica di Venezia. L'atto di donazione si rivolge al Doge che rappresenta la Repubblica Serenissima tutta. Possiamo leggere nel manoscritto il nome, quindi Illustrissimo atque invictissimo principi domino Cristoforo Mauro Duci, Doge Cristoforo Moro. La lettera di donazione consente di capire il contenuto della biblioteca così come Bessarione lo vede e consente di capire le ragioni per cui egli sceglie Venezia come sede della sua biblioteca. Egli trascorre la maggior parte della vita italiana a Roma e solo un periodo, il 1463-64, lo trascorre a Venezia, ma la maggior parte del suo tempo è passata altrove. La scelta di Venezia è dunque una scelta particolare e motivata, che si può capire soltanto dalle sue parole. Nella lettera di donazione è il contenuto della Biblioteca Bessarionea. Bessarione dice: «Sin dalla più tenera età ho speso tutte le mie fatiche, tutti i miei soldi, tutte le mie energie e il mio impegno per raccogliere quanti più libri possibili su ogni argomento». La sua biblioteca è, sin dal primo momento, una biblioteca ricchissima. Vi si trovano i libri di ogni fase della vita di Bessarione: la fase della scuola,
la fase poi dell'arrivo in Italia

E poi la fase più matura del collezionismo, in cui tenta di procurarsi i codici più preziosi, come vedremo. La biblioteca comprende non solo i codici che acquista in Oriente, che produce lui stesso copiando di sua mano mentre era studente, ma anche libri che gli vengono donati dai suoi amici e dalle persone che incontra, ad esempio Ambrogio Traversari, noto umanista, oppure il suo maestro di Mistra, Giorgio Gemisto Pletone. Andando avanti, dice: «Ritenevo infatti che non avrei potuto prepararmi un tesoro più utile e più insigne». La biblioteca si configura come l'eredità principe di Bessarione, è l'unico bene di cui Bessarione dispone in vita e per cui prevede un destino separato rispetto al resto delle sue sostanze. E la scelta di Venezia è quindi ancora più significativa per questa parte del suo patrimonio che viene staccata dal resto. Per quanto abbia sempre covato nell'animo questo progetto, tuttavia, con più ardente impegno, dopo la caduta della Grecia e la miseranda prigionia di Bisanzio, ho speso tutte le mie forze per cercare libri greci. Qui Bessarione ricorda il trauma del 1453 e si vede come questo grande vulnus, questa grande tragedia che è la conquista ottomana di Costantinopoli, allorché avvennero saccheggi e ci sono i racconti anche nelle lettere rivolte a Bessarione dai suoi contemporanei che assistettero alla presa di Costantinopoli, c'è notizia di roghi di libri nella città. E quindi della perdita della cultura greca in favore del nuovo conquistatore turco. Bessarione non intende permettere questo e per questo si mette a collezionare ancora più ardentemente, ancora cercando di spendere tutte le sue risorse, ma cerca di spendere queste sue risorse in modo intelligente e questo dice proprio nel seguito della sua lettera di donazione. Dice: «Ho cercato, per quanto possibile, di raccogliere non molti libri, quanto piuttosto libri eccellenti e tutti i libri di ciascuna opera, così da raccogliere tutte le opere dei dotti greci, soprattutto Serare». In questo Bessarione esprime la totalità delle sue intenzioni. La sua raccolta di manoscritti greci supera le 500 unità. A noi potrebbe sembrare una biblioteca immensa per l'epoca, e infatti lo è, ma scompare di fronte alle collezioni di altre biblioteche anche contemporanee, come la Biblioteca dei Medici e soprattutto la Biblioteca Vaticana, che avevano già fondi molto più numerosi. Ma il collezionismo di Bessarione procede in un'altra direzione. Lui cerca la completezza perché dice: «Cerco tutti i libri di ciascuna opera». Quindi, se un'opera era composta di 10 libri, lui cerca di ottenere una copia quanto più completa possibile di tutti i libri superstiti per avere una raccolta completa. Non gli interessano le opere comuni e non acquista, per quanto possibile, dei doppi, ma gli interessa avere una raccolta completa, quindi una copia di ogni autore greco che abbia mai scritto, dall'inizio della letteratura greca fino ovviamente ai suoi tempi, e soprattutto se queste opere erano rare e quindi di difficile reperimento. Per questo la Biblioteca Marciana è una biblioteca così importante ancora oggi, benché non abbia una collezione numerosissima, ma la collezione di Bessarione spesso conserva dei tesori preziosissimi, che ancora gli studiosi devono consultare perché sono testimoni unici di quello che contengono. Bessarione poi continua e dice: «Il mio obiettivo è fare in modo che i miei libri non possano essere dispersi o venduti dopo la mia morte, ma che siano conservati in un luogo sicuro e accessibile per il comune vantaggio degli uomini, greci e latini che siano». Con questo Bessarione esprime la sua scelta di Venezia, evidentemente un luogo sicuro e accessibile.
La sua biblioteca poi...

non deve essere chiusa in un monastero e inaccessibile ai dotti, ma deve essere aperta alla consultazione, perché l'accessibilità è proprio una condizione della stessa donazione, e la biblioteca deve essere aperta a tutti, alle due categorie di uomini che Vissarione conosce: gli uomini greci, cioè i suoi compatrioti bizantini, e poi gli uomini di lingua latina, cioè gli uomini dell'Europa occidentale. Quindi è una biblioteca che deve essere aperta a tutti, che costituisce un utile per l'umanità. In questo Vissarione esprime il suo desiderio che la sua biblioteca serva a preservare la cultura greca, che stava subendo un così duro colpo a causa della conquista ottomana. Questi sono due codici tra i casi più significativi ed esemplari del patrimonio conservato e accumulato da Bessarione e poi donato alla Repubblica di Venezia. Il primo, il codice a sinistra, è il Marciano greco Zanetti 454. È un codice tra i più antichi dell'Iliade. Il foglio che vedete riprodotto è tratto dall'inizio dell'opera e rappresenta il dio Apollo che colpisce con le frecce il campo degli Achei. È la scena con cui l'Iliade si apre, con la pestilenza che imperversa nel campo degli Achei e che poi suscita l'intervento del sacerdote troiano che domanda la restituzione di sua figlia Criseide, che era stata rapita ingiustamente dai greci. E questo è uno dei codici più antichi dell'Iliade e più prestigiosi. Il codice a destra, invece, è il Marciano greco 450. Questo codice è fondamentale nella storia della letteratura bizantina, anche se all'apparenza è molto meno bello del Marciano greco 454. La Biblioteca di Fozio è un'opera composta dal patriarca Fozio nella seconda metà del IX secolo e contiene i riassunti di numerosissime opere antiche e tardoantiche che spesso non sono sopravvissute. È un libro che di per sé rappresenta un'intera biblioteca di volumi perduti e quindi Bessarione riesce ad acquisire questo libro, riesce ad averlo e inserirlo nella sua collezione e attraverso un unico codice salva il patrimonio di grande parte della letteratura tardo-antica e della letteratura proto-bizantina, perché conserva davvero numerosissime opere, soprattutto di genere storico, che per noi sarebbero andate completamente perdute, quindi ad uno dei tesori fondamentali. E Bessarione riesce addirittura ad avere due copie di Fozio, il Marciano greco 450 e il 451, che sono leggermente diversi, ma in questo caso acquista un doppio perché l'opera è così essenziale, perché conserva moltissimo materiale perduto. Procedendo oltre, andiamo a esaminare le caratteristiche della biblioteca di Bessarione, così come sono emerse da quello che abbiamo detto finora. Innanzitutto, la biblioteca aspira all'universalità, perché Bessarione tenta di avere una copia di ogni autore greco e soprattutto tenta di avere copie complete di tutti gli autori. La biblioteca contiene rarità e codici pulcherrimi, e sui pulcherrimi ritorneremo tra un attimo, e infine comprende anche le carte del cardinale. Comprende i codici che si era copiato nel momento della scuola e tutti gli appunti, tutte le sue opere, tutto quasi confluisce poi a Venezia. E quindi la biblioteca non solo è un monumento alla cultura bizantina, ma anche un monumento alla stessa vita del cardinale, alla sua vita di lavoro e di studio e delle controversie religiose e politiche in cui si trovò coinvolto nel corso della sua vita. I codici pulcherrimi rappresentano una categoria particolare di manoscritti. A un certo punto della sua vita, il cardinale decise che l'eredità della Grecia che egli intendeva lasciare non doveva soltanto
avere un valore intrinseco per i contenuti, ma anche un valore estetico, e fa copiare una serie di opere importanti, spesso da codici che già possedeva, in codici bellissimi, allestiti nella sua casa di Roma, nel circolo di copisti bizantini che lì si erano riuniti. Una di queste è questo codice, il Marciano Greco 388. È una copia della geografia di Tolomeo. La quantità di oro visibile sulle pagine e su questa pagina iniziale denota il grado di preziosità di questo manoscritto. Questa miniatura iniziale rappresenta Tolomeo, l'autore quindi, e che sta consultando uno strumento astronomico che gli permette di completare la sua geografia. Questo che ho ingrandito è un dettaglio. È un dettaglio dello studio di Tolomeo che sta lavorando, ma che potrebbe essere anche lo studio stesso di Bessarione. Ci sono una serie di astrolabi e strumenti astronomici, una serie di libri ammassati su questo scaffale, poi impilati all'interno di questo armadio. E infine, questo libro aperto è un libro nel libro, perché l'azzurro indica il mare e quindi è una copia della geografia di Tolomeo, che è ricchissima di cartine, inserita proprio all'interno di della copia di Bessarione di questa stessa opera. È un libro, è proprio un libro nel libro. E questa biblioteca ricorda in parte questo quadro di Vittore Carpaccio, realizzato a Venezia nel 1502. Questo quadro rappresenta Sant'Agostino nello studio, ma in molti credono che questo sia un ritratto, benché postumo, del cardinale Bessarione al lavoro. In questo quadro, infatti, si vedono gli stessi strumenti astronomici presenti, ad esempio, nella geografia di Tolomeo che Bessarione utilizzava, sono qui in questa stanzetta appesi sullo sfondo, e soprattutto in questo studio ci sono mensole di libri in questo punto, poi sono ammassati sulla scrivania come erano ammassati nella mensola soprastante nell'altro manoscritto, sulla panchina, sotto il tavolo e in questi altri punti. Come Tolomeo, potrebbe essere una rappresentazione del cardinale al lavoro. Questo quadro riecheggia molto il momento e lo studio del cardinale. E con questo passiamo agli spunti di riflessione. A questo punto della lezione dovreste essere in grado di formulare una risposta, ad esempio, a questa domanda. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Passiamo ora al secondo argomento, le altre collezioni nel fondo antico. Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Queste sono collezioni che arrivano dopo in Biblioteca Marciana, il cui nucleo è proprio la biblioteca di Bessarione. Vediamo però un attimo dove i libri della biblioteca vengono collocati. Inizialmente questi libri arrivano e vengono depositati a Palazzo Ducale, ma la Serenissima con un po' di tempo, ci mette 68 anni a deliberare, a deliberare per l'edificazione di un luogo per ospitare la pubblica libreria e quindi la biblioteca di Bessarione, ma a un certo punto, nel 1536-37, decide di affidare a Jacopo Sansovino l'edificazione della libreria pubblica. Sul lato sud di Piazza San Marco, proprio a fianco al campanile. E questa, che vedete nella slide, è la sala monumentale. Ora è vuota di libri, ospita soltanto mostre d'arte, ma conserva ancora la decorazione originale che è stata fatta, pensata e concepita per ospitare una biblioteca. Alle pareti ci sono i filosofi dipinti da Jacopo Tintoretto e poi sul soffitto ci sono immagini della sapienza, delle arti e delle varie discipline dei libri che rappresentano i libri ospitati all'interno della biblioteca stessa e che rappresentano un'esortazione
per i giovani aristocratici della Repubblica che questa biblioteca

biblioteca erano chiamati a frequentare. La biblioteca di Bessarione diviene biblioteca di Stato dopo il 1560, quando la libreria sansoviniana, quella sala che abbiamo appena visto, viene inaugurata. Riceve lasciti da Jacopo Gallicio nel 1624. Questa è una donazione anomala, come vedremo, rispetto alle altre, perché Jacopo Gallicio è un ricco mercante greco che non era probabilmente molto acculturato, ma che aveva accumulato una raccolta di manoscritti greci per i suoi interessi. A un certo punto, nel 1624, va dal Consiglio dei Dieci ed offre 20 libri antiquissimi in lingua greca in cambio della liberazione di un suo caro parente o amico che era stato condannato per rissa. Questa donazione è un po' anomala, ma il Consiglio dei Dieci accetta con entusiasmo e i 20 codici di Jacopo Gallicio sono la prima aggiunta di manoscritti greci alla biblioteca di Bessarione. La seconda donazione è quella di Jacopo Contarini, 1595, ma i libri arrivano nel 1713. In realtà, in ordine di tempo, la prima donazione aggiunta di manoscritti greci è questa, perché avviene con il testamento di Jacopo Contarini, che muore nel 1595. Era un nobile della famiglia Contarini, del ramo di Santi Apostoli, abitava in un ricchissimo palazzo sul Canal Grande e lega la sua biblioteca di manoscritti greci alla Repubblica in caso si estinguesse la sua discendenza maschile. Questa discendenza si estingue nel 1713 e quindi questo gruppo di codici molto belli arriva in Biblioteca Marciana. L'ultima donazione è quella di Giovanni Battista Recanati, 1734. Recanati è un altro aristocratico e quindi qui possiamo vedere il prosieguo delle donazioni alla Biblioteca Marciana, che è Biblioteca di Stato. Recanati è un nobile però, a differenza di Contarini, di nobiltà recente. Dedica tutta la sua vita allo studio delle lettere e accumula questa ricca biblioteca che comprende alcune opere rarissime, ad esempio il più antico e importante vocabolario tardo antico, il lessico di Esichio, che è Testis Unicus, che arriva dalla sua collezione. A differenza di Contarini, Recanati è un'altra figura di nobile. Contarini era stato al servizio della Repubblica per tutta la sua vita, era stato provveditore all'arsenale e si era occupato moltissimo di matematica e di astronomia, materie che erano senz'altro legate alla tecnica e all'amministrazione di una repubblica marinara come quella di Venezia, ed era legatissimo a Galileo Galilei, che e probabilmente favorì la nomina di Galileo Galilei alla cattedra di Padova, che detenne per decenni. Dopo la donazione di Giovanni Battista Recanati, in biblioteca succede un cambiamento epocale. Il custode Anton Maria Zanetti mette ordine. È l'inizio del Settecento, siamo nel 1734, si decide che è il momento di ammodernare la biblioteca. Il bibliotecario, che è un nobile veneziano, Lorenzo Tiepolo, decide che è il momento di dotare la biblioteca di un catalogo moderno e di diffondere questo catalogo. Affida questo catalogo al custode della biblioteca, il bibliotecario che in realtà in biblioteca ci lavorava sempre, e questo bibliotecario custode è Anton Maria Zanetti, che redige il catalogo e il primo volume esce nel 1740. Di Zanetti ci ricordiamo ogni volta che citiamo un volume del Fondo Antico, perché i marciani del Fondo Antico sono marciani greci, Zeta, come Zanetti, e poi segnati da un numero d'ordine, che è quello attribuito da Zanetti in questo momento della storia della biblioteca. Con il catalogo Zanetti il Fondo Antico si chiude e si passa all'appendice. Ma a questo punto passiamo agli spunti di riflessione dati da questa parte. Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco?

Quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? Passiamo ora all'ultimo argomento. Manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. Dopo l'uscita del primo volume del catalogo di Zanetti, si inaugura una nuova fase nella storia della biblioteca, che viene sempre più attivamente gestita, dalla Serenissima, non attraverso donazioni spontanee, ma attraverso un'opera, di tutela del suo patrimonio librario. Le donazioni comunque continuano, ma la Serenissima accoglie una serie di libri, come vedremo, dalle soppressioni monastiche e dalle istituzioni ecclesiastiche soppresse in questo periodo, sia dalla Serenissima e poi con l'avvento del dominio francese e poi austriaco e poi francese e poi austriaco di nuovo, quest'opera di soppressione continua e continuano le acquisizioni di questo tipo. L'appendice è organizzata in classi. L'appendice è organizzata in modo diverso rispetto al fondo antico, che segue un ordine per materia, ma questo ordine per materia non è riflesso dal nome dei manoscritti greci. Il nuovo fondo è il fondo classi e i libri vengono divisi per argomento indipendentemente dalla loro provenienza. Le classi possono essere considerate quattro macroclassi che poi hanno delle suddivisioni interne. Si inizia dalla Bibbia e dai suoi commentatori, dai padri e dagli scrittori ecclesiastici e poi gli atti dei concili, che sono volumi sostanzialmente di diritto e quindi spiegano poi il passaggio alle materie tecniche del secondo gruppo, che sono il diritto civile, la filosofia, e la medicina, la matematica e l'astronomia. Tutte materie tecniche. La filosofia potrebbe non sembrarlo, ma in realtà nella filosofia sono compresi gli scritti di logica che sono alla base di tutti gli scritti scientifici come metodo. Poi c'è la storia, con prima la storia ecclesiastica, ovviamente, perché siamo in un ambiente cristiano, e poi la storia profana. E infine la retorica, con i retori in generale, i poeti e i grammatici. E infine una categoria miscellanea che comprende tutto quello che non poteva essere incluso specificamente perché misto in una delle categorie precedenti. Questo canone corrisponde a un canone antico, già quattrocentesco. Colui che l'aveva creato era il fiorentino Tommaso Parentuccelli, il futuro papa Niccolò V. Bessarione aveva preso a prestito questo canone per ordinare la sua biblioteca e ancora quando si organizza il fondo dell'appendice, il fondo classi, viene ripresa questa classificazione che nel frattempo si era imposta in moltissime biblioteche d'Europa, perché oltre a essere una classificazione bibliotecaria utile, rappresentava anche la gerarchia del sapere, così come era concepita nell'età moderna, soprattutto nei regni cristiani dell'età moderna, perché mette all'inizio la Bibbia, gli scritti ecclesiastici e poi la letteratura profana divisa per materie. Il primo caso di aggiunta che vedremo è la Biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo. Avviene il 25 dicembre del 1789. I codici di Santi Giovanni e Paolo sono etichettati e sono visibili, come vedete nella slide, come Santi Giovanni e Paolo e conservano il numero d'ordine che avevano ancora nella biblioteca e che ora però non ha nessun significato all'interno dell'organizzazione della Marciana, perché questo che vedete, da cui ho preso l'etichetta, è un manoscritto classe ottava, quindi un manoscritto storico, numero 24. I motivi dell'acquisizione sono collegati al desiderio della Repubblica di tutelare i manoscritti di questa biblioteca. Il Consiglio dei Dieci decide il sequestro per l'incuria dei frati. Erano andati a visitare la biblioteca,
avevano, che era prestigiosissima e conservava dei libri molto belli, alcuni codici miniati, era stata in parte la biblioteca

di Marco Musuro, che era stato professore di greco a Padova e soprattutto aveva collaborato con l'Officina Manuziana editando numerose edizioni principes di testi greci. Ma alla fine del Settecento gli scaffali di questa biblioteca risultano vuoti, i suoi tesori più grandi mancanti, le miniature tagliate. Il Consiglio dei Dieci si indigna e dispone il recupero dei libri per quanto possibile e il sequestro. Tra i motivi citati si citano i passati e recenti trafugamenti. Alla fine del Settecento la Repubblica tramontante cerca di salvare il salvabile e di tutelare il suo patrimonio che se ne stava andando all'estero presso ricchi collezionisti, soprattutto appunto stranieri, inglesi in questa fase, e decide quindi di incamerare, di indemaniare questa collezione per renderla inalienabile e quindi assicurarsi che rimanga in laguna. Un altro caso invece è la biblioteca di Giacomo Nani, 1725-1797. Il 13 gennaio 1796 Giacomo Nani dispone il lascito alla Repubblica. Muore l'anno successivo, a un mese dalla caduta definitiva della Repubblica di Venezia. La biblioteca dei Nani è una biblioteca particolare perché non conserva quasi nessun manoscritto greco prodotto in Italia, ma è una biblioteca messa insieme nel dominio d'Amar, l'ultima, diciamo, biblioteca che riflette lo stato della Repubblica come Repubblica Marinara orientata verso il Mediterraneo orientale e l'Egeo. La Biblioteca dei Nani conserva moltissimi manoscritti cretesi provenienti dalle isole Ionie e dal resto delle isole greche. Ed è anche una biblioteca che si apre al nuovo dominatore, ma non ci interessa per questa lezione perché contiene moltissimi manoscritti turchi e orientali. Comprende 300 manoscritti greci, di cui 70 anteriori al XIV secolo. In questa slide vedete un esempio dei manoscritti più antichi. Questo è il Marciano greco 1.33. La classe prima è della Bibbia e dei suoi commentatori, questo è infatti un commento al libro dell'Esodo. Ingrandendo la parte superiore della pagina si vede quanto questo codice sia antico di pergamena e soprattutto si vede la parola Exodus che indica il libro della Bibbia che viene commentato in questo punto, ed è un codice bellissimo proveniente probabilmente da una delle isole greche e poi confluito nella biblioteca dei Nani. Arriviamo alla conclusione. La Biblioteca Marciana è innanzitutto una biblioteca bizantina. La biblioteca viene inaugurata dalla donazione del cardinale Bessarione, un uomo bizantino e profondamente radicato nelle sue origini, nonostante si sia trasferito in Italia. E anche i codici della sua biblioteca che provengono dall'Italia sono in realtà dei codici bizantini, perché riunisce intorno a sé una cerchia di copisti greci, anche nella sua casa di Roma. La dimensione bizantina è poi riprodotta dalle altre collezioni, ad esempio quella di Giacomo Nani, l'ultima a confluire nella fase repubblicana della Serenissima, perché è raccolta proprio nelle terre bizantine e raccoglie l'eredità di queste popolazioni greche su cui la Serenissima governa per moltissimo tempo. Poi è una biblioteca aristocratica. Abbiamo visto come una serie di aristocratici ritengono di donare la loro biblioteca alla patria, allo Stato. Abbiamo visto il caso di Jacopo Contarini alla fine del Cinquecento, poi Giovanni Battista Recanati e infine dei Nani. Anche i Nani sono una famiglia aristocratica veneziana. E infine è una biblioteca di Stato. La Repubblica Serenissima si sforza, soprattutto nell'ultima parte della sua storia, di organizzare il suo patrimonio, promuove la creazione di un catalogo,
Questo è il bibliotecario Lorenzo Tiepolo per mano del custode Anton Maria Zanetti, ma anche la biblioteca.

La Serenissima decide di incorporare tutta una serie di biblioteche ecclesiastiche, che venivano gestite male, o per l'incuria dei frati, oppure, come è il caso della Biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, ma tutta una serie di altre istituzioni monastiche ed ecclesiastiche soppresse nel corso del Settecento, vedono il loro patrimonio sequestrato e confluire nella Biblioteca Marciana, proprio a scopo di tutela, conservazione e mantenimento della memoria in questa fase discendente della fortuna della Repubblica di Venezia. Veniamo agli spunti di riflessione. In quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Riepiloghiamo poi gli spunti di riflessione generali emersi da questa lezione. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco? A quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? E infine, in quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Siamo dunque arrivati alla fine di questo percorso sulla storia della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana. Per approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta

dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Guido Guerzoni, insegno da più di 20 anni presso l'Università Luigi Bocconi a Milano, dove sono stato uno dei primi a occuparsi di economia e management delle istituzioni culturali, dove da circa 10 anni coordino il corso in lingua inglese di progettazione e gestione museale. Accanto all'attività accademica ho svolto un'attività di servizio istituzionale, di advisory professionale, collaborando con alcuni dei più importanti musei italiani e anche con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane, un'esperienza sicuramente positiva che ha consentito di ampliare il mio bagaglio conoscitivo e di riportare poi esperienze concrete all'interno di programmi didattici che nel mio caso sono sempre stati orientati a una professionalizzazione attenta anche alle evoluzioni del quadro internazionale di riferimento. Ho avuto in tal senso l'opportunità e la fortuna di poter spesso anche collaborare con prestigiose istituzioni culturali straniere. Questo bagaglio formativo, che si è mosso tra un versante più propriamente scientifico di ricerca e un versante pratico, di esperienza all'interno di progetti a volte anche, molto longevi, ho diretto per 11 anni il progetto di M9, Museo del Novecento, che è uno dei più importanti musei multimediali mai realizzati in Europa, mi ha consentito in qualche modo di affinare i temi oggetto del corso di lezioni intitolato Valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale, che tocca sostanzialmente quattro grandi aree tematiche che vado a sintetizzare. Il primo è il dibattito museologico e museografico a livello internazionale degli ultimi 20-25 anni. Non si può tacere quanto sia accaduto a livello globale negli ultimi 25 anni e non si può prescindere da una conoscenza del dibattito internazionale per collocare, in un contesto fase di profonda trasformazione, il dibattito talvolta un po' sterile e polemico che connota, se vogliamo, le riflessioni italiane sul mondo dei musei. I musei italiani sono straordinari, hanno negli ultimi anni fatto grandi sforzi per sostenere i processi di modernizzazione non sempre agevoli, in parte ci sono anche riusciti con ottimi risultati.

aspetti rispetto ad altre realtà sono ancora in alcuni casi leggermente arretrati, ma in qualche modo io non dispero che questo gap venga rapidamente colmato. È importante però dar conto di quelli che sono i fermenti, gli esperimenti più interessanti. Parlo in questo caso non tanto e non solo di dibattiti teorici, ma di progetti che si sono poi tradotti in realizzazioni, in attività concrete, che in qualche modo danno conto anche di cosa è possibile fare e quali risultati è possibile ottenere. Il secondo blocco di temi riguarda nello specifico l'insieme di competenze, discipline, attenzioni che devono essere riservate nella progettazione ex novo di un museo, a prescindere dalla tipologia, può essere un museo d'arte, un museo archeologico, un museo scientifico. Io non sono entrato nel dettaglio specifico delle tipologie museali, mi sono tenuto a un livello trasversale di fondamentali necessari per poter impostare quantomeno la progettazione di un museo. Quando si parla di progettazione di un nuovo museo, ci si può riferire a un ampliamento di una struttura preesistente, ampliamento, processo di ammodernamento, o la costruzione dal nulla di un nuovo istituto museale che in qualche modo si dedichi o a un tema inedito o alla valorizzazione di una collezione sino ad oggi non esposta. Conseguentemente, il terzo grande tema trattato è quello della progettazione di un'esposizione temporanea. Oggi i musei non possono purtroppo far più a meno delle attività espositive temporanee, che sono diventate una condizione necessaria ma non sufficiente per sopravvivere in un contesto competitivo mutato ma molto più aggressivo che in passato. E quindi se fino a qualche anno fa le mostre erano in qualche modo il suggello di un percorso di ricerca interna longevo e duraturo, ma che non si poneva a grandi obiettivi in termini di consistenza numerica del pubblico, risultati economici, oggi la mostra è diventata, le mostre, perché sono tante quelle che vengono, devono essere organizzate nel corso dell'anno, un elemento che il pubblico cinico si aspetta di trovare in qualunque museo. E infine il quarto ambito tematico, che è strettamente legato ai tre che lo precedono, è quello del marketing, dell'istituzione di prodotti artistici e culturali. In una fase di profonda trasformazione e di crescita della competizione, questo tema non mistificato del marketing dei prodotti artistici e culturali diventa importante. Deve essere rispettoso, deve essere coerente con quelli che sono i valori fondanti delle istituzioni, ma ciò di meno importante. Sono convinto che questi elementi possano dare un ausilio innegabile nella costruzione di un percorso professionale che poi può trovare sbocchi molto diversi. Per questo vi invito a ovviamente seguire il corso e le sue lezioni, augurandomi che possa incontrare il vostro interesse e il vostro gradimento. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso l'Università Telematica Uninettuno. In questa lezione tratteremo il tema dell'heritage e in particolare

vedremo la definizione, la classificazione e il processo. Gli argomenti di oggi sono quindi la definizione, la classificazione e il processo di patrimonializzazione. Rispetto al primo argomento andremo a cercare di comprendere che cos'è l'heritage, quindi da dove proviene, quali sono i fattori più importanti che riguardano l'heritage, vedremo qual è la definizione di heritage e andremo a comprendere in particolare perché parliamo oggi di heritage e l'importanza che ha nel mondo attuale. Quali sono i punti di partenza dell'heritage? Il primo è il tempo, quindi il sense of the past, il patrimonio che le nuove generazioni ricevono in eredità da quelle del passato, perfettamente conservato e protetto, al fine di preservarlo dal passare degli anni. Il tempo è la prima variabile, il primo punto di partenza dell'heritage. Non è una mera elencazione di eventi che sono avvenuti, quindi non è soltanto la storia. È un elenco ragionato, un elenco selezionato di eventi e di beni che devono essere preservati per il futuro, che hanno a che fare anche con cosa? Con le generazioni e la comunità. È un'esperienza collettiva l'heritage. Da qui il secondo punto di partenza, il luogo, quindi sense of the place, un luogo sulla mappa e anche un posto nella storia. Perché è importante? Perché l'heritage è legato sicuramente al tempo, quindi al passato, ma anche a luogo e quindi al luogo, al posto dove sono avvenuti quei fatti, che quindi è un luogo insito di significato, intriso di significati. Andiamo a vedere insieme la definizione di heritage. L'heritage riguarda un insieme di fattori che include i soggetti, la cultura, le attività produttive e luoghi significativi del passato, ove tutto è radicato in maniera forte e permeante. La risultante è una funzione volta a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose che, così facendo, saranno tramandate e non andranno perdute nel tempo. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Innanzitutto i soggetti. L'heritage non è soltanto il bene o l'edificio o qualcosa da tutelare, ma riguarda anche gli attori di questo processo e vedremo come. La cultura, le attività produttive e i luoghi, abbiamo visto prima che abbiamo già parlato del senso del luogo. Dove, del passato, dove tutto è radicato in maniera forte e permeante. Qual è la risultante? Una funzione che serve a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose. Il positivo e il prestigioso vedremo più avanti che hanno un senso importante per quanto riguarda l'heritage. Quando è iniziato ad essere riconosciuto l'heritage? Vediamo insieme quindi qual è il riconoscimento nella sfera pubblica dell'heritage. Il riconoscimento è sempre esistito. Tutte le società attribuivano un significato al loro passato. Parliamo di riti, ma già di conservazione e tutela dei beni dall'antichità. È soltanto nel 1534 che però vi è stata la prima disposizione di tutela dei monumenti da parte di Paolo III. Quindi questa è una pietra miliare proprio per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni e quindi dell'heritage. Oggi invece è oggetto di attenzione elevata. Per quale motivo? Perché si è riscoperto che l'heritage ha una valenza non soltanto per la comunità dove ha luogo, ma anche una valenza, per esempio, economica, che riguarda quindi tutta la parte di sviluppo di un territorio dove quell'heritage ha luogo. Quali sono le parole chiave

La prima è patrimonio, cioè l'insieme di risorse da tramandare. Patrimonio viene da patris et munus, che significa quindi compito del padre, e quindi qualcosa che il padre tramanda e ha il compito di tramandare alle generazioni successive. C'è poi anche il concetto di ereditarietà, cioè l'impegno nel tramandare il patrimonio. Quindi non è soltanto una questione di prendere, diciamo, una parte del patrimonio, ma di impegnarsi a tramandarla alle generazioni successive, quindi patrimonio ed ereditarietà. Altro concetto chiave è quello della selezione. Si tramanda, rispetto al patrimonio, soltanto una parte selezionata. Su questo, quindi sul processo di patrimonializzazione, vedremo una parte all'interno di questa lezione. E quindi quello che viene tramandato è solo una selezione di tutto il nostro patrimonio. Una volta che è stata fatta la selezione, avremo l'heritage. Il presente crea l'heritage di cui ha bisogno e lo gestisce per una serie di finalità contemporanee. Quindi sono gli uomini del presente che selezionano quale parte del patrimonio fa parte dell'heritage, quindi l'heritage di cui ha bisogno, e lo gestiscono per una serie di finalità contemporanee. Gestire l'heritage, vedremo, ha vari vantaggi e varie finalità. Quali sono i significati dell'heritage? Il primo significato ha a che fare con l'ambito scientifico, cioè l'heritage è importante perché vi è uno studio sull'heritage e la conservazione. Ha anche un significato rispetto all'educazione e alla formazione. Sociale, il genius loci, quindi tutto lo spirito di un luogo. Politico, selezione, narrazione e interessi. E tutta la sfera politica, vedremo soprattutto a selezionare cosa può essere o meno oggetto dell'heritage e de a definire anche quali sono gli ambiti di narrazione dell'heritage stesso. All'interno di questo processo di selezione e di narrazione esistono vari attori. E esistono anche vari interessi che non sempre vanno nella stessa strada, quindi ci possono essere anche delle discordanze sugli interessi di una o dell'altra parte. L'ultimo significato è quello economico, cioè l'heritage tourism. Vedremo che non è l'unico significato economico, ma sicuramente è uno dei più importanti, quindi tutto quell'ambito che ha a che fare con i flussi turistici motivati dalla visione, dalla fruizione di alcuni di questi heritage, quindi patrimoni. Volendo fare una lettura critica, possiamo vedere, come l'heritage non sia proprio considerato uguale alla storia. Perché? La storia produce conoscenza sul passato, è una selezione degli storici. È un'interpretazione del passato, sempre a cura degli storici. L'heritage è invece un mezzo per fruire della conoscenza prodotta dagli storici, è una selezione della società e dei suoi attori, e non è un'interpretazione del passato, ma un'identificazione nel passato. Rispetto a questa prima parte, vediamo gli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Passiamo al secondo argomento. Come si classifica l'heritage? Quali sono i modi per classificarlo e quali sono i valori all'interno del territorio dell'heritage? Il primo criterio di classificazione dell'heritage è quello del tra materiale e immateriale, naturali e culturali, mobili e immobili, il dominio, cioè per esempio arte, scienza.

senza religione, status o livello, globale, nazionale, locale o personale. Andiamo a vedere il primo criterio, quello che distingue l'heritage tra beni materiali e immateriali. Vediamo qui Piazza dei Miracoli di Pisa e l'altra immagine riguarda la dieta mediterranea. Sono due patrimoni

come vi dicevo in questo caso la dieta mediterranea, oppure la cultura di un luogo, una festa, la lingua di un luogo. Altro criterio è quello che distingue il patrimonio e l'heritage tra beni naturali e culturali. I beni naturali sono quelli in cui l'uomo non agisce, sono come in questo caso, per esempio, le Dolomiti. Nei beni culturali, e quindi l'heritage culturale, ha a che fare invece con l'uomo in qualche modo. Può essere la cultura, un artefatto, però c'è proprio il criterio che c'è in qualche modo la mano dell'uomo all'interno dei beni culturali. Possono esistere anche dei beni misti. I beni misti sono quelli che hanno sia una parte di patrimonio culturale, sia una parte di patrimonio naturale. Un esempio, tra i più importanti è quello di Machu Picchu. L'heritage può essere anche distinto tra mobile e immobile. Nel primo caso vediamo, in entrambi i casi vediamo due opere di Leonardo da Vinci. La prima è la Gioconda, cioè un quadro, un bene mobile che può essere spostato. E il secondo è invece l'Ultima Cena, che si trova appunto a Milano e che è un affresco, quindi non può essere spostato e per essere fruito bisogna appunto andare a Milano dentro la chiesa in cui è collocato. Con la digitalizzazione si è perso forse un po' il senso del mobile e dell'immobile perché, per esempio, nel campo appunto dell'heritage, del turismo, è possibile oggi, per esempio, vedere delle mostre, dei musei o fruire di alcuni beni immobili anche non andando nel luogo in cui sono collocati. Altra classificazione riguarda il dominio. Il dominio è l'ambito dell'heritage. In questo caso possiamo vedere, per esempio, il dominio religioso con la Sacra Sindone, il dominio scientifico con il cannocchiale di Galileo Galilei e il dominio che riguarda il corporate heritage, quindi l'ambito aziendale. Qui con una pubblicità di Campari, un po' vintage. Ultimo criterio riguarda lo status o il livello e quindi che importanza hanno questi beni? O meglio, che ambito di importanza hanno questi beni? È un bene che è riconosciuto a livello globale, a livello nazionale o a livello locale? Qui trovate due esempi. Uno è un simbolo dell'Italia, ma direi diciamo un po' di tutto il mondo è riconosciuto, è il Colosseo. Dall'altro lato invece troviamo la Tonnara dei Florio a Favignana. È sempre un bene, magari meno riconosciuto, diciamo a livello sovranazionale. Valutiamo quindi all'interno di un territorio quali sono per esempio le componenti del patrimonio culturale. Le più importanti possono essere classificate in cinque tipologie. Le prime riguardano i beni immobili rientranti nell'heritage culturale del territorio, per esempio un edificio storico. Altra componente riguarda i luoghi di produzione e fruizione di beni e servizi culturali, per esempio un teatro. Altra componente riguarda le componenti immateriali dell'heritage culturale del territorio, la cultura, la gastronomia, la lingua. Altra componente riguarda sempre una componente immateriale, ma che ha a che fare con le manifestazioni, i festival, le fiere di rilievo culturale. Per esempio, la festa del patrono di quella località. Altro riguarda i beni mobili rientranti nell'heritage culturale del territorio. Sono tutti, per esempio, i quadri, i manoscritti e i beni che possono essere spostati e che possono essere toccati. Vediamo lo spunto di riflessione di questa parte.
Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città?

Passiamo al prossimo argomento, il processo di patrimonializzazione. Abbiamo visto che l'heritage è una selezione, quindi andiamo adesso a comprendere come viene selezionato il patrimonio da tutelare e conservare, quindi l'heritage. Un edificio si tramuta in patrimonio nel momento in cui avviene il passaggio da un circuito originario a un circuito semiotico, quindi per esempio un sito produttivo che viene caricato di significati, per cui il circuito semiotico, attraverso un processo di produzione sociale. Abbiamo detto prima che noi non siamo degli storici, ma parliamo di heritage, quindi il significato è prodotto dalla comunità e dalla società, che crea un valore costruito contestualmente e non stabile nel tempo. Questo è perché oggi l'heritage, quindi ritorniamo alla questione del presente, ha un valore, quindi noi selezioniamo l'heritage in quel momento. Questo non significa che questo valore sia poi stabile nel tempo. Domani, quel bene che oggi noi abbiamo deciso che ha valore, non è detto che lo abbia ancora. Ritorna qui un po' la questione della cancel culture di cui si parla tanto, per cui ci sono dei processi e dei ricorsi storici che avvengono nella società, per cui alcune cose che prima erano patrimonio, adesso sono quasi un argomento, tra virgolette, di vergogna e devono essere cancellati dalle nostre culture. E questo è Soderstrom del 1994. Quindi il patrimonio non esiste a priori, ma è frutto di un percorso negoziale. Questo l'abbiamo visto, ci sono tanti attori che selezionano cosa deve essere tutelato. Molti attori quindi intervengono. C'è un'attribuzione di valore e poi una conseguente selezione del processo. Da qui l'impegno, quindi l'ereditarietà. Ci deve essere una presa di coscienza attiva e una tutela di quello che abbiamo selezionato essere l'heritage. L'heritage quindi non ha valore in sé, non è un attributo di un luogo, di una persona, di un oggetto, ma diventa una risorsa per il territorio, per un'azienda, per una comunità. Esistono due approcci al processo di patrimonializzazione. Il primo riguarda il patrimonio preconfezionato, il secondo il patrimonio come processo. Andiamo a vedere il primo, il patrimonio preconfezionato. È l'approccio prevalente tra i due approcci, quello più usato. È un approccio top-down, quindi dall'alto verso il basso, legato all'heritage expert knowledge. Quindi è legato al fatto che ci sono degli attori che stanno più in alto della comunità di base, che hanno una conoscenza maggiore, sono esperti di un determinato argomento e decidono cosa è patrimonio e cosa no, cosa è heritage e cosa no. Si basa su accordi quadro, quindi è anche regolato a livello normativo e tra paesi, tramite appunto degli accordi quadro. Ha un obiettivo principale, che è quello della conservazione e della tutela. Quindi un bene diventa patrimonio perché sia passato di generazione in generazione e conservato. E questo è deciso da degli attori che stanno in alto. Qual è l'esempio principale di questo tipo di approccio? Quella che viene chiamata la World Heritage List, quindi la lista dei beni patrimonio dell'UNESCO. Riguarda la Convenzione UNESCO del 1972,

che ha come obiettivo di definire il patrimonio mondiale dell'umanità da tutelare con particolare attenzione. È composta di siti individuati dai paesi proponenti sulla base di precisi criteri e selezionati successivamente dal World Heritage Council. È quello che vi dicevo, quindi top down, quindi dall'alto verso il basso. Ci sono dei criteri precisi e sono i paesi, gli stati a proporre, a proporre al World Heritage Council che poi selezionerà i beni che dovranno essere posti a tutela come patrimonio mondiale dell'umanità. Qual è il criterio principale? Quello del valore universale eccezionale. Quindi i beni che vengono posti a tutela e che rientrano nella lista dell'UNESCO devono avere un valore universale, quindi patrimonio dell'umanità, che poi deve essere appunto tutelato. Questo è molto importante perché vedremo che è molto differente rispetto all'altro approccio. Questo è l'home page del World Heritage Convention. Ve la faccio vedere per farvi vedere appunto la mappa dei siti che sono in questo momento sottoposti a tutela e che fanno parte quindi della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ci sono in questo momento 1.223 siti e 49 sono transfrontalieri. Volevo farvi vedere il sito internet perché possiate anche voi magari fare degli approfondimenti successivamente. Allora, qui trovate appunto l'home page che vi ho fatto vedere, dove potete trovare tutti i vari paesi e quali sono i beni sottoposti a tutela per ciascun paese. E potete trovare tutte le informazioni che riguardano la lista e per esempio i criteri. Quindi se andate su The List potete trovare per esempio i criteri. I criteri sono 10, di cui 6 riguardano il patrimonio culturale e 4 riguardano il patrimonio naturale. Quando abbiamo parlato di patrimonio misto, i criteri riguardano quindi dall'1 al 10. Abbiamo visto già dalla mappa come la maggior parte dei siti sottoposti appunto a tutela da parte dell'UNESCO riguardava l'area, diciamo, italiana. Effettivamente l'Italia è il paese con più siti sottoposti a tutela dell'UNESCO, con più siti che fanno parte quindi della lista del World Heritage, seguita appunto dalla Cina, dalla Germania e dalla Francia. Per questo motivo vi volevo far vedere anche qual è, diciamo, il sito internet che riguarda i beni tutelati dall'UNESCO in Italia. È una sezione molto interessante che riguarda appunto sia chi siamo e poi riguarda tutto il patrocinio e le candidature, perché in quel caso ha a che fare appunto con la selezione nel sito internazionale. Nel sito italiano invece viene descritto tutto il processo tramite il quale si può appunto richiedere la candidatura come sito UNESCO. Quindi tutte le gallerie fotografiche, l'UNESCO vicino a te e appunto tutto il processo che permette un sito di essere salvaguardato dall'UNESCO come patrimonio internazionale. Il secondo approccio riguarda invece il patrimonio come processo. In questo caso l'approccio è bottom-up, è costruito cioè attraverso una heritage community. Non c'è quindi un ente, uno stato che propone una candidatura, ma in questo caso

una comunità, parte dal basso la richiesta di essere considerati patrimonio. È diverso il passaggio perché se lì c'era la tutela, qui c'è l'idea di un luogo, qui c'è l'idea che il patrimonio serve a qualcosa e in particolare il patrimonio serve al benessere delle popolazioni in senso lato, delle popolazioni chiaramente che si collegano alla community che ha richiesto di far parte del patrimonio. Può essere contestato proprio perché è condiviso, non essendoci dei criteri che sono internazionali e che sono ben precisi, ed essendo un approccio bottom-up, noi possiamo trovarci anche davanti al fatto che quello che per me è patrimonio non lo è per qualcun altro e quindi questi criteri possono essere contestati e lo stesso patrimonio può essere contestato proprio perché è condivisa l'idea di patrimonio all'interno di una comunità, ma non è detto che valga per altre comunità. Non c'è l'idea dell'identità sovranazionale, ma dell'identità locale. Non ha bisogno di essere collegato con la questione dell'identità nazionale, ha a che fare con le comunità, per esempio un quartiere. Non ha a che fare quindi con un'identità nazionale e non a maggior ragione con un'identità sovranazionale. Qual è l'esempio più classico di questo secondo criterio di patrimonializzazione? La Convenzione di Faro. È una convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società. È stata siglata nel 2005 ed approvata in via definitiva il 23 settembre del 2020. Partecipano 24 stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la convenzione, 4 l'hanno firmata. Diritto al patrimonio come diritto fondamentale è uno dei punti importanti della Convenzione di Faro. Infatti, l'articolo 1 della stessa convenzione cita l'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani, in cui si dice che il patrimonio, che beni culturali e naturali, sono un diritto fondamentale per l'uomo e per le comunità. Il patrimonio come componente dell'identità. Abbiamo visto che è un approccio dal basso e quindi è la comunità locale ad essere importante. Non fa parte il patrimonio quindi della patrimonio, dell'identità nazionale, ma è l'identità locale, quindi patrimonio come componente dell'identità di un luogo e della sua comunità. L'uso strumentale del patrimonio. Il patrimonio non è soltanto da tutelare, ma è da vivere. E quindi è oggi e qui. Non è soltanto il passato ad essere tutelato, ma il patrimonio va vissuto. Le comunità sono produttrici di patrimonio, non consumatrici. Quindi la comunità non è soltanto il turista che va in un luogo e usufruisce della visione, per esempio, di un quadro, abbiamo visto la Gioconda di Leonardo da Vinci, ma è un produttore di patrimonio, è la sua cultura, è il suo agire in un territorio che produce il patrimonio. L'importanza del livello locale, non solo di quello nazionale. E qui è il punto focale. Prima avevamo visto che per entrare nella lista dell'UNESCO il valore doveva essere eccezionale e sovranazionale, quindi per l'umanità. In questo caso invece la Convenzione di Faro protegge il livello locale, non appunto nazionale e neanche sovranazionale. Riguardo alla Convenzione di Faro, in Italia, uno dei paesi che appunto ha ratificato, la Convenzione, esiste una piattaforma che si chiama Faro Italia Platform, che è la piattaforma delle comunità patrimoniali.

Italia. Per rendere ancora, diciamo, più pratico quello che abbiamo detto fino a questo momento, vi volevo far vedere il sito internet della piattaforma delle comunità patrimoniali in Italia per farvi capire cosa in questo momento è censito come processo partecipato di valorizzazione dei beni comuni promossi appunto dal Consiglio europeo alla luce della Convenzione di Faro. Se andate a scorrere, potete vedere che ci sono alcuni siti, tra cui un parco archeologico, ma anche altre cose, tra cui comunità o quartieri, come il quartiere Badia e Palazzo Beneventano, che ha sede a Catania. Potete così scoprire nella mappa dell'Italia quale magari è il posto più vicino a dove abitate voi e vedere che cosa è tutelato dalla Convenzione di Faro. Per esempio anche la Schita dell'Oltrepò Pavese che fa parte della rete Faro dell'Enagostronomia. Infatti, se poi andate a guardare con più attenzione il sito internet, vedrete che esistono delle reti tematiche territoriali su cui gioca tanto anche la Convenzione di Faro, come la rete Faro Archeologia, la rete Faro Memoria della Guerra e della Resistenza, la rete Faro Riti del Fuoco, la rete Faro della Transumanza, quindi vedete anche dei concetti, la cultura immateriale, come nel caso della Transumanza, la rete Faro Mura e Paesaggio e poi varie reti territoriali come Astesana, Cratere, Laguna e la rete Faro Roma, rete Faro Terre di Mezzo, giusto per non lasciare l'ultima. Comunque è un sito internet molto interessante perché appunto permette di comprendere meglio e di rendere pratico quello che abbiamo visto rispetto alla Convenzione di Faro e a questo modo di procedere con la selezione del patrimonio, che appunto è molto differente dall'approccio top-down, che è quello del patrimonio preconfezionato. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? In questa lezione abbiamo quindi definito che cos'è l'heritage, quali sono i suoi punti di partenza, quindi il senso del tempo e il senso del luogo, e abbiamo visto quali sono i tipi di classificazione che possiamo fare dell'heritage, quindi i beni materiali, immateriali, naturale, culturale. E abbiamo cercato di comprendere come all'interno di un territorio è possibile evidenziare quali beni fanno parte, quali sono le componenti dell'heritage di un territorio, quindi le componenti immateriali, ma anche i luoghi della produzione di cultura, quali per esempio i teatri. Abbiamo nell'ultima parte poi analizzato qual è il processo di selezione che viene applicato ai beni, al patrimonio perché diventi heritage e abbiamo visto che appunto essendoci una selezione esistono due processi per procedere a questa selezione. Da un lato un processo che vede il territorio e l'heritage come qualcosa di preconfezionato. E abbiamo visto in questo caso che l'approccio prevalente è quello della lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Abbiamo visto che poi esiste anche un altro criterio, che è quello che vede il patrimonio come un processo. In questo caso, la convenzione che vi ho portato è quella che riguarda i beni europei, soprattutto perché la Convenzione di Faro e quindi che riguarda l'Europa, che vede innanzitutto la comunità come l'attore principale, quindi l'approccio è bottom up, che richiede appunto che il proprio territorio, una rete, un prodotto, un quartiere diventi un patrimonio da tutelare, ma soprattutto da vivere, perché qui il criterio non è tanto della conservazione e della tutela, ma è un criterio che riguarda appunto un

il fatto che il patrimonio è un diritto fondamentale dell'uomo e che come tale deve essere vissuto e deve essere fruito. Non si guarda soltanto al passato, ma si guarda soprattutto al futuro per le nuove generazioni e al presente per quanto riguarda proprio la fruizione del patrimonio. Andiamo a vedere adesso qual è il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città? Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? Io vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali che riguardano questa lezione saranno disponibili all'interno del sito del portale dell'Università Uninettuno. E arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di Team Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano.

E a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema. Andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso, che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Trattiamo psicoterapia nel trattamento del trauma, quindi un argomento squisitamente dedicato a voi psicologi all'interno di questo corso che vi vuole proprio raccontare quanto il trauma sia il problema che noi possiamo e dobbiamo trattare per difendere il nostro benessere. Quindi liberarci dall'idea che noi dovremmo essere diversi, noi siamo esattamente come dobbiamo essere, noi e tutti quelli che stanno attorno a noi, ma possiamo essere non stati in grado di affrontare una situazione traumatica e, subendone gli effetti, possiamo aiutarci a vicenda a superarlo.

Tratteremo infatti che cos'è il disturbo da stress post-traumatico, disturbi del comportamento, la distonia focale del musicista, le MDR, la CBT e la terapia psicocorporeo funzionale e MDR Plus. Prima di tutto il disturbo da stress post-traumatico. La definizione del disturbo da stress post-traumatico la partiamo dal DSM-5, dove i disturbi conseguenti a traumi emotivi sono raggruppati come disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti. A questi appartiene il disturbo da stress post-traumatico. Partiamo subito da quali sono i sintomi che il DSM-5 indica come criteri di diagnosi di PTSD e sono riconosciuti nei sintomi intrusivi, strategie di evitamento, alterazioni dell'umore e dei pensieri, aumento dello stato di attivazione psicomotoria. Adesso tra poco vedremo anche la definizione che ne dà l'ICD-11. Noi ci teniamo a riferirci quanto più possibile alla International Classification of Diseases nella sua versione più recente, che è l'11ª, perché associa e lega i problemi più squisitamente legati all'ambito psichico e psicologico a quelli di tutti gli altri problemi medici degli esseri umani. Chiaramente il DSM-5 è più specifico perché nasce proprio dalla cultura psichiatrica e psicologica. Ma in entrambi i casi ovviamente vedremo delle dimensioni fortemente comuni e sono proprio espressioni, e questo lo vedremo in tutte le dimensioni del stress post-traumatico, quindi la situazione paradigmatica di effetto del trauma, ma anche gli altri disturbi comportamentali e mi preme fortissimamente condividere con voi quanto questa relazione traumatica con l'ambiente, con quello che ti è successo, una relazione traumatica che dipende fortemente da ciascuno di noi. Ciascuno di noi nelle stesse condizioni può reagire bene o male e delle situazioni che sono facili per alcuni sono complicatissime o impossibili da maneggiare, da superare da altri. Quindi è sempre un problema relazionale, quello che ci succede in funzione di quello che siamo. Infatti, nel ICD-11, la definizione che pone il PTSD all'interno della classe 6B, la diagnosi del disturbo valuta problemi di regolamentazione affettiva, persistenti convinzioni negative su se stessi e difficoltà relazionali. Quindi viene sottolineato maggiormente l'aspetto più relazionale, ma in entrambi i casi, come vedremo nell'andare a vedere quali sono le strutture coinvolte nell'effetto del trauma, si ha uno scollamento con quello che succede attorno. Quindi l'individuo con PTSD rivive costantemente l'evento traumatico come se si verificasse nel presente. Possono presentarsi flashback, ipervigilanza, ansia, fobie, disturbo dell'adattamento, dissociazione. Quindi sempre avere nel cuore che siamo fatti per relazionarci agli altri esseri umani e all'ambiente. Quando questa relazione, che è quella che ci ha formati, è incappata in situazioni che noi non riusciamo a prendere adattandoci, ci portano in condizioni psichiche di comunicazione intracerebrali, tali per cui non veniamo più raggiunti dalle informazioni dall'ambiente per quelle che sono realmente. Quelle non ci raggiungono più, noi riviviamo anche da piccoli segnali esattamente quello che ci aveva fatto soffrire in modo così importante e non riusciamo a scollegare quello che avviene dentro di noi da quello che effettivamente è generato dall'esterno. Quindi quella relazione che è la base fondante di tutto il nostro comportamento, che è legata al feedback, che ci informa su quanto noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi, si perde perché noi non riusciamo più a considerare quello che succede usando dei segnali che vengono dal mondo. I cenni storici, il disturbo post-traumatico da stress è stato ufficialmente introdotto nel 1980 su proposta dell'American Psychiatric Association all'interno

del DSM terzo e successivi aggiornamenti fino al quinto, per indicare nel loro insieme tutti i quadri sintomatologici successivi all'esposizione a traumi. Il PTSD è mediato da forti cambiamenti sistemici. Ci siamo detti fino all'infinito che non c'è nulla di ciò che succede dal mondo che non si traduca in modifiche sistemiche del nostro corpo. Parliamo di feedback e in quel caso ci riferiamo più squisitamente al sistema nervoso, ma abbiamo detto e ripeteremo in molteplici occasioni il fatto che il sistema nervoso può funzionare se soltanto se è in relazione con gli altri due grandi sistemi di controllo, quello ormonale e immunitario. Ed in effetti il PTSD disregola immediatamente il sistema immunitario, che produce troppe, diciamo, citochine infiammatorie, interleuchina 6 e 17. Questo implica l'alterazione dei neurotrasmettitori monoaminergici, in particolare con serotonina, noradrenalina e dopamina. La loro disfunzione implica alterazioni metaboliche, con disfunzione mitocondriale nei neuroni, che è quella proprio che produce l'energia, è implicata nell'ATP, nell'uso dell'energia che noi facciamo per organizzare tutta l'attività del nostro corpo. E così si altera il sistema ipotalamo, ipofisi, surrene, proprio esattamente quello chiamato circuito dello stress. Ed infatti si altera squisitamente questo asse nel danno da stress post-traumatico, laddove l'ipotalamo, che comunicando con l'ipofisi va a stimolare il surrene, ma è proprio il loro bilanciamento che mantiene in equilibrio un segnale che è quello che implica proprio la catena che modifica il metabolismo. Quindi vedete questa fortissima relazione tra una struttura che prende in conto le situazioni drammatiche o di allerta che possono avvenire dal mondo, si attiva, ma se questa attivazione per qualche strana ragione rimane continua, questo modifica tutti gli equilibri metabolici del nostro corpo. Ha effetto immediato sul sistema limbico mnemonico, quindi proprio quel bilanciamento tra ipocampo, amigdala, insula e corteccia prefrontale che sottostà ai meccanismi di acquisizione dei nuovi fenomeni, quindi in quella che si chiama memoria dichiarativa, che diciamo è classicamente distinta dalla memoria procedurale, ma noi stiamo imparando che non è ammissibile questa separazione. Il nostro corpo non separa in nessun modo gli effetti dei meccanismi plastici, frutti di feedback e sincronia, nella loro dimensione più squisitamente di imparare gli eventi che sono accaduti e di imparare a muoverci e agire nella maniera opportuna. Queste due dimensioni sono inscindibili, sono tutte e due espressioni dello stesso meccanismo neurale, ma hanno bisogno l'una dell'altra per mantenere un buon livello comportamentale. Come spunti di riflessione sul PTSD, vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? E veniamo all'altro aspetto, i disturbi del comportamento. Ho appena finito di sottolinearvi quanto non può essere separato dal punto di vista del nostro comportamento e la dimensione più squisitamente emotivo-cognitiva di apprendimento e di comportamento. Sono delle dimensioni fortemente legate tra loro. È chiaro che nel PTSD ci sono delle manifestazioni più gravi di scollamento dalla realtà, nei disturbi del comportamento, viceversa, siamo in situazioni più delicate, ma proprio l'ICD-11 riconosce nella classe 6B, oltre al PTSD, anche i disturbi d'ansia e paura, i disturbi ossessivo-compulsivo, i disturbi alimentari, la dissociazione e depersonalizzazione. Sono tutte dimensioni di questo disturbo del comportamento che in condizioni più gravi arriva fino al PTSD, ma
tutte le alterazioni profonde di quello che noi facciamo quotidianamente. E guardate che i disturbi del comportamento sono vissuti da qua la quasi totalità di noi in certe fasi. Non per nulla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando cita le quattro dimensioni che compromettono il benessere, che possono esporci ai traumi, citano proprio le emergenze, quindi terremoti, carestie, siccità, il fatto di essere allontanati violentemente dalla propria terra, doversene andare, diciamo le migrazioni forzate di cui l'Italia è un po' il cancello verso l'Europa e altri paesi, la depressione e l'adolescenza. Mi ha colpito tantissimo questo tipo di riconoscimento, proprio perché vi fa capire quanto fisiologia e trauma si parlino continuamente. Quello che compromette il benessere è il trauma, cioè il trauma è proprio quando noi non riusciamo a comportarci in modo adeguato. Ecco, l'adolescenza, che è il momento in cui passi da una infanzia più indifferenziata a prendere forma di quale sarà il tuo ruolo nella società, come farai a guadagnarti da vivere, come potrai contribuire al benessere comune proteggendo il tuo benessere. Ecco, in quella fase, fisiologicamente, ciascuno di noi passa per uno di quei momenti critici che è caratterizzato da variazioni, da drammi interni, da, diciamo, se volete, traumi endogeni. Ricordiamo sempre che la crisi, la situazione di trauma è tipicamente anche quella che stimola le nuove soluzioni. Quindi cito sempre che il terremoto è chiaramente una situazione traumatica per una comunità, ma è parte della storia della Terra. La Terra non esisterebbe, non sarebbe quella che è se non attraverso incendi e terremoti. Quindi i terremoti sono la fisiologia della Terra. Ma chiaramente se la piccola comunità o più grande che ne viene colpita è in situazione drammatica di crisi. E pensate cosa è riuscita a fare la popolazione giapponese riuscendo a creare edifici e strutture che sopravvivono a terremoti incredibili. Quindi è sempre una questione di interazione. Il trauma e la condizione drammatica va trattata per quella che è, sapendo che possiamo sviluppare come comunità capacità di reazione. Ed ecco che tutte le condizioni di alterazione del comportamento, che è proprio l'effetto di non poter adattare il tuo comportamento alla situazione, sono effettivamente parte di una sola classe. Anche nell'ICD-11, sempre in classe 6, usciamo leggermente dalla B, quindi quelli sono proprio parte dello stesso processo, ma ne fanno parte fortemente anche quelle dipendenze come ludopatia, parafilie, dipendenze. Quindi tenere conto che, scusate perché è il disturbo del controllo degli impulsi, quindi la alterazione nel andare verso l'obiettivo in modo adeguato è effetto di trauma ed è una dimensione fondamentale da tenere in conto proprio per farci aiutare. Non pensare che noi abbiamo qualcosa che intrinsecamente non è adatto, è che quella situazione per noi è troppo difficile, dobbiamo farci aiutare ad affrontarla. E la depressione quando questi meccanismi arrivano troppo in là. Il trauma è codificato nel nostro cervello, cioè noi quando soffriamo in modo eccessivo, magari per periodi lunghissimi, perché il trauma può essere un evento traumatico, ma può essere un rapporto sbagliato nelle situazioni formative e nelle situazioni familiari. Quindi il corpo-cervello, governato da feedback, sincronia, plasticità, ha comportamento e memoria come due dimensioni inscindibili. Abbiamo sottolineato che l'uomo ha nella interazione sensorimotoria qualcosa che ha saltato di qualità rispetto agli animali, agli altri mammiferi. In realtà l'importanza delle regioni
primarie, sensoriali e motorie è molto simile, vedete, è quasi se non, come se non cambiassero nel passare da un animale all'altro. Quello che cambia sono la forza, la ricchezza, la capacità di elaborare. E quindi passare da una relazione più diretta tra quello che succede nel mondo e il nostro comportamento a una capacità di elaborazione estremamente ricca. E quello che è successo nel saltare dagli altri mammiferi a noi è proprio una specificità tra sensoriale e motorio così innovativa, quindi che quelle due regioni, somatosensoriali e motorie, costituendo un'unica unità inscindibile, hanno una specificità nuova che permette di elaborare e di raffinare quella informazione tra tutta l'integrazione sensoriale di quello che arriva dal mondo e poter decidere in modo molto più raffinato, capace di affrontare situazioni nuove, capace di creare soluzioni impensabili per altri animali. E questo tutto in una continua interdipendenza tra le strutture cognitive corticali e emotive sottocorticali. Questo si traduce sempre in memoria, quindi le esperienze che formano e forgiano i nostri comportamenti attraverso la nostra memoria, le modifiche plastiche, possono traumatizzarci, cioè sono gli stessi meccanismi che ci permettono di essere adatti, che nel momento in cui le informazioni, gli stimoli, quello che accade attorno a noi inizia a prendere una via sbagliata, memorizzano l'effetto del trauma. Quindi, quando siamo sotto effetto di trauma, non riconosciamo la condizione attuale né il suo potenziale pericoloso appagante, cioè quello che in una epoca precedente è stato effettivamente pericoloso. Adesso non viene più distinto rispetto alle condizioni attuali. Le condizioni attuali evocano questa continua condizione pericolosa e ci tolgono la capacità di riconoscere quello che invece può essere attualmente appagante. Non riconosciamo più cosa è dolce e leggero per noi. Ed ecco il grande marcatore. Noi siamo fatti per fare quello che ci risulta dolce e leggero. Dobbiamo avere fiducia che se qualcosa risulta dolce e leggero per noi, è ben fatto per gli altri. Questo è il punto cardine della salute, del benessere, che però può essere compromesso dal trauma. Quindi, come spunti di riflessione, vi sono effetti del trauma psichico oltre al PTSD, riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale? Possono essere considerati livelli indipendenti, quello comportamentale e mnemonico. E veniamo alla distonia focale del musicista. Questa esce dalla classificazione 6 rispetto invece a tutto quello che era stato proprio riconosciuto effetto di trauma nel disturbo comportamentale, ma vediamo perché ne parliamo insieme in questa occasione. La distonia focale del musicista è un disturbo dal movimento, riconosciuto chiaramente effetto di stress, dove c'è una compromissione del movimento relativo a uno specifico compito senza interferire con le normali funzioni muscolari delle altre attività. Quindi è sì un danno del comportamento, in realtà viene classificato tra i danni del movimento. Come ci raccontiamo in tutti i modi, non esiste movimento a prescindere dal resto del nostro comportamento, quello che rende la distonia così vicina ai problemi squisitamente del comportamento è che in tutte le altre condizioni di danno del movimento, lo stroke, il Parkinson, abbiamo un chiaro effetto strutturale in cui o l'assenza di afflusso o un'emorragia in una certa regione cerebrale, o il depauperamento, la malattia delle strutture che producono dopamina, danno luogo al danno sistemico. Nel caso della distonia non c'è nessun problema oggettivo, non c'è una degenerazione neuronale o una lesione dal trauma non quello psichico.

ma è quello in cui incorriamo se abbiamo un incidente in macchina. Qui c'è proprio un'alterazione legata a un parlarsi dei nostri neuroni e quindi proprio assieme all'effetto del trauma, che è un'alterazione dell'attività neuronale che implica il resto dei danni sistemici, anche nella distonia.

collega a un determinato trauma. Ecco, quindi abbiamo visto un movimento trigger specifico legato a qualcosa che ti ha traumatizzato. E vedremo infatti adesso che sono proprio strutture neurali che sottostanno a quel danno, che è vero che è squisitamente motorio, ma è qualcosa di non legato a un danno strutturale della rete, bensì al suo funzionamento legato alla tua esperienza sociale e cognitiva. E infatti le reti coinvolte sono proprio reti, network affidato alla condivisione sociale e delle emozioni, che implica ansia da prestazione, network relativo all'affiliazione sociale, che implica ansia sociale, network per la mediazione sociale, l'attenzione e la motivazione, che vanno a determinare depressione, e network per la consapevolezza, che va a determinare difficoltà progettuale e rabbia. Quindi sono tutte dimensioni legate alla propria relazione con l'ambiente, ma attenzione, le distonie focali sono proprio distonie che vanno a colpire movimenti specifici che però determinano la persona. Nel caso del musicista è il più eclatante di tutti, tanto che la frequenza della distonia nel musicista è infinitamente superiore alla distonia della mano in altre condizioni professionali, perché la musica suonare è la loro dimensione professionale e vocazionale, quindi è quello che dà loro la loro appartenenza al resto del mondo. Quindi chiaramente un singolo movimento che implica non poter esercitare la loro professione, e oltretutto nella musica c'è qualcosa ancora di più totale e profondo rispetto squisitamente a solo il mestiere che fai, compromettono tutta la loro. È tutto il loro benessere. Ed in effetti ci poniamo come spunto di riflessione: vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica? E veniamo quindi a trattare le tecniche di psicoterapia, le MDR. Partiamo dal Eye Movement Desensitization and Reprocessing, proprio perché, come vedremo, è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo il modello AIP, Adaptive Information Processing, che venne posto da Francis Shapiro nel 1989, le reti neurali preposte alla gestione dei ricordi e delle emozioni, delle esperienze immagazzinate, rappresentano la base della salute mentale. E in effetti le nuove esperienze vengono recepite mediante un flusso di informazioni elaborate ed integrate in un sistema adattivo rispetto al contesto esistenziale, in grado di utilizzare l'informazione per favorire l'apprendimento. Vedete, usa altre parole per dire esattamente tutto quello di cui ci stiamo raccontando in tutto questo corso. Siamo fatti per essere adatti, per prendere dal mondo ciò che di buono è disponibile. Riconosciamo che è buono e lo prendiamo. Usiamo per fare questo tutta la nostra esperienza. Gli stessi meccanismi ci hanno portato da una cellula indifferenziata a tutto quello che siamo adesso, ma quella relazione può essere diventata alterata e noi essere impediti nell'utilizzare le nuove informazioni che arrivano adesso dal mondo. Il principio d'azione delle MDR è proprio nel trauma, situazioni che sopraffanno le possibilità di risposta dell'individuo, gli stessi meccanismi di adattamento bloccano le informazioni collegate all'esperienza negativa. I pensieri, le emozioni, le sensazioni corporee vissute nel trauma restano bloccate in una stasi neurobiologica, in reti neurali contocircuitate, non integrate con le altre reti cerebrali, compromettendo la capacità adattiva nelle nuove situazioni. Quindi le MDR ha l'intuito, quindi Eye Movement Desensitization and Reprocessing, di portare all'interno dell'alleanza terapeutica che si stabilisce tra il paziente e il terapeuta l'utilizzo diretto dei movimenti oculari. Quindi semplicemente rispetto a delle psicoterapie che comunque tutte, come vedremo, vanno a interagire con quel ricordo traumatico, l'EMDR arricchisce con
Proprio

movimento, di quel sistema oculomotore che è fondamentale per la nostra interazione con la realtà, e proprio perché è un sistema controllato e interattivo con il sistema di orientamento, quindi il sistema vestibolare, è immediatamente legato a strutture anche emotive così profonde. L'EMDR infatti è approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come terapia elettiva contro il PTSD. Noi siamo qui a sottolineare quanto l'EMDR è una terapia, una psicoterapia fortemente sensorimotoria, in chiaro accordo con quel meccanismo di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, che noi dobbiamo proteggere e in questo caso rimettere in gioco, laddove circuiti intracerebrali bloccano la comunicazione dell'informazione, portandoci a poter utilizzare quello che viene adesso dal mondo per decidere e rimuoverci seccamente verso il nostro obiettivo. L'EMDR, infatti, attraverso i movimenti oculari, realizza questa stimolazione bilaterale ritmica che è capace di modificare quei parametri vitali, tra cui il battito cardiaco, la riduzione di conduttanza termica, quindi proprio una reazione emotiva tipica del nostro corpo, e normalizzare quei livelli di cortisolo che sono proprio il marcatore che arriva dall'asse ipotalamo-ipofisi surrene, e il surrene manda proprio in circolo cortisolo, e se rimane alto per tanto tempo noi rimaniamo in questo stato alterato. Quindi, come spunti di riflessione rispetto all'EMDR, l'obiettivo principale dell'EMDR contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche. L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico. Qual è il ruolo del sistema visivo nell'EMDR? Altra forma di psicoterapia, la CBT, e la terapia psicocorporea funzionale. La cognitive behavioral therapy, in realtà si usa anche terapia cognitivo-comportamentale, ma tipicamente si usa sempre l'acronimo in inglese, è una terapia verbale che enfatizza in maniera particolare gli interventi di esposizione, intendendo per essi l'esposizione effettuata su persone che hanno subito un trauma si basa su due principi: l'abituazione, cioè la riduzione dell'ansia dopo esposizione prolungata a una stessa condizione, e il processamento dell'informazione, che consente la rivalutazione della vecchia informazione e l'incorporazione di una nuova, alternativa e funzionale nella memoria del trauma. Quindi la cognitivo-comportamentale ha chiaramente una fortissima consapevolezza dell'importanza dell'interazione con il corpo, ma più squisitamente va a centrare quelle memorie nel tuo corpo che hai bisogno di disinnescare, quindi la consapevolezza anche nella cognitivo-comportamentale che il ricordo traumatico è legato a un'espressione fortemente di tutto il corpo, non solo squisitamente di memoria dichiarativa, ma va a interagire soprattutto cercando di ricreare quella condizione, per esempio nel caso delle fobie, rimetterti in situazioni simili, accompagnato dallo psicoterapeuta e facendoti sentire che quella dolore, quella sofferenza che ti ha provocato e che purtroppo è ancora così presente, può essere addolcita continuando a prendere atto che quella situazione non è più così traumatica come è sembrata e come è stata in passato. Quindi, nella CBT l'esposizione può essere effettuata in vivo, quindi nella situazione della vita reale, o in forma immaginativa, allo scopo di agire sulle risposte emotive e fisiologiche elicitate in presenza degli stimoli temuti, sia interni che esterni. L'altra dimensione di interazione, oltre all'EMDR e alla CBT, è proprio la terapia psicocorporea,
dove il principio è che la terapia psicocorporea è un approccio psicoterapeutico che applica i principi di base della psicologia somatica. Le sue origini risalgono al lavoro di Pierre Janet, Sigmund Freud e in particolare Wilhelm Reich. I metodi della terapia psicocorporea usano la percezione corporea come una possibilità di portare alla coscienza i processi mentali inconsci sconosciuti, orientando l'attenzione nell'esperienza attuale a ciò che accade nel corpo. Quindi è un approccio psicoterapeutico in cui c'è una particolare attenzione a guidare il paziente a riconoscere all'interno delle percezioni sul proprio corpo i segnali che sta emergendo qualcosa di una sua memoria pregressa. E infatti nella procedura il modello del neofunzionalismo evidenzia che gli stressor provocano un effetto commisurato alle condizioni persistenti nell'organismo. Nella percezione dell'evento traumatico si sottolinea, oltre alla valutazione cognitiva, l'impatto globale sull'intero organismo nella situazione di allarme. Quindi, diciamo, la psicoterapia funzionale, psicocorporea funzionale, sottolinea proprio questo continuo scambio tra le percezioni a tutto il livello del corpo, quindi somatosensoriale, di costrizione, di evocazione, anche con i flashback, perché diciamo le condizioni traumatiche possono proprio portare ad evocare suoni e immagini non presenti, per agganciarsi, per andare a ritoccare quelle memorie profonde che non liberano le capacità della persona. Vi rientrano la presenza di fantasie ripetitive della persona, la capacità immaginativa, il funzionamento muscolo-scheletrico, l'impatto sensoriale, la qualità e il tipo di ricordi presenti. Molto importante sul piano fisiologico è lo stato di attivazione del sistema neurovegetativo, maggiore o minore sintomatologia, e della presenza eventuale di tremori, brividi, giramenti di testa, squilibrio di vario genere. Quindi è vero che questi fenomeni sono anche così evidenti all'osservatore esterno, ma spesso la persona traumatizzata, la persona che li vive, ne ha una percezione completamente ridotta o alterata, o addirittura non se ne rende conto, perché i nostri meccanismi cognitivi fanno proprio in modo che noi impariamo a omettere segnali che riteniamo di disturbo. C'è la consapevolezza che nelle persone che entrano in condizioni bulimiche possono non avere minimamente consapevolezza che vomitano. Cioè, questo secondo me è un segnale così eclatante, diciamo, come fai a non accorgerti che vomiti? Ecco, il nostro cervello è capace di cancellare, di inibire addirittura quel tipo di consapevolezza, quindi riportarli attraverso la relazione di alleanza terapeutica, quindi avendo al tuo fianco un alleato che ti protegge nel rimettere a fuoco che il tuo corpo ti sta mandando segnali di sofferenza, può essere uno degli aspetti fondamentali per arrivare alla terapia. Quindi l'intervento funzionale, lavorando sul benessere corporeo, va ad agire sulla memoria psicocorporea inconscia legata al trauma per disinnescarlo. Quindi va proprio a quelle grandi dimensioni di livello emotivo, muscolo-posturale, fisiologico, fino ad arrivare a quello cognitivo-simbolico. Quindi avendo una chiara consapevolezza che tutte queste dimensioni sono fortemente interdipendenti per poter arrivare a proteggere la reazione favorevole. Quindi, come spunti di riflessione rispetto a queste altre due dimensioni, CBT e psicocorporea, l'obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Ed eccoci all'ultimo passaggio. L'EMDR Plus. È particolarmente un piacere per me
raccontarvelo perché l'abbiamo sviluppato sotto la guida di una psicologa che si è laureata presso la Uninettuno e stiamo sviluppando questo tipo di approccio che è una chiara nuova visione terapeutica in fortissimo collegamento col principio fisici dipendente dall'obiettivo. EMDR e stimolazione psicocorporea. L'intervento EMDR Plus arricchisce l'EMDR con una stimolazione uditiva in tre dimensioni. La stimolazione bilaterale alternata, che anziché essere solo visiva, è anche uditiva e tattile per quello che il suono implica. Vi è l'ascolto di quella che viene chiamata key song nella fase di evocazione del trauma e reward musicale nella fase di consolidamento. Quindi due grandi dimensioni: arricchire la stimolazione bilaterale, che anziché essere solo visiva è anche uditiva, e dei brani musicali nei momenti chiave della terapia. Quindi la procedura si fonda sull'EMDR e permette nelle fasi, ecco qui abbiamo schematizzato in questa tabella le grandi 8 fasi ben codificate dalle MDR e da questo punto di vista sottolineo che l'Eye Movement Sensitization and Reprocessing nel grande dominio della psicoterapia offre un po' per la prima volta una codifica procedurale più chiara, più esplicita, riconosce le 8 fasi. All'interno delle 8 fasi tipicamente va a raccogliere 2 scale di monitoraggio. Guardate, una dimensione che apparirà all'interno di tutto il corso, il fatto di trovare misure che monitorano lo stato della persona è qualcosa che arricchisce fortemente la relazione di alleanza terapeutica tra psicoterapeuta e paziente, quasi ricordando che c'è tutta una comunità dietro che ha riconosciuto in quella piccola indicatore quantitativo la sua esperienza, che te la mette a disposizione mentre andiamo a vedere se stiamo andando nel verso giusto oppure no. È come se noi arricchissimo quel feedback, sincronia, plasticità che ci informa se l'obiettivo si avvicina, di strumenti generati dall'intera comunità neuroscientifica, psicologica, psichiatrica. Quindi nell'EMDR noi possiamo arricchire la fase di anamnesi andando a sceglierci questa key song e questa reward musicale, quindi questi due brani musicali, di cui uno affiancherà l'evocazione del trauma, l'altro affiancherà il consolidamento positivo. Infatti, nella valutazione, che è il momento in cui si mette a fuoco qual è l'evento traumatico, ma altrettanto si protegge il posto sicuro, quindi quello che ci permette di andare a rilegarci a qualcosa che per noi è distensivo ed è fondamentale di distensione corporea e psichica, con il rafforzamento con un brano musicale. Nel momento della desensibilizzazione, quindi è diciamo la fase in cui si inducono gli EMDR, quindi la fase in cui è più specificamente caratteristica la procedura EMDR, quindi quella in cui si induce la stimolazione alternata attraverso il movimento degli occhi, questo viene fatto con un bilateral alternate stimulation arricchita col suono, questa è il plus, ma anche si utilizza la key song per proteggere, per evocare in modo più pieno l'evento traumatico. E si utilizza il reward musicale per consolidare la reazione positiva. In chiusura si arricchisce proprio il momento di consolidamento della risposta positiva con il reward musicale. Quindi in tutte le fasi fondamentali riconosciute dall'EMDR, l'EMDR Plus arricchisce con il mondo musicale. E in effetti la stimolazione sonoro-musicale nel recupero da PTSD
Considera che la stimolazione uditiva e musicale ha un forte impatto.

positivo sull'attività sinaptica di molteplici reti cerebrali, con preziosi effetti cognitivi e sensorimotori, legata alle percezioni delle altezze, delle timbriche, ma soprattutto del ritmo, trasversale a diversi network. Ed in effetti l'evocazione ritmica è qualcosa di così profondo. Se volete, i ritmi sono quasi tutto il contenuto cognitivo. Se volete, la cognizione, l'uomo che ha imparato a interagire con l'ambiente, addirittura dalle epoche ancestrali in cui è arrivato all'agricoltura, è frutto del riconoscere ritmi attorno a noi, del riconoscere associazioni, del riconoscere che quando succede una cosa ne succede un'altra. Questo chiaramente è legato al ripresentarsi di fenomeni. Se il fenomeno succede una volta sola, non potrai mai riconoscere le sue associazioni. Invece l'uomo impara a capire dai segni del mondo attorno a lui che ci sono delle ricorrenze, chiaramente di cui le stagioni sono la prima, ma che ne ha un effetto molto più fine e raffinato. Quindi il ritmo con la sua bilateralità e, diciamo nel caso della musica, e invece con questa sua dimensione di interazione col mondo, è qualcosa che è il cardine della conoscenza. Quindi il ritmo è al centro della terapia, specialmente nelle fasi in cui vengono utilizzate le stimolazioni alternate bilaterali. Questa concordanza di stimoli ritmo sincronici regola i livelli di attivazione corticale, somatosensoriale motoria, visiva, uditiva. Vi avevo sottolineato che nella lezione sui sensi che il sistema uditivo è fortemente bilaterale. Ed in effetti, da questo punto di vista, i suoni ci permettono immediatamente di mettere in relazione fisiologica quelle due regioni omologhe dei due emisferi che abbiamo bisogno di bilanciare per avere un comportamento fisiologico. Quindi la ricompensa musicale, consistente nell'ascolto del brano di reward musicale emotivamente rilevante per il paziente, agisce sul livello emotivo-empatico, attraverso proprio quell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, e limbico-mnemonico, rafforzando l'alleanza terapeutica. Quindi abbiamo detto stimolazione bilaterale, bass arricchito con la musica, con i suoni che hanno di per sé quella capacità bilaterale, reward musicale per rafforzare l'alleanza terapeutica e l'evocazione emotiva, la key song. Quindi l'ascolto della key song induce un intenso coinvolgimento, stimolando un'esperienza soggettiva positiva, utile per il rapido miglioramento dello stato psicofisico e l'ancoraggio della cognizione positiva alla base del senso di sicurezza e self-efficacy, così fondamentale come strategia di coping per il riprocessamento del trauma. Quindi queste tre grandi dimensioni che arricchiscono e personalizzano l'approccio EMDR, che è già riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come elettivo per il trauma, ci pone questi spunti di riflessione. Vi sono iniziative per arricchire e personalizzare gli approcci psicoterapeutici? Che potenziale offre la stimolazione sonora affiancata a quella visiva nell'EMDR? E arriviamo quindi a musiche e canzoni opportunamente scelte permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? E veniamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? Vi sono effetti del trauma psichico, oltre al PTSD, riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale? Possono essere considerati indipendenti i livelli comportamentale e mnemonico? Vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica?

Obiettivo principale delle MDR contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche. L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico? Qual è il ruolo del sistema visivo nell'MDR? Obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Musiche e canzoni opportunamente scelte permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? Abbiamo trattato psicoterapia nel trattamento del trauma. È un argomento chiave di questo nostro racconto, proprio perché ci pone con gli strumenti che già la comunità psicoterapeutica ha prodotto e riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per ogni approfondimento che voi svolgerete avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie dell'attenzione.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione dove parleremo di un argomento che spero vi interesserà, che è l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata. Gli argomenti di cui parleremo sono quali sono gli assunti teorici interdisciplinari necessari per capire le organizzazioni e le quattro dimensioni della OMP. Allora, partiamo dagli assunti teorici interdisciplinari per capire le organizzazioni. Perché è necessario che siano interdisciplinari? Perché le organizzazioni sono fenomeni complessi, non riconducibili a un unico paradigma. Nessun modello, nessun approccio o teoria o metafora usato da solo sarebbe esaustivo, per cui c'è una necessità di approcci all'analisi di tipo multidimensionale, appunto. E io sono particolarmente contenta di avere contribuito a inventare questo approccio, perché sono convinta che nessuna delle letture è più vera dell'altra. I criteri di analisi differenti mostrano letture diverse dell'organizzazione. La realtà organizzativa può essere rappresentata come un calendoscopio che fa vedere immagini diverse a seconda di come viene ruotato.

Quali sono gli approcci più importanti? Il primo è lo strategico strutturale. Strategico vuol dire chi ha preso le decisioni, chi ha cominciato a avere questa organizzazione, chi l'ha fondata, come erano gli obiettivi, come sono cambiati, la strategia. Strutturale vuol dire la componente legale, la componente economica e la componente realmente della struttura fisica, cioè dei posti dove l'associazione vive. Il secondo è l'approccio funzionale. Funzionale vuol dire l'approccio in cui vengono svolte le funzioni che la parte strategica ha scelto come obiettivi. Quali funzioni bisogna fare per raggiungere gli obiettivi? Questa è la dimensione funzionale. Psicodinamica è la dimensione delle emozioni e i sentimenti delle persone verso l'organizzazione. Ci sono persone che vanno a lavorare contenti perché gli piace molto il posto dove lavorano, hanno un'emozione positiva verso la loro organizzazione e persone che si alzano di malumore la mattina perché non vorrebbero andare a lavorare, ci vanno soltanto per lo stipendio. Questo è la psicodinamica, cioè diciamo, i sentimenti consci e inconsci che le persone provano. E infine, psicoambientale si riferisce a che rapporto c'è fra quello che io desidero come persona che lavora in questo posto e quello che l'organizzazione desidera da me. C'è una congruenza o c'è un'incongruenza? E le persone sono consapevoli delle interconnessioni tra queste quattro dimensioni o non lo sono? La OM è una ricercazione che richiede la presenza e l'attivo coinvolgimento di tutti i livelli gerarchici. Se si tratta di una piccola organizzazione, meno di 20 persone, tutti i membri partecipano, altrimenti si lavora con un gruppo in cui siano rappresentate le diverse componenti. Quali sono gli assunti principali? Primo, che è possibile identificare variabili comuni a tutte le realtà organizzative, che ogni teoria dispone di strumenti e tecniche per la lettura organizzativa. Le diverse teorie organizzano fenomeni, privilegiano fenomeni organizzativi diversi e nessuna lettura è più vera, ma esprime una diversa visione della realtà. La OM è un intervento partecipativo, cioè richiede la partecipazione di tutte le figure professionali impiegate in un'organizzazione, se piccola, o altrimenti, come abbiamo detto prima, di lavorare con un gruppo in cui sono rappresentati diversi componenti, come una scuola sono docenti, non docenti, dirigenti e genitori. Oppure con il consulente che fa da esperto di un modello di lettura dei fenomeni organizzativi. Allora, la OM utilizza teorie positivistiche per esaminare le dimensioni strategiche, strutturali e funzionali. Queste vengono definite variabili hard, in quanto includono gli aspetti più oggettivi e misurabili dell'organizzazione. Sono fondate su un'ontologia realista, considerano l'organizzazione come un insieme ordinato, unitario, coeso, nel quale prevalgono il consenso sugli obiettivi da raggiungere e la razionalità nei comportamenti dei singoli. Cosa vuol dire? Che questi due primi, diciamo, strategie strutturali e funzionali operano in un'ottica positivista, la tipica ottica che pensa che ci sono delle regole che vanno seguite, possono essere seguite, e sono regole razionali che vanno seguite, e per cui è basata moltissimo sulla razionalità degli esseri umani. Ma purtroppo, come sappiamo, gli esseri umani non sono razionali soltanto. E allora vedremo che altre discipline, che non sono l'economia, che non sono, diciamo, la legge, che non sono le discipline prettamente strategiche, sono affiancate da consulenti spesso che si occupano, non a caso, di formazione, di consulenza psicologica per le persone. Adesso ci sono tutti i coach, per esempio, per i grandi capi, perché? Perché si sono resi accorti che uno può essere bravissimo nel fare una strategia, nell'elaborare un obiettivo, ma avere difficoltà

rapporti con i suoi dipendenti o con i suoi collaboratori, e per cui c'è bisogno di raffinare anche l'aspetto psicologico, che le altre teorie richiedono di più. Allora, le teorie costruzionistiche sono per le variabili soft, che abbiamo visto permettono di promuovere il cambiamento, e sono la dimensione psicodinamica e la psicoambientale, cioè sono considerate variabili soft perché legate ad aspetti affettivi e relazionali, sia consapevoli, cioè io posso avere un'antipatia per il mio capo ricambiata e consapevolissima, o inconscia, cioè uno dei due in realtà non la sa. Prendere in considerazione sia gli aspetti hard che quelli soft vuol dire permettere di promuovere il cambiamento. Questo è un insight molto importante sviluppato da Carli e Paniccia, specialmente, in cui si mostra con tante prove, diciamo, con tanti esperimenti, che la parte inconscia influenza quella conscia anche nelle organizzazioni, per cui a volte le cose non funzionano fra le persone perché si fanno gli dispetti, alcuni coscienti, consapevoli, altre volte fanno degli errori che sembrano inconsapevoli, ma in realtà sono dovuti a problemi di relazione. Perché? Perché l'organizzazione di solito ci ricorda il nostro rapporto con la madre, cioè un rapporto ambivalente. Da una parte l'organizzazione ci dà da vivere, è il luogo in cui possiamo esplicare le nostre capacità. Dall'altra non siamo liberi di fare quello che vogliamo. L'organizzazione c'è qualcuno che comanda, che ci ordina, che ci spinge a fare delle cose che certe volte non vogliamo o non vogliamo tanto. Per cui l'organizzazione è sempre ambivalente per le persone, per cui diventa veramente difficile per tutti essere soltanto razionali. Si hanno sempre dei sentimenti che magari non si vogliono provare, ma si provano lo stesso. Per cui occorre una certa capacità, e per questo noi quando facciamo un'analisi organizzativa trattiamo anche questa dimensione inconscia o in psicodinamica, perché esiste in tutti noi. Tutti noi abbiamo dentro di noi dei sentimenti che ci nascondiamo a noi stessi, a volte. E questi sono veramente quelli inconsci che appaiono solo nei sogni o appaiono soltanto in alcune occasioni. Ma la razionalità non è quello che noi abbiamo sempre come persone. Le organizzazioni sono la stessa cosa. Hanno una parte razionale, che può essere scritta nei documenti, corretta, e una parte irrazionale o poco razionale, che appare nella parte psicodinamica. Allora, noi abbiamo l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme del funzionamento dell'organizzazione target che stiamo studiando, cioè che comprenda le quattro dimensioni di cui abbiamo parlato. Sia la strategia, sia la struttura, sia le funzioni, sia la parte psicodinamica di ognuno, cioè le emozioni consce e inconsce, e soprattutto anche l'ultima parte su cui noi possiamo lavorare molto, che è la parte psicoambientale, cioè io consapevolmente in questa organizzazione vorrei queste cose. Che congruenza c'è fra me che vuole queste cose qui in questo ambiente e i bisogni e dell'organizzazione. E questo allora è quello che cerchiamo di fare. Soprattutto, questo è importantissimo, accrescere le capacità di analisi di chi lavora. Quello che vi racconto a voi adesso è molto importante, che ogni persona che lavora in un'organizzazione capisca la sua organizzazione, che la capisca in tutte le quattro dimensioni. Questo di solito è problematico persino in un rapporto di coppia. Spesso, quando si incontra una persona, si guarda quanto è bella, quanto è attraente sessualmente, quanto è ricca, quanto è simpatica, che fa un bel lavoro. Raramente si chiede all'inizio, se no non ci sarebbero tanti femminicidi, che tipo di emozioni irrazionali ha questa persona. E come capita con le persone, capitano con le organizzazioni, cioè c'è una parte che noi non conosciamo, che a volte non esploriamo con le persone, e i rapporti si rompono, e i rapporti vanno a finire male, anche fisicamente magari, perché non facciamo quello che io ho chiamato il patrimonio esplorato, il patrimonio emotivo delle persone con cui stiamo.

persone con cui lavoriamo, dei nostri figli, dei nostri parenti, se non capiamo bene anche la loro vita emotiva, che eredità hanno avuto di emozioni, cioè se sono persone più portate all'ira o alla rabbia, al perdono, all'ironia, se non so bene la parte emotiva, avrò difficoltà. L'altra cosa è conoscere la mia parte emotiva. Molte persone sono ugualmente un po' cieche per quanto riguardano le loro emozioni profonde. Qui accrescere le capacità di analisi di chi lavora in realtà è molto importante. Soprattutto in una organizzazione dove deve prevalere in un certo momento la parte più, diciamo, conciliante e razionale di noi è esaminare il grado di accordo psicosociale, cioè quanto io in questo posto dove lavoro riesco a soddisfare almeno alcune delle mie aspirazioni, alcune dei desideri che ho sul lavoro, ma quanto questo combaciano o divergono da quello che l'organizzazione vorrebbe da me, da quello che l'organizzazione chiede a me. Spesso sul luogo di lavoro le malattie, i problemi, il mal di testa, la tristezza, la rabbia, sono dovute a questa incongruenza fra quello che la persona che lavora vorrebbe e quello che il suo datore di lavoro desidererebbe che lui faccia. Cioè un'incongruenza. Noi lavoriamo in psicologia di comunità, vedrete come, fra poco, per diminuire questa incongruenza. La cosa importante anche per fare l'analisi organizzativa in quattro dimensioni è per scegliere dove e come iniziare il processo di cambiamento. Avete visto che noi chiediamo sempre i punti forza e le aree problema. Perché? Non si può cambiare cominciando subito dalla peggiore area problema. È l'errore che facciamo spesso quando litighiamo con i nostri partner e l'educazione socioaffettiva che farò nelle prossime lezioni, vi spiegherà come si può evitare di far questo, ma anche sul lavoro, nell'organizzazione. Se io parto dalla parte più difficile, è molto difficile cambiare. Devo partire da una parte forte. Questo è un assunto importante della psicologia di comunità. Allora, riflettendo, perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Vediamo più da vicino queste famose quattro dimensioni della OMPP. La dimensione strategico-strutturale. Questa dimensione analizza la storia strategica dell'organizzazione. Quando è nata, che scopi iniziali aveva, che evoluzione ha avuto e come sono cambiati nel tempo gli obiettivi strategici. Poi si esaminano i vincoli strutturali, economici e legali, e il posizionamento dell'organizzazione rispetto ad altre organizzazioni simili. Queste sono le due più grandi esercitazioni che facciamo all'inizio di questo processo. Si identificano poi i punti forza e le aree problema. Si definiscono obiettivi strategici per l'immediato futuro e a medio e a lungo termine. Le fonti che usiamo sono di natura legislativa, dobbiamo guardare, diciamo, gli statuti, per esempio. Fonti di natura politico-sociale, quali legami hanno, per esempio, le ASL, quali legame hanno con i politici. Diciamo, fonti di natura politico-sociale sono diverse per ogni tipo di organizzazione. Fonti di natura architettonica l'organizzazione è ambientata in posti puliti, belli, comodi, o invece in luoghi, come ho visto io tante volte, i centri antidroga, per esempio, sottosuoli, già da dove e come è organizzata dal punto di vista architettonico si possono scoprire punti forze e punti deboli. Poi, naturalmente, ci sono le fonti di natura statistica, economica e sociale, cioè la società è una società che va bene, che sta facendo, diciamo, dei profitti o delle perdite, per cui questo è anche importantissimo da guardare.
A volte nel

Esaminiamo atti notarili e associativi per capire come l'associazione è cambiata attraverso queste formali dichiarazioni, contratti e delibere per capire esattamente cosa è successo nella storia organizzativa dell'organizzazione. Molto importanti sono poi i verbali dei consigli di amministrazione da guardare e l'analisi dei bilanci, che ovviamente è difficile e diverso. Vivere in un'associazione che ha dei bilanci sempre in rosso e la gente teme di perdere il lavoro, oppure un'associazione che continuamente vince dei bandi europei e le persone sono orgogliose di essere lì. La dimensione funzionale è la dimensione che chiede: ma chi fa cosa, come, con quali tempi? Cioè, chi sono le persone che devono mettere in atto gli obiettivi? E la dimensione funzionale è legata alla gestione operativa, che si focalizza sulle attività che devono essere svolte dai diversi componenti delle organizzazioni per raggiungere gli obiettivi enunciati. Noi usiamo un modello elaborato da Tancredi, che lo divide in tre parti: sistema controllo di gestione, sistema operativo e sistema informativo. Queste tre parti sono, come vedete nello schema, tutte e tre in collaborazione, cioè si influenzano l'un l'altra, il sistema, e hanno dei rapporti di reciprocità. Il sistema controllo di gestione si divide in tre sottosistemi. Pianificazione comprende le attività di analisi ambientale, cioè del contesto dove l'organizzazione vive, la scelta di obiettivi, la composizione tra piani e risultati e processo produttivo. La pianificazione sarà ben fatta, più si farà l'analisi ambientale e più si faranno tutte queste attività in maniera, diciamo, buona, ripetuta. La seconda parte è l'organizzazione, cioè nel controllo di gestione ci sono da delineare i livelli e le unità organizzative, esattamente quali sono le unità organizzative e i livelli. Attribuire compiti e responsabilità, precisare le norme e le procedure. Infine, il terzo sottosistema è quello del controllo, cioè la verifica dell'efficienza del sistema operativo, cioè quanto venga fatto velocemente bene le funzioni del sistema operativo. Guardiamo un po' più da vicino il sistema operativo, comprende le azioni necessarie per produrre e erogare i servizi. Comprende l'acquisizione di risorse, la trasformazione delle risorse, la collocazione delle risorse. Inoltre, l'acquisizione e l'amministrazione del personale, dei mezzi finanziari e della conoscenza. Per esempio, una cooperativa che vende libri dovrà procurarsi, diciamo, rapporti con editori, acquisire libri, vendere i libri, ma anche trovare il personale che è disposto, formare il personale, eccetera. Qui ogni azienda deve fare queste operazioni in maniera diversa a seconda di quello che fa. Il sistema informativo, invece, comprende informazioni sul funzionamento e sui risultati. Le informazioni gestionali tipiche del sistema informativo riguardano gli effetti, gli output delle attività, e consentono di raccogliere dati su come e quando sono state impiegate le risorse, ma anche come sono acquisiti, immessi e archiviati i dati gestionali, al fine di offrire dati valutabili dal sistema controllo di gestione. Accanto a questo modello Tancredi abbiamo aggiunto, dopo, elementi di analisi organizzazione di Guaglini e Butera, che cercano di analizzare il rapporto esistente tra attività svolte in un certo arco di tempo e gli obiettivi formulati dall'organizzazione, allo scopo di verificare possibili congruenze o incongruenze esistenti. Con questo tipo di analisi è possibile individuare sia quali funzioni non sono state svolte bene, sia quali obiettivi non sono raggiunti o sono in parte. Per esempio, loro hanno lavorato molto sui sistemi di emergenza per capire le emergenze come vengono gestite. Perché quando si lavora in emergenza, parte del lavoro funzionale previsto prima viene cambiato e per cui ci sono anche modalità d'emergenza che alcune organizzazioni devono

operare con questa modalità molto spesso. Entriamo adesso nella dimensione culturale psicodinamica. La dimensione psicodinamica esplora gli aspetti soggettivi, non consapevoli della vita organizzativa, a livello individuale, di gruppo e di cultura. Cosa vuol dire? Che questa vita psicodinamica delle organizzazioni è dovuta in parte ai sentimenti inconsci, irrazionali dei partecipanti, ma anche ai gruppi che si formano nell'organizzazione, che possono a loro volta suscitare sentimenti, reazioni e consce o spesso inconsce. E soprattutto la cultura dell'organizzazione. In alcune organizzazioni c'è una cultura gerarchica che sembrano, diciamo, stazioni di polizia o, diciamo, posti militari, perché dice è come fossimo militari, perché c'è un capo che comanda e gli altri che obbediscono. In altre culture c'è una cultura di gruppo e praticamente una cultura in cui le decisioni vengono prese in maniera più collettiva, più ragionate. Allora, in parte le emozioni inconsce derivano anche dal tipo di cultura in cui è immersa l'organizzazione, che è fatta sia dalla cultura di chi l'ha organizzata per primo, ma di tutte le componenti di gruppo, sottogruppi e individui che la compongono. Per esplorare questa dimensione vengono analizzate le emozioni positive e negative usando sceneggiature di film sull'organizzazione. Come vedete, alcune di queste esercitazioni sono molto interessanti, anche molto coinvolgenti, fare dei disegni di gruppo, fare uno sceneggiato. Lo vedremo anche in altre, ritornerà in altre lezioni dove vi spiegherò esattamente come si fa a far questo, ma sono tutte cose che aiutano a capire, diciamo, le nostre relazioni più inconsce, meno consapevoli, in modo che noi possiamo, capire quali sono le emozioni che abbiamo sul nostro luogo di lavoro. Infine arriviamo alla dimensione psicoambientale, che si focalizza dunque sulle percezioni consapevoli, di cui io sono consapevole, dei rapporti tra individui, gruppi e contesti ambientali. Si cerca di individuare qui il grado di accordo tra aspettative dei membri e scopi e funzioni dell'organizzazione. Lo dicevo già prima, praticamente, che ci sono delle congruenze e incongruenze fra quello che noi vorremmo e l'organizzazione vuole da noi. Perché? Perché ci sono fenomeni di gruppo nelle organizzazioni in cui io posso all'inizio essere contenta, poi magari mi divento amica con degli amici che invece sono scontenti dell'organizzazione e anch'io cambio di argomento. Dipende dallo stile di leadership. Io posso essere molto contenta della mia leader, della mia capa o del mio capo, oppure no. Oppure no, lo stile di leadership provoca una grande differenza nei contesti organizzativi. Ci sono persone che odiano il loro capo conscientemente e persone che invece lo adorano e sarebbero disposte a fare qualunque cosa per lui. Tutti avete avuto occasione di parlare con qualcuno che ha in queste due situazioni. Fine comunicazione. E ogni organizzazione ha degli stili comunicativi. Ci sono quelli che mettono le cose, diciamo, tutte le cose online, altri che invece nascondono alcune cose. Ci sono forme di comunicazione formali e informali molto importanti, e per cui anche qui possono nascere o invece morire alcuni atteggiamenti positivi verso l'organizzazione oppure atteggiamenti negativi verso l'organizzazione. I nostri bisogni, le nostre motivazioni, i nostri atteggiamenti sono dovuti a tutti questi fenomeni che nella dimensione psicoambientale ci possono influenzare. Come analizziamo noi? Quali sono gli strumenti della dimensione psicoambientale? Noi utilizziamo strumenti sviluppati dagli psicologi dell'organizzazione per misurare lo stato di benessere e salute organizzativa, il clima organizzativo, gli stili di leadership, i pattern di comunicazione e la risoluzione dei conflitti, la realizzazione del lavoro e il bisogno di riconoscimento. Questo è molto importante. In alcuni

contesti le persone non vengono molto riconosciute, cioè hanno dei leader che magari quando non funziona qualcosa li rimproverano, ma non li lodano quando, per esempio, fanno qualcosa di buono. Allora, queste cose che ci sono scritte nelle slide sono tutte importantissime perché praticamente gli strumenti che misurano che il benessere e la salute organizzativa sono dovuti a questo clima, questo stile di leadership e queste difficoltà di comunicazione e soprattutto sul modo di non risolvere o risolvere i conflitti. Allora, come facciamo a sapere questo noi? Facciamo interviste singole di gruppo. Allora, vengono effettuate per esaminare come migliorare la congruenza tra desideri e aspettative dei singoli e le funzioni da svolgere per raggiungere gli obiettivi organizzativi. Vengono individuati così i punti forza e le aree problema che i singoli e i gruppi intervistati ci propongono. Perché facciamo sia singoli che gruppi? Perché in alcune organizzazioni il singolo non dirà mai in gruppo quello che dirà in una intervista individuale, perché magari teme di essere biasimato, preso in giro, teme le vendette. E noi abbiamo visto che è molto importante in questa dimensione fare sia interviste individuali, specialmente se ci sono dei conflitti, e però anche interviste di gruppo. Perché di gruppo? Perché a volte nel gruppo, sentendo le altre persone parlare, c'è un movimento di cambiamento che viene accelerato perché ci si accorge che di non essere soli a pensare in quel modo, ma di avere altre persone che pensano come noi. E allora le soluzioni possono diventare molto più interessanti. Ora si fa poi dopo un esame delle interazioni tra le quattro dimensioni e l'individuazione delle priorità di cambiamento fattibile. Dopo aver esaminato come punti deboli in una dimensione possono influenzarne un'altra e viceversa, il gruppo discute su cambiamenti fattibili con le risorse presenti e come reperire risorse mancanti. Questo è uno degli aspetti più belli di questo strumento. Che io ho utilizzato in più di 140 differenti organizzazioni. Perché? Qui è il momento in cui le persone cominciano a capire i legami che ci sono fra le diverse dimensioni e a sperare che si possa cambiare e offrire modi in cui si può cambiare, perché si può sempre cambiare se ci si mette d'accordo su qualcosa. E in questa parte il consulente con il gruppo che ormai ha esaminato tutte le quattro dimensioni generalmente riesce a trovare qualcosa che funzioni. Per esempio, in un gruppo sono stati apertamente dichiarati delle persone dice io vorrei avere il tuo lavoro, ma non so fare le cose tue, vorrei avere un corso di formazione per poi diventare come te, perché quella parte del tuo lavoro mi piace molto. Questo è bellissimo. Perché poi abbiamo potuto in quel caso fare sì che questa persona facesse un corso di formazione e poi assumesse quelle funzioni che voleva svolgere, perché era stufa marcia di svolgere sempre le funzioni che aveva svolto. Questo è un piccolo esempio di come si può cambiare senza neanche spendere tanti soldi e si possono fare sì che le persone vengano più volentieri a lavorare perché chiunque lavora motivato ovviamente è più contento e fa meglio. Allora, sono molto orgogliosa di questa slide perché è sulla valutazione dell'efficacia della OMP. L'abbiamo verificata in 140 organizzazioni, piccole e medie imprese, cooperative del privato sociale, scuole, associazioni di volontariato, enti locali, amministrazioni comunali, sindacati e sedi di partiti politici, sono due sedi, associazioni culturali e ricreative. In ognuno di questi contesti così diversi abbiamo visto che il metodo funziona e funziona grazie a questa partecipazione molto importante delle persone che siccome lavorano lì sanno molto di più di anche noi esperti e noi dobbiamo soltanto facilitare che vengano espresse le loro opinioni e trovare un modo in cui si possono risolvere i conflitti e si possono

possono pensare ad alternative che rendono più piacevole e interessante lavorare in quel posto. Pensate quanta gente vorrebbe, io ho lavorato con tantissima gente che mi ha detto: non vedo l'ora di andare in pensione, non vedo l'ora di andare in pensione. E cioè, stava spendendo anni della sua vita in posti dove non voleva restare, ma lo faceva perché non sapeva come poter cambiare. Invece,

Conclusione, la OMM è svolta con tutti gli appartenenti in organizzazione o con membri che ne rappresentano le diverse componenti. Si inizia con un'analisi preliminare, come avete visto, punti forza e deboli. Ogni dimensione viene analizzata con le metodologie appropriate, cioè per ognuna si sceglie una cosa che viene da una disciplina diversa. E le interconnessioni fra le dimensioni vengono guardate. E soprattutto stabiliamo aree di miglioramento e azioni necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi. Ecco un'immagine che io spero vi farà vedere come queste cose sono connesse, come diventano un cerchio importante, che sono tutte interdipendenti. Per avere priorità di cambiamento bisogna stare attenti a tutte e quattro le dimensioni e cercare di trovare delle soluzioni che sono le migliori possibili in queste condizioni. Quali strumenti di analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? Quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP? Riepilogo spunti di riflessione. Perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Quali strumenti di analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP? E quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare? Arrivederci, la lezione è finita, spero di rivedervi alla prossima lezione. Grazie per l'attenzione.

Buonasera e benvenuti a tutti, a tutte. Prego di sedervi, per favore. Grazie. È per me un piacere, anzitutto, e un onore inaugurare questa 22esima edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Roma, uno degli eventi più attesi e significativi dell'estate romana. Lo faccio in questo scenario unico al mondo, il Foro Palatino, dove si svolgeranno le 5 serate da oggi e poi il 5, il 9, l'11 luglio fino al 13, la serata conclusiva. Se siamo qui lo dobbiamo alla sensibilità istituzionale, allo spirito di collaborazione della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che ci ospita anche quest'anno e che facciamo bene a ringraziare. Grazie Alfonsina. La formula del festival è nota, è una selezione di 16 scrittori e scrittrici da tutto il mondo che hanno inviato dei loro testi inediti che saranno letti una sera dopo l'altra, offrendoci un dialogo tra storia e contemporaneità, tra vestigia del passato e l'inquietudine del tempo presente. Un dialogo filtrato dallo sguardo della migliore letteratura internazionale che punta a coinvolgere gli spettatori in un viaggio tra parole, immagini e suoni. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è la memoria del mondo, in omaggio all'opera di Italo Calvino, di cui si festeggia il centenario della nascita, e perciò questa manifestazione ha il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario di Calvino. La memoria del mondo è una narrazione contemporanea sull'origine dell'universo che ci invita a riflettere sulla trasmissione del sapere e il senso del racconto attraverso la letteratura. Stasera lo ascolteremo letto da Luigi Locascio, che ringrazio molto per aver accolto il nostro invito ad essere qui con noi. Sono particolarmente contento di questa dedica a Calvino, perché credo che la sua capacità di sperimentare di continuo un'idea di letteratura diversa dalla precedente lo renda particolarmente adatto come scrittore oggi a comprendere il tempo nostro, sfuggente, usando gli strumenti culturali più diversificati, dalla fiaba alla letteratura civile, alla linguistica, all'antropologia, alla semiotica, alla biologia e alla psicanalisi. È un grande sperimentatore, questo è stato Calvino, e questa capacità di esserlo lo rende, credo, tra i più grandi, se non il più grande scrittore italiano della seconda metà del Novecento. La serata di oggi è ricca di appuntamenti, quindi desidero essere breve, ma non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma e curato dalle istituzioni biblioteche. E quindi il presidente delle biblioteche, il professore Giovanni Solimine, che è qui alle mie spalle, poi ascolteremo, la direttrice Maria Rosaria Senofonte e Simona Cives, la curatrice di questo festival, che ha ideato in collaborazione con i membri del comitato scientifico, formato da degli scrittori romani, Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Igiaba Scego, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio. Desidero anche ringraziare lo staff della Casa delle Letterature e Fabrizio Arcuri, che è il regista e il curatore artistico delle 5 serate, che chiamerà sul palco, tra uno scrittore e l'altro, tra un inedito e l'altro,
artisti e acrobati del circo contemporaneo che interpreteranno con le loro performance l'immaginario di Calvino. E infine voglio ringraziare Zetema per il supporto organizzativo. Il festival, e concludo, è realizzato grazie alla collaborazione di una serie di enti ai quali desidero esprimere la nostra gratitudine: l'Associazione Librai Italiani, la SIAE, il Centro per il Libro e la Letteratura, l'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, la Fondazione Bellonci, ma anche le ambasciate del Canada, del Messico, degli Stati Uniti e poi il Goethe Institute, l'Istituto Latinoamericano, l'Istituto Cervantes, l'Institut Français.

0: te e Rai Cultura che è media partner. A me non resta che augurarvi buona serata e ascoltare con voi prima Lo Cascio e poi le pagine inedite di Fernando Aramburo, lo scrittore e poeta e saggista basco, autore di quello splendido libro Patria, che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico in Spagna, in Italia, nel mondo. Ha vinto tra l'altro il premio Strega Europeo nel 2018 e il premio internazionale Giuseppe Tommasi di Lampedusa. A seguire leggeranno i loro inediti che hanno donato alla città di Roma la scrittrice statunitense d'origine giapponese Julie Otsuka e lo scrittore francese Jean-Baptiste Delamo. Buon festival a tutti e a tutti e grazie.
1: Buonasera, un benvenuto e un saluto anche per sottolineare come questa iniziativa, questo festival, come negli anni scorsi, è il punto di approdo di un lavoro che le biblioteche di Roma fanno tutto l'anno per promuovere la lettura, per consentire ai cittadini di Roma di incontrare gli autori, per mettere in contatto i frequentatori delle biblioteche con i libri e con gli autori, i circoli di lettura e le tante iniziative che animano giorno per giorno nelle 40 biblioteche, che presto diventeranno 50, i quartieri e le zone della città di Roma e che poi appunto confluiscono in una iniziativa come questa che dà anche la giusta visibilità al dialogo tra gli autori e i lettori. Autori e lettori che sono praticamente due facce dello stesso lavoro, no? Il lavoro dello scrittore arriva fino a un certo punto, poi deve essere il lettore a metterci del suo, leggendo, andando a cercare se stesso, le proprie emozioni, le proprie storie e incontrando anche le vite degli altri e le storie degli altri all'interno dei libri. Quest'anno il festival è illuminato dal ricordo di Italo Calvino, che diceva che appunto i libri sono fatti per essere in tanti, no? Ciascun libro comincia dove finisce un libro precedente, ciascun libro è soltanto un pezzo del libro che è l'universo. In questo senso credo che la folla che abbiamo visto adesso, che cercava di entrare, mi auguro che tutti abbiano trovato posto, dimostra quanto sia forte il desiderio di incontrare i libri e incontrare gli autori. E io voglio ringraziare ancora una volta tutto il personale delle biblioteche di Roma per il lavoro che fa tutto l'anno, a nome anche del Consiglio di Amministrazione e in particolare ovviamente chi ha lavorato a questo festival. Grazie.
2: Buonasera a tutte e a tutti. Stasera ci batte forte il cuore, siamo molto emozionati per questa apertura del Festival Letterature. Come hanno già ribadito l'assessore Gotor e il presidente Solimine, questa 22esima edizione è dedicata al centenario di Italo Calvino. La memoria del mondo è il titolo di un racconto e di una raccolta di racconti di Calvino e questo titolo ci è parso particolarmente adatto per il nostro festival, sia perché, lo abbiamo detto già varie volte, lo Stadio Palatino è la memoria del mondo, ma anche perché questo libro, che si inserisce nel genere cosmicomico della produzione dell'autore, Calvino se lo sentiva molto suo e gli pareva molto ben riuscito. E quindi anche noi ce lo sentiamo nostro, soprattutto perché il libro inizialmente fu destinato ad un pubblico di non lettori e questo è l'obiettivo che le biblioteche di Roma si danno tutti i giorni dell'anno. La memoria del mondo parla delle origini dell'universo, ma anche della sua possibile fine,

e dentro c'è il racconto della letteratura. Questa sera ascolteremo la lettura degli inediti che le autrici e gli autori nostri ospiti hanno composto per noi, per questo festival. Il programma lo trovate tutto nella brochure e non mi dilungo nella descrizione. Anch'io mi associo ai ringraziamenti dell'assessore e del presidente, a Luigi Locascio, che questa sera leggerà il racconto di Calvino, e ringrazio in particolare gli autori di questa serata, Giulio Zucca, Fernando Ramburu, Jean-Baptiste Delamo, e tra gli istituti partner, tutti quanti naturalmente. In particolare ringraziamo questa sera l'Istituto Cervantes, l'Institut Français e l'Ambasciata Americana, e ringraziamo in particolare il Laboratorio Calvino e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Calvino. Ovviamente quest'anno hanno dato il patrocinio alla manifestazione. Ringrazio anch'io il comitato scientifico del festival e insieme a tutte le autrici e gli autori che sono rappresentati dalle case editrici, come anche dall'AIE, dall'Associazione Italiana Editori e dalla SIAE, voglio ringraziare Fabrizio Arcuri, il curatore artistico della manifestazione, e Teo Teardo, che ha composto per questo festival tutte le musiche, e gli artisti che prenderanno parte al festival. Infine, grazie a voi lettrici e lettori che siete così numerosi questa sera e ci rendete felici. Grazie, buona serata. Un'ultima cosa, questa è la serata della superluna. Sapete che cos'è la superluna? Questa sera la luna è particolarmente vicina alla Terra e quindi è più grande del solito e più luminosa. Questa luna la dedichiamo a Italo Calvino. Grazie.

È per questo che l'ho fatta chiamare Müller. Ora che le mie dimissioni sono state accettate, lei sarà il mio successore. La sua nomina direttore è imminente. Non finga di cadere dalle nuvole, è da parecchio che la voce circola tra noi e certo sarà arrivata anche al suo orecchio. Del resto non c'è dubbio che tra i giovani quadri della nostra organizzazione, lei, Müller, è il più preparato, quello che conosce, si può dire, tutti i segreti del nostro lavoro, in apparenza almeno. Mi lasci dire, non è di mia iniziativa che le parlo, ma per incarico dei nostri superiori. Solo di alcune questioni lei non è ancora al corrente ed è venuto il momento che lei sappia, Müller. Lei crede, come tutti del resto, che la nostra organizzazione stia da molti anni preparando il più grande centro di documentazione che sia mai stato progettato, uno schedario che raccolga e ordini tutto quello che si sa di ogni persona e animale e cosa, in vista di un inventario generale non solo del presente, ma anche del passato, di tutto quello che c'è stato dalle origini, insomma, una storia generale di tutto contemporaneamente, o meglio, un catalogo di tutto momento per momento. Effettivamente è a questo che lavoriamo e possiamo dire di essere a buon punto. Non solo il contenuto delle più importanti biblioteche del mondo, degli archivi e dei musei, delle annate dei giornali di ogni paese, è già nelle nostre schede perforate, ma anche una documentazione raccolta ad hoc, persona per persona, luogo per luogo. E tutto questo materiale passa attraverso un processo di riduzione all'essenziale, condensazione, miniaturizzazione, che non sappiamo ancora a che punto si arresterà, così come tutte le immagini esistenti e possibili vengono archiviate in minuscole bobine di microfilm e microscopici rocchetti di filo magnetico racchiudono tutti i suoni registrati e registrabili. È una memoria centralizzata del genere umano, quella che noi siamo intenti a costruire, cercando di immagazzinarla in uno spazio il più ristretto possibile, sul tipo delle memorie individuali dei nostri cervelli. Ma è inutile che ripeta queste cose proprio a lei, che è entrato qui da noi vincendo il concorso d'ammissione col progetto Tutto il British Museum in una castagna. Lei è tra noi da relativamente pochi anni, ma conosce ormai il funzionamento dei nostri laboratori, quanto me che ho occupato il posto di direttore della fondazione. Non l'avrei mai lasciato questo posto, glielo assicuro, se mi avessero sorretto le forze, ma dopo la misteriosa scomparsa di mia moglie mi ha preso una crisi di depressione da cui non riesco a rimettermi. È giusto che i nostri superiori, accogliendo del resto quello che è anche un mio desiderio, abbiano pensato a sostituirmi. Tocca quindi a me metterla al corrente dei segreti di ufficio che finora le sono stati taciuti. Quello che lei non sa è il vero scopo del nostro lavoro. È per la fine del mondo, Müller. Lavoriamo in vista di una prossima fine della vita sulla Terra. È perché tutto non sia stato inutile? Per trasmettere tutto quello che sappiamo ad altri che non sappiamo chi sono né cosa sanno. Posso offrirle un sigaro? La previsione è che la Terra non resterà abitabile per molto tempo ancora, almeno per il genere umano, non può farci troppa impressione. Già sapevamo tutti che il Sole è arrivato alla metà della sua vita. Per bene che andasse 3, 4 o 5 miliardi di anni, tutto sarebbe finito. Di qui a un po', insomma, il problema si sarebbe posto in ogni modo. La novità è che le scadenze sono molto più ravvicinate, che non abbiamo tempo da perdere, ecco tutto. L'estinzione della nostra specie è certo una prospettiva triste, ma piangervi sopra non è che una ben vana consolazione, come recriminare una morte individuale. È sempre la scomparsa della mia Angela che penso, perdoni, la mia commozione. I milioni di pianeti sconosciuti vivono certamente degli esseri simili a noi. Poco importa se a ricordarci e a continuarci saranno i loro discendenti anziché i nostri. L'importante è comunicare loro la nostra memoria. La memoria generale,
messa a punto dall'organizzazione di cui lei, Müller, sta per essere nominato direttore. Non si spaventi, l'ambito del suo lavoro resterà quello che è stato finora. Il sistema per comunicare la nostra memoria ad altri pianeti è studiato da un'altra branca dell'organizzazione. Noi abbiamo già il nostro da fare e nemmeno ci riguarda se saranno ritenuti più idonei mezzi ottici o acustici. Può anche darsi che non si tratterà di trasmetterli i messaggi, ma di depositarli al sicuro sotto la crosta terrestre. Il relitto del nostro pianeta, vagante per lo spazio, potrebbe un giorno essere raggiunto ed esplorato da archeologi extragalattici. Nemmeno il codice o i codici che saranno prescelti sono affar nostro. C'è pure una branca che studia solo questo, il modo di rendere intelligibile il nostro stock di informazioni, qualsiasi sistema linguistico usino gli altri. Per lei, ora che sa, non è cambiato nulla, le assicuro, tranne che nella responsabilità che l'aspetta. E di questo che volevo discorrere un po' con lei. Cosa sarà il genere umano al momento dell'estinzione? Una certa quantità di informazione su se stesso e sul mondo. Una quantità finita, dato che non potrà più rinnovarsi e aumentare. Per un certo tempo l'universo ha avuto una particolare occasione di raccogliere e elaborare informazione e di crearla, di far saltare fuori informazione là dove non ci sarebbe stato niente da informare di niente. Questo è stata la vita sulla Terra e soprattutto il genere umano, la sua memoria, le sue invenzioni per comunicare e ricordare. La nostra organizzazione garantisce che questa quantità di informazione non si disperda, indipendentemente dal fatto che essa venga o no ricevuta da altri. Sarà a scrupolo del direttore far sì che non resti fuori niente, perché quel che resta fuori è come se non ci

fosse mai stato, e nello stesso tempo sarà suo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impasticciare o mettere in ombra altre cose più essenziali, cioè tutto quello che anziché aumentare l'informazione creerebbe un inutile disordine e frastuono. L'importante è il modello generale costituito dall'insieme delle informazioni, dal quale potranno essere ricavate altre informazioni che noi non diamo e che magari non abbiamo. Insomma, non dando certe informazioni se ne danno di più di quante non se ne darebbero dandole. Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c'è. Solo allora si potrà sapere di tutto ciò che è stato cos'è che contava davvero, ossia cos'è che c'è stato veramente, perché il risultato finale della nostra documentazione sarà insieme ciò che è stato e sarà, e tutto il resto niente. Certo, capitano dei momenti nel nostro lavoro, anche lei ne avrà avuti, Muller, in cui si è tentati di pensare che solo ciò che sfugge alla nostra registrazione è importante, che solo ciò che passa senza lasciar traccia esiste veramente, mentre tutto quel che i nostri schedari ritengono è la parte morta, i trucioli, la scoria. Viene il momento in cui uno sbadiglio, una mosca che vola, un prurito ci paiono il solo tesoro, appunto perché assolutamente inutilizzabile, dato una volta per tutte e subito dimenticato, sottratto al destino monotono dell'immagazzinamento nella memoria del mondo. Chi può escludere che l'universo consista nella rete discontinua degli attimi non registrabili e che la nostra organizzazione non ne controlli altro che lo stampo negativo, la cornice di vuoto e di insignificanza? Ma la nostra deformazione professionale è questa. Appena ci fissiamo su qualcosa, subito vorremmo comprenderla nei nostri schedari, e così mi è spesso accaduto, le confesso, di catalogare sbadigli, foruncoli, associazioni di idee sconvenienti, fischietti, e di nasconderli nel pacco delle informazioni più qualificate, perché il posto di direttore cui lei sta per essere chiamato ha questo privilegio di poter dare un'impronta personale alla memoria del mondo. Mi segua, Muller, non le sto parlando di un arbitrio e di un abuso di poteri, ma di una componente indispensabile nel nostro lavoro, una massa di informazioni freddamente oggettive, incontrovertibili, rischierebbe di fornire un'immagine lontana dal vero, di falsare quel che è più specifico di ogni situazione. Supponiamo che ci arrivi da un altro pianeta un messaggio di puri dati di fatto, di una chiarezza addirittura ovvia. Non gli presteremmo attenzione, non ce ne accorgeremmo nemmeno, solo un messaggio che contenesse qualcosa di inespresso, di dubbioso, di parzialmente indecifrabile, forzerebbe la soglia della nostra coscienza e imporrebbe di essere ricevuto e interpretato. Dobbiamo tener conto di questo. Compito del direttore è dare all'insieme dei dati raccolti e selezionati dai nostri uffici quella lieve impronta soggettiva, quel tanto di opinabile, di arrischiato, di cui hanno bisogno per essere veri. Di questo volevo avvertirla prima di farle le consegne. Nel materiale finora raccolto si nota qua e là l'intervento della mia mano, di un'estrema delicatezza, intendiamoci. Vi sono disseminati giudizi, reticenze, anche menzogne. La menzogna esclude solo in apparenza la verità. Lei sa che in molti casi le menzogne, per esempio per il psicanalista, quelle del paziente, sono indicative quanto più della verità. E così sarà per coloro che si troveranno a interpretare il nostro messaggio. Muller, dicendole quello che le dico ora, non è più per incarico dei nostri superiori che parlo, ma in base alla mia personale esperienza da collega a collega. Da uomo a uomo, mi ascolti, la menzogna è la vera informazione che noi abbiamo da trasmettere.
Perciò non mi sono voluto

vietare un uso discreto della menzogna là dove essa non complicava il messaggio, anzi lo semplificava. Soprattutto nelle notizie su me stesso mi sono creduto autorizzato ad abbandonare in particolari non veri. La cosa non credo possa dar disturbo a nessuno, per esempio. La mia vita con Angela. Ah, l'ho descritta come avrei voluto che fosse, una grande storia d'amore in cui Angela e io appaiamo come due eterni innamorati felici in mezzo ad avversità di ogni sorta, appassionati, fedeli. Non è stato esattamente così, Muller. Angela mi sposò per interesse e subito se ne pentì. La nostra vita fu un seguito di meschinità e sotterfugi. Ma cosa conta quello che è stato giorno per giorno? Nella memoria del mondo, l'immagine d'Angela definitiva, è definitiva, perfetta, nulla può scalfirla. E io sarò per sempre lo sposo più invidiabile che sia mai esistito. Da principio non avevo che da compiere un abbellimento dei dati che mi forniva la nostra vita quotidiana. A un certo punto questi dati che mi trovavo sotto gli occhi nell'osservare Angela giorno per giorno e poi nello spiarla, nel pedinarla alla fine, cominciarono a diventare sempre più contraddittori, ambigui, tali da giustificare sospetti infamanti. Che cosa dovevo fare, Muller? Confondere? Rendere inintellegibile quell'immagine di Angela così chiara e trasmissibile, così amata e amabile? Offuscare il messaggio più splendente di tutti i nostri schedari? Eliminavo questi dati giorno per giorno, senza esitare, ma avevo sempre paura che intorno all'immagine definitiva di Angela restasse qualche indizio, qualche sottinteso, una traccia da cui si potesse dedurre quello che lei, quello che l'Angela nella vita effimera era e faceva. Passavo le giornate in laboratorio a selezionare, a cancellare, a omettere. Ero geloso, Muller. Non geloso dell'Angela effimera, quello ormai era per me una partita perduta, ma geloso di quell'Angela informazione che sarebbe sopravvissuta per tutta la durata dell'universo. La prima condizione perché l'Angela informazione non fosse toccata da nessuna macchia era che l'Angela vivente non continuasse a sovrapporsi alla sua immagine. Fu allora che Angela scomparve. E tutte le ricerche furono vane, sarebbe inutile che adesso io le raccontassi, Muller, di come riuscii a disfarmi del cadavere pezzo a pezzo. Resti calmo, questi particolari non hanno nessuna importanza ai fini del nostro lavoro, perché nella memoria del mondo io resto lo sposo felice, poi il vedovo inconsolabile che tutti voi conoscete, ma non ho trovato la pace. L'angelo informazione restava pur sempre parte di un sistema di informazioni, alcune delle quali potevano prestarsi a essere interpretate per disturbi nella trasmissione o per malignità del codificatore, come supposizioni equivoche, insinuazioni, illazioni. Decisi di distruggere nei nostri schedari ogni presenza di persone con cui Angela poteva aver avuto rapporti intimi. Mi è molto dispiaciuto, perché di alcuni dei nostri colleghi non resterà traccia nella memoria del mondo, come se non fossero mai esistiti. Lei crede che le dica queste cose per chiedere la sua complicità, Muller? No, non è questo il punto. Devo informarla delle misure estreme che sono obbligato a prendere per far sì che l'informazione di ogni possibile amante di mia moglie resti esclusa dagli schedari. Non mi preoccupo delle conseguenze per me. Gli anni che mi restano da vivere sono pochi rispetto all'eternità con cui sono abituato a fare i conti. E quello che io sono stato veramente, l'ho già stabilito una volta per tutte e consegnato alle schede perforate. Se nella memoria del mondo non c'è niente da correggere, la sola cosa che resta da fare è correggere la realtà dove essa non concorda con la memoria del mondo. Come ho cancellato l'esistenza dell'amante di mia moglie dalle schede perforate,

così devo cancellare lui dal mondo delle persone viventi. È per questo che ora estraggo la pistola, la punto contro di lei, non leggete, Müller, schiaccio il grilletto, avete letto, lo uccido. Grazie. Lo sapevo. Speravo in un po' di suspense alla fine. Grazie, buonasera.

0: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: International Telematic University, Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net. The space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale all'ultima paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, non dico tanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, e in una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Eccoci qua, salve a tutti che voi che ci state ascoltando e vedendo per uno dei racconti della storia d'Italia più tristi, drammatici. Bene, cominciamo con quella che è la storia del dopo. Un mattino, quel mattino del 14 ottobre 1947, il professore si sentì come investito da un'illuminazione metafisica, qualcosa di soprannaturale che vibrava nell'aria sopra di lui e nel suo spirito. In quel momento si accorse che le macchie di umido del muro della sua villa, una bella villa sulla via Salaria, sembravano formare un'immagine che non aveva mai visto, che non aveva mai notato. Si avvicinavano quasi l'una all'altra, si estendevano, si limitavano fino a che non capì che cosa stava guardando. Stava guardando il volto di Cristo. Versione Veronica. Sì, sembrava proprio quasi l'immagine del sacro drappo su cui era rimasta impressa il volto, era rimasto impresso il volto del Cristo che saliva sul Golgota. Agitato da sentimenti contrastanti, ben consapevole che si trattasse di un miracolo, pensò bene di tenere segreta la notizia, ma naturalmente, per evitare che ci fossero dei dubbi, decise, diciamo così, non di ritoccarla, ma di ridisegnarla in modo tale che si completasse completamente quell'immagine che aveva nella sua mente, che era proprio quella del volto di Gesù. La villa era una villa famosa al tempo, siamo appunto nel 1947, ma la notizia rimane segreta fino al 1950. 3 anni dopo solamente il professor Nicola Pende, endocrinologo di fama, lascia che la notizia irrompa sui giornali. E quell'immagine della Veronica, aggiustata un po' forse dai suoi muratori, in qualche modo diventa proprio, si vede ormai, è proprio attribuibile proprio all'immagine che vediamo nell'ultima cena di Leonardo. D'altra parte c'è anche la coincidenza di date, la nascita di Leonardo, eccetera, eccetera, eccetera, e soprattutto il parere di una maga. Il professor Nicola Pende, si sa, era uso alla frequentazione di maghi. Ne frequentava uno in particolare in Piazza delle Muse, il mago Cambereri, una persona oscura e molto dubbia in quel periodo di transizione fra il fascismo, Roma città aperta e la liberazione, e poi dopo la fine della monarchia anche la Repubblica. E qua ormai siamo in piena Repubblica, siamo già oltre quel 1948 che segna l'inizio dell'età democristiana nella storia d'Italia. E quindi Nicola Pende in quel momento diventa un personaggio, diventa un protagonista della vita scientifica e culturale e anche politica dell'intero paese. Quella data è importante perché nel 1950 il professor Nicola Pende sta per partire proprio per il Brasile, per una serie di conferenze. Sono le sue prime conferenze dopo l'epurazione. Sì, perché il professor Nicola Pende era stato epurato, ovviamente. Non fosse altro, sì, epurato. Certo, era stato epurato, era stato discacciato dall'università, considerato indegno per essere stato il più importante firmatario del Manifesto della razza voluto da Mussolini nel 1938. Quel testo su cui poi sarà costruita quel complesso sistema di leggi che vengono chiamate le leggi razziali, le leggi della vergogna italiana, le leggi della vergogna del fascismo,
le leggi che cambiano forse, probabilmente, anzi sicuramente, il giudizio storico sul ventennio e anche sulla storia di tutto il paese, sulla storia dell'identità italiana. Ebbene, quelle leggi furono firmate fra gli altri, erano 10, furono firmate fra gli altri proprio dal professor Nicola Pende. Il professor Nicola Pende firmò quelle leggi controvoglia a suo tempo, anzi ci fu costretto, sì è vero, ci fu costretto. Non che Nicola Pende non fosse, diciamo così, ad uso e incline a parlare e a usare il concetto di razza, ma certamente ne aveva un'idea diversa, se vogliamo, come si direbbe, un po' meno legata al fattore biologico e piuttosto al fattore culturale. Ma insomma, naturalmente questa discussione in sede storica è già stata risolta, Pende partecipò alla formazione e a creare l'opinione del

legislazione che fa da sostrato alla legislazione razziale. È come se vi partecipo. Ma certamente in una varietà di intendimenti che lo contrapporranno anche allo stesso Mussolini, che infatti lo costrinse, minacciandolo, a mantenere la firma. Sì, la storia del manifesto è complicata, era uscito con la firma, con le firme degli insigni professori, i due più importanti erano appunto Nicola Pende e Sabato Visco, ma gli altri erano degli assistenti chiamati all'ultimo momento, una squadra un po' arraffazzonata, ma insomma alla fine Pende, che si trovò come primo firmatario del manifesto della razza, cercò di distinguersi da questo. Già durante, devo dire, bisogna riconoscere proprio in un confronto aspro al ministero, e poi naturalmente fu costretto sotto, diciamo così, le argomentazioni di una telefonata arrivata, sembra, al ministero mentre si svolgeva la discussione in cui Pende pensava di ritirare la firma o di trattare per la sua firma. In sede storica questo problema è stato risolto e tutto quanto a sfavore di Pende. Fatto sta che dopo la liberazione di Roma gli alleati decidono di liberarsi di tutte quante quelle persone che avevano collaborato in maniera decisiva col fascismo. E incomincia un'altra storia, la storia dell'alto commissariato per l'epurazione. Quindi Pende viene epurato. A partire da quel momento si svolge una battaglia legale, una battaglia culturale, una battaglia politica per farlo rientrare nei ranghi universitari e quindi passare da un processo di epurazione a uno di depurazione, in modo tale che la sua immagine culturale, politica, sociale torni pulita e linda come poteva e come doveva essere per poter avere cittadinanza nel nuovo Stato italiano. Pende è un grande democristiano, è legato al Vaticano e quindi questa operazione gli viene facile, nonostante sia proprio il simbolo della vergogna italiana. Ebbene, naturalmente lui poi si difenderà strenuamente, tanto da riuscire proprio in quegli anni, no, a far tornare indietro la lancetta delle punizioni contro il fascismo, la lancetta dell'epurazione, e tornare ad avere il diritto, no, di tornare a essere quel professore, quel barone che è sempre stato. A me è capitato, io sono Pasquale Chessa, sono un giornalista che si è occupato molto di storia, me ne sono occupato come giornalista e come storico. Certe volte la documentazione storica e la documentazione giornalista si sovrappongono e quindi questo non ha creato troppi contrasti nel mio intimo di studioso, ma certamente forse mi ha favorito per esempio quando ho dovuto scrivere il libro Rosso e Nero con Renzo De Felice, una specie di intervista nella quale lo scopritore, l'uomo che ha inaugurato la storiografia italiana del dopoguerra contemporanea, che ci ha spiegato come si studiava il Novecento totalitario in Italia, appunto mi consentì di entrare nel suo laboratorio scientifico e di andare a vedere, trovare e divulgare le idee principali che sottintendevano alle sue ricerche. Ma poi mi sono occupato di immagine fotografica e di storia, appunto con un libro sulla guerra civile, e anche qui nel confronto fra partigiani e Saluini, appunto durante i 600 giorni di Salò. Mi sono occupato di un libro sull'immagine del Duce

e cioè su come Mussolini ha costruito il proprio spettacolo, la propria scena di interprete, di attore e di regista del fascismo. E poi anche mi è capitato di entrare nel laboratorio di un uomo politico come Francesco Cossiga, con cui abbiamo scritto, boh, mi sembra, due o tre, di cui un libro a cui tengo molto, che è l'ultimo, con Cossiga, firmato da Cossiga, che è proprio intitolato Gli italiani sono sempre gli altri, è una storia del carattere politico degli italiani. Quindi questo periodo di transizione, questo periodo di passaggio, è uno dei periodi più difficili e più complicati della storia d'Italia, che adesso è stato messo in luce da un libro molto importante, si intitola proprio Baroni di razza, di Barbara Raggi, che come sottotitolo porta come l'università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali. Di che cosa si tratta? Facciamo una breve premessa. Ci sono dei capitoli in cui la storia si forma, si studia, sono delle convenzioni in cui si dice, allora, si decide, si sa, è uno dei temi principali, se ne è occupato fra tutti un grande storico, un grande ricercatore, un grande storico degli archivi come Pavone, a cui dobbiamo, insieme a una serie di lavori contigui alle sue ricerche, dobbiamo proprio la formulazione di quel concetto che va sotto la definizione di continuità dello Stato. La continuità dello Stato ha una piega politica, diciamo così, come argomento storiografico, e cioè presuppone e mette in luce ciò che dal fascismo in qualche modo è passato al post-fascismo. Ma anche, se vogliamo, ciò che dal liberalismo e quindi dal primo dopoguerra finì nel fascismo. Ma in questo caso ciò che ci interessa e che riguarda questo libro di Barbara Raggi, ma che riguarda questo ampio settore di studio, è proprio quello della continuità dello Stato fra fascismo e Repubblica. Ci sono stati studi molto interessanti, quelli di Pavone, prima di tutto, in cui si è cercato di capire come questo passaggio può essere avvenuto e come giudicare, dal punto di vista delle strutture, per esempio, cioè quante delle leggi del fascismo sono poi state passate alla Repubblica. Beh, non dimentichiamoci, per esempio, le polemiche annose proprio sul codice Rocco, sul codice fascista, che sembrava impossibile a un certo punto abrogare. Ma anche, soprattutto, dobbiamo capire quello che successe soprattutto per gli uomini. Gli uomini che parteciparono a vario titolo alla creazione, all'affermazione del fascismo, e che poi si trovarono in qualche modo compagni degli antifascisti a percorrere un'altra strada. In mezzo, quel periodo terribile della guerra civile, appunto, quello fra la caduta del fascismo regime e la liberazione d'Italia, fra il 25 luglio del 1943 e il 25 aprile del 1945, in cui si combatté la più feroce e la più tragica delle guerre civili, che ancora oggi nella memoria e anche in qualche modo nella politica, sicuramente nella storia, ha lasciato segni purtroppo indelebili. Ebbene, in questo passaggio, no? In questa storia, le leggi razziali sono state sempre sottovalutate. Per fare un esempio, l'alto commissariato, che era la struttura che doveva giudicare i fascisti, perché naturalmente non si potevano discacciare dall'Italia, e sarebbe stato anche un errore, tutti quanti coloro che erano stati fascisti. Nel sistema, nel meccanismo di epurazione, infatti, era necessaria l'aggravante. Ci voleva un aggravante, per cui uno era stato fascista, ma era stato anche particolarmente efferato, aveva compiuto delitti

particolarmente ignominiosi. Aveva, persino era stato settario, per dire. Naturalmente gli epurati tendevano a difendersi, mascheravano a torto o a ragione i loro interventi come interventi determinati, originati, scaturiti dal loro ruolo, un ruolo spesso scientifico. La parola scientifico, l'aggettivo scientifico, il concetto di scientifico è il concetto chiave che serve come una specie di... Beh, nell'introduzione a questo libro di Barbara Raggi, appunto, Baroni di razza, io l'ho chiamato un algoritmo del perdono. Cioè serve proprio per mettere in moto quel meccanismo che consente poi di essere perdonati. Quindi quel perdono che Pende ottenne, per esempio, sostenendo che aveva aiutato degli ebrei. Ora è stato difficile trovare il nome di questi ebrei, è stato difficile trovare le testimonianze, ma insomma il problema ovviamente non è Pende, anche se Pende è diventato, non suo malgrado, non certamente a sua insaputa, il simbolo di quella terribile stagione. Ebbene, dicevo, le leggi razziali non entrano, non fanno parte. L'Alto Commissariato per l'Epurazione l'ha diviso in tanti settori, tante commissioni. Bene, non c'è una commissione che dice andiamo a prendere i razzisti e vediamo che cosa è loro successo. E vediamo che posti hanno occupato. Le leggi razziali, durante il periodo subito dopo il fascismo, quando Badoglio prese il posto di Mussolini, non furono subito abrogate. Ci volle del tempo. Ma insomma, non poterono durare più di tanto. E quindi presto furono in qualche modo dimenticate. Ma in quel dimenticato c'è una volontà politica. È per questo che non furono dimenticate, ma furono rimosse. Che è un concetto psicoanalitico che è diventato, che ha subito una trasformazione nel suo uso storico. C'è una volontà in quella rimozione, non c'è un'incoscienza, non c'è un desiderio di non sapere, c'è proprio un desiderio di nascondere, sapendo. Nelle ricerche di Barbara Raggi, che sono state molto puntuali, Barbara Raggi non ha un'idea preconcetta da dimostrare. Lei si è basata sui documenti, ha incominciato una ricerca e questa ricerca in archivio ha dato delle risposte anche inattese. Ha rivelato una mole enorme di documenti inediti. Infatti, nel tentativo, no, di sistemare questo problema, a me per esempio è capitato di andare a vedere, a fare delle prove, dei saggi, diciamo sulla letteratura che riguarda proprio la transizione, che riguarda proprio l'epurazione, che riguarda proprio la continuità dello Stato. Transizione è il concetto più neutro. L'epurazione va spesso insieme a un altro aggettivo, si dice c'è una tradizione culturale, storiografica, non fondata, molto fondata, appunto, che la considera mancata, un'epurazione mancata, appunto, un atto politico che non ci fu, proprio per consentire quella transizione che avrebbe, diciamo così, spostato l'asse del paese, orientato a sinistra per il ruolo dei comunisti e dei socialisti, l'avrebbe spostato di più verso il centro, diciamo così, prima cattolico e democristiano, e un po' anche verso la destra, che considerava il fascismo una parentesi, come aveva detto Croce, ben detto Croce. Ebbene,

andando a vedere la letteratura, avevo in mente uno studio di Guido Melis, uno storico dell'amministrazione, che si era preso la briga di verificare quasi quantitativamente la continuità dello Stato. Studioso dell'amministrazione pubblica, aveva seguito il percorso di tutte quante le direzioni.

Mancano proprio i professori universitari e soprattutto i professori universitari che si prestarono a seguire, ad applicare, a teorizzare il razzismo italiano attraverso quel complesso di leggi chiamato appunto leggi razziali. Perché bisogna dire che questo percorso non è stato solo un percorso che ha cercato i razzisti, no, ci si occupa anche di personaggi che non furono particolarmente e ferocemente razzisti, che addirittura non ebbero nemmeno un ruolo nell'applicazione, non ebbero nemmeno un ruolo nella formazione culturale delle leggi razziali, ma le applicarono i protagonisti di questa applicazione, i quali prevalentemente furono tutti quanti, diciamo così, graziati. Qualcuno non fu nemmeno processato. Attraverso quale meccanismo? Quello della intangibilità della scienza, quella della neutralità del servizio verso lo Stato. E colpisce che tutto questo avvenga soprattutto per i professori. Nicola Pende non fu il solo, insieme a lui appunto Sabato Visco, ma c'è una aggravante. Quindi, sia nella tematica storiografica degli storici che si sono occupati dell'epurazione mancata, manca la parte razziale, sia intorno alla tematica della continuità dello Stato, manca la continuità dei protagonisti che applicarono le leggi sulla razza, sia poi, per quanto riguarda la tematica delle persecuzioni razziali, inaugurata dal grande libro di De Felice sulla storia degli ebrei sotto il fascismo, no? Sebbene presenti, questi protagonisti non vi partecipano in quanto, diciamo così, strumenti della persecuzione dello Stato, strumenti della discriminazione razziale, ma non vi partecipano appunto nella loro soggettività, se così possiamo dire, vi partecipano per il ruolo che hanno occupato. Sempre parlando di professori, appunto, uno di questi che si chiamava Antonino Pagliaro, mi è capitato di conoscerlo alla fine del 67, quando sono entrato all'Università di Roma, a Lettere, vecchio signore che girava ancora per i corridoi, credo che tenesse ancora, sia stato l'ultimo anno, famosissimo glottologo, era diventato glottologo, di cui nessuno di noi sapeva niente, nonostante stessimo lì, siamo appunto alle soglie del 68, si sapeva che era un grande scienziato, un grande intellettuale, un grande tecnico della cultura. Era il maestro, fra gli suoi allievi più insigni c'era Tullio De Mauro e Antonino Pagliaro, che era stato un grande fascista, nazionalista, arrivato al fascismo attraverso questa strada, era stato un protagonista appunto di quella stagione del razzismo italiano, partecipando alla commissione che doveva riscrivere il manifesto della razza, che era presieduta da Acerbo. Ebbene, Pagliaro non ha mai negato di essere stato un fascista convinto, ha rifiutato orgogliosamente qualsiasi accomodamento con l'Alto Commissariato, ha difeso le sue scelte. Ma è stato salvato da una lettera, una strana lettera, di un grande filosofo che si chiamava Guido Calogero, esempio allora già, pur liberale per tutti coloro che avevano visto nel fascismo, appunto anche intravisto nel fascismo la vergogna delle leggi razziali. Esiste addirittura una lettera sull'argomento razzista in cui Calogero, giovane Calogero, mette in guardia. E sottolinea e si chiede quali problemi stiano avvenendo intorno agli ebrei nella Germania nazista. Proprio quello stesso Calogero
Esempio di antifascismo.

fascismo preclaro, finito al confine, ebbene, strabismo corporativo, scrive una lettera in cui dice: caro Pagliaro, so che ti accusano di essere stato settario, era il meccanismo per cui poi Pagliaro poteva essere, appunto, avete capito, poteva essere epurato. So che ti considerano settario, ma tu non sei mai stato settario. Nella biografia di Pagliaro, anche negli anni 90, fra gli uomini insigni dell'Università di Roma, scritta da Tullio De Maro, il suo migliore allievo, citato diffusamente l'episodio e la difesa che fece Pagliaro del proprio sentimento e della propria militanza fascista, nello Stato fascista, ma non è mai citata l'episodio della collaborazione che diede per la formulazione del razzismo italiano e la sua applicazione. Un altro caso, non è un professore, un altro caso che fa riflettere. Guardate, qui non si pensa che fossero dei persecutori, non stiamo parlando ovviamente di comandanti di lager nazisti. Il razzismo italiano fu diverso dal razzismo tedesco e diciamo che non fece in tempo a degenerare come nella Germania nazista, forse anche per la sua natura. Ma questa è un'altra discussione. Ciò che ci preoccupa è proprio di vedere come nessuno si sia occupato e abbia sentito la necessità in questo paese, nel dopoguerra, negli anni 50, di creare una frattura, una faglia con la vergogna della razza. Pazzarini, Gaetano Azzariti, grande giurista, lo era già da giovane, già prima della marcia su Roma, che entra nel Ministero di Grazia e Giustizia, che fra il 1939 e la data della sua istituzione viene nominato a capo della Commissione Speciale per le Discriminazioni Razziali, quello che viene chiamato la commissione che serve per la arianizzazione, quello che viene chiamato il Tribunale della Razza. Un tribunale le cui sentenze devono rimanere segrete, il cui compito è quello di arianizzare, appunto, eventuali ebrei fascisti. Ebbene, svolge questo compito fino al 1943, a partire dal 1939, è un compito ministeriale. Subito dopo, siccome si rifiuta di seguire Mussolini a Salò, è costretto a rifugiarsi in un convento a Roma. La sua figura si tinge in qualche modo di una certa luce benevola nei confronti del dopofascismo. Alla caduta del fascismo diventa ministro di Badoglio, attenzione, ministro di Grazia e Giustizia per la sua competenza scientifica, appunto. Liberata Roma dal nazismo, dai nazisti, Azzariti si mette al servizio di Togliatti, diventato a sua volta ministro della difesa, continua la sua carriera, la commissione sulla razza viene ovviamente sciolta, ma di fronte alle rimostranze di qualcuno, Togliatti alza le spalle, che dobbiamo fare? Si chiede. Viene dimenticato l'episodio che lo vuole protagonista, appunto presidente di quella famigerata commissione, ripeto, denominata e passata alla storia come un tribunale della razza. Ebbene, finita la sua carriera ministeriale, un giurista prestato allo Stato, alla politica,
Bene, diventa uno dei primi giudici della Corte Costituzionale, presieduta da De Nicola, si occupa, è il giudice relatore della prima sentenza sul passaggio delle leggi del fascismo alla Repubblica, una sentenza storica, tanto importante che subito dopo De Nicola prende lui, è il primo presidente togato, come si dice, della Corte Costituzionale italiana. Ebbene, questo è il punto. Il primo giudice della Corte Costituzionale è stato il presidente del Tribunale della Razza. Nella biografia dei presidenti della Corte Costituzionale questo episodio non è ricordato. Quindi voi capite che adesso questo problema è un problema di carattere storico, ma in realtà incide in maniera cruciale e definitiva nella vita del Paese. Ci sono protagonisti ancora più emblematici. In Germania tutti questi problemi sono stati trattati da Norbert Frey in un libro straordinario intitolato Carriere, e segue proprio queste carriere. E in Italia noi dobbiamo vedere che queste carriere di razzisti, i baroni di razza, della razza, diventano più importanti dopo nella Repubblica, come se avessero fatto carriera dopo, proprio quasi per quella parte della loro vita che non si poteva nemmeno dire. Uno di questi, una delle carriere più straordinarie, bisogna riconoscerlo, è quella del ministro Acerbo. Il ministro Acerbo è il ministro preferito da Mussolini, ve lo ricordate, forse tutti voi lo sapete, tutte le volte che si parla di legge elettorale si parla della legge Acerbo, che fu quella legge che in qualche modo consentì a Mussolini col minimo dei voti di avere il massimo del potere. Bene, Acerbo, che non era proprio che è un fascista, Giacomo Acerbo appunto fa parte appunto di quel nucleo che prende il potere insieme a Benito Mussolini, aveva molti buoni rapporti con il mondo cattolico, anzi era un rappresentante, se così possiamo dire, un trait d'union fra il fascismo e il Vaticano, e infatti intorno al 1940 viene incaricato da Mussolini, dopo essere stato ministro varie volte, molto importante, viene incaricato di studiare, di riscrivere il manifesto della razza in modo tale che si possa accordare senza creare troppi problemi con il, diciamo così, vogliamo dire, l'antisemitismo cattolico, no? Ebbene, e svolge il lavoro in maniera esemplare attraverso questa commissione, no? di cui faceva parte anche Pagliaro, ricordate? Ebbene, è Acerbo, al momento dell'epurazione, rifiuta l'epurazione. Il ministero è in grande imbarazzo, si cerca di impedire questa vergogna, ma non c'è niente da fare. Alla fine, attraverso una serie di opportuni ricorsi, soprattutto al fiancheggiamento delle forze universitarie, appunto a quello che Barbara Raggi ha definito lo strabismo accademico, ebbene Acerbo riesce a rientrare all'università e svolge una carriera di nuovo sfolgorante, tant'è vero che nel 1962, proprio mentre viene rifiutata una cattedra a Renzo De Felice proprio per il suo libro, per come è stato severo con molti di questi personaggi, con molti di questi protagonisti del periodo razziale, gli viene rifiutata una cattedra, Acerbo nel 1972 dal Presidente della Repubblica Antonio Segni viene insignito di un'alta onorificenza per la medaglia per la cultura. Ecco, questo è un po' il segno fondamentale di questa storia, e cioè il fatto che Acerbo quasi in maniera

naturale, possa sia riuscito ad arrivare fino al 1962 a far dimenticare il suo passato, non solo il suo passato di fascista, che era non poco ingombrante, ma soprattutto il suo passato di razzista. Perché, guardate bene, la cosa si complica, è complicata dal fatto che in questo capitolo della continuità dello Stato non si parla di coloro, non si parla della persecuzione. Non è un libro sul fascismo questo, è un libro sul dopoguerra, è un libro sul dopo, su come appunto sia potuto succedere che questa dimenticanza, questa faglia, questa rimozione non abbia lavorato, lavorato in maniera terribile, creando una disparità, negando di fatto il riconoscimento di una tragedia. Il riconoscimento, badate bene, individuale, personale, morale, etico e perché no, anche politico. In nota c'è un articolo dei toni quasi sgradevoli, pubblicato in un libro introdotto da Benedetto Croce, no, nella raccolta I Pavidi, dove si ripubblica un articolo del giornale antifascista La Libertà, intitolato Un problema attuale, uscì il 19 dicembre 1945. L'articolo è firmato da Cesare Merzagora, è stato presidente del Senato, uno dei padri, in qualche modo, della nostra Repubblica, uomo al di sopra delle parti. Merzagora, il quale, è una lunghissima nota, no? Di fronte al problema del rientro di coloro che sono scappati per le discriminazioni razziali, per le leggi razziali, per le persecuzioni razziali, che sono riusciti a salvarsi e che in qualche modo cercano di rientrare in Italia, che cercano di vedere riconosciuti i loro diritti, molti di questi sono stati privati appunto della cittadinanza, non dimenticatevi che le leggi razziali hanno trasformato degli italiani in stranieri, era questo il meccanismo omicidiale su cui si basava la discriminazione fascista. Ebbene, in questa lettera dai toni, ripeto, siamo nel 1945 con la prefazione di Benedetto Croce, firmato da Merzagora, il meglio dell'antifascismo liberale, e dice così: coloro che rientrano dalla Svizzera non si lamentino troppo con noi rimasti sul posto per il loro esilio e non si atteggino per questo a creditori dell'Italia. Si stava meglio sul lungo lago a Lugano o nella Bahnhofstrasse di Zurigo che non in via Dante o in piazzale Loreto. Forse molti pavidi nostrani hanno rimpianto una piccola circoncisione per avere un buon motivo di espatriare. Quel piccolo passaggio, no? Quasi come una battuta sferzante, in realtà suona adesso come una condanna non delle vittime, che furono vittime prima e vittime anche dopo, ma una condanna di qualcuno che attraverso quelle parole si comportava come un carnefice. Dice ancora l'articolo, molti ebrei erano squadristi e non facevano mistero a suo tempo delle loro simpatie fasciste, avevano magari l'ufficio tappezzato di fotografie di gerarchi, come le pareti della locanda romana del Cavaliere Alfredo. È giusto che costoro, come gli altri di diversa religione, se ne vadano dai posti di comando, anzi doppiamente giusto, perché oltre ad essere fascisti furono anche sciocchi, il che è per un ebreo colpa grave, al punto da non comprendere dov'era il pericolo. Il fatto di essere stati esuli per la campagna antisemita non cancella i loro eventuali torti, sia politici che sociali. Il terzo punto è una specie di vademecum. Dice, coloro che tornano ai loro commerci devono comprendere che se vogliono contribuire all'auspicata fusione nazionale non devono riprendere gli antichi sistemi per i quali chi entrava in un negozio, in un ufficio di cui il cui titolare era israelita, difficilmente vi trovava dei non correligionari all'infuori del fattorino. Ora, come si vede, c'è qui quell'antisemitismo strutturale, così l'ha definito

il rabbino di Segni nella presentazione del libro di Barbara Raggi, nella sala Pietro da Cortona, ai Musei Capitolini. Ebbene, sì, interrompo la lettura di questa lettera, ma è proprio con questa lettera che ho voluto e voglio concludere questo racconto storiografico. Un racconto fondato su delle verità documentarie che Barbara Raggi ha avuto il merito di scoprire e illuminare. È un libro che per questo ci è piaciuto e al quale ho dedicato questo mio saggio introduttivo, che finisce proprio così, come finisco questo racconto che spero non sia stato inutile. Dicevo appunto che proprio queste storie, ecco proprio la biografia repubblicana di questi protagonisti, Acerbo in prima fila, mi sembra il parametro migliore per misurare il maggiore pregio storiografico della ricerca di Barbara Raggi. Credo che bastino poche righe. Aver introdotto il tema della persecuzione razziale nella storiografia della continuità dello Stato. Un saluto. Un saluto a tutti.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione,

0: l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, la mia tesi si compone di due studi di correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti e la precipitazione anomala di particelle e i particle burst. Le particelle rimangono intrappolate nel campo magnetico terrestre e fanno dei movimenti, movimenti di giri, movimenti di rimbalzo tra un emisfero e l'altro, e rimangono stabili in questo modo finché non avvengono delle perturbazioni che possono farle precipitare. Queste perturbazioni possono essere o disturbi geomagnetici dovuti a tempeste solari, oppure onde elettromagnetiche dovute a Whistler, cioè fulmini, generate da fulmini, oppure emissioni elettromagnetiche da stazioni radio. Un altro possibile motivo che viene investigato in questa tesi è le emissioni sismiche prodotte dai terremoti. Basso. Cosa sono i Whistler? I Whistler sono onde generate dai fulmini. Questi si propagano lungo le linee del campo magnetico e rimbalzano tra un emisfero e l'altro. Quando durante il rimbalzo incontrano nelle fasce di Van Allen degli elettroni, questi possono far, le, i Whistler possono far precipitare questi elettroni. Quindi la tesi è composta da due studi su due differenti satelliti. Il primo studio è la correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti. I dati sono quelli del satellite SAMPEX e i terremoti sono quelli che provengono dal database USGS. L'obiettivo di questo primo studio è quello di confermare i dati ottenuti da Sgrigna et al. Nel 2005 con una risoluzione temporale più ampia e la validazione della filtrazione dei dati. Il secondo studio che ho condotto è quello della correlazione tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler. Questi dati sono stati ricavati dal satellite XSES. E qui l'obiettivo della tesi era quello di verificare appunto che questa precipitazione anomala di particelle sia correlata alle onde generate ai Whistler. Il primo studio. Questo è lo studio di Sgrigna del 2005, fa vedere molto bene che a 4-5 ore prima di un terremoto c'è un'emissione di onde elettromagnetiche che fanno precipitare le particelle. Il satellite utilizzato nel primo studio è il SAMPEX, che è stato in orbita dal 1992 al 2004. Sono stati analizzati gli elettroni di questo satellite con un tempo di integrazione di 6 secondi invece di 30 rispetto che era quello dello studio di Sgrigna et al. Il satellite SAMPEX è un satellite che ha un'orbita non sincrona col Sole e questo abbiamo visto che ha portato dei problemi di periodicità nel segnale e quindi un'alterazione del segnale normale che poi ha portato problemi nell'analisi dei dati. Il primo step dell'analisi è stato quello di filtrare i dati, quindi abbiamo tolto i dati che non erano buoni, abbiamo ristretto l'analisi alle fasce interne di Van Allen, abbiamo escluso i dati che presentavano anomalie del campo magnetico, abbiamo rimosso disturbi geomagnetici e ionosferici con l'applicazione di filtri. Ho calcolato la matrice di background a questo punto per calcolare

Allora, principio di background, ho calcolato l'angolo equatoriale, l'alfa equatoriale, e poi costruito la matrice di background suddividendo l'angolo e l'L-shell in diversi intervalli. Una volta ottenuta questa matrice di background, la precipitazione delle particelle normalmente segue l'andamento della statistica di Poisson, quindi siamo andati a vedere quali precipitazione di particelle non seguiva la statistica del Poisson con probabilità inferiore all'1% e abbiamo isolato questi dati. Ho selezionato i terremoti, quelli con magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri. E poi ho fatto lo studio della correlazione temporale più o meno 3 giorni. Qui si può vedere molto bene, l'istogramma sono i dati osservati e la linea rossa sono i dati teorici. Ho applicato un algoritmo di cumulo perché la statistica con una numerosità del campione troppo bassa non era valida e quindi è stato applicato un algoritmo di cumulo per riuscire a fare la statistica dei dati. Queste sono le matrici di background che ho ottenuto con i diversi puntamenti del satellite. Quello che si vede è che, a seconda del puntamento del satellite, la matrice e le celle della matrice sono più o meno piene. Questi sono tutti i filtri che sono stati applicati ai dati. La cosa che ho notato è che, prendendo la precipitazione anomala di particelle che non seguiva la legge di Poisson e applicando un filtro per i disturbi il DST, si aveva praticamente un azzeramento di queste particelle, tranne in un puntamento del satellite, qui sarà oggetto di ulteriore studio perché c'è stato questo effetto. Questi sono tutti i terremoti che avvengono nel mondo dal 1992 al 2005. Nella parte di destra vediamo quelli che hanno interessato noi, magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri. Come si vede, più o meno ce ne sono 3 o 4 al giorno. Queste sono le mappe di correlazione tra terremoti e precipitazione anomala di particelle e quello che abbiamo visto che viene confermato anche in questo caso lo studio di sgrigna e quindi anche con i dati con una maggiore risoluzione temporale abbiamo ottenuto un picco dei picchi a 4-5 ore prima del terremoto. Qui si vede bene come il satellite SUMPEX a causa dell'orbita non sincrona con il Sole introduce delle periodicità che poi possono alterare in qualche modo i dati. L'altro studio della mia tesi è stato quello della correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler. I dati sono quelli ricavati dal satellite XSES. Il satellite XSES ha orbita sun-sincrona, cioè sincrona con il Sole, quindi non soffre della periodicità stagionale e quindi i dati sono più attendibili. La prima cosa che ho fatto è stata vedere se c'era un'autocorrelazione di questa precipitazione anomala di particelle con se stessa per vedere se c'era una stagionalità. Non è stata trovata una correlazione significativa. L'altra parte dello studio è stata la correlazione tra queste precipitazioni anomale di particelle e i Whistler, e qui c'è stata una correlazione significativa, come si vede da questi grafici, e questi sono i grafici che ci fanno vedere la correlazione significativa con un P minore di 0,05. Per concludere, possiamo dire che per il primo studio è stato confermato lo studio di Sgrigna et al., anche con tempi più ridotti con una risoluzione temporale superiore, e questo non era scontato perché tra i 6 e i 30 secondi c'è una notevole differenza nell'impostazione dei dati. Ha funzionato bene anche l'algoritmo di cumulo e le altre novità che abbiamo apportato. Quello che abbiamo trovato rispetto anche allo studio di Sgrigna è che c'è questa trend stagionale, quindi questa periodicità stagionale che può dare origine a dei picchi spuri. Inoltre abbiamo notato che applicando un filtro per eliminare i disturbi elettromagnetici, il DST maggiore di meno 10 è il più selettivo e porta praticamente tutte queste precipitazioni, la numerosità di tutte queste precipitazioni di particelle anomale a zero, tranne in un modo di puntamento, l'1RPM, in cui sopravvivono alcuni particle burst e questo deve essere frutto di ulteriore indagine per capire il fenomeno.
Per quanto riguarda il secondo studio, quello su

0: la correlazione tra precipitazione anomala di particelle e Whistler. Abbiamo visto che i particle burst, cioè questa precipitazione anomala di particelle, non sono autocorrelati, quindi non c'è una stagionalità. Abbiamo visto che i Whistler corti sono a livello locale, cioè sono molto vicini ai fulmini che li hanno generati e quindi hanno una periodicità stagionale che è diretta per quanto riguarda quello che vediamo e inversa per quanto riguarda l'emisfero, perché ovviamente le stagioni sono invertite tra i due emisferi. I Whistler lunghi sono in antifase con il trend stagionale, probabilmente perché il movimento di bouncing, cioè il rimbalzo da un emisfero all'altro, fa sì che vengano ricevuti, diciamo, rilevati nell'emisfero opposto rispetto a quelli che sono stati generati. I Whistler molto lunghi rimbalzano molte volte tra un emisfero e l'altro e quindi si perde questa periodicità. Abbiamo trovato correlazioni statisticamente significative tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler in fase per i Whistler corti e in antifase per i Whistler lunghi. Abbiamo visto che c'è una differenza tra i due emisferi, probabilmente per un campionamento non omogeneo dei dati sui due emisferi. Il dato molto importante di questa seconda parte dello studio è che questa è la prima volta che si evidenzia una statistica significativa nella correlazione tra i Whistler e la precipitazione anomala di particelle. Grazie per l'attenzione.
1: Ho io una piccola curiosità che forse però è legata più a un lapsus. Quando nello studio del satellite SAMPEX sui terremoti ci diceva che sono stati considerati terremoti di magnitudo oltre
0: Sì,
1: 5 e con profondità
0: inferiore a 100 km.
1: chilometri, ok,
0: Sì,
1: perché ha detto
0: chilometri.
1: metri,
0: Ah, no,
1: pensavo infatti che
0: no, no,
1: fosse perché in 100
0: chilometri.
1: metri
0: No,
1: non
0: no, chilometri,
1: era solo una curiosità.
0: chilometri. No, no, chilometri.
2: Signor Antonio Runcio, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Congratulazioni.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria.

Ingegneria, scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il tema sarà di questa lezione le altre piattaforme. Quindi abbiamo trattato finora le principali piattaforme di social media come Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. In questa lezione vedremo una panoramica, breve panoramica, delle altre che sono disponibili sul panorama. Vediamo quali andremo a trattare. Prima di tutto andremo a vedere YouTube. In seconda battuta Pinterest, Snapchat, WhatsApp e BeReal. Partiamo subito con YouTube. YouTube è stato fondato nel 2005 da tre ex dipendenti di PayPal, l'applicazione per i pagamenti online. L'obiettivo iniziale era quello di creare la prima digital repository personale, ed è stata acquisito nel 2006 da Google per 1,65 miliardi di dollari. Quindi qui torniamo un attimo al momento della fondazione, quindi nel 2005, quando diciamo agli albori del web, quello che viene chiamato web 2.0, dove la possibilità che abilitava internet non era solo quella di fruire diciamo di contenuti, ma anche di iniziare a crearli e caricarli sul web. In questo senso, quindi, dicevamo, lo scopo della piattaforma iniziale era quello della Digital Repository. Cosa significa Digital Repository? Significa la possibilità di avere uno spazio online dove poter caricare e lasciare, prima di tutto, ad uso personale i propri video, ma soprattutto per la condivisione con terze parti, sia con la cerchia ristretta di amici, colleghi, se aveva uno scopo lavorativo, oppure ad uso, come dire, pubblico. Tant'è che i primi video caricati, che sono ancora disponibili sulla piattaforma, sono degli stessi fondatori che come dire, raccontano delle piccole esperienze che avevano loro nelle loro giornate lavorative. Quindi il concetto principale della piattaforma è quello del video, esclusivamente del formato video. L'abbiamo coperto un po' nell'introduzione al social media. E questo, dicevamo, è stata un'innovazione particolarmente forte nel 2005 perché non vi erano grandissime alternative, quindi YouTube è stata veramente la prima e successivamente più importante piattaforma che abilitava questo tipo di contenuto. C'è da aggiungere anche il fattore determinante in questa dinamica, che è quello della dimensione del formato. Il problema che c'era e c'è stato ovviamente ancora per i primi anni della piattaforma è che il formato video era estremamente problematico da gestire su internet, con le connessioni ancora più lente, ovviamente diciamo sia la visualizzazione, ma ancora di più il caricamento, quindi lo spostare del file video dal proprio computer, da un hard disk al web, era un'attività estremamente lunga e dispendiosa, quindi in tutti i sensi. Nel momento in cui ovviamente dal 2005 in poi, sempre di più ogni anno è aumentata la penetrazione della banda larga in generale, insomma, quindi connessioni più performanti, questo è diventato sempre più facile. Quindi chiudiamo, diciamo, l'incipit con l'aspetto appunto della nascita della piattaforma molto legato all'evoluzione della tecnologia o diciamo della penetrazione della disponibilità.

appunto di una connessione e della velocità di questa connessione nel mercato mondiale. L'ultimo punto è quello dell'acquisizione da parte di Google. 2006, quindi una delle prime, se non decisamente delle prime più grandi e più costose, un 1,65 billion, una cifra molto importante. Per quale motivo? Il motivo principale, adesso vedremo con qualche numero, ma è che la piattaforma ha visto una crescita estremamente importante e Google dalla propria nascita, ricordiamo, un motore di ricerca abbastanza anche monopolistico in tutto il mondo, ha iniziato a investire i profitti del proprio core business su diverse diciamo, categorie e anche tipologie di media. Quindi questo è stato il primo investimento in social media e per Google con questo tipologia di formato. Chiudo con dire perché viene considerato un social media a tutti gli effetti, perché non è solo la fruizione di un video, ma è stata una delle prime anche piattaforme che dava la possibilità di interazione, quindi diciamo del like, del commento, della condivisione, della interazione appunto fra gli utenti, oltre che, come ricordiamo, quella di appunto poter essere proprio gli utenti stessi i protagonisti e i creatori del contenuto. In questa slide vediamo nel grafico a destra la crescita dell'utilizzo di YouTube che nel 2020 raggiunge 2 billion, 2 miliardi di utenti attivi per mese ed è il secondo social network per grandezza dopo Facebook. Ricordiamo che la metrica vitale per i social media è quella non dell'iscrizione, ma del numero di utenti attivi, proprio perché sempre di più l'iscrizione a un servizio online, qualunque esso sia, è diciamo molto frequente e quindi non ne determina necessariamente la quantità di utilizzo e che sappiamo essere collegata poi alla capacità di monetizzazione poi della piattaforma, vivendo in quella che diciamo creata proprio dai social media, viene anche chiamata la attention economy, dove la maggiore quantità di attenzione, oltre che di dati, diciamo degli utenti viene catturata, maggiore è la propensità, capacità del servizio, in questo caso del social media, di monetizzarla, come sappiamo, come abbiamo visto, tramite principalmente advertising, ma anche tramite altri servizi. Quindi dicevamo che qui la crescita di YouTube di utilizzo, quindi utenti attivi per mese, è arrivata a questa crescita esponenziale, in particolare ancora più rilevante fra l'anno 2014 e l'anno 2020. Ricordiamo che in particolare nel 2020, a causa della pandemia del Covid-19, in generale quasi tutti i social media, oltre che quasi tutti i servizi digitali, hanno osservato una crescita drammatica, direi, da un punto di vista di utilizzo, perché ovviamente nel rifugio diciamo all'utilizzo digitale, c'è stata una fruizione decisamente molto molto più alta. Quindi questo tipo di utilizzo ricordiamoci, va a dire che è la seconda piattaforma più importante dopo Facebook. Da un punto di vista di demografica e di mercato, è sorprendente il primato dell'India come
come primo mercato della piattaforma. Infatti vediamo qui nel grafico sulla destra che ha circa 220-230 milioni di utenti superiori a quelli degli Stati Uniti.

Uniti che si attestano su circa 200 milioni. Questo è un primato che in qualche altra occasione abbiamo visto perché ovviamente la popolazione di questo mercato è vicina ai 2 miliardi, quindi è estremamente più popolosa se pensiamo a quella degli Stati Uniti che dovrebbe essere attorno ai 300-400 milioni. Quindi questo è il primo fattore, quindi la grandezza, ma anche ovviamente ogni piattaforma abbiamo visto ha una divisione. Proporzione di utenti per country in base anche al tipo di utilizzo, interesse che può essere legato al mercato del lavoro, legato alla cultura e via dicendo. I paesi subito al di sotto sono il Brasile, il Giappone e la Russia, quindi un tipo di, come dire, di scaletta abbastanza interessante. Che ovviamente ricordiamo cosa ci racconta e a che cosa serve per le aziende e per il social media marketing. Serve principalmente per andare a capire se è il canale giusto per le attività di advertising, per fare social media marketing, quindi in base a chi si sta cercando di raggiungere. Quindi la demografica, abbiamo visto, è uno degli aspetti da valutare. La principale fascia di età di YouTube è 18-24 e 25-34. Vediamo che c'è un 14% di utenti fra i 13 e i 17 anni, un 35% fra i 18 e i 24, un 33% fra i 25 e i 34 anni e poi una curva, diciamo, abbastanza ridotta, che più o meno fa il 15% fra tutte le fasce restanti sopra i 35 anni. Ricorderete in base alle altre lezioni che questo tipo di curva è abbastanza quindi condivisa fra i social network. Questo diciamo per un paio di motivi. Il primo sicuramente quello che queste fasce di età in particolare quella 25-34 sono quelle che diciamo sono le prime native digitali che hanno visto la nascita e quindi l'exploit di queste piattaforme e che quindi hanno iniziato ad utilizzarle sin dall'inizio e hanno continuato a farlo nel tempo, anche se come abbiamo visto in particolare per Facebook, questo è valido per penso ogni tecnologia, ma anche altre cose, dopo un tot, un periodo di alcuni anni, magari anche 10, quindi comunque non pochissimi, c'è la tendenza a ovviamente cercare diciamo qualcosa di nuovo e quindi vedevamo che Facebook ha avuto dopo la propria crescita incredibile crescita che più o meno raggiunge quasi la metà della popolazione globale, visto un calo nell'utilizzo. Soprattutto appunto dalle fasce che lo avevano utilizzato sin dall'inizio. Tornando a YouTube, è interessante anche la fascia 13-17, che come anche qui ricordiamo, diciamo, è tendenzialmente normalmente esclusa, diciamo, da un punto di vista di iscrizione per motivi ovviamente legali dalla maggior parte delle piattaforme, non tutte, comunque in generale ovviamente ha ancora più nativa digitale e inizia ad utilizzare questo tipo di piattaforme ancora prima. A maggior ragione YouTube, per quale motivo? Perché YouTube ha lo vedremo in parte nelle slide successive, ma ha un tipo di contenuti che in realtà è diciamo, omnicomprensivo, quindi non c'è ovviamente al di fuori delle cose che sono contrarie alle policy
legali a contenuti di tutte le tipologie, compresi che sono quelli molto

apprezzati anche da queste fasce, ma non solo, quelli da un punto di vista educativo. Quindi per quelle fasce, oltre che entertainment, ci sono molti contenuti che sono diciamo, aggiuntivi da un punto di vista dell'educazione scolastica. E un dato interessante è che YouTube ha ricavi più alti dei media tradizionali tramite advertising. Questo è un grafico, uno spaccato di network, in particolare americani, NBC, Fox e CBS. Ma vediamo che appunto dal numero di ricavi annui, 15 miliardi per YouTube, è di gran lunga superiore, del 50% superiore rispetto a NBC e le altre piattaforme. Questo cosa significa? Significa che l'abbiamo visto anche nell'introduzione ai social media, che in generale i media tradizionali hanno iniziato nel corso del tempo a perdere o comunque ad essere diciamo, sorpassati da questo punto di vista dai social media. Ricordiamo che il motivo principale per questo cambiamento è legato a alcuni fattori. Il primo, quello della possibilità di targetizzazione. Quindi il media tradizionale non ha e difficilmente riuscirà ad avere la precisione di diciamo, raggiungimento di analisi, ma di raggiungimento poi degli utenti a questo livello che abbiamo visto in tante occasioni essere veramente preciso, fin troppo, diciamo, quindi a livello di basato su tutti i dati che sono a disposizione, quindi persino a livello di zona della città, a livello di eventi della propria vita, a livello di diciamo, cerchia di amici, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente il primo motivo. Il secondo è che il costo è tendenzialmente più efficace, più efficiente. E quindi ovviamente è un vantaggio enorme per l'azienda e per tutte le tipologie di aziende, perché ricordiamo che il media tradizionale tendenzialmente ha delle barriere all'entrata non banali, quindi il cosiddetto, come dire, ticket medio per o costo minimo per poter accedere ad una pianificazione. Nel social media l'abbiamo visto con le varie piattaforme, i vari strumenti per le aziende delle altre che abbiamo analizzato, che sono abbastanza simili fra di loro, chiunque, anche dal singolo privato, può in autonomia entrare e fare advertising con budget anche irrisori. Quindi questo tipo di accesso è sicuramente un altro motivo e in generale il terzo è quello dell'utilizzo, quindi essendo calato diciamo, l'utilizzo del media tradizionale perché prima era diciamo, l'unico ed essendo si aperte queste nuove possibilità per gli utenti si è iniziato a dirottare il budget in questa direzione. Le principali caratteristiche di YouTube sono sicuramente quella dei video amatoriali, quella dei video professionali e quella della durata estremamente variabile. Video amatoriali, ne abbiamo parlato prima, è legato al fatto che è stata ed è la, diciamo adesso magari ce ne sono alternative, ma la prima piattaforma, principale piattaforma appunto per caricare i propri video appunto diciamo amatoriali sul web. Quelli professionali sono nati successivamente quando si è visto che sia aziende che privati o diciamo che avevano come dire, questo tipo di capacità, competenze, hanno visto che c'era, diciamo, una piattaforma, un palcoscenico globale per poter mettere questi contenuti. Un aspetto che è abbastanza importante da menzionare
è quello legato al modello, diciamo, di business di YouTube. Senza dubbio, è

legato ai ricavi, quindi dell'advertising. Ma dopo i primi anni, un meccanismo che è stato introdotto è quello dell'incentivo e della monetizzazione per i appunto, cosiddetti creator, quindi questi utenti che hanno iniziato a caricare video professionali sulla piattaforma e che inizialmente non ne traevano nessun tipo di beneficio, quindi inizialmente chiunque caricasse un video lo metteva a disposizione diciamo, di tutto il mondo e diciamo, ne godeva soltanto diciamo, la possibilità di farlo. Successivamente è subentrata la monetizzazione nel momento in cui sopra alcune soglie di numero di visualizzazioni YouTube ha iniziato a remunerare questi utenti per questa loro attività. Questo ovviamente principalmente per incentivare diciamo, ad avere sempre di più persone che lo facessero. Per quale motivo? Semplice, perché più persone creavano diciamo, contenuti di alta qualità, più utenti diciamo, li vedevano e più utenti diciamo, ovviamente giravano o erano attivi su YouTube, che significa maggiore capacità di advertising e quindi maggiori profitti per l'azienda. Ecco, quindi è interessante questo tipo di meccanismo perché è un meccanismo che ovviamente media tradizionale non prevede in nessun modo, quello proprio dell'includere, far parte del proprio modello di business, quello che gli utenti diciamo, partecipino e partecipino in modo massivo. Quindi dicevamo i video professionali, durata estremamente variabile, abbiamo visto TikTok in un'altra lezione dove c'è un limite estremamente preciso, in questo caso YouTube nel poter pubblicare i video è estremamente aperto, anzi tendenzialmente anche video diciamo, di durata di più di un'ora e credo ci sia un limite massimo diciamo, di qualche tipo, ma comunque dà molta libertà. E vediamo che nel grafico a destra che contenuti diciamo più frequenti, più popolari sono in realtà in prima battuta quello sui videogiochi, ma se guardiamo le percentuali, comunque la prima categoria con il 18% non è estremamente polarizzato, quindi ritorniamo a quello che dicevo prima, che non c'è uno scopo principale o un vincitore, diciamo. Da questo punto di vista, il secondo è quello di eventi attuali, politica internazionale, il terzo è quello degli sport, poi c'è la musica, eventi più interni, sempre politici, hobbies, giochi o giocattoli, beauty, food, consumer tech. Veicoli, il 34% è misto, il 34% è alto e misto, diciamo, ritorna e ci ridà quella dimensione diciamo, del repository digitale, quindi c'è veramente la qualunque volendo cercarla. Quindi queste sono le categorie principali. Come viene utilizzato dalle aziende? Prima di tutto con la creazione del canale aziendale e in seconda battuta con campagne di influencer, in ultimo con campagne di advertising. Quindi il canale aziendale, questo tendenzialmente ogni social media dà appunto questa possibilità per le aziende e significa che lì diciamo, vengono normalmente caricate tutte le appunto, contenuti che l'azienda ha. Vuole mettere a disposizione. Le campagne influencer l'abbiamo visto con una lezione dedicata, quindi c'è il reclutamento da parte dell'azienda di creator, come diciamo prima, che possono fare video o amatoriali o tendenzialmente professionali dove promuovono, sponsorizzano prodotti o servizi dell'azienda. E le campagne di advertising, qui la differenza che è giusto menzionare è che il formato principale è ovviamente quello del video, ci sono anche formati un po' più
diciamo, testuale o visual, quindi diciamo

banner e via dicendo, però quello principale è quello video e si inserisce all'interno dei video stessi. Ecco, quindi la differenza di quello che può essere l'advertising video su Facebook è che diciamo nel feed del social media ci sono i vari contenuti e poi il video annuncio dell'azienda. Nel caso di YouTube, ovviamente il contenuto principale è quello del video, diciamo che sta guardando l'utente e l'azienda si inserisce come annuncio pubblicitario video tendenzialmente prima della visualizzazione del video che interessa. Quindi è questa dinamica quella più utilizzata. Pro e contro, sicuramente la targetizzazione e misurazione e la gestione del brand e intrusione nell'esperienza utenza. Quindi targetizzazione e misurazione, abbiamo detto, le capacità sono tendenzialmente più o meno simili a livello di demografica, interessi, eccetera, eccetera, ed essendo parte del mondo Google, ovviamente ha tantissimi vantaggi nel poter si attaccare appunto a tutti i dati che rende disponibile Google. La gestione del brand è un po' più complicata perché ovviamente diciamo può esserci più difficoltà intanto a produrre diciamo, i contenuti che ricordiamo è sempre dispendioso. Nell'intrusione nell'esperienza utente ritorniamo al discorso del formato video, quindi è diciamo prima di poter vedere quello che vuole vedere l'utente, c'è questa intrusione, diciamo, pubblicitaria che non sempre è apprezzata. C'è la possibilità di diciamo, saltare l'annuncio dopo alcuni secondi, però quindi no, diciamo, questo aspetto ovviamente non è sempre ben voluto, ben visto. Qui vediamo un grafico che parla un po' del cambiamento, diciamo, fra l'advertising in TV nella linea rossa, che ovviamente ha avuto un diciamo, più lento, però sicuramente costante declino da un punto di vista di. Qui si parla di consumption, quindi di utilizzo dal punto di vista da parte dell'utente. E invece l'ascesa ovviamente dell'utilizzo di internet, come abbiamo visto in vari casi, qua parla di 180 minuti al giorno, ma diciamo diventa sempre più alto, anche e soprattutto grazie al mobile. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? E andiamo a vedere il prossimo argomento, Pinterest. Pinterest è stato fondato nel 2009, ha effettuato un IPO, un'offerta pubblica nel 2019 con valutazione di 12 billion ed ha come obiettivo principale l'esplorazione tramite foto. Sicuramente quando abbiamo coperto Instagram abbiamo parlato di questa peculiarità, quindi diciamo del social network tramite foto che appunto è Instagram. Pinterest ha una differenza principale perché è tramite foto, ma più legato allo shopping, quindi più che alla condivisione, come dire, di momenti, diciamo, esperienze che può essere quello che diciamo, racconta Facebook, Instagram, Pinterest, come vediamo anche dall'esempio qui sulla destra, dove si guarda diciamo, dei mobili, delle sedie. In particolare è molto legato appunto a raccolte, come dire, di oggetti in particolare e però da un punto di vista visuale. Quindi molto particolare, molto diciamo più di nicchia ovviamente rispetto agli altri che abbiamo visto. Ma comunque con un livello di crescita, ottimi tassi di crescita anche a livello internazionale. Qui vediamo che appunto, nonostante appunto, se ne possa sentir parlare un po' meno, comunque è un social network che ha raggiunto 459 milioni di utenti nel 2020, quindi comunque
Numeri senz'altro importanti, ricordo più o meno che Twitter ne ha 400 milioni, Reddit anche, quindi comunque rilevante, sempre distanti dai 2-3 miliardi di Facebook, i 2 miliardi di YouTube, ma fa sicuramente un lavoro importante. E come dicevamo, ha anche una fetta molto importante, anzi principale, del traffico internazionale. Il boom anche in questo caso, che diciamo si vede nel 2020, è stato legato alla pandemia e, come dicevamo, l'ascesa dell'e-commerce che ha caratterizzato questo periodo ha avuto la necessità di essere appunto coadiuvata da network come questi che rendevano più facile l'esplorazione di prodotti online. Qui vediamo che da un punto di vista demografico gli Stati Uniti sono al primo posto di gran lunga, quindi è sicuramente centrico, diciamo, Stati Uniti centrico come social network, ma vediamo anche Brasile, Messico, Germania, Francia, quindi tutta una serie di paesi comunque molto presenti con una fetta del mercato digitale e-commerce molto alta, appunto essere rispecchiata in questo grafico. E come dicevamo, quindi Sud America ed Europa a seguire. Come profilo demografico è molto spostato sulla demografica femminile. È senza dubbio quello che ha questo tipo di dato veramente palese rispetto e spostato rispetto agli altri che abbiamo visto anche finora. Vediamo che per ogni fascia demografica, quella in giallo che rappresenta il pubblico femminile è diciamo anche 10 volte superiore rispetto alle altre. Questo perché? Perché è nato anche molto legato, come dicevamo, all'aspetto di mobilio, arredamento, interior design, eventi, matrimoni, diciamo, quindi ha molti contenuti che sono stati anche caricati ovviamente da questo tipo di pubblico e che predilige questo tipo di utilizzo anche dell'esplorazione di prodotti. E vi lascio uno spunto di riflessione. Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento che è Snapchat. Snapchat è stata fondata nel 2011 con una valutazione di 17 miliardi di dollari e un obiettivo principale, quello dei messaggi e foto effimeri. Cosa significa? Significa che effimeri significa quello diciamo, l'autodistruzione. O comunque sì, diciamo il fatto che i messaggi, i contenuti che vengono condivisi su questa piattaforma, che altrimenti diciamo, avrebbe delle dinamiche abbastanza simili ad altre che abbiamo visto, ha questa natura molto, molto diversa perché negli altri casi i contenuti rimangono, sono visibili, archiviabili, diciamo, possono essere trovati con delle ricerche, filtri e quant'altro. Snapchat è nata, lo vedremo con la demografica, ma focalizzandosi molto su una fascia, la fascia più giovane, in particolare all'inizio negli Stati Uniti, e ha visto, diciamo, in alcune dinamiche, direi quasi socioculturali, di quella fascia di età che c'era l'interesse, la volontà di avere questo tipo di intracciabilità, come dire, del contenuto, che ovviamente aveva e continua ad avere anche delle ovviamente controversie perché diciamo, può scaturire contenuti non particolarmente diciamo, in qualche modo delicati, ecco, mettiamola così. Il network quindi diciamo, è nato con funzionalità di messaggistica, ma in particolare anche di fotografia, quindi diciamo dell'aspetto di condivisione di foto e poi successivamente video. Da
Da un punto di vista di crescita di utenti, vediamo che è sicuramente esponenziale come altri che abbiamo visto e raggiunge un totale

di 300 milioni di utenti, quindi comunque un numero ragguardevole che ricordiamo paragonabile a quello di Twitter, di Reddit e via dicendo. La fascia 13-17, quindi quella veramente più giovane, abbiamo detto, e vediamo anche in questo grafico, quella sicuramente più alta di tutti quelli che abbiamo analizzato finora, che infatti inserita all'interno del gruppo anche aggiunta a quella del gruppo 18-24, raggiunge più del 30% di utenti. Come mercati vediamo di nuovo un mix di geografie molto diverso al di fuori degli Stati Uniti, con paesi che in altri social media vediamo meno frequentemente, come il Pakistan, come l'Iraq, l'Egitto, non in generale, ma nella top 10, diciamo, e un testa a testa fra Stati Uniti e di nuovo India, che come abbiamo visto ha una penetrazione, un utilizzo di internet e dei social media molto alto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? E passiamo al prossimo argomento, WhatsApp. WhatsApp è stata fondata nel 2009 e acquisita da Facebook nel 2014 per 19 billion. Un'applicazione ovviamente di messaggistica istantanea, alternativa all'SMS, quindi tramite internet. E come obiettivo, appunto, quindi aveva proprio quello della sostituzione di questo mezzo. Ovviamente nel tempo si è sviluppata ulteriormente per rendere fruibili anche altri formati, audio, video e in ultima battuta anche qui per essere utilizzata dalle aziende con WhatsApp for Business, dove diciamo la caratteristica principale è quella di rendere possibile il supporto ai clienti essenzialmente come alternativa al call center o al supporto telefonico in generale per i consumatori. La crescita di questo network è molto simile a quella di il numero totale a quella di Facebook, raggiunge 2 miliardi di utenti nel 2020. Un dato abbastanza rilevante è però che ha avuto problemi di privacy legate all'acquisizione anche in particolare di Facebook, perché ovviamente come è successo per Instagram, diciamo questa possibilità dell'azienda statunitense di avere così tanto accesso a così tanti dati. Quindi anche in questo caso quello dei numeri telefonici, in teoria, anche se è un'app crittografata, quindi che dovrebbe non rendere possibile la lettura diciamo ovviamente dei dati condivisi, ecco, comunque una serie di informazioni in più per l'azienda madre, è molto problematica da questo punto di vista, diciamo, di antitrust. Questa visione delle country ci fa tornare fa vedere come l'India è la country con più utenti attivi nel social network, e una cosa appunto peculiare dove gli Stati Uniti per la prima volta sono, diciamo, addirittura nel terzo posto al di sotto del Brasile, quindi un dato abbastanza particolare. Comunque vediamo che il numero di utenti complessivi è estremamente alto in generale. Copre molte più fasce demografiche, ovviamente, essendo un social network, come dire, con uno scopo molto generico e quindi molto adatto a tutte le fasce, e in più, essendosi creato con quel tipo di numeri che abbiamo visto, quello che, come dire, si chiama network effect, dove diciamo più persone utilizzano, più valore c'è, ovviamente ha creato diciamo questa necessità di, diciamo, come dire, essere utilizzato da più persone. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni del social media marketing su WhatsApp? E passiamo all'ultimo argomento, BeReal.
BeReal è stata fondata nel 2020 in Francia.

Francia, ha raggiunto una valutazione nel 2022, quindi solo dopo 2 anni, di 600 milioni e ha come obiettivo riportare i social alla vita reale. Motivo per cui ho inserito

e visibilità di diciamo, momenti di condivisione di esperienze, giornate, in modo molto diciamo, accentuato, molto anche come dire, diciamo, è visibile, ripulito, tra virgolette. Qui questa applicazione invece ha stravolto, come dire, il concetto del social come condivisione della propria immagine nei momenti, come dire, migliori, alla condivisione appunto reale, B-real. E quindi come funziona, che anche questa è una differenza non irrilevante, che l'applicazione è l'applicazione stessa a richiedere in alcuni momenti non pianificati, quindi in teoria randomici, quindi inaspettati per l'utente, quindi manda una notifica per avere in quel momento esatto la richiesta di una pubblicazione di un contenuto. Quindi stravolge il concetto del pubblicare quello che meglio si crede alla pubblicazione di quello che sta succedendo esattamente in quel momento. In più lo fa anche con una metodologia particolare, perché richiede, diciamo, la fotografia o il video della fronte e retro della telecamera del proprio smartphone, ovviamente cosa che era impossibile fino a quando ce n'era anche solo una, e in modo tale da ovviamente rendere, diciamo, partecipe chi sta guardando quel contenuto al 100% insomma, del momento e dell'ambiente che si sta registrando. C'è un massimo di 2 minuti per la condivisione di questo tipo di contenuto, e ovviamente quindi rende poi fruibili questi momenti da parte di tutti che stanno guardando. Quindi un cambiamento abbastanza radicale. E l'altro aspetto che ritengo interessante condividere è quello della metodologia di crescita. Abbiamo visto che molte piattaforme, come anche lo stesso Snapchat, dopo l'exploit di Facebook, hanno trovato un utilizzo molto specifico, anche di nicchia, vogliamo, se vogliamo, e questa ovviamente ha lo stesso tipo di concetto inizialmente. Ma dopo solo, come dire, poco tempo dal proprio lancio, vediamo qui uno, la crescita esponenziale, ma anche quanto sia stata legata, come vediamo in queste particolari call-out con le linee tratteggiate, a storie o eventi legati al mondo universitario. E ricordiamo che lo stesso Facebook è nato con questa esclusività iniziale legata ai campus universitari. In realtà non abbiamo trattato, ma altre app, diciamo, che possono ricadere nel social media possono essere app come Tinder, quelle legate al mondo dell'online dating, eccetera, eccetera. E anche queste, come poi dello stesso BeReal, sono nate con questo tipo di dinamica, che vedeva e vede anche dei propri e veri brand ambassador, che abbiamo trattato anche in altre lezioni, che sono delle figure differenti dall'influencer, che l'azienda utilizza per diciamo, seminare, come dire, il proprio prodotto e il proprio verbo all'interno delle community, all'inizio ristrette come quelle appunto possono essere universitarie, e poi, come dire, essere raccolte, diciamo, si parla di Bloomberg Story, quindi dai network, diciamo, dei giornali, diciamo, o media che vedono questo tipo di dinamica sociale esplodere ed essere estremamente virale. Vediamo che da un punto di vista di demografica sembra esserci, un po' come vedevamo su Pinterest, un maggiore utilizzo e interesse da parte del pubblico femminile per quasi tutte le country al di fuori degli Stati Uniti, dove è più, diciamo,
quasi 50% e 50%, e vediamo qui che nel corso appunto di pochissimi anni questa applicazione ha visto un totale di milioni di download.

Molto molto importante. Questo ci racconta la facilità, estrema facilità che ad oggi c'è rispetto ovviamente agli inizi delle piattaforme di social media, di essere di adoption, quella che si chiama adoption, quindi la possibilità di in pochissimo tempo diventare globale, diventare molto utilizzata. Anche se l'inizio, diciamo, sia a livello di prodotto sia a livello di strategia di crescita, può essere molto, deve essere molto specifica all'inizio, proprio per differenziarsi con tutte le altre che sono disponibili. Quindi, vista questa particolarità, possiamo accennare a qualche strumento per le aziende. Il primo è la possibilità di fare dei reportage dietro le quinte, quindi la possibilità di far vedere alle persone diciamo, il funzionamento di un prodotto, diciamo, di un'azienda, questo concetto che deve essere legato appunto al concetto stesso, alla missione stessa della piattaforma, quello del, diciamo, essere senza filtro. C'è la possibilità di sfruttarlo come community per le generazioni Z, quindi le generazioni più giovani. C'è l'aspetto che se di nuovo si ricollega all'idea stessa del network, quello della mental health, quindi la possibilità di parlare di temi più delicati o introdursi in questo tipo di tema che è sempre più importante per questo tipo di generazione, e l'interazione e UGC, User Generated Content, c'è cioè l'esempio di Chipotle che è un brand di food in America che ha utilizzato il network per diciamo, utilizzare un coupon code e farlo utilizzare alle persone che avrebbero utilizzato l'applicazione mentre erano nei loro ristoranti. Quindi l'idea è di trovare dei modi sempre più ingaggianti e diversi per interagire con i consumatori. E vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le principali differenze fra le necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta di social media? Vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i principali problemi nell'utilizzo di YouTube? Com'è possibile inserire Pinterest in una pianificazione di social media marketing? Quali possono essere i rischi nell'utilizzo di Snapchat per le aziende? Quali sono i vantaggi e possibili evoluzioni di social media marketing su WhatsApp? E quali sono le principali differenze fra le necessità della Gen Z e dei millennials quando si tratta dei social media? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del corso specifiche sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di sistemi interconnessi. Gli argomenti della lezione sono connessioni elementari in serie parallele.

parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli, le proprietà delle connessioni elementari, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Primo argomento, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione e il calcolo dei modelli. Andiamo un momento sul tablet per capire la problematica generale. La problematica generale, noi vogliamo studiare come si calcolano a partire dai modelli dei sottosistemi le rappresentazioni, i modelli, funzione di trasferimento e rappresentazione con lo stato, quando abbiamo a che fare con un sistema interconnesso, cioè che risulta essere la connessione di più parti. Ora, un sistema che risulta essere la connessione di più parti significa noi abbiamo rappresentato, no, usiamo per rappresentare i sistemi dei blocchi, quella che si chiama la rappresentazione con gli schemi a blocchi. Ecco, questo rappresenta un sistema, U è l'ingresso, Y è l'uscita e questo blocco rappresenta l'oggetto, eventualmente il modello matematico, la funzione di trasferimento, la rappresentazione con lo stato, dipende dai contesti. Bene, se io ho più sistemi che sono collegati tra loro, per esempio questo è un sommatore, significa che qua io faccio la somma delle grandezze che entrano, vedete la freccia entrante, e questo proviene come uscita da un altro sottosistema. Supponiamo questo sia sottosistema S1, questo S2, questo è un sottosistema S3, la cui uscita, per esempio, viene, è proprio l'uscita, questo è il sottosistema, abbiamo detto S3, la cui uscita è proprio quella di S2. Poi supponiamo di prendere l'uscita di questa uscita ancora e di darla in ingresso a un sottosistema S4 che magari si va qua, la cui uscita si va a sommare, questo era l'ingresso U, si va a sommare qua, o a sottrarre, per esempio, a questo nuovo ingresso esterno V. Vedete, abbiamo ottenuto, collegando questi blocchi, in che modo? Facendo la somma delle variabili, qua stiamo sommando la somma, stiamo sommando l'uscita del sottosistema S1 all'uscita del sottosistema S3, che va in ingresso come U2 al sottosistema S2, che mi dà l'uscita Y2, che va in ingresso al sottosistema S3 e poi addirittura anche in ingresso al sottosistema S4, che vanno a generare l'ingresso U1 del sottosistema S1, come facendo la differenza, questo U1 è V-Y4. Ecco, così abbiamo ottenuto alla fine un sistema, vedete, con ingresso V, uscita Y2, che è quella che chiamerò la mia uscita, quindi un sistema S tra V ed Y. Qual è il modello matematico di questo sistema? Bene, andiamo a vedere più in dettaglio. Notate che, e quindi torniamo, connessioni elementari in serie, parallelo e controreazione, il calcolo dei modelli. Perché una connessione generica che utilizza queste connessioni elementari che adesso andremo a vedere, serie, parallelo e controreazione, e quindi che mette insieme sistemi dinamici facendo operazioni di topologiche di generazione di variabili di ingresso e di uscita, facendo la somma di variabili di uscita o mandando un'uscita come ingresso a più sottosistemi, quello che genera è sempre un sistema lineare. Se io faccio operazioni lineari di questo tipo, somma, derivazione di variabili e collegamenti elementari del tipo che andiamo a vedere, otterremo sempre un sistema lineare. Vediamo come si calcolano questi modelli. Quindi la prima connessione elementare è la connessione in serie. Abbiamo due sottosistemi
che si collegano in questo modo. Vedete, il vincolo topologico, tecnicamente si chiama, qua che rappresenta, che descrive la connessione, è che la uscita del primo Y1 coincide con U con 2. L'ingresso è l'ingresso del primo, l'uscita del sistema complessivo è l'uscita del secondo. Se scriviamo la funzione di trasferimento dei due sottosistemi, vedete y1 di S uguale W1 con 1, y2 uguale W2 con 2, qual è la funzione di trasferimento del sistema complessivo? Facile, basta scrivere, basta, come si suol dire, implementare questo vincolo topologico. U con 2 è uguale a y con 1, che è uguale a W1 per U con 1. E quindi abbiamo che y di S è W2 per W1 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento, o se volete la matrice delle funzioni di trasferimento, che rappresenta il legame tra U e Y, U ed Y. Notate che qua l'ordine, vedete, se i sistemi sono S1 serie S2, il prodotto delle funzioni di trasferimento è W2 per W1. Ora, questo prodotto, ovviamente, se gli ingressi e le uscite sono una sola, un ingresso e un'uscita, entrambi i sistemi, non c'è problema scrivere W2 per W1 perché il prodotto è commutativo. Però se invece hanno più ingressi e più uscite, è obbligatorio scriverle come W2 per W1, perché cambiando l'ordine, il prodotto di matrici, il risultato cambia, e poi non è detto nemmeno che sia possibile farlo, perché in effetti bisogna tenere conto che per realizzare questa connessione bisogna che il numero di ingressi del secondo sia uguale al numero di uscite del primo. La connessione in parallelo è questa, vedete, l'ingresso è lo stesso sui sottosistemi, l'uscita è la somma delle uscite. Abbiamo Y1 uguale W1 per U con 1, anche per l'altro la stessa cosa. Dobbiamo realizzare il collegamento. Che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo semplicemente che Y è uguale a W1 più W2 per U, perché l'ingresso U con 1 e U con 2 è lo stesso ingresso U. E quindi la funzione di trasferimento è la somma delle funzioni di trasferimento. Per realizzare questo collegamento bisogna che il numero di ingressi dei due sottosistemi, scritto così, sia lo stesso, e il numero di uscite pure sia lo stesso, perché si sommano i vettori. La connessione in controreazione, ecco, questa è quella più interessante, che poi ci darà molto da fare, sulla quale dovremo molto investigare, in particolare nella seconda parte del nostro corso. E quindi abbiamo l'interconnessione in controreazione è la seguente: si assume, ecco, l'interconnessione che si realizza è questa. Vedete, l'uscita del primo va come ingresso al secondo e l'uscita del secondo si sottrae a un ingresso esterno, che è il nuovo ingresso del sistema di controllo, e mi genera l'ingresso al primo. Tanto per cominciare, perché questa connessione sia implementabile, adesso qua il modello lo calcoliamo nel caso semplice di un ingresso, un'uscita, un ingresso, un'uscita, altrimenti qua quello che deve accadere è che il numero di uscite del sistema S2 sia uguale al numero di ingressi del sistema S1, opposto rispetto alla connessione in serie. E qua i collegamenti di somma a questo punto sono tanti quante sono le variabili coinvolte. Bene, se noi andiamo a sviluppare il calcolo, vedete, y di S a cosa è uguale? È uguale a W1 per U con 1. Ma U con 1 che cos'è? È U meno Y2. E Y2 cos'è? W2 per Y, perché in ingresso a S2 c'è Y1, che è poi la Y effettiva. E quindi se scriviamo alla fine, vedete che qua abbiamo Y uguale W1 per U, meno W1, W2 per Y. Bene, portiamo W1, W2 per Y a primo membro, risolviamo rispetto a Y e abbiamo questa espressione. Y uguale W1 diviso 1 più W1, W2 per U di S. Questa è la funzione di trasferimento dell'interconnessione in controreazione. Notate che, vedete, viene la funzione di trasferimento di quello che sta su questo ramo, questa controreazione si dice che
si esplica mediante un ciclo, questo è il ciclo di controreazione.

Questo si chiama il ramo diretto del ciclo di controreazione, questo è il ramo di ritorno, di controreazione, di reazione. Bene, vedete, la funzione di trasferimento è uguale al prodotto di quello che si trova sul ramo diretto, che è W1 di S, la funzione di trasferimento di S1, diviso 1 più la funzione di trasferimento di quello che si trova sull'anello, che è W1 per W2. Quindi la funzione di trasferimento è funzione di trasferimento del ramo diretto diviso 1 più W1 W2. Questa è la formula mnemonica, ma altrimenti la possiamo sempre calcolare. Questa controreazione, vedete, usualmente è la controreazione che poi useremo anche nel proseguio, è una controreazione in cui qua c'è il meno. La U è uguale, la U con 1 è uguale a U meno Y2. Connessioni elementari, calcolo della rappresentazione con lo stato. Bene, quindi connessione in serie, l'abbiamo già vista, U uguale Y1, U uguale U con 1, Y1 uguale U con 2, eccetera. Questi sono i modelli di S1 e di S2. Bene, qual è la rappresentazione complessiva? Eccola qua, calcolata come? Semplice. Il primo modello, U è uguale U con 1, l'ingresso è U. Nel secondo, U con 2 è uguale Y1, che è uguale a C con 1, per x con 1, quindi qua ci scriviamo c con 1 per x con 1, y è uguale a y2 che è c con 2, x con 2. Lo stato, qui la cosa interessante è questa, lo stato qual è? I due sottosistemi hanno uno stato x1, l'altro stato x2. Cosa sono x1 e x2? Sono gli elementi con memoria, sono i componenti che mantengono la memoria. Nell'interconnessione i componenti si sommano e quindi la variabile di stato cos'è? L'aggregato delle variabili di stato tra x1 e x2. È un vettore che ha lunghezza di dimensione n1 più n2. Quindi lo stato è x1, x2 e x punto da queste relazioni, vedete y1 l'ho usato qua, è una variabile muta interna, scompare e quindi viene x1 punto uguale a 1x1 più b1 u, x2 punto uguale a b2c1x1, questa parte qua, più a2x2, che è questa parte qua, più nient'altro, y uguale c2x. Quindi la matrice dinamica diventa questa, la matrice degli ingressi è questa, la matrice delle uscite è questa. Lo stato è l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione in parallelo, come calcoliamo questa connessione? Il modello matematico, rappresentazione con lo stato, allo stesso modo. Lo stato, l'aggregato degli stati, usiamo i sottosistemi S1 ed S2 e quindi abbiamo questo. Abbiamo questa rappresentazione. L'ingresso è lo stesso. Vedete? Se io vado a esprimere questo, cosa abbiamo? x1 punto uguale a 1x1 più b1u, x2 punto uguale a 2x2 più b2u, y uguale alla somma delle due, perché in questa rappresentazione y era uguale alla somma. Quindi che bisogna fare? Bisogna imporre i vincoli topologici che quindi vanno poi a cancellare le variabili intermedie, perché le sostituiamo. Facendo queste sostituzioni otteniamo la rappresentazione con lo stato, avendo assunto lo stato come l'aggregato degli stati dei sottosistemi. Connessione a controreazione, qua i vincoli topologici sono espressi da queste uguaglianze. U con 2 è uguale a y con 1, U con 1 è U meno y con 2, inoltre la y coincide con la y con 1. Bene, scriviamo queste relazioni, vedete, ecco, al posto di u con 1 metto u meno y2, che è u meno c2, x con 2. Poi al posto di y1, di u con 2, inseriamo questa, c con 1, x con 1, e quindi abbiamo questa. Qual è la rappresentazione con lo stato? Vedete, x1 punto uguale a 1x1, meno b1c2x2, quindi meno b1c2 per x2. x2 punto uguale b2c1 per x1 più a2 per x con 2. E quindi la matrice A questa volta è questa, la matrice B è questa e la matrice C è questa. Connessione in serie. Quindi abbiamo, per la connessione in serie, W2 per W1, matrice, rappresentazione con lo stato, matrice A, B e C, queste.

connessioni in parallelo, vincoli, funzione di trasferimento, somma delle funzioni di trasferimento, rappresentazione con lo stato questa, connessione a controreazione, caso un ingresso, un'uscita qua, abbiamo questa espressione, se gli ingressi e le uscite non sono unitari, quindi unitari nel senso di dimensione 1, l'espressione è un po' più complicata, ma provate voi a fare il calcolo, anzi questo ve lo propongo dopo. E abbiamo per la rappresentazione con lo stato che è di questo tipo. Notate che soltanto nel caso della connessione a controreazione la matrice A diventa una matrice, diciamo, piena. Negli altri due casi, nel caso della connessione in parallelo, addirittura la matrice A rimane diagonale. Questo vuol dire che gli autovalori del sistema, della matrice dinamica del sistema complessivo sono gli autovalori di A1 e gli autovalori di A2. Nel caso della connessione in serie, anche la matrice A rimane, ha una struttura che in quel caso è triangolare a blocchi, cioè qua c'è un blocco di zeri. Anche in quel caso, se uno si va a calcolare il polinomio caratteristico, verifica facilmente che gli autovalori sono quelli di A con 1 e di A con 2. E quindi questo ci dice che, ancora una volta, la stabilità, la proprietà di stabilità interna rimane la stessa. Se cioè se tutti gli autovalori di A1 e di A2 hanno parte reale negativa, gli autovalori della matrice A rimangono a parte reale negativa. La interconnessione in controreazione, invece, dà vita a una matrice A che a questo punto è tutta modificata e quindi qua le proprietà di stabilità cambiano. Non è detto che io possa, studiando i sottosistemi, desumere qualcosa sulle. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite, delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui il legame diretto ingresso-uscita, espresso dalla matrice D, non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema più ingressi e uscite, con P uguale Q, si ha per la connessione a controreazione Y di S uguale I più W1, W2, tutto a meno 1, per W1 di S per U di S, che risulta essere uguale anche a W1, matrice delle funzioni di trasferimento del primo, per I più W2W1. Vedete l'equivalente di questo, ma in ordine inverso. W2W1 a meno 1 per U. Questa è una matrice. E confrontatele anche con le dimensioni. Fate voi l'analisi dettagliata. Bene. Passiamo all'altro argomento che sono le proprietà delle connessioni elementari. Ecco, adesso andiamo un momentino ad esaminare, a riflettere per qualche minuto sulle queste connessioni elementari che abbiamo introdotto. E le questioni fondamentali sono queste. La dimensione del sistema è pari alla somma delle dimensioni. Questo è quello che risulta in generale. Questo è certamente il caso quando io costruisco la rappresentazione con lo stato. Quello che può accadere è che il polinomio che si trova a denominatore della funzione di trasferimento, quando vado a fare il calcolo in termini di funzione di trasferimento direttamente, abbia una dimensione che è inferiore alla somma delle dimensioni dei due sottosistemi, alla somma dei gradi delle funzioni, del denominatore delle funzioni di trasferimento dei due sottosistemi. Questo può accadere perché ci sono state delle cancellazioni tra zeri e poli. Ovviamente, se io avessi calcolato il modello rappresentazione con lo spazio di stato, in cui lo stato ha una dimensione che è la somma delle dimensioni, andando a calcolare la funzione di trasferimento, quella che ottengo è sicuramente la funzione di trasferimento in cui anche accade che il denominatore ha una dimensione minore della somma delle dimensioni dei sottosistemi, perché il modello funzione di trasferimento è quello in entrambi i casi. Ecco, questo, se questo accade, e questo vuol dire che ci sono delle c'è una perdita di raggiungibilità, osservabilità.